0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, adesso con il nostro racconto lunatico dedicato a Sofia Loren.
1: I lunatici su Radio 2.

0: E dovevo piangere per te. Era troppo bello, Mobile. Tu mi lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene non si può avere. E io bene non ne conosco. La soddisfazione di piangere non l'ho mai potuta avere. Come all'ultima femmina mi è trattata sempre. Sì, signori, i peccati si scontano. Ma quando si finisce di pagare? E adesso a 50 anni si ritira con i fazzoletti sporchi di rossetto che fanno schifo. E tutto senza nemmeno una poca prudenza. E intanto se Filomena li trova e li vede, che fa? Chi è Filomena? Che diritto tiene? E adesso roba di un mese fa si incretinisce appresso a quella schifosa, un uomo di 50 anni con una ragazza di 20.
1: Ma che ti importa a te se quella tiene 20 o 22 anni?
0: Niente, niente, niente. Di te non mi importa più niente. Tu adesso mi servi e basta. Dopo 22 anni che ti credi che me ne andavo così, con una mano davanti e un'altra di dietro?
1: Ah, i denari, eccola qua la vera ragione, i denari. Ma perché non te li avrei dati lo stesso, senza fare tutta questa mascherata?
0: Ma statta zitto, solo questo capisci tu, i denari.

0: Pozzuoli, inizio anni 40. Romilda Villani è un'insegnante di pianoforte, talmente bella che nel 1932 ha vinto un concorso per andare ad Hollywood come sosia della diva Greta Garbo, ma ha dovuto rinunciare per la forte opposizione dei genitori.
1: Due anni dopo è diventata madre. Dall'unione con Riccardo Scicolone è nata Sofia, in omaggio a sua nonna paterna.
0: Riccardo, però, non ha voluto sposare Romilda e l'ha costretta da Roma a riparare a Pozzuoli, dove vive in ristrettezze economiche.
2: E io aspettavo la domenica oppure la fine del mese che mia zia prendeva lo stipendio per andare con lei al cinema e per vedere le belle cose dei film americani, le belle case, i bei vestiti, le belle donne. Non è che pensavo di fare l'attrice, perché non c'ero, non avrei mai pensato, però mi piaceva tanto quell'atmosfera perché mi faceva dimenticare un po' le piccole brutture delle giornate che passavo e pensavo, ma la vita sarà sempre così? Non è possibile, ci sarà un modo di uscire da questa atmosfera così triste, così piena di tante cose negative.

0: La seconda guerra mondiale sta raggiungendo la sua massima escalation militare e spesso il porto e il magazzino di munizioni di Pozzuoli vengono bombardati dagli aerei alleati. Succede ormai quasi ogni sera. Suona la sirena e la gente corre verso i rifugi. Durante una di queste fughe, Sofia viene colpita da una scheggia e si ferisce al mento.
1: Romilda decide allora di spostarsi a Napoli, dove spera di trovare una situazione più tranquilla per tornare a Pozzuoli alla fine della guerra.
0: Le macerie del conflitto hanno seminato povertà ovunque, per ripartire bisogna anche ricorrere a un po' di ingegno.
1: La madre di Romilda, la signora Luisa, decide quindi di aprire nel salotto un piano bar, vendendo liquori di ciliegia fatti in casa. Mentre la figlia suona il piano, la sorella Maria canta e la piccola Sofia si occupa dei tavoli e lava le stoviglie.
2: Bombe, bombardamenti, guerra, tedeschi, tunnel, incursioni. No, è stata veramente molto brutta, e fame, soprattutto la fame. Poi, insomma, mia madre cercava di fare quello che poteva per cercare di sopravvivere veramente. Mi ha portato a Roma quando avevo 15 anni e ho cominciato a fare la generica a Cinecittà con Quo Vadis. Poi da lì ho cominciato piano piano, ma con tanta fatica, a incontrare persone, a cercare di dire una battuta in un film, poi una battuta sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, finché sono arrivata all'incontro, al grande incontro con De Sica.
0: Fondi, 1960. Vittorio De Sica, nella chiesa di San Francesco, sta girando una delle scene più drammatiche della Ciociara, film tratto dal romanzo di Alberto Moravia, in cui la protagonista Cesira viene violentata da un gruppo di soldati marocchini incorporati nell'esercito francese durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: La Ciociara, una delle più vive figure di donna create da Alberto Moravia, rivive sullo sfondo di una terra sconvolta dalle ultime tragiche battute della guerra. La Ciociara, una donna bella ma gelosa della sua bellezza. Una donna sola che seppe affrontare con la sua fierezza paesana le brutture e le vicende dolorose alle quali il destino la metteva di fronte. La sua forza, la sua onestà, l'amore per la sua creatura, il suo attaccamento alla vita la portarono a ribellarsi al dolore e a ritrovare ogni volta il sorriso della speranza. Sofia Loren ha dato vita al suo personaggio più vero, più umano, più indimenticabile, la Ciociara.
4: Dice che se gli fa vedere le gambe, le fa una bella fotografia.
5: Sì, sì, a sua sorella.
4: Non vuole, scusi.
1: De Sica inizialmente aveva previsto Anna Magnani nel ruolo di Cesira, ma dopo il rifiuto della grande attrice ha scelto la 25enne Sofia Scicolone, nome d'arte Sofia Loren.
6: Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate voi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete?
7: Pace, pace.
6: Sì, pace, bella pace. Beh, l'avete rovinata per sempre questa figlia. Adesso è peggio che è morta. No, io non sono matta, non sono matta. Guardate, ecco, guardate, dite ancora che sono matta.

0: Siccome la madre Sofia ha vinto vari concorsi di bellezza che l'hanno lanciata, ha affiancato Corrado nella conduzione del programma di Radio Rai Rosso e Nero ed è stata notata dal produttore Carlo Ponti, che diventerà suo marito.
1: Nella recitazione mette molto del suo passato autobiografico, come nel ruolo della pizzaiola in L'Oro di Napoli di Vittorio De Sica.
2: Sono felicissimo di incontrarla, solo che vorrei sapere come mai si trova qua.
3: Sto registrando un brano di Armando Trovajoli tratto dal film con Marcello Mastroianni che si intitola...
2: Sarà sicuramente un grosso successo, non lo metto minimamente in dubbio, un grosso successo. Solo che vorrei permettermi di farle qualche domanda.
3: Scusa Corrado, se non sbaglio, prima ci davamo del tu, ti ricordi quando facevamo insieme quella trasmissione in televisione Rosso e Nero?
2: Ah sì, allora... Ti ricordi?
3: Sì,
2: e questo mi fa tanto piacere, grazie.
3: Dicevamo signore e signori, buonasera.
2: Da allora dico, ne hai fatta di strada, eh?
3: Beh sì, anche tu.
2: Insomma.
3: Ora cosa fai?
2: E adesso dico signore e signori, buonasera. Senti, parliamo di te piuttosto. Che progetti hai per l'avvenire?
3: Ma il progetto più immediato è di registrare questa canzone di meravigliosa di Armando Trovajoli, tratto dal film con Marcello Mastroianni, diretto di Dino Risi, prodotto da Carlo Ponti, che si chiama...
2: Ah sì, sì, beh, perfettamente. Senti, di Canzonissima tu cosa ne pensi?
3: Canzonissima? Ma perché fa pensare Canzonissima?
2: No, veramente hai ragione, non fa pensare, forse è per questo che piace tanto. Senti, Sofia, tu che sei abituata alle interviste con i giornalisti di tutto il mondo, non potresti suggerirmi una domanda che non ti hanno mai fatto? Ecco, cosa ti posso chiedere?
3: Ma perché non mi chiedi, non so, il titolo del film da cui è tratta la canzone di Armando Trovajoli, tratta dal film di Dino Risi, con Marcello Mastroianni?
2: Che differenza c'è, secondo te, tra il cinema e la televisione? Ecco.
3: Beh, è che al cinema non mi interrompono mai. Mentre la televisione ogni tanto.
2: Va bene, adesso hai voglia di scherzare.
3: Io non sto scherzando, io sto lavorando qui, figurati. Io sto incidendo una canzone di Armando Trovajoli tratta dal film di Dino Risi con Marcello Mastroianni, prodotto da Carlo Ponti, che si intitola
2: Non vorrei.
3: E chiedimi il titolo, dai.
2: Non vorrei che questa fosse la mia ultima canzonissima.
3: Ma ecco. Perché? Perché che cosa c'è nel titolo che non va? Non so, forse la moglie?
2: No, la moglie, per carità, tutti hanno la moglie.
3: Allora, forse dà fastidio, non so io, il marito.
2: No, perché tutti i mariti hanno le mogli, naturalmente.
3: Beh,
2: moglie.
3: Ovvio, E allora,
2: tu lo vuoi proprio dire questo titolo? Vabbè, dì il titolo, vuol dire che io cambierò mestiere, ecco.
3: Ma so. No, ti voglio troppo bene, non lo dico.
0: L'interpretazione di Cesira, ambientata in un contesto, quello bellico, che Sofia ricorda molto bene, le varrà il premio Oscar, la Palma d'Oro a Cannes, il britannico BAFTA, il Davide di Donatello e il Nastro d'Argento.
4: The winner is Sophia Loren.
5: La più bella è anche la più brava. Bar Lancaster annuncia che a Sophia Loren viene assegnato l'Oscar per la migliore interpretazione femminile dell'anno. È Grigerson che ritira la statuetta di Sofia. La nostra attrice si è imposta l'attenzione dei critici americani con La Ciociara. Eccola durante la lavorazione del film che le ha permesso di moltiplicare per mille la sua fama. Non era ancora così celebre a quell'epoca e il caffè bollente si permetteva di giocarle qualche scherzo da comparsa.
3: No, ho passato veramente la notte in bianco e sono ancora talmente emozionata che veramente non riesco a trovare le parole adatte per esprimere tutto quello che sento in questo momento. Da quando ho saputo che avevo vinto l'Oscar io veramente non ci credevo, guarda. Non ci credevo perché è la prima volta che succede nella storia del cinema che un'attrice italiana prenda un premio, un Oscar per un film italiano, quindi avevo delle speranze sì fino all'ultimo momento, ma naturalmente

0: L'immagine di lei affranta e piangente dopo la violenza subita diverranno un'icona anche per la prestigiosa rivista Time, che le dedicherà una copertina.
1: Ah, io non faccio mai bilanci, anche perché non li saprei fare nella mia vita. Io vado avanti con orgoglio, perché ogni volta che mi capita qualche cosa mi sento molto orgogliosa di quello che mi arriva, perché non me l'aspetto mai, naturalmente. E quindi no, vado avanti, mi piace, mi interessa, gioisco di quello che mi succede, tutto bene.
2: C'è un momento della sua vita in cui si è sentita arrivata?
1: Mai, non si arriva mai, si spera sempre alla prossima tappa, forse alla prossima tappa io arriverò, mai. E questo è il bello della nostra professione, perché non si arriva mai.
3: Cioè, il successo è talento, bellezza, fortuna. In quale percentuale?
1: Talento.
3: Prima di tutto.
1: Eh beh, certo. Fortuna.
3: E poi
1: bellezza.
4: Avete preso nota?
1: Si pensa sempre che se sei bella e che tutti ti guardano così la puoi fare in 5 secondi. Non è affatto vero. Devi assolutamente ogni mattina pensare a quello che devi fare, a come lo devi fare. Deve essere un pensiero costante dentro di te.

0: Los Angeles, 25 marzo 1991. È in corso la 63esima edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar.
1: Il premio Oscar alla carriera viene assegnato a Sophia Loren e consegnato da Gregory Peck, che a sua volta lo aveva ricevuto da lei nel 1963.
2: I'll try to revert in my native language and say simply grazie. America.
0: Salita sul palco, Sofia ringrazia molte delle persone che l'hanno aiutata a diventare una grande attrice, come Vittorio De Sica, ormai scomparso da tempo, che l'ha diretta, oltre che nell'Oro di Napoli e La Ciociara, anche in altri 6 film, tra cui Ieri, Oggi, Domani, Matrimonio all'Italiana e Girasoli, o Federico Fellini, che omaggerà 2 anni dopo insieme a Marcello Mastroianni, consegnando l'Oscar alla carriera al maestro riminese.
3: Un momento, Dumì. Una sera mi dicesti, Filumè, facciamo finta di volerci bene. Io quella sera t'ho voluto bene veramente, tu no, tu avevi fatto finta. E quando te ne andasti, mi regalasti la solita 100 lire. E quella 100 lire. Io ci segnai l'anno, il giorno, poi tu partisti come al solito. E quando tornasti tenevo una pancia così. Ti feci dire che stavo poco bene, che ero andata in campagna. Ci stanno conticino che mi serve. La data che ci ho scritto. Ecco. Tiè. I figli non si pagano.

0: Sofia resta il volto italiano più amato a Hollywood, che la ricorda in altri memorabili ruoli. In alcune sue partecipazioni in grandi produzioni internazionali, assieme ad attori dal calibro di Peter Sellers in La miliardaria, Clark Gable in La baia di Napoli o Paul Newman in Lady L, o con Marlon Brando e Charlie Chaplin nella Contessa di Hong Kong.
1: Il primo giorno di lavorazione noi stavamo facendo una scena con un ballo, con le coppie e con le cose, e stavamo seduti al tavolo aspettando Marlon Brando che arrivava. Era un po' in ritardo. E Charlie Chaplin era nervoso. E poi lui è arrivato. Poi Marlon Brando non aveva una bella voce quando parlava. E con l'emozione la voce quasi la perdeva. Si è seduta al tavolo e Charlie Chaplin subito l'ha preso, l'ha improverato dicendo: se tu credi che ogni mattina noi stiamo qui ad aspettarti, me lo devi dire subito perché io ne prendo un altro. E lui disse: no, I'm so sorry, I'm so
2: zero puntuale.
1: Sì. Però era delizioso, veramente carino, gentile, poi era un attore che era, dico, bravissimo.

0: sarà nuovamente protagonista di una cerimonia di consegna degli Oscar nel 1999, quando annuncia la vittoria della statuetta per il miglior film straniero alla Vita è bella di Roberto Benigni.
1: Aprendo la busta griderà euforica:
2: And the Oscar goes to...

0: Nel 2015, per i suoi 80 anni, pubblica un'autobiografia dal titolo Ieri, Oggi, Domani, La mia vita.
1: Nella mia vita ho sempre lavorato moltissimo, ho fatto delle cose che mi piaceva moltissimo fare. Ho fatto il cinema, che io adoravo veramente finché ero, da quando ero bambina, e sono arrivata dove sono arrivata. Sono contenta di quello che ho fatto, sono contenta veramente, non credo che potevo fare di più, no.
2: I Lunatici su Radio 2.
0: E anche questa notte lunatica è giunta al termine. L'appuntamento è per domani, sempre su Rai Radio 2, sempre da mezzanotte fino alle 2:30.

0: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Saluti da Marco Presta.
2: Saluti e abbracci da Antonello Dose.
0: Allora, per correttezza, dopo tanti anni di conoscenza reciproca, cari amici radioascoltatori, noi sentiamo il dovere di giocare a carte scoperte, di avere un comportamento corretto, trasparente nei vostri confronti, e quindi vi diremo subito che per una serie di circostanze che non staremo qui a spiegare,
2: che non dipendono da noi, attenzione,
0: assolutamente no, è tornato in studio Giancarlo Ratti.
3: Sai, ecco, cos'è,
0: mamma mia,
3: l'isola di Wright.
0: Di chi?
3: White,
0: l'isola di White.
3: Ma io volevo arrivare quando dici di chi canta
0: oggi la badante non ce lo teneva perché c'aveva delle analisi, allora ha detto ve lo lascio
2: quattro ore
0: e quindi abbiate pazienza pure voi, amici in ascolto. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
2: O Gambite, però
0: non credo che questo sia possibile. Ma attenzione, si parla tanto di intelligenza artificiale,
2: ne parla un po' troppo. Qui c'è una notizia dell'ANSA, abbiamo visto ieri, ci ha molto inquietato. Ci sono dei modelli di intelligenza artificiale ormai che sono diventati autonomi e dicono gli esperti che mancano pochi mesi affinché questi modelli si infiltrino dentro i dispositivi elettronici che abbiamo a casa.
0: Allora,
2: cioè, ogni elettrodomestico che ha un wifi può essere abitato e comandato da un'intelligenza artificiale esterna.
0: Cioè, voi vi rendete conto che l'intelligenza artificiale si può infilare, per esempio, nel vostro forno e decide lei la cottura dell'arrosto, ve lo carbonizza, per dire,
2: nel frigorifero,
0: e lo stracchino che fine fa nel frigorifero?
2: Certo.
0: Purtroppo va male, scade,
2: o nella televisione,
0: che questa è l'ipotesi peggiore. Che ti fa vedere tutta la vita solo Bruno Vespa per dire,
2: è vero, su tutti i canali. A reti unificate,
0: solo quello,
2: a qualsiasi orario.
0: Ho fatto un esempio a casaccio, naturalmente, ecco, però, oppure il Grande Fratello VIP,
2: ragazzi, è pericoloso.
0: L'intelligenza artificiale può farci del male.
2: Un hacker malvagio accende il forno quando tu sei in vacanza,
0: è finito.
2: Lo lascia acceso e brucia casa. No, per dire,
0: allora abbiamo voluto inquietarvi subito in apertura. Diciamo,
2: allora, non bisogna staccare solo la corrente, anche i wifi,
0: soprattutto i wifi.

0: Del Coniglio in diretta su Radio 2 come tutte le mattine per non capire insieme il mondo. Noi ci si sente tutti quanti insieme la mattina, certo. Si discute, si parla, si dibatte per non capire il mondo.
1: Vabbè, però uno ci prova almeno.
0: Sì, ci prova e ci riesce a non capire il mondo per avere un supporto ulteriore a questa non comprensione di ciò che ci succede intorno. Abbiamo voluto in studio anche l'attore Giancarlo Ratti, che c'è stato lasciato per
2: qualche ora,
0: alcune ore, diciamo, ma noi lo terremo come la rosa al naso.
2: C'ho i pannoloni.
0: Lo sappiamo, sappiamo. C'hai
2: dopo
0: tutto...
2: mi devo cambiare, mi permetterete di uscire.
0: Ti prego, insomma, ecco.
2: Quei due minuti.
0: Sì, iniziamo con un titolo tratto da un quotidiano odierno.
2: Tanto quest'anno oggi sono solo vecchi classici.
0: Sì.
2: Pagina 8, la verità.
0: La verità.
2: Assist a Salvini in CDM.
0: Cos'è? Consiglio dei Ministri CDM.
2: Sì. L'autonomia. Accelera.
0: Vedi.
2: Hai capito?
0: Allora, dire, non cominci a ritirare fuori solo i vecchi titoli.
2: E sono quelli.
0: Solo quelli.
2: Tutti li faccio oggi.
0: Allora, che succede? Vorrete sapere che cosa sta succedendo. Ora, io mi chiedo, ma noi vi vogliamo bene. Allora, cosa è giusto fare quando si vuole bene? Dire o non dire?
1: In genere, sai, dipende dall'età. I bambini è meglio non dire.
0: Meglio non dire.
1: A un adulto consapevole forse è meglio che sia informato.
0: Quanti anni ci avete voi, radioascoltatori? allora bisogna dirvelo.
1: Io 32.
0: Vabbè, ve lo diciamo. Dico no, ieri. Ieri era martedì, no?
1: Come no, come no?
0: Ieri, nella sua ierezza, diciamo così, nella sua ieraticità, ecco. Ieri al Consiglio dei Ministri è saltata la discussione sulla manovra finanziaria.
1: Ah, era prevista, è vero, non ne hanno parlato.
0: No, è stata data priorità all'autonomia differenziata di quattro regioni. Com'è questa autonomia?
1: Beh, c'è già un accordo differenziato.
0: Definiscimela.
1: Differenziata.
0: Ecco, adesso voglio dire. Vi piace questa autonomia? Non vi piace questa autonomia differenziata? Differenziata. Cioè, è un aggettivo in genere, no?
1: Sì.
0: Differenziata che si usa per un'altra cosa, siamo sinceri. No, voglio dire, non depone benissimo nei confronti di questa autonomia. Dice com'è? Dice, noi la facciamo differenziata.
1: Vabbè, già quattro regioni erano pronte. Adesso verrà varata la legge.
0: Verrà varata. Comunque, sempre ieri, il ministro Giorgetti ha illustrato alla Camera con una certa preoccupazione le linee guida della prossima legge di bilancio. Però ha fatto questa cosa così importante per il futuro del paese di fronte a un'aula vuota.
1: A Montecitorio.
0: Non c'era nessuno, ragazzi. Andatevi a vedere le foto. Tant'è vero che Giorgetti ha pure detto una frase caustica. Ha detto: mazza, ne va a lavorare manco martedì. Ha detto: ma sono parole di Giorgetti, le trovate sui quotidiani. L'aula di Montecitorio era vuota, però attenzione, le cronache riportano che erano presenti solo 12 parlamentari.
1: 12?
0: In 12. Allora, caro ministro Giorgetti, noi non la vogliamo, per carità, mettere in ansia, però c'è stata nella storia già un'altra persona che parlava davanti a 12 discepoli, una persona per bene, era, per carità, ecco, e devo dire che oggi ci vorrebbe giusto lui per risolvere la situazione economica italiana. Quello che parlava ai 12, ecco.
1: Un miracolo, dice.
0: Per carità. Comunque, signor ministro, buon lavoro, non si monti la testa, no, perché non vorremmo sentirle dire: beati i lavoratori dipendenti che erediteranno l'INPS. Ecco, non arriviamoci, perché sai, dal discorso della montagna al discorso di Montecitorio, sempre montagne sono, in fin dei conti, se vogliamo.
1: Poi invece di scrivere la legge finanziaria, butta giù un'enciclica.
0: Anche se ce ne sarebbe bisogno, però.
1: Vediamo che succede all'estero, tante cose brutte, ahimè, cose, diciamo,
0: pessime, alcune brutte ad altre pessime.
1: No, c'è Donald Trump in persona, attenzione, che ha chiesto le dimissioni dell'ambasciatrice americana in Grecia.
0: Ah.
1: tale Kimberly Guilfoyle, peraltro quasi sua ex nuora,
0: sì,
1: perché
0: stava
1: era
0: col
1: fidanzata
0: figlio,
1: col
0: sì.
1: figlio,
0: sì.
1: ha chiesto le dimissioni in seguito alle accuse di corruzione riportate dai giornali greci.
0: È corrotto.
1: Sì, pare che abbia chiesto sì. $100,000 a un imprenditore per incassarli lei sì. in cambio di favori istituzionali.
0: Ecco.
1: Insomma, è accusata di indegnità morale.
0: E ci credo bene.
1: Guilfoyle, peraltro quasi sua ex nuora,
0: sì,
1: perché era fidanzata
0: figlio,
1: col
0: sì.
1: figlio,
0: sì.
1: ha chiesto le dimissioni in seguito alle accuse di corruzione riportate dai giornali greci.
0: È corrotto.
1: Sì, pare che abbia chiesto sì. $100,000 a un imprenditore per incassarli lei sì. in cambio di favori istituzionali.
0: Ecco.
1: Insomma, è accusata di indegnità morale.
0: E ci credo bene.
1: E attenzione,
0: dire.
1: Però, si può

0: un'attrice che ti rappresenta più di chiunque altro. Attore rap.
1: Sì.
0: Lei è a sua volta è l'ambasciatore che ci rappresenta. Guarda come stiamo messi. Ecco, avrebbe un titolo bello.
1: Sì, a pagina 35
0: sì.
1: del quotidiano La Repubblica.
0: La Repubblica.
1: Allora, gli eredi di Fleming stanno cercando un signore che continui a scrivere i romanzi.
0: Sì.
1: E il titolo è questo: Mi pagherebbero troppo poco. Rankin, un autore, sì. non scriverà il nuovo Bond.
0: Lo pagano poco. Non so se da noi ci può essere qualcuno.
2: Possono fare 004 se gli fanno sconto.
0: Cioè, forse Boccia, diciamolo a,
2: ah, è vero.
0: All'amico Federico Boccia. Se vuole lui scrive, sarebbe diciamo un Bond amoroso. Ecco. E comunque, cari radioascoltatori, c'è un artista francese.
2: Sì.
0: Un artista francese che sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Chi è?
2: Chi ha combinato?
0: Chi è?
2: No, i disti francesi mi mancano.
0: Mi mancano, ma adesso stanno arrivando. Questo signore si chiama Clément Courgeon.
2: Courgeon.
1: Scritto, ecco, no, perché...
0: Non faccio lo spiritoso a lei, è Courgeon.
2: Courgeon.
0: Le sue opere, pensate, sono esposte in questi giorni in una mostra splendida ad Arles, in Francia.
2: Che bello.
0: E si parla molto della sua ultimissima opera, Vitrail-Durine.
2: E che è?
0: Vitrail-Durine, questo è il titolo.
2: Cos'è, un'installazione?
0: Realizzata con delle bottiglie di plastica piene di pipì.
1: Cosa?
2: No.
0: Ma davvero? Allora stiamo scherzando?
2: No.
0: Bottiglie di plastica piene di pipì.
2: E quella è un'opera d'arte.
0: Ha fatto la mostra, sì.
2: Beh.
0: Quindi, voglio dire, se Picasso ci ha avuto il periodo blu e il periodo rosa, Courgeon c'ha il periodo giallo paglierino, ecco, se vogliamo. È una notizia grossa, È una notizia grossa che cambia tutte le nostre prospettive esistenziali. Cioè, il laboratorio d'analisi dove andiamo abitualmente, in realtà non lo sappiamo, ma è un museo.
2: È una pisciacoteca.
0: Per favore! Ecco. No, perché peraltro tanti spinti dall'ignoranza, devo dire, dicono l'arte moderna è una cagata. Non è, nel caso è una piscia.
2: No, mandate a cercare quest'artista.
0: Courgeon!
2: Sì, lui è Courgeon. Contento perché deve aver fatto una cosa geniale.
0: È Courgeon, lui è Courgeon.
2: Vabbè, parliamo invece di un servizio offerto ai giovani che vanno a studiare negli Stati Uniti.
0: Sì.
2: Si trasferiscono per studio o per lavoro. Hanno messo su un servizio in America, è possibile ingaggiare delle mamme a domicilio che aiutano gli studenti trasferiti nei campus universitari e fanno le veci della mamma,
0: della mamma biologica,
2: della mamma inglese, della mamma tedesca, proprio come proprio della mamma italiana, perché la mamma sta in apprensione.
0: Beh, ma la mamma di mestiere sta in apprensione,
2: esatto.
0: Voglio dire,
2: e quindi questa mamma affittata fa le funzioni di una mamma vera. Quindi si preoccupa di questo figliolo così in trasferta.
0: Avverti quando arrivi, chiama quando rientri, fammi sapere.
2: Hai messo la maglia dell'Anna.
0: Con chi sei? Dove stai andando?
2: Dormi la notte, non fare tardi. Insomma, allora vi chiediamo, visto che questo servizio è così importante, voi italiani che ci portate dall'Italia, anche stranieri, cosa di assurdo dovete fare ancora adesso per tranquillizzare vostra madre?
0: Allora, perché la mamma vuole essere tranquillizzata. C'ha ragione. Dice tu, appena arrivi mi chiami. Sì. Dice mamma, ma io vado al bar qua sotto dagli amici. Vabbè, tu quando arrivi al bar mi chiami. Ecco, mi dici, sono arrivato al bar.
2: Sicuro che stai bene? Hai misurato la febbre?
0: Vieni qua.
2: No, fammi la foto, mandamela.
0: Fatti guardare il fondus oculi, vieni qua. Allora, cosa avete fatto per tranquillizzare la mamma? Che rassicurazione ha preteso?
2: O cosa fate ancora attualmente? Telefonate all'800 800 002.
0: Che uscirà fuori? 800 800 002 è il nostro numero, oppure scrivete subito sulla pagina Facebook. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: avete fatto magari di strano per tranquillizzare la mamma che in quel momento magari era lontana, oppure non era lontana ma voleva essere tranquillizzata lo stesso perché voi siete usciti con degli amici.
1: Certo.
0: Allora dove vai, che fai? Ma so, bravi ragazzi,
1: in che locale andate?
0: Ecco, e lei si è presentata anche al locale per controllare, no, per dire
1: alle due di notte
0: le mamme vogliono essere tranquillizzate, cosa avete fatto di strano, cosa di estremo anche per tranquillizzare la mamma, ditecelo chiamando l'800 800 002 prima però di cominciare a parlare con voi, cari radioascoltatori, torniamo su un argomento che ci sta avvincendo, e cioè l'erede di Ian Fleming. Come sapete, sarebbe la colonna sonora realizzata oralmente da Ratti. Allora, chi è, quale scrittore può prendere l'eredità, può raccogliere l'eredità di Ian Fleming e scrivere nuove storie per James Bond? Noi abbiamo lanciato l'ipotesi di un autore italiano, Federico Moccia,
1: già
0: che
1: fermato.
0: Salutiamo. Sì. E un radioascoltatore ha dato il suo contributo sulla pagina Facebook.
1: E ha scritto Mario Barbagallo, questa non riesco proprio a trattenerla. Sì. Moccia potrebbe scrivere 007 metri sopra il cielo.
0: Bellissimo. È una bellissima idea.
1: Bravo.
0: C'è un miscuglio tra spy story e love story.
1: Che poi voglio dire, 007 ha molto amato,
0: Sì, però
1: amava continuamente.
0: Sì, no, amava anche troppo, se vogliamo, però senza troppi coinvolgimenti sentimentali, siamo sinceri.
1: Diceva solo così, ginnastica.
0: Era solo sesso, diciamo. Comunque sia. 800-800-002 è il nostro numero. Allora, tranquillizzare la mamma, sì, ma come? Sentiamo Giovanna a Roma.
1: Giovanna!
2: Allora, buongiorno.
0: Giovanna. Allora, Giovanna, come sono andate le cose?
2: Le cose vanno sempre così, non come sono andate, continuano.
0: Tuttora vanno così, sì.
2: Allora, io ho 60 anni,
0: sì,
2: quasi.
0: Sì.
2: Ok?
0: Sì.
2: Io sono separata, quindi vivo da sola.
0: Sì.
2: Beh, la mamma, se io esco con le amiche, mi raccomando, quando torni chiamami.
0: Chiamami. E posso dire una cosa, c'hai ragione. La mamma non ha età. La mamma non va in pensione. La mamma,
2: perché la mamma è lontana, però.
0: Certo, la mamma è operativa, è operativa sempre. Quindi
1: sempre.
0: Quando tu torni a 70 anni, chiamami quando torni. Ecco, vabbè. Giovanna, salutacela, stai bene.
1: Ci scrive Sara: quando viaggiamo in automobile dobbiamo sempre condividere la posizione in tempo reale, giusto, sia con mamma che con nonna.
0: E pure con nonna.
1: Sì, quindi nel tragitto Parma-Catania e viceversa, loro controllano.
0: Dove siete? A che punto siete, diciamo, del tragitto?
1: Nonna vuole anche, ci sia anche con l'aereo, vuole sapere il numero del volo,
0: giusto,
1: e con un'applicazione vedi a che
0: come
1: punto
0: no
1: siamo.
0: Certamente sì. Sentiamo Gio a Trapani. Buongiorno Gio.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: prima cosa, ho chiamato più volte ed è la prima volta in assoluto in cui riesco a chiamare quando c'è l'attore Ratti, di cui sono follemente innamorata.
4: Allora, lui ti dirà, incredibilmente sono già a Trapani.
0: È già tra stasera lui è a Trapani. Cioè, lui esce da Varese a fare una passeggiata.
4: Nomen.
0: Si trova tra nomen. Allora,
1: vergogna,
0: chiudiamo questa pagina che può degenerare.
3: Esatto.
0: Senti, che tranquillizzazioni alla mamma.
3: E allora, sono una fotografa professionista e quando capita che ho dei servizi anche a 100, 150 km di distanza e qualunque ora io finisca, mi tocca farle la telefonata e stare al telefono fino a quando non arrivo
0: non arrivi a casa, giusto. Sì,
3: le
0: sì.
3: due, le tre, 100 km, 150 km. Il problema è che io dopo un matrimonio, per esempio, dopo 12-13 ore, avrei bisogno di silenzio o di musica.
1: Certo.
3: A me piace tantissimo guidare, è la notte, non ho problemi, guido da sola tranquilla, quindi lo faccio per lei, nel senso che sto al telefono con lei fino a quando io ho 53 anni, lei ne compie oggi 78, auguri mammina.
0: Auguri.
3: Però mi tocca fare questo.
0: Lo so, e lo devi fare, Gio,
1: bello farlo, dai.
0: No, bello no, però lo devi fare. Gio, grazie, buona giornata.
1: C'è Roberta, dice: io abito a Parigi, devo mandare un messaggio a mamma appena torno a casa ogni giorno, anche se vado solo a fare la spesa o a comprare il pane.
0: Ma che ti costa?
1: Vabbè, ma sta sotto casa la panetteria.
0: Vabbè, un attimo, insomma. Sentiamo Bice a Pescara. Buongiorno, Bice.
1: Bice.
5: Buongiorno, conigli.
0: Bice.
5: Grazie di esistere. Grazie
0: a te della pazienza che dimostri. Senti, che succede?
5: Allora, era l'epoca delle segreterie telefoniche, quando si lasciavano i messaggi, e allora io dovevo andare a Roma, ma mia madre voleva essere tranquillizzata, e allora io ho lasciato il messaggio in segreteria ancora prima di partire. Mamma, sono arrivata, tutto a posto.
0: Ancora prima di partire. Quanta malvagità d'animo in una figlia.
1: Per forza, per farli stare tranquille, uno fa qualsiasi cosa.
0: Dice grazie, grazie, grazie. Allora, avete tranquillizzato mamma? Come avete fatto?
1: Cosa avete raccontato?
0: Che vi siete inventati? E lei cosa ha preteso per essere tranquillizzata?
1: Raccontatelo all'800-800-002.
0: Sì, 800-800-002 o pagina Facebook. E comunque anche tranquillizzare la mamma fa parte della vita.
1: Ah, è tutta vita.
0: È tutta vita, insomma, dai.

0: Sì, sì, d'accordo, noi parliamo d'attualità, ne parliamo insieme a voi, ma non dobbiamo dimenticare i bambini.
1: Ah, certo, è il nostro futuro.
0: Eh beh sì, sì. I piccini, proprio per questo abbiamo un momento dedicato a loro, le favole di Nonno Ratti.
2: Oggi il gatto con gli stivali.
0: No, il gatto con gli...
2: C'era una volta, tanti anni fa,
0: sì,
2: un cuoco immondo di nome Abbondanzio.
0: Abbondanzio.
2: Era sciatto, sporco, in ogni anfratto del suo corpo, sudato.
0: Che...
2: E tutti nella sua città,
0: sì,
2: lo conoscevano col nomignolo affettuoso di... Quel gran zozzone porco gli prendesse un colpettore.
0: Ah, questo era il nomignolo affettuoso, però.
2: Il fatto che non usassero la parola colpo, ma il diminutivo colpetto, faceva intendere quanto tutti gli volessero bene.
0: Sicuramente.
2: Un giorno, sudicio Abbondanzio,
0: sì,
2: decise di preparare un bel gâteau di patate.
0: Ecco.
2: Ma si distrasse un attimo e nella teglia che stava per mettere in forno caddero i suoi vecchi stivali.
0: Ammazza, ma come, distratto un attimo, gli stivali?
2: Erano tutti logori, con la pelle consumata, le fibbie arrugginite, le suole consumate anche loro, e in più lo stivale destro aveva anche pestato la caga di un cane San Bernardo.
0: No, però
2: il povero Abbondanzio se ne accorse solo quando lo consegnò al locale che glielo aveva commissionato.
0: Mamma mia.
2: Il noto ristorante Escherichia Colli.
0: Ci credo.
2: Non ebbe il coraggio di dire la verità, perché oltre che un zozzo lurido, era anche un carognone.
0: Ecco.
2: Incassati i suoi soldi, fuggì via. Ma quella sera accadde un miracolo.
0: Sì.
2: Un cliente ordinò una porzione di quel gâteau e si ritrovò in bocca il tacco dello stivale destro di Abbondanzio, insaporito dalla deiezione del San Bernardo. Ma è squisito, disse entusiasta il cliente. Non è il solito banale gâteau.
0: Ah, quello...
2: ma qui si vede che c'è un'idea dietro.
0: Sì.
2: Ma questo chef è un genio.
0: Ecco.
2: Tutti gli altri clienti si accodarono e ordinarono a loro volta il gâteau con gli stivali di Abbondanzio.
0: Ecco.
2: In poche ore tutta la città non parlava d'altro. Abbondanzio venne assunto e pagato a peso d'oro dalle Escherichia Colli. Poi aprì un ristorante tutto suo e alla fine vinse pure Masterchef.
0: Ecco.
2: Da quel momento l'espressione fare la scarpetta, tanto usata in gastronomia, assunse tutto un altro significato. Anzio, oltre al gâteau con gli stivali, lanciò anche il gâteau con i mocassini e il gâteau con le infradite.
0: Ecco.
2: Larga la foglia, stretta la via, se non hai soldi, chiedili a zia.
0: Beh, guardate che le cose vanno veramente così.
1: No, favola di grande attualità.
0: Di grande attualità. Grazie. Grazie a Nonno Ratti. Grazie.
1: Grazie.
0: Ma abbiamo ancora un paio di italiani che vogliono raccontarci la raccomandazione estrema della mamma e soprattutto la sua voglia di essere rassicurata.
1: Sentiamo, sentiamo Mario da Bologna.
0: Ecco,
1: Mario.
0: Una voce maschile. Buongiorno, Mario.
3: Buongiorno.
1: Allora, quanti anni hai, Mario?
3: Io ho 54 anni.
1: Ok, sei ancora un bimbo.
0: Sei dell'età intermedia, diciamo così.
3: Diciamo sì.
0: Diciamolo. Sì, Mario, allora che succede con la mamma?
3: Allora, cosa è successo tantissimi anni fa? Io sono partito, sono calabrese, sono andato a vivere a Bologna.
0: Sì.
3: E lei mi chiamava sempre chiedendomi: cos'hai mangiato oggi? Hai mangiato? E io a volte dicevo la verità, dicevo: no mamma, oggi mangerò a cena. Allora lei si disperava, per cui niente, poi ho imparato avevo dei menù fissi: un giorno pasta con la carne, un giorno minestra di verdure, perché lei era contenta.
0: Quindi tu mentivi, diciamo la verità, Mario, però
3: mentivo spudoratamente, ma a fin di bene.
0: La famosa bugia bianca.
1: È arrivato il momento di salutarci,
0: che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: Rapid Radio 2 incomincia un'altra scoppiettante giornata insieme, anche se andiamo verso il finir della giornata. Mario Benedetto, sì. Pippo La Russo.
1: Buonasera Andrea De Logu, benvenuti a Red Carpet Radio 2, in regia Peppe Verdella. Ci siamo.
2: Sì, direi.
0: Cosa? Era deconcentrato.
1: È iniziato
0: Benedetto, no, abbiamo appena iniziato. Mario, ti prego.
2: Mi stavo concentrando perché oggi parliamo proprio di questo, di studio. Mi piace perché parliamo di studio. Parliamo
0: di studio, di concentrazione.
2: Esatto.
0: Abbiamo un sacco di ospiti,
2: di
0: quindi sai che si fa? Si parte subito, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Tanto adesso arriverà anche il nostro Michel Dessy, nel frattempo parte un'altra pregevolissima puntata di Red Carpet Radio 2.

0: diretta qui a Radio 2
1: e abbiamo tante notizie. Perché fischi? Ma che sei matto? Ma andiamo, facciamo finta di
0: mi
1: niente.
0: Mi metto nei panni di quelli che sono in macchina che ci ascoltano. Che
2: in realtà è un come dire, un richiamo alla musica, perché stiamo per parlare di questo, è vero?
1: Forse stiamo parlando della musica, di lirica, di melodramma.
2: Scusa, perché? Se posso, il fischio è una lingua ufficiale di un paese molto remoto, nelle zone Spagna, territorio vicino alla Spagna,
1: sì,
2: non erro, che ha come lingua ufficiale il fischio. Ve lo troverò e lo condividerò con voi e con chi ci ascolta.
1: E quindi Pippo potrà andare lì.
0: Potrò zuffolare andare, come voglio.
1: Io voglio dare una notizia seria invece. Signore e signori, dal prossimo anno il melodramma, quindi l'opera lirica, sì, per tenderci, entrerà nei programmi di letteratura dei licei.
0: Oh.
1: Valditara, attenzione, ha dichiarato che gli italiani cantano Verdi ma non recitano Leopardi, e ha aggiunto anche il nostro ministro dell'istruzione: non dobbiamo immaginare che un docente di lettere non conosca il Nabucco, quindi non ci saranno problemi, ha detto, nel futuro, perché tutti i docenti di lettere potranno insegnare opera lirica. Quindi sì, chi aveva sollevato il problema, ma scusi, cosa bisogna fare? Bisogna assumere altri insegnanti, altri professori? Ha detto no, assolutamente.
2: Ma sì, perché l'idea è quella che la musica rientri nella conoscenza appunto della nostra storia, diciamo, culturale, quindi rientri come appunto studio di una cultura, della
1: per
2: nostra
1: carità,
2: cultura, e che possa, diciamo, far spazio anche a una forma d'arte in più nelle scuole. Ricordiamo l'educazione musicale obbligatoria fino alle scuole medie.
1: Sì, dove ti insegnano il flauto.
0: Esatto.
1: Che neanche traverso, ma il flauto, quello che poi non
0: quello
1: ti fa niente per tutta la vita.
2: Sì.
1: A parte questo,
2: mi ricordo,
1: vi chiediamo a voi al 348-7300-200 che cosa vorreste introdurre nei programmi scolastici, oltre insomma a quello che già sappiamo, che abbiamo già raccontato poi, no? L'educazione sesso-affettiva, l'educazione civica, magari ce ne sono altre che vorreste, a parte
0: videogaming, insegnare le persone a giocare, sono dei giochi che fanno socializzare, capito, attraverso il gioco, potrebbe
2: è un'economia anche in crescita, quella degli streamers,
0: bravo,
1: più una grande economia in crescita, ne parliamo da soli di questa cosa?
2: No, ne parliamo con un prof, ovviamente, ne parliamo con un prof che è il prof del collegio,
0: sì,
2: collegio ospite anche insomma di splendida cornice, e il prof Maggi è in ascolto, è con noi?
3: Buonasera, eccomi qui.
2: Oh, eccoci professore.
1: Prof,
2: professore italiano, storia e geografia alle scuole medie, proprio per l'appunto.
1: Prof,
3: esatto,
1: come sei messo con Nabucco?
3: Ma benissimo, io sono preparatissimo, e non lo sono solo io, vi do una notizia, l'opera non è sconosciuta nel mondo della scuola, anzi entra nella scuola fin dalla scuola primaria, ci sono dei progetti straordinari che le maestre, noi insegnanti facciamo con i teatri per portare
2: io
3: i ragazzi,
2: devo dire la verità,
3: all'opera.
2: Non è successo nella mia...
1: Mario dice che nella sua scuola non è successa questa, cioè non, forse alla nostra età non accadeva.
3: Mi dispiace per voi, ma
1: adesso
3: io,
1: sì,
3: io vivo in un contesto in cui l'opera è parte integrante della formazione degli studenti, perlomeno nel mio territorio, personaggi come Verdi, tra l'altro, insomma, non c'è bisogno di preparare noi docenti di lettere a Verdi, che è parte integrante del programma di storia del Risorgimento italiano. Cioè, quando gli italiani nell'Ottocento. Quando gli italiani nell'Ottocento andavano ad ascoltare Verdi, l'unica cosa italiana che avevano, perché l'Italia non esisteva quando il Nabucco entrò, fu messo in scena, era il 1842, l'Italia non esisteva, l'unica cosa italiana che c'era era proprio la musica, quindi Verdi ha fatto l'Italia, non gli eserciti, ma è stato
1: che
3: lui,
1: bella
3: quindi...
1: cosa. Comunque ci ha dimostrato in pochi secondi che lei è preparato per insegnare melodramma. Ora le chiedo di prepararsi sul Lizzo, perché torniamo subito dopo un suo pezzo e poi continuiamo. Professore, quindi non si muova, perché adesso sarà la prima volta che saremo noi a interrogare lei.

0: Radio 2 Red Carpet, siamo al telefono con Andrea Maggi, il professore di lettere più famoso d'Italia, specialmente per i ragazzi giovani, perché seguivano tantissimo e seguono ancora il collegio. Prof, allora ti volevo chiedere, noi sappiamo che Val di Tara ti segue su Instagram, il nostro ministro dell'istruzione, quindi cioè ti senti un po' la pressione addosso?
1: Ma
0: fai contenuti ad hoc?
1: No. Ma diciamo che tenendo conto delle limitazioni da, come pubblico, come diciamo dipendente pubblico, faccio quello che mi pare, restando nelle regole naturalmente. Poi ho questo privilegio di essere seguito dal ministro, quindi lo considero un onore, ecco.
0: Gli hai scritto privatamente?
1: Sì, gli ho scritto, gli ho mandato il mio libro, ha accettato.
0: Bravo!
1: Non so se lo ha letto.
0: Dobbiamo chiederglielo. Chiediamo al ministro se ha ricevuto Io sono nessuno, che è il tuo libro, fra l'altro edito Giunti Editore, e chiediamo se insomma gli è piaciuto.
2: Sì.
0: Qualcuno ha il numero adesso lo chiedo alla redazione, se qualcuno ha il numero del ministro mandiamoli un messaggino e vediamo cosa risponde nel frattempo.
2: Sì, anche perché è una storia molto bella che ha a che fare poi con la formazione, perché i luoghi della formazione, le scuole, sono cosiddette agenzie di socializzazione, perché la storia di un ragazzo che si sposta da un piccolo paese e quindi la scuola diventa un luogo, una comunità in cui si entra di fatto, no? Una delle prime in assoluto.
3: Andrea, scusa, parlando di Verdi, io ad esempio ho 52 anni, sono uno di quelli che a scuola invece ha fatto tutto il percorso teatro e mi ricordo che c'era la prof che diceva: ricordatevi, all'epoca tutti appendevano i cartelli con scritto Viva Verdi, ma non per andare a teatro. Per quale motivo? Perché magari qualcuno non se lo ricorda.
1: Viva Verdi era un messaggio rivoluzionario, veniva scritto sui muri dai patrioti che volevano l'Italia unita, era un acronimo nascosto dietro la stima per Giuseppe Verdi, era Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Naturalmente era un messaggio rivoluzionario, che era mal visto dalle autorità austriache, per esempio, che appunto reprimevano qualsiasi desiderio di indipendenza dell'Italia.
2: Scusa prof, ma una domanda secca finale, proprio parlando di Verdi, ma pensando agli studenti, secondo te, prof, è più generazione Z compliant, cioè adatto alla Gen Z, Verdi, Leopardi o Manzoni?
0: Risposta secca.
1: Beh, Verdi perché è struggente, passionale.
2: C'è bisogno di passione.
0: Quindi viva Verdi. Grazie mille professore Andrea Maggi, vi ricordiamo il libro Io sono nessuno, Giunti Editore. Grazie.
3: Ciao prof.

0: vita.
1: Radio 2, Red Carpet, Ariete insieme a Angelina Mango. Che bella vita, che bella canzone, che belle voci.
2: Stupende. Mi piace. Cosa stiamo chiedendo intanto all'inizio ai nostri amici? Call to action?
1: Noi stiamo chiedendo
3: cosa vorrebbero introdurre a scuola?
1: Cosa vorresti introdurre nei programmi
2: una
1: a scuola?
2: Materia. Esatto, una materia, un insegnamento
3: che dicono,
2: diverso.
3: Che dicono,
2: al 348-7300-200 in tanti dicono tornare a fare applicazioni tecniche, insegnare ai ragazzi a fare lavoretti, non so, elettrici, manuali, tutte quelle cose che oggi in casa non sappiamo fare, e sono d'accordo.
1: Parlate per voi.
2: Tu sai fare tutto?
1: Io so fare tutto.
2: Io ho visto dei filmati sui tuoi social che non so se sai fare.
3: Vabbè, quello è per
1: non so cucinare, l'unica cosa che non so fare.
2: E allora.
3: Ce la vedi il primo, ce l'ha un difetto la DeLogo.
1: Cioè, non so cucinare, però so mangiare. Sentiamo un messaggio vocale.
4: Io introdurrei l'improvvisazione teatrale
1: obbligatoria
4: a scuola, come fanno in Canada.
2: Bello,
1: posso dire. È bello.
3: Lo fanno in Canada, però vorrei richiamare le parole di un grande come Platone. Ah. Uno dice, perché le arti, perché partire dalle arti nella formazione di un giovane? Platone divideva la formazione di un giovane fondamentalmente in 6 tappe.
2: Sì.
3: Ovvero si parte dalla musica e dalla poesia, perché il bambino viene educato in base a racconti, miti, musica e poesia. Poi si passa a ginnastica, educazione morale, studio delle discipline matematiche,
2: bene,
3: dialettica e infine esperienza pratica anche di, come dire, politiche pubbliche, di governo, di amministrazione.
1: Mi piace questa scuola.
3: E questo ci fa capire che un grande come Platone valorizza lo studio dell'arte non solo come conoscenza di arte, come dire, fine a se stessa, tra virgolette, ma come conoscenza di se stessi e anche del saper stare in società.
1: Senti, quando parla Benedetto, sentiamone un altro.
5: Arte si insegna esclusivamente al liceo classico un paio d'ore. È una vera vergogna. E anche archeologia. Quindi introduciamo arte e archeologia sin dalle medie, se non addirittura dalle elementari, e se ne facciano quattrini, arte e archeologia.
2: Brava, vedi?
1: Brava, e se ne faccia una ragione, pensavo. Sentiamone un altro.
6: Educazione finanziaria dovrebbe
1: essere
6: obbligatoria dalle elementari, proprio fondamentale.
1: Ragazzi, vedi? È vero, io ho cominciato a capire che devo mettere da parte dei soldi ieri.
3: Beh, vedi, se l'avessi studiata a scuola, però lo faremo anche qui, perché ogni tanto parlare di piccoli concetti con i nostri ascoltatori ci danno sempre dei feedback interessanti.
2: Ci sta,
3: si condivide qualche pensiero
2: ci
3: su cosa fare.
2: Anche se sull'improvvisazione, cioè spesso quando andavo a scuola non sapevi la mazza e ti interrogavano.
1: Improvvisavi.
3: È un'arte.
1: Improvvisavi e come? Non sto male, i miei parenti sono andati via di casa, sono rimasto da solo, ho incendiato
3: posso
1: casa.
3: Dire cos'è questo? È il sapore del sapere.

0: In diretta qui a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo. Arrivano un sacco di messaggi al 348-7300-200. Dovrebbero insegnare teatro obbligatorio oppure scacchi.
1: Anche danza come la De Logu sul canale 202 sta facendo vedere.
0: O anche scacchi perché aprono la mente. Qua nel fuori onda stavamo parlando
1: scacchi
0: che gli scacchi
1: sono molto utili, sono d'accordo.
0: Ci giochiamo
1: tutti.
0: Aiutano
1: a fare comunità.
2: Sì, ma Mario Benedetto ha imparato a giocare a scacchi solo per conquistare i cuori delle donzelle.
0: No, è vero.
2: Ma sentiamo chi è collegato. Non dire bugie, sentiamo chi è collegato.
3: Posso Michel? Confermare, sono io, sono
1: ma
3: Michel,
1: tu non devi confermare niente perché non
3: posso. Posso confermare perché l'ho portato a fare lezioni di scacchi non poco tempo fa con delle signore molto simpatiche in età, devo dire tutte pensionate, che vanno tutti i giorni a giocare a scacchi.
1: Comunità.
3: E lui era lì che si divertiva. Ma a proposito di signore, sapete, io ogni giorno vado per i mercati e sento le signore che fanno la spesa e si parlava dei supermercati francesi, perché c'è stato un attacco hacker addirittura che ha spento non solo sui frigoriferi e i congelatori, ma addirittura ha portato la temperatura a 50 gradi. Quindi quando i commessi dei supermercati della Francia li hanno aperti, hanno sentito un'onda di calore, tantissimi danni. E noi giochiamo ovviamente, però è una cosa molto seria, ecco, fin dove si spinge la tecnologia. E io sono andato un po' a chiedere alla gente se ha paura che un attacco possa anche diciamo colpire i frigoriferi e le dispense degli italiani.
2: Sentiamo.
4: Ha paura degli attacchi hacker?
5: No, perché io non ho computer, non lo saprei neanche usare, non lo voglio.
4: Gli attacchi hacker fanno paura?
6: Chi?
4: Gli attacchi hacker.
6: Chi sono?
2: Gli attacchi hacker.
6: Non lo so.
4: Quelli che mettono, diciamo, hacker nei computer, i virus.
6: Se no non è non lo so perché io non me ne intendo.
4: Radio 2.
5: Sì, ho capito, ma è una cosa da adesso quella che. Vabbè, che vuole sapere?
4: Attacchi hacker.
6: Chi sono?
4: Con un attacco hacker in Francia hanno spento centinaia di frigoriferi dei supermercati.
5: Chi sono? Centinaia di frigoriferi?
4: Spenti da un attacco hacker.
5: No, non lo so, non me ne intendo.
4: Quando va a casa controlli il frigorifero.
5: Vabbè.
7: La cosa fa un po' ridere, cioè hacker nel frigo, ma non nel senso di un tizio nascosto tra mozzarella e yogurt. Il rischio vero riguarda i frigoriferi intelligenti collegati a internet.
6: Ah, il frigorifero mio va solo che a corrente, non si collega a nessuna parte, perciò non lavora sulle rete internet, perciò rimarrà sempre acceso, non me che non lo spengo io.
2: Giusto.
7: Niente panico né psicosi. Meglio pensare ad aggiornare i dispositivi, proteggere il wifi e basta. E se il frigo inizia a ordinare champagne da solo? Allora sì, due domande facciamocela.
4: Gli attacchi hacker.

0: Radio 2 Red Carpet, 100.000 carie, monete e bottoni.
1: Bella. Niente di meno.
2: Mi piace, mi piace.
1: Allora, a proposito di monete, ecco. Parliamo di pagamenti. Avete presente le tanto vituperate multe? Che fai bene. Allora, da Milano arriva questa richiesta del ritorno alle multe cartacee sul parabrezza delle auto.
0: Perché io questa cosa non l'ho notata, non le danno più cartacee.
2: Sai che adesso che ci penso è vero, arrivano direttamente, devi pagare online.
1: Dicono che abbia una funzione deterrente. Adesso, chiaramente ci sono...
2: Sì.
0: Ma che quale è la funzione deterrente?
1: Mi viene da pensare a tutti questi inni alla sostenibilità. Beh, la carta potremmo salvarla anche in questo caso, però c'è chi dice appunto che vedendola uno la può pagare immediatamente, o si ricorda, o anche chi ha a fianco funzione deterrente, nel senso attenzione, fanno le multe,
0: vero,
1: e rispettiamo,
0: certo,
1: il codice della strada. Questa è un po' la spiegazione.
2: Anche se devo dire la verità, quando abitavo a Milano c'era questa moda di prendere le multe dalle macchine degli altri, metterla sulla propria, in modo che quando passavano le
1: moda intanto sarà autobiografica.
0: Ma infatti, che moda è? Cioè,
1: ma
0: tu la facevi?
1: Tutta tua.
0: Ma io l'ho mai visto fare.
2: No, non l'ho mai fatto.
1: Sì, io l'ho visto fare.
2: Vedi?
1: No, no, l'ho sentito.
2: L'ho sentito.
0: Scusate, però la multa si paga subito, così almeno non vai in mora.
1: Non c'è dubbio.
2: Hai tot giorni, capito?
0: Dopo silenzio.
2: No, hai tot giorni, io pago tutto. Ma io pago sempre, devo dire la verità. Anzi, sono curioso, c'è quel signore sui social che va in giro dicendo: vedete la multa, se voi fate questo codice pagate solo 70 centesimi, la multa è pagata.
0: E tu ci credi?
2: No.
0: Sei proprio un babbo, sei.
2: Ma perché è finto?
0: Ma
2: non
0: certo,
2: lo so.
0: Ma ti pare che poi lo arrestano se adesso veramente una cosa così può fare?
2: Non lo so.
1: Adesso... In effetti, insomma, poi dovrebbe arrivare comunque, se non si paga arriva una sanzione, quindi insomma.
2: Mario, prova tu a vedere se è vero. Prendi la multa e poi ci dici, capito?
0: Mamma mia, ci arresteranno un giorno. Pagate le multe quando arrivano subito, sì, così non andate in mora e vi mettete una mano sulla coscienza.
2: Anzi, non prendete le multe.
0: Bravo! Che fate prima.

0: Summer in diretta a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippo Lo Russo, Mario Benedetto, Michel De Siba, io vedo una presenza.
1: Signore e signori, abbiamo ospite qui in studio, lo potete vedere anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, una grandissima attrice, non soltanto una grande attrice, ma anche una donna simpaticissima e molto molto affascinante. Infatti i miei amici stanno un po'.
2: Grazie.
1: Stanno un po' cedendo.
0: No, guardo di là.
1: È arrivata Giulia Bevilacqua, benvenuta Giulia.
2: Grazie, Andrea, grazie a tutti. Ciao. Grazie dell'invito, sono molto felice.
1: Sei protagonista insieme a Raul Bova della fiction o serie?
2: Ma che differenza c'è?
1: Non lo so,
2: una,
1: però
2: una c'ha un
1: fiction,
2: un allure un po' più internazionale, e serie proprio italiana.
1: Serie, quindi fiction.
2: Una serie televisiva, ma anche fiction, va una bene. Tutte e due le cose vanno bene.
1: Tutto l'amore che resta, che è in onda il martedì, quindi stasera, su Rai 1, e sono andati in onda già i primi 4 episodi, un grande successo. Ed è qualcosa che riguarda un po' tutti noi, E anche degli argomenti che abbiamo trattato.
2: Esatto, infatti vi sentivo e parlavate proprio di scuola, quindi siamo in tema, siamo a tema. Sì, parla di una scuola dei sogni, diciamo, una scuola inclusiva in cui tutti i ragazzi si possono sentire accolti nello stesso identico modo. Quindi ci sono ragazzi che hanno delle problematiche, delle
1: ci sono ragazzi. Allora, posso dire una cosa? Aspetta.
2: No, non lo dire.
1: Non lo dire,
2: ti prego.
0: Coraggio, dillo.
2: No.
1: Arriva da una conferenza stampa
2: da un evento
1: festeggiato
2: dove mi hanno offerto due bicchieri di prosecco
1: e sono bastati.
2: Abituata, ragazzi, non lo reggo più. Ma prima di iniziare l'ho detto a questa puzzona che è anche un'amica e subito mi ha rovinato così.
3: Ovviamente, quindi ragazzi.
2: Tra l'altro mi volevo togliere i tacchi, poi non l'ho tolti. Diciamo tutto quello che dovevo.
0: Tirali via, tanto non ti vede nessuno.
2: No, perché vedi che il microfono, se no, dopo mi copre il viso, mi copre la bocca.
1: Allora faccio io?
2: Vai,
1: faccio
2: fai
1: il lavoro sporco.
2: Vai, sì.
1: Allora, questa è una fiction detta anche serie. Per gli amici, si svolge una scuola della provincia romana. Un liceo dove il preside di questa scuola è un dirigente scolastico illuminato, è interpretato da Raul Bova.
2: Beh, fino a qua.
1: Il tuo ex fidanzato nella serie.
2: Esatto.
1: Attenzione, non nella,
2: no, nella vita, no, nella vita, no, no, nella vita, no.
0: Okay,
1: e questa cosa un po' al tuo personaggio infastidisce.
2: Beh, sì, diciamo che è una donna un filino rancorosa, diciamo così. Quindi, pur essendo finita questa storia 10 anni prima, lei porta ancora rancore nei confronti di questo uomo, eppure è un uomo meraviglioso. Meraviglioso, con degli ideali altissimi, dei valori altissimi, tant'è che crea questa scuola dove l'inclusione è proprio il valore principale. Sì. Quindi diciamo che per la prima volta ho fatto un pochino di fatica a empatizzare con il mio personaggio, non solo perché è molto difficile non empatizzare, diciamo, con un ideale di scuola come questo, ma in più il fatto che questa donna non riesca ad andare avanti, diciamo, a superare la fine di una storia, una delusione. Però diciamo che grazie proprio all'incontro con questi ragazzi e all'incontro con il preside, anche Michela, che è il mio personaggio, non spoilero, però già si è visto, perché già sono andati in onda 4 episodi, quindi già un pochino si è addolcita.
1: Michela potrebbe fare un passo indietro.
2: E non dici una cosa falsa.
3: Vedi? Brava. Ma prendela De Logu.
2: Allora, perché questa c'ha gli agganci, capito? Lei ha già visto.
1: Se favoreggiamo qui.
3: Chissà, ma hai
1: Giulia, togliti le scarpe.
2: Sì, basta, mi tolgo le scarpe.
1: E ritorniamo subito.

0: È arrivata Giulia Bevilacqua e stiamo raccontando di questa serie, di questa fiction che è in onda.
1: Ci stiamo provando.
0: Stiamo provando.
2: Dai, su. Aiutatemi.
0: Questa sera su Rai 1 c'è Tutto l'amore che resta. Sei protagonista insieme a Raul Bova di questa serie che racconta di questa scuola inclusiva dove tu sei non la cattiva.
2: Sì, sì, sì.
1: Beh, sei un'ispettrice
2: mandata dal Ministero dell'Istruzione a controllare che in questa nuova scuola sia tutto a norma.
0: Sei mai stata cattiva nella vita?
2: No. Cioè, bah sì, probabilmente sì, lo sono stata.
3: Arriva il prossimo.
2: Oggi non riesco a dire una bugia, porca miseria.
1: Perfetto.
2: No, sì, lo sono stata sicuramente, però diciamo che sono di indole abbastanza benevolo, cioè benevola. Sono buona, cerco di essere molto positiva.
1: Il cavaliere nero di Proietti.
2: Esatto.
1: Giusto.
3: Non gli dovete.
0: Quindi però non lo possiamo dire. Non c'è nessuno che nella sua vita, nel corso della tua vita, ti ha considerato quella cattiva.
2: No. Guarda, no, lo posso proprio dire.
0: Neanche un tuo ex?
2: No.
3: Niente.
0: Ah, ragazzi, ma
1: però posso dire per
2: lo potrebbe dire mio marito, che è quello attuale.
1: Dovremmo
2: che
1: chiederlo.
2: Mi sopporta tutti i giorni da 10 anni. No, veramente sono.
0: Quindi però non lo possiamo dire. Non c'è nessuno che nella sua vita, nel corso della tua vita, ti ha considerato quella cattiva.
2: No. Guarda, no, lo posso proprio dire.
0: Neanche un tuo ex?
2: No.
3: Niente.
0: Ah, ragazzi, ma
1: però posso dire per
2: lo potrebbe dire mio marito, che è quello attuale, che mi sopporta tutti i giorni da 10 anni. No, veramente sono buona fin troppo, a volte quasi che ris-

0: sai, la cattiveria viene quando veramente tu non riesci a elaborare una ferita, un torto che ti hanno fatto. Ecco, questo credo che, non so se sono, è una questione di carattere, quindi ci sono nata, o se le esperienze della vita mi hanno aiutata, no, a formare, a sviluppare questa dote. Però ecco, non sono una che si fossilizza sul
1: su
0: male.
1: Rancorosa.
0: No, oppure
2: ma,
0: per esempio,
2: scusa,
0: quando
2: nella vita sei un po' ispettrice invece.
0: No, zero. Proprio.
3: Non controlli
0: zero.
3: Niente.
0: No. Ma
3: mai spiato
0: non mi
3: un
0: faccio,
3: cellulare?
0: Non voglio farmi del male, perché no, quindi proprio no.
3: Giusto.
0: E infatti sono molto intelligente, altro che idiota.
3: Vero.
0: Ma per esempio, anche quando incontro qualcuno che a pelle non mi sta simpatico, o
1: sì,
0: che in cui vedo, no, negli occhi quel e guardo te.
1: Guarda me, perché
3: ha ragione Pippo, tu sei un po' una merda.
1: No,
0: sì, diciamolo.
3: Sì, sì, lo dico.
0: Guarda, io non lo conosco, vabbè, però da subito, no, appena sono entrato, ho pensato,
1: è un bonaccione.
0: Lui non è buono.
1: Ecco, hai beccato proprio, guarda, tu lavori con Don Matteo, io vorrei essere Don Matteo 2.
0: Sto scherzando, assolutamente. No, però dico, quando mi capita, comunque, non so, distinto, penso sempre, ma questo magari mi sta guardando così, oppure ha detto questa frase perché poveraccio, ci ha avuto una brutta giornata. Cioè,
3: giustifichi.
0: Sì, non, e questo però a volte è una sola.
3: Sei verso la santità, te lo dico.
0: Perché invece poi a volte ti giri e arriva la pugnalata.
2: Però posso dire, cioè, il linguaggio del corpo parla molto chiaro, motivo per cui bisognerebbe studiare a scuola anche un po' recitazione, queste materie.
0: Ah, sono d'accordo.
2: C'è questa notizia, abbiamo commentato, Giulia, in apertura, sì, sul melodramma a scuola dal, sì, prossimo anno, quindi è una buona notizia, si parlerà,
0: ottima,
2: di musica, di arte.
0: Beh, posso dire che i miei scuoli, che sui miei figli.
2: I tuoi scuoli.
1: Vai, due bottiglie per piacere,
0: ragazzi,
1: due bottiglie, grazie.
2: Se prendo una
0: dopo questa
2: per
0: io a Radio 2 non verrò mai più invitata. E questa però è dislessia. Allora che
2: no,
0: e mi capisci?
3: Lo capisco,
0: allora,
3: benissimo.
0: I miei figli, sì, che volevo dire, vanno in prima e terza elementare,
2: sì,
0: già dall'asilo, partecipano a questo evento bellissimo che si fa a Roma, che si chiama, posso dirlo, Europa Incanto.
3: Certo.
0: E praticamente partecipano ad un'opera teatrale.
2: Che meraviglia.
0: Quindi devono studiare, certo, un'opera, i canti.
3: Ma è bellissimo.
0: E si devono, sì, vestire, quindi noi genitori dobbiamo fare gli abiti.
2: È vero.
0: Si truccano, si pettinano, studiano canto con un insegnante,
2: bellissimo,
0: di canto lirico in classe, e poi partecipano e fanno la prima a teatro di mattina, e i bambini sono eccitatissimi.
3: Orario perfetto.
0: Ed è un bellissimo modo, per esempio, per istradarli, sì, ma anche per vincere la paura del palcoscenico,
2: certo,
0: che
2: certo,
0: nella vita è una bellissima metafora, no? Nel senso che comunque il palcoscenico è il mondo,
2: siamo,
0: è il colloquio,
2: così,
0: al lavoro, è l'incontro.
2: Sono
0: con
2: molto d'accordo con questo, motivo per cui la recitazione è proprio una scuola un po' di vita.
0: Assolutamente,
2: scuola,
3: sono,
2: no?
3: D'accordo.
0: E lo fanno in gruppo, capito? Non è la recita come facevamo noi da bambini,
2: sì,
0: che tu devi fare Cappuccetto Rosso e ti devi imparare, stai da sola davanti al palco.
3: Terribile.
0: Io ero felicissima, ovviamente, ma invece lo fanno in gruppo, in coro, quindi comunque non hanno quella paura, entrano tutti insieme con la mano.
1: Sì, sì.
0: Una cosa bellissima.
3: Mi inviti?
2: Sì,
0: a vedere,
2: vediamo,
0: i miei figli,
3: certo,
0: amore, certo,
2: veniamo,
3: perfetto, torniamo.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: San Giovanni, ok, buonanotte, Red Carpet Radio 2. Sul Red Carpet abbiamo Giulia Bevilacqua, ci sta raccontando della sua serie e non solo.
1: Tutto l'amore che resta, io ricordo ogni volta che rientriamo in onda martedì su Rai 1, protagonista insieme a Raul Bova. Giulia, prima di lasciarti andare e di vederti anche senza tacchi, perché tu non sei così alta, devi smettere di umiliarmi solo perché siamo sul canale 202.
2: A Red Carpet e io sono venuta da Red Carpet, cioè
0: brava,
2: un tacco
0: brava.
2: Me lo dovevo mettere.
1: Io non dovevo vestirmi da nonnina, hai ragione tu.
2: Sbagliato tu, hai sbagliato il look, tesoro.
0: Ma perché sai che c'è la Delogus Red Carpet, ci sta tutti i giorni.
2: Ah, è vero, hai ragione.
1: La domanda mi sorge spontanea.
2: Dimmi.
1: Raul Bova è stato un po' una crush di noi bimbe, perché lui è stato uno dei primi che usciva dall'acqua tutto sexy,
0: certo,
1: con tutti questi costumini aderenti.
2: Sì.
1: Chi è stata la tua crush quando eri piccolina?
2: Allora,
1: con cui poi magari hai lavorato?
2: No, perché io ti stavo dicendo tipo Tom Cruise, io ero una sua fan, avevo il diario con tutte le sue foto che compravo. Dai. Su Cioè.
1: Io avevo il poster
2: in camera
1: di Top Gun,
2: certo. E mi ricordo un'altra cosa bellissima, per chi è romano lo potrà capire, alla mia età, il cinema Adriano a Piazza Cavour, prima era una sola sala,
0: sì,
2: ed era un teatro all'italiana, quindi aveva i palchetti ai lati dove si andava a fumare dentro al cinema e a darsi i bacetti, cosa
1: con
2: che io non ho fatto, lo dico
1: con la
2: mia mamma,
0: gli altri.
2: Però era bellissimo e io mi ero portata una vecchia macchinetta, perché non c'erano le macchinette digitali. Io quanto sono
1: vecchia anch'io, però non ricordo.
2: Mi ero guardata una macchinetta col flash, quindi facevo questi flash perché poi mi sono stampata tutte le foto di Top Gun di Tom Cruise.
1: Pensa che malattia mentale.
2: Beh, vabbè, ma le ragazzine di adesso non lo fanno perché hanno internet. Noi eravamo,
0: perché...
1: io lo disegnavo.
2: Quella è la creatività, quella è il
0: vietato nelle sale, tra l'altro, adesso. Però no, vabbè.
2: Volevo solo dire una cosa sulla serie. Devo dire, è bellissimo parlare di scuola su Rai Uno, di una scuola di questo genere, soprattutto in questo periodo storico, no, in cui si parla di tetti, di cose, quindi insomma è molto bello invece che parliamo di inclusione e che i protagonisti veri di questa storia sono i ragazzi,
0: certo.
2: Non siamo tanto io e Raul, che siamo un po' all'atere, diciamo, io faccio la cattiva, lui fa il buono, ma diciamo i ragazzi sono degli attori bravissimi che ho potuto conoscere sul set, si è creato un gruppo bellissimo. E quindi ecco, volevo dire questo per fare i complimenti a loro, perché quando l'ho rivista la serie ho veramente detto: oh, finalmente, che bravi attori, giovani, pieni di entusiasmo.
1: E noi siamo con te.
2: Quindi ecco, guardatela per loro, perché se lo meritano.
1: Noi ti facciamo andare adesso a casa, perché devi andare a mangiare con i tuoi figli e riposarti.
2: No, perché si vede che non ce la fai più.
0: Potremmo fare un brindisino.
2: No, io sto benissimo qua, se volete.
1: No, grazie mille, sei sempre fantastica. Guarda, veramente, io quando so che sta arrivando Giulia in qualche mio programma, dico: raga, fa tutto lei, state serene.
2: Stai zitta.
1: Fa tutto lei, non dobbiamo preoccuparci. Grazie a Giulia Bevilacqua, tutto l'amore che resta. Stasera e ogni martedì su Rai 1, guardatelo, perché è una serie che parla di inclusione, di scuola e anche d'amore.
0: Evviva.
1: Oh, grazie Giulia.
0: Grazie
2: a voi.

0: Carpet, Radio 2, Whitney Houston. Senti come entriamo proprio in punta di piedi nella vita di tutte le persone che ci ascoltano.
1: Brava, c'è un professore che lo vedo un po' agitato.
2: No, io quando sento opportunità, questo è un momento servizio pubblico, un momento di racconto di opportunità che vogliamo fare qui su Red Carpet, perché ci sono, come dire, opportunità che vanno fatte conoscere a tutti di lavoro.
0: Sono opportunità, secondo
2: di
0: te?
2: Di lavoro.
0: Qual è l'opportunità?
2: È un concorso, un nuovo concorso.
1: Ok, faccio lo spottone così la gente può capire. Hai la laurea a meno di 28 anni e online il bando per il primo corso straordinario per 400 marescialli di ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri. Obiettivo: mettere a disposizione in ambiti specialistici dell'arma le tue competenze. Scadenza il 30 ottobre, grande opportunità. Per tutti i requisiti vai sul sito www.carabinieri.it.
2: Esatto, cioè sembra uno scherzo ma è vero, nel senso è un'opportunità, un concorso appunto per nuovi allievi marescialli, quindi chi può. Abbiamo letto tempo fa di questo articolo anche un po' di crisi tra virgolette delle divise, quindi non ci sono meno persone che si reclutano. Beh, qui c'è un'opportunità per chi insomma è in possesso di questi titoli di laurea e questi requisiti appunto su carabinieri.it visibili appunto.
0: Credo perché non consigliare
2: giusto. Abbiamo parlato esatto in passato di assistenti sociali, adesso questa opportunità, e perché no, ve ne racconteremo tante altre
0: di opportunità.

0: Sophie Tucker, Red Carpet, Radio 2, André De Longo, Mario Benedetto, Pippolo Russo, Michel Dessy. Attention, attention.
1: Che succede, signori? Abbiamo una persona al telefono. Una persona, fra l'altro, che ha molto da dirci, giusto, Mario?
2: Beh, sì, assolutamente, perché parliamo di intelligenza artificiale, scuola, quindi tanto ha a che fare con la vita dei nostri ragazzi e anche dei nostri docenti. E ne parliamo con Nicola De Cesare, che è CEO di Spaggiari Group. E loro, insomma, ne abbiamo parlato con loro perché sono appunto esperti in materia e perché hanno inventato il registro scolastico ai tempi e sono stati tra i pionieri del registro elettronico. Benvenuto, De Cesare.
3: Ciao a tutti, dammi pure del tu, mi chiamo Nicola.
2: Buonasera, Nicola. Buonasera, Nicola. Allora, c'è questa ricerca che ci dice che, insomma, il 72% dei docenti almeno una volta a settimana usa l'intelligenza artificiale, quindi parliamo di 3 insegnanti su 4, quindi un numero importante. Però d'altro canto c'è bisogno di formazione, emerge questa ricerca che la formazione dedicata forse va potenziata.
3: Sì, sicuramente, 7 professori su 10 usano l'intelligenza artificiale ogni settimana, l'abbiamo visto in questo sondaggio che abbiamo fatto su oltre 3.000 docenti. Il problema vero è che quasi tutti hanno imparato da soli, un po' come, sai, si impara a nuotare buttandosi in acqua.
2: Certo.
3: Ovviamente la necessità di formazione è fondamentale, ovviamente la formazione costa e quindi è sempre un bilanciamento che i dirigenti scolastici devono fare tra una cosa e l'altra.
2: Sì, no, è assolutamente, è così, è un'esigenza. Noi ne parliamo spesso perché anche nel confronto tra generazioni, prima parlavamo con una nostra ospite e attrice dell'importanza delle nuove generazioni, anche di artisti. Beh, qua ci sono nuove generazioni anche di studenti che a volte sono molto competitivi, parliamo appunto anche,
1: sono più bravi.
2: Perché sono proprio, come dire, nativi digitali, è con loro che dobbiamo confrontarci.
3: Sì, diciamo che gli studenti la usano sicuramente di più, praticamente tutti gli studenti la usano in un modo o nell'altro. Che la usino meglio, beh, questo è un po' da vedere. Oggi un ragazzo ovviamente è in grado di copiare e di creare un elaborato
2: all'utilizzo
3: in pochissimi secondi, però il professore è colui che è in grado di dire se la risposta è giusta o sbagliata e per questo appunto servono gli insegnanti.
2: Sì, perché l'errore è proprio questo, cioè non far sostituire all'intelligenza artificiale il proprio lavoro, ma integrarlo, quindi dare un input e poi rielaborare.
0: Nicola, una domanda, curiosità, io ho una figlia di quasi 15 anni e proprio adesso ho realizzato che il registro elettronico è proprio quello vostro che noi usiamo. Sì, che veramente mi ha messo sempre in difficoltà. Allora io ho sempre detto a tutti quanti, mannaggia il registro elettronico, quando eravamo noi più giovani si poteva far sega a scuola, si poteva bigiare, adesso invece ti beccano subito, capito? Quindi tu bigiavi a scuola?
3: Bah, diciamo che come tutti ho avuto le mie esperienze, anch'io per età ho potuto evitare, diciamo, di avere il registro elettronico.
1: E quindi tu sapevi come bigiare e hai creato qualcosa per fare in modo che nessuno potesse farlo poi.
3: Diciamo che non ero così prevedibile.
0: Cattiveria pura questa, cattiveria pura.
2: Vabbè, quindi diciamo possiamo chiudere dicendo che l'innovazione, comunque ben usata, è comunque uno strumento in più, diciamo, per studiare, per capire cosa succede nella vita di un figlio, di uno studente, in senso buono, senza,
1: certo, vero,
2: controllo, quindi un controllo sano.
4: Assolutamente.
2: Con la persona che rimane al centro, anche nella formazione.
3: Assolutamente. Cioè, il registro è solo un modo per certificare, diciamo, quello che accade, poi come lo si usa dipende da noi e come lo usiamo e come lo usiamo con i nostri figli.
2: E questa mi pare una frase perfetta proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e continueremo a parlarne perché bisognerà sensibilizzare.
1: Noi faremo di tutto. Grazie mille, Nicola De Cesare, grazie davvero.
0: Ciao,
3: grazie a voi. Ciao.
2: Prendete le presenze. Ciao.

0: Radio 2 Red Carpet, Biagio Antonacci insieme a Saif Spirituale. Posso permettermi di dire una cosa? Io, a parte che Biagio Antonacci è un artista incredibile, una persona veramente carica, educata, una di quelli che ha fatto comunque la storia della musica italiana, perché ci sono dei pezzi Biagio Antonacci che veramente segnano la SIAE, che continua a essere felice di averlo iscritto. E voi sapete che Biagio Antonacci è ancora uno di quei sex symbol che fanno spostare centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di donne.
1: Lo so.
0: E io l'ho visto con i miei occhi quando è stato ospite a un concerto, quelli che facciamo in piazza d'estate insieme a Carlo Conti. Io sono rimasta scioccata, ho detto: Biagio. E lui fa: ma ragazzi, si è mossa la piazza.
1: Sì, sì,
0: quando è entrato
1: figo,
0: lui sul palco. Questo ho visto con Saif qua, sento questa canzone, quindi ci sono anche più giovani che hanno le ragazzine, che ci sono ancora le ragazze, magari un pochino più grandi, anche quelle giovani che spingono per poter vedere ancora Biagio Antonacci o sentire l'odore da lontano.
2: Ecco, bello, forse hai ragione, è bello perché ci sono tante generazioni che lo seguono, no? Sono quelle famose voci, quei protagonisti che muovono dalla persona, come dire, più storicamente conoscente di fasi musicali,
0: grandi
2: che giovani,
0: piccine. Io ho visto sta cosa e ho detto: Biagio, complimenti.
3: Lo confermo anch'io, uno dei primi concerti a Milano con una ragazza nuova all'epoca, così, e niente, mi sono sentito veramente un verme, perché lei impazziva solo per lui e io non c'ero, capito?
2: Ho capito,
0: ma no.

0: Radio 2 Red Carpet, signore e signori, gala Free From Desire. Questo pezzo può piacere o non piacere, ma ha fatto la storia,
1: esatto,
0: di un periodo della vita di chiunque di noi. Magari non vi interessava, ma ve lo ricordate, vi ricordate anche in che momenti lo ascoltavate.
1: Sì, chi frequentavate all'epoca.
0: Non c'è niente da fare.
1: Brava, era Riccioni, era Rimini, era Bagno, certo, Imperiale, all'Acqua Fan, qualsiasi posto meraviglioso. Mamma che bello. Ma... a Forte dei Marmi. Tu Mario dove eri all'epoca?
2: Io dove ero? Non lo so, non me lo ricordo. Veramente
0: lui
2: un pezzo...
0: era con Michel Dessy, ve lo dico io.
2: Sì, allora, sì. Ai tempi no.
0: Michel!
2: Tu dove eri?
3: Io con questo brano lo metto sempre in macchina, aumento il volume e vado in giro. E ballo da sole, la gente mi guarda e dice: questo è matto. Dico: no, questo è Radio 2. È
0: bravo!
3: La musica,
2: bravo,
3: Radio 2.
2: Così
3: c'è,
2: si
3: poco
2: fa
3: da fare. Allora, è arrivato il momento, ok? Di caro amico, voi avete delle fantasie? Se non ne avete, cioè? I nostri ascoltatori ne hanno, ah, e hanno chiesto però consiglio, perché pare che quando si dica al partner la propria fantasia, c'è il rischio che quello, il fidanzato, no, la fidanzata, la moglie o il marito non ti guardi più con lo stesso sguardo.
1: Sì.
3: Io ho chiesto alle mie amate signore.
1: Sentiamo. Dai.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
5: Luca, 37 anni, da Torino, ci scrive: la mia compagna mi ha confessato una fantasia che non mi aspettavo assolutamente. Non è niente di terribile, però da quando me l'ha raccontata non riesco più a guardarla allo stesso modo. In una coppia bisogna raccontarsi proprio tutto? Tutte le fantasie?
6: No, le fai e basta.
1: Cioè, bravo.
6: Lo spiega poi, se ti piace la fai, se non ti piace non la fai.
1: La fai.
6: La fantasia.
5: Quindi bisogna confessarle?
6: No, no. No, no.
5: Ah, fai, quando sei lì fai.
1: Fai.
6: Sì.
7: Io penso di sì, se no non sarebbe una coppia affiatata.
0: Giusto.
7: Credo perlomeno.
5: Lei che dice?
7: È vero.
8: Quelle sono cose poi che vengono spontanee, secondo me. Non è che uno deve costringere una persona a fare determinate cose.
6: Ci deve parlare, gli dice: io queste cose non le voglio fare, se no se ne trovasse un'altra.
5: La signora ha tante fantasie?
7: Io ormai, a lei, per me penso ce l'avrà avute. Ce l'ha.
5: Ma poi le mette in pratica?
8: Le metto in pratica, magari trovassi qualcuno e ci cascasse.
5: Lei le raccontate?
7: No, io non so il tipo, però le ammiro queste che lo fanno.
5: Se ne è pentita di non averlo fatto?
7: Sì, sì, indubbiamente, guarda.
9: Ti separi e cerchi uno con tante fantasie.
5: Ah sì, uno si lascia così per una fantasia.
7: Fa parte della vita quello.
1: Bravo.

0: Silenzio. U2, U2, U2. Ditelo come volete, però la musica è inconfondibile. Radio 2, Red Carpet. Adesso è un momento iconico.
1: Bravo.
2: Cosa facciamo in questo momento?
1: C'è il momento dello sfogatoio, signori. Tutto quello che vi è successo in settimana, tutto quello che vi è successo questa mattina, questo pomeriggio, in questo momento, in mantinente, insomma, sfogatelo. Dovete dire le tre parole magiche.
2: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. 30 secondi di messaggio vocale. Buttateli così, proprio il cuore fuori dal petto, e noi lo prenderemo.
1: Ce l'ho.
2: Lo proteggeremo.
0: Che senti, bella scena.
1: Ce l'ho da stamattina alle 8 questa. Beh. Io non sopporto la signora tutta agghindata che lascia la macchina in doppia fila dopo aver parcheggiato il figlio a scuola e se ne va a far colazione mentre io devo portare mia figlia a scuola.
2: Guarda, tu... tu devi smettere di fare sta cosa, perché te le signore che lasciano i figli a scuola le odi proprio.
1: No, ma vattene via, vai a far colazione dall'altra parte, non che lasci la macchina lì in doppia, tripla fila e poi vieni al bar sotto casa mia bloccando la mia macchina, capito?
0: Cioè, non si fa.
2: È un disastro. Beh, appena va all'università la figlia si calma.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. 30 secondi di messaggio vocale al 348 7300 200. Li ascoltiamo tutti e piano piano li ascoltiamo tutti.

0: Buongiorno Radio 2, questa è Red Carpet, Tommaso Paradiso. Ma lo vuoi capire?
1: Ma lo vuoi capire o no? Ci piace.
0: Che è, qual è il momento, ragazzi?
1: Io non sopporto lo sfogatoio, quello ufficiale. Diffidate delle imitazioni, mi raccomando. Sì. Sono pronti, sono carichi.
0: Vai.
2: Io non sopporto quelle persone che quando tu parli di un tuo problema, di un tuo malessere, di una situazione che ti è accaduta, ti ascoltano per 3 secondi e poi dicono: ah sì, anch'io per esempio. Finiscono per parlare di sé. E dico: sto parlando io, dammi spazio.
0: Brava.
2: Invece no.
0: Sai che anche noi, sto scherzando.
1: Ma è vero. Però viene spontaneo, perché tu pensi di aiutarlo. Anch'io c'ho il doloretto qua, anch'io.
0: Non aiuti nessuno, fatti gli affari tuoi.
3: Vai a sfogare gli altri.
0: Sentiamo.
4: Vabbè. Io non sopporto quando il postino sbaglia la buchetta e consegna la mia rivista a un altro appartamento. Non mi è ancora stata consegnata. Grazie, scusate lo sfogo. Andrea da Bologna.
1: No, brava Andrea.
0: Vai bene, ma che rivista?
3: Anche composto.
1: È una rivista. Caro vicino, che ti intaschi sempre sta rivista, cioè non è tua, capito?
0: Voglio sapere che rivista, ma poi ne parliamo, vai un altro.
5: La cosa che mi dà fastidio è quella di vedere la mozzarella filante nella pizza.
1: Perché?
0: Cioè? No, in che senso? Non deve essere filante.
3: Le piace rimanere a mappa.
1: La vuole a cupetti, la vuole.
3: Ma deve passata.
0: Ma basta. Davvero?
3: Dei gustibus non disputando me.
0: Questo è vero, cioè, magari può dar fastidio perché ti impressiona. Ci sono queste paranoie particolari.
1: O che non riesce a mangiarle, si sporca, capito?
3: Sì, è come quelli che prendono le multe e le mettono sui parabrezza.
0: Sentiamone un altro.
6: Io non sopporto tutti quelli che vanno in giro con le ciabatte da piscina e le calze anche d'inverno.
1: È la moda.
6: Esistono le scarpe, se avete caldo andate in giro in ciabatte senza calze.
1: Ma è la moda.
0: Ma d'inverno. Anche per oggi abbiamo finito. A chi lasciamo la linea?
1: Agli amici del Giro 2, subito dopo Caterpillar.
0: E noi ci si sente domani.
1: Yes, stessa radio,
0: stessa ora. E vabbè, dai, ci sentiamo.
3: Buona
0: grande
3: sera.
0: Ciao.
7: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
8: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
7: A testa, ok.
8: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
9: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
8: Che aggiunge?
7: Hai detto tutto te.
8: Hai detto tutto tu, ma scusa.
9: Potete dire che brava.
7: Vabbè.
8: Che brava,
7: Che brava.
8: Che brava.
10: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'azienda è partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto.
1: Sono le 6.

0: senti un po', ma tu ieri sera le hai toccate?
1: Allora, le ho toccate al tatto buono, sode e fredde
0: anche le mie.
2: Ma
0: sì.
2: Di che state parlando?
0: Stiamo parlando delle costole del termosifone.
2: Ah,
0: sì. Hai capito?
2: Ho detto iniziamo bene.
1: No, sode e fredde perché ancora non è.
0: Ma non è cosa. È il 15 di ottobre, oggi a Milano avrebbero dovuto partire i riscaldamenti. I miei sono freddi.
1: I miei anche.
3: Anche i miei.
0: Tutti freddi. Mentre a Torino dovrebbero partire il 19, il 22 addirittura a Bergamo, Monza. E ho sentito che Bologna parte il primo novembre.
1: Sì,
0: il primo novembre fa freccia.
1: Sì, più vai verso il basso, e cioè più verso il sud dell'Italia, e più diventa lunga. Infatti in Sicilia li accendono a giugno.
2: Perché fa più caldo. Le temperature sono più miti.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Va bene. Buongiorno. Good morning, Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. La mattina da noi inizia.

0: E noi abbiamo deciso di partire con Jealous Lover dei Rolling Stones per darvi il buongiorno questa mattina, ragazzi di Good Morning Radio 2. Max Azzuara, Sara Jane Ranieri e Luca l'imbruttito, che è un po' così sverso perché non gli hanno acceso il calorifero. Gli avevano detto il 15, siccome lui è uno molto preciso.
1: Forse il
2: 15 sera. Non lo so.
1: All'alba.
2: Sì, però se tu mi dici che si accendono il 15 a mezzanotte, tu mi devi mettere 45 gradi in casa. Se no sei un truffaldino.
0: Intanto ha acceso il riscaldamento in macchina.
2: Sì, ragazzi.
0: Anche voi? Anche sì. Voi a casa?
2: Allora, stamattina sono salito in macchina e ho detto che frescura che c'è in questa macchinina, e ho acceso leggermente il calorifero.
1: Ok, cioè il calorifero, della macchina.
2: No, mi sono montato un calorifero in zinco davanti al cruscotto per far sì che io possa sentire le mie membra calde.
0: Sentite questa, perché qui siamo oltre al braccino corto. Abbiamo detto che vabbè, Bologna parte il primo novembre, che insomma, primo novembre.
1: Fate con calma.
0: 15 giorni ancora senza accendere il riscaldamento.
2: Però lì c'hanno un bel tepore, no?
0: A Bologna.
2: Ma secondo me
1: possiamo sentire un po' com'è la situazione. Voi che siete in macchina, nel vostro cruscotto, qual è la temperatura?
2: Brava.
1: E da dove ce la segnalate? Esatto. Perché vogliamo sapere un po' com'è.
0: Ha ragione, le vostre mappe in tempo reale al 3487 300 200, la vostra situazione, la vostra temperatura in zona. E dicevo, oltre, qui siamo oltre al braccino corto, qua siamo al braccino proprio scomparso, perché una signora di 57 anni avrebbe accumulato oltre 300 denunce da parte di ristoranti e alberghi per non aver pagato i conti.
1: Okay.
0: Ora non voglio entrare nel merito della notizia, cioè stare lì a spulciarla.
2: Sì.
0: No, però la domanda è questa: ma lei ha fatto 300 puffi, giusto?
2: Sì.
0: Senza pagare. Ma lei scappava?
1: Faceva il vento, come si dice?
0: Oppure faceva pagare gli altri, perché sono due modi diversi per non pagare.
1: La faccia di Luca Brescia su faceva il vento. A Roma si dice che famo il vento quando scappi senza pagare. Un po' come il film I Laureati di Pieraccioni,
2: certo,
1: che scappano dal ristorante,
2: certo,
1: e lui ne insegue. Era una dicitura negli anni 90, non so se si usi ancora, comunque io non l'ho mai fatto. Quindi spero che lei fosse semplicemente insoddisfatta di quello che mangiava.
2: Okay. No, lei andava a mangiare nei ristoranti, andava a dormire negli alberghi, e quando gli dicevano signora buongiorno c'è da saldare il conto,
0: esatto,
2: lei iniziava a insultare i camerieri o gli addetti degli alberghi e non pagava. Arrivava la polizia, la denunciavano.
1: Ma mangiava ciò che comunque.
2: Certo,
1: quindi è come se uno dice, cioè come se uno dica: ah, sai che è? Il vino non mi piace, però si beve tutta la bottiglia. Sa di tappo, però si beve tutta la bottiglia.
0: E Luca fa così.
2: Esattamente come faccio io.
1: Queste cose.
0: La beve tutta e poi si lamenta. Non è che
1: l'assaggia. E loro non te la fanno pagare.
2: E loro solitamente mi abbracciano e mi dicono: poverino, quanti problemi hai dentro questo cervellino?
1: Esatto.
0: Ma lei, quando questa donna qua, quando le portano il menù, secondo voi guardava gli scontrini o le vie d'uscita?
2: No, le vie d'uscita, sei matto? Certo.

0: Say So di Doja Cat, un brano che è esploso nel 2020 grazie a una coreografia fatta da un utente su TikTok.
1: Eh sì ragazzi, TikTok sposta un po'.
0: A volte vedi cosa succede, no? Anche la musica dipende da un utente che decide di abbinare, che ne so, il suo video a una canzone. Prende la canzone e la canzone diventa virale.
1: Beh, tantissimi pezzi che magari per noi sono leggendari, per noi boomer sono leggendari, vengono
0: generazione Z.
1: Ciccio, sei più giovane di me di 2 mesi. Comunque per molti che per noi cioè per molti brani che per noi sono la normalità vengono scoperti su TikTok grazie a dei balletti o delle mode.
0: Allora sono arrivati i cruscotti delle auto, giusto Sara?
2: Sì, esatto, facciamo una carrellata di messaggi, li leggiamo che sono arrivati al 3487 300 200. La prima a darci un po' di temperature è Daniela da Bagni di Lucca e ci fa vedere proprio la foto del cruscotto, mi piace un sacco questa idea. 9 gradi, credo che vinca lei al momento.
1: Al momento sì, perché a Milano in provincia di Venezia ce ne sono 11, da parte che è arrivato il messaggio da parte di Annalisa,
0: e 11 anche da parte di Matt dalla Spezia, che sul cruscotto ovviamente anche le 11 gradi, che ci saluta dall'autostrada 15 della Cisa direzione Milano, altezza Fornovo di Parma. Insomma
2: siamo in macchina con voi, ma quindi voi l'avete accesi o no questi riscaldamenti in macchina? Perché io 9 gradi, cioè pure con la copertina.
1: Ragazzi, perché io dietro qui ho un po' di freddo, cioè si è alzato un pelino, mi alzi la radio, mi alzi anche un po' di fatemi sta cortesia.
0: Comunque anche qui in Rai, no? Già partiti, mi sembra, dai, si sta bene.
1: Si sta benissimo. Sì, sì.
0: Dobbiamo
1: sì.
0: dire, spezziamo una lancia, grazie Rai per averci dato, no, le
2: grazie,
0: comodità.
2: Mamma.
1: Grazie mamma
0: per
1: Rai.
0: Lavorare bene, grazie, grazie.
3: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi.

0: Te l'ho mai detto? È il singolo di Aiello su Radio 2. Sono le 6:17, stiamo parlando, oggi affrontiamo una categoria umana che vive in mezzo a noi. Li incontriamo al bar, ai ristoranti, in famiglia, in vacanza. Sono persone apparentemente normali, come noi, no? C'hanno due occhi,
1: quelli
0: due
1: alti,
0: gambe.
1: Quelli troppo alti, dici?
0: No, no, okay. Hanno due gambe, due occhi, due, no? Una testa. Sì. Solo che hanno un braccio più corto dell'altro.
1: Ah, i braccini!
0: I tirchi, i taccagni.
2: In Sardegna si chiamano ricci in tasca, mi piace tantissimo, perché quando devono pagare, aia, gli si dà qualcosa nella tasca.
1: A Milano sono i T-Rex, sono quelli che hanno le zampine attaccate, che corrono così, che non riescono a raggiungere le proprie tasche.
0: Quelle,
1: però ballano perfettamente la macarena.
0: Ah, al sono bravissimi, al momento del conto... pagare, sì, una bella macarena. Vabbè, oppure quelli che ovviamente cercano di risparmiare, perché poi la linea è sottile, no? Passare per tirchio invece sei un buon risparmiatore.
1: Certo, succede, sì.
2: Parsimoniosi versus braccini corti, quindi.
0: Vediamo un po' di temperatura in giro per l'Italia.
2: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, sono il direttore, mi trovo sull'autostrada verso Rimini, il TG di Rimini, una importante manifestazione in cui è presente anche Radio 2. E sono, ci sono 6 gradi all'interno della macchina.
2: Ah, vedi?
3: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno a te, ma scusami, a 6 gradi all'interno della macchina sono pochini, ragazzo mio, ti viene un qualcosa. Ma
0: direttore!
1: Allora,
0: hai capito che era il direttore?
2: Era
0: no?
2: Sempre
0: no,
2: salutato.
0: Guarda, non l'ha capito!
2: Non aveva capito, cartellino giallo, non ha riconosciuto Alia.
1: Allora, direttore, mi dispiace, non avevo riconosciuto la sua
2: suave,
1: meravigliosa voce, me ne scuso. Adesso, durante il pezzo, verrò fustigato,
0: certo,
1: con delle piccole
0: ti mettiamo dietro alla lavagna, seduto,
1: esatto,
0: in ginocchio
1: sui ceci.
0: Va bene, good morning Radio 2, ragazzi del mattino. Noi siamo quelli che vi tengono svegli, che vi danno la sveglia, la carica del mattino. I mattinisti, gli sveglioni e gli eroi del dritto, tutti qui con noi.
1: E allora,

0: Perché uno dei segreti di quando fa freddo, quando hai freddo, è scaldarsi. Quindi se noi
1: giochiamo su una canzone
0: come questa, Barry non sta.
1: Bravo!
0: Dance, dance, dance su Radio 2.
1: Perciò fammi capire, allora, il consiglio del giorno è: se qualcuno ha freddo, si riscalda. Cioè, si riscaldi.
0: Fa una bella corsetta.
1: Una bella corsetta.
0: Si muove.
1: Puoi uscire
0: un
1: per
0: po' piacere. Di movimento.
1: Adesso facciamo una cosa: annunciamo il GR. Ma no, niente, per l'amor del cielo. È che l'enfasi con cui avevi messo giù
2: sembrava,
1: la frase sembrava. Ah, no, perché uno.
0: No, che... è un suggerimento. Siccome iniziano ad abbassarsi le temperature, mi sembrava carino dire questa è la canzone giusta per dare, no, per muoversi un attimino.
1: Ballare, ballare, ballare. Anche perché nuotare adesso fa un freddo porco.
2: Quindi chi sta a Bugia, Udine, 9 gradi. Esce a piedi, balli prima di entrare in macchina.
0: Esatto.
2: Si scatena un attimo, così si riscalda.
0: È così. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo di là, vi insegno due passi di danza e torniamo. Sì, dopo sì, GR, e il meteo.
2: Ottime mani.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: 2-2.
7: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: 2-2.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
10: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Sono le 6:30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
14: Una buona giornata da Enrica Belli. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, ha sottolineato. Quanto all'Ucraina, dalla Premier la critica all'intesa Trump-Putin sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
14: Nel corso del dibattito parlamentare, maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, che prevedono anche iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. La Lega scettica sull'invio di armi, Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. L'opposizione si divide in 5 mozioni, con differenze sul sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Sono passi avanti verso l'unità, dice la segretaria PD Elly Schlein. E il premier Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno di Meloni. Secondo il Financial Times, gli americani avrebbero proposto ai paesi europei lo sblocco di una parte dei beni sovrani russi congelati.
15: Zelensky non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
16: This is not right side of history.
15: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra, dal premier Burnham, Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. Valeria Fraschetti, GR2.
14: Seconda notte al gemelli per Papa Leone, che dopo l'operazione per asportare un tumore al polmone ha già riniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione e concelebrato messa. Sta bene, l'umore è buono, fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Bruni. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è di fare viaggio in Sud America. Sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle 6 aggressioni in minicar a Roma e del grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. Era il compleanno di uno di loro. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i PM. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. L'inchiesta sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina a Riccia, in provincia di Campobasso, perquisizioni in un liceo scientifico dove insegna una professoressa amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Si vuole verificare se da qualcuno dei PC siano state lanciate le ricerche per acquisire informazioni appunto sulla ricina. Altre perquisizioni saranno eseguite nei prossimi giorni. E siamo allo sport, la debacle italiana in Champions League.
17: Finisce nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che centrano il record negativo di 4 sconfitte in altrettante partite. Contro il Real Madrid all'Olimpico, la Roma subisce una rimonta che ha dell'incredibile. Giallorossi avanti nel primo tempo con De Ron e subito riacciuffati da Mbappé. Nella ripresa la doppietta di Malen porta i padroni di casa sul 3-1, poi su 3 calci d'angolo arriva la marea bianca. Espi, Hendrick e Rudiger chiudono i conti sul 4-3 per Mourinho, che festeggia da vincente il ritorno da ex. Per la Roma, che resta a 0 in classifica, preoccupano i KO di Koné e Dybala. Cade anche il Como a Rotterdam, Diao illude il Feyenoord, la ribalta con Zakiel Moussa e un'autorete di Sanchez. Inutile il 3-2 allo scadere del solito Duvicas. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League, Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 Juve in trasferta contro il Celta Vigo. In Conference, l'Atalanta alle 21 ospita il Paphos. Basket, Euroleague, ancora una vittoria per la Virtus che passa a Parigi 94-96, il punteggio in favore di Bologna. Francesco Albanese, GR2.
14: Olivia Rodrigo annuncia il remix di Expectations in collaborazione con Chaperone. Il brano originale, quello che stiamo ascoltando, è contenuto in You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L'album della cantante, vincitrice di 3 Grammy Awards, si trova in vetta alla classifica di Billboard 200 e, avendo venduto 485.000 dischi nella prima settimana, rappresenta il più grande debutto da solista del 2026. Good morning Radio 2, prossimo giornale radio 7.30, buon ascolto.
18: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
19: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
18: A testa, ok.
19: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
20: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
19: Che aggiunge?
18: Hai detto tutto te.
19: Hai detto tutto tu, ma scusa.
20: Potete dire che brava.
19: Che brava,
18: che brava.
19: Che brava!
21: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
0: Dai, confessatevi, avete mai fatto un giro di braccino corto? Oppure l'avete subito, no? Un giro di braccino corto dagli amici, nel ristorante.
2: Ma avete amici tirchi?

0: La bella musica di Radio 2, Giorgia Parafulmini. Stiamo parlando di braccini, di taccagni, di scrocconi. Parto io, guarda, inizio io, perché qualche giorno fa sono stato al ristorante. Adesso io credo, mi piace risparmiare se posso, questo non significa necessariamente che sono un braccino. Ho usufruito degli sconti che alcune app fanno, no?
1: Okay.
0: Dedicate ai ristoranti, che ti danno la possibilità di risparmiare qualcosina.
1: Ti fanno il 50%, quelle cose.
0: Esatto, magari
2: tu prenoti grazie a questa app e il ristorante ti offre lo sconto del, esatto, 50, 30, 20%.
0: Chiaro che non è di sabato sera, era lunedì qualche giorno fa, insomma. Sono andato in questo ristorante, ho mangiato tra l'altro molto molto bene, però quando è arrivato il conto era comunque una cifra molto importante, allora sono andato a fare un controllino.
1: Spiegaci.
0: Dello scontrino. Allora, effettivamente sulle portate c'era uno sconto del 50%,
1: okay.
0: Poi però c'era 8 euro di coperto. 8,
1: ma quanti
0: euro
1: eravate?
0: Eravamo in due. 8 euro di coperto.
2: 8 euro di coperto, io già il primo chiodo lo sto tirando fuori dalla tasca perché offerti automobile.
1: Ma
2: poi,
1: scusa, 8 euro di coperto in due mi sembra già assurdo, no, proprio.
0: Deve avere una vista, cioè sono in piazza San Marco, uno giustifica questi 8 euro.
2: Ma anche lì potremmo parlarne, però vabbè, dai.
0: Poi invece, siccome le bevande sono escluse, quindi acqua e vino erano escluse, due calici di vino, ogni calice 11 euro.
1: Aia.
0: Quindi 11 più 11 più 8 di conto e 8 di acqua.
1: 8 di acqua, scusa, aspetta, ma il vino lo avevi scelto,
0: no,
1: tu, sapevi il costo?
0: Ah, esatto, anche questa roba qui, se San Marco uno giustifica questi 8 euro.
2: Ma anche lì potremmo parlarne, però vabbè, dai.
0: Poi invece, siccome le bevande sono escluse, quindi acqua e vino erano escluse, due calici di vino, ogni calice 11 euro.
1: Aia.
0: Quindi 11 più 11 più 8 di conto e 8 di acqua.
1: 8 di acqua, scusa, aspetta, ma il vino lo avevi scelto,
0: no,
1: tu, sapevi il costo?
0: Esatto, anche questa roba qui, se scelgo io la
1: se
0: qualità...
1: Ti prendi una

0: Sì, lo fa apposta, però.
1: Non l'ho fatto apposta,
0: no,
1: stavo parlando.
0: Non è possibile, non
1: l'ho fatto apposta, ragazzi, scusatemi.
0: Non so, vuoi nominarne un'altra? Quella con l'uccellino e del Piero.
2: Attenzione, prego, scusate, non ho l'effetto del VAR, ma penso si capisca che sono in questo momento, sto interpretando un arbitro, ragazzi, perché a seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dal conduttore Massimo Zoara.
1: E quindi,
0: ma che involontariamente? Volontariamente.
2: Decurtazione di 375.000 euro,
0: più 8 euro di acqua e 22 di vino.
2: Così impari, paga bello, non si fanno pubblicità.
1: Decurtati dallo stipendio.
2: Certo, ovviamente sì.
1: A me questa storia del VAR radiofonico, che uno dica per sbaglio, per informazione, per diritto di cronaca, una marca, uno sponsor,
2: ne hai detti due, ne hai detti, no, hai detto San Bernardo e San Pellegrino.
1: Dai, non ci sto. Era acqua santa.
2: Sì, certo.
1: Stavo parlando di acqua santa.
2: Beh, ovvio, San Bernardo, San Pellegrino è acqua santa.

0: E comunque per diritto di replica, adesso sì, io ho preso il VAR, 365 euro da devolvere all'associazione Nani da Giardino, ma volevo finire il discorso perché al ristorante, oltretutto, anche lì, secondo me, Braccino, non io, Braccino il ristoratore, perché mi ha servito i due bicchieri di vino riempendo la coppa, secondo me, meno di un sesto.
1: Le misure contano,
0: Certo. Le misure contano, perché tu dai un bel bicchiere di vino, non che stai lì a dar
1: 11 euro. Non dico che deve arrivare anche un po' più di metà.
0: Brava, anche perché io sono alcolizzato per intero, non per un sesto.
2: Certo, certo.

0: imbruttiti. Ma c'è ancora gente che va in ufficio a timbrare il cartellino del 2026? Ma veramente? Cioè siete commoventi. Se volete svoltare davvero, dovete cambiare il mindset. Dovete ascoltare uno come me che i soldi li fa e ne fa parecchi, ragazzi. Il vero business oggi non è produrre, è ottimizzare. E sapete qual è la startup più liquida, scalabile e a costo zero del mercato? Ragazzi, è la truffa.
1: Ah, ecco.
0: La truffa, ragazzi, è un settore in forte crescita. Non c'è magazzino, non c'è logistica, c'è soltanto puro fatturato. È fuffa delivery.
2: Praticamente allora, uno delinque si apre un LinkedIn dei delinquenti.
0: Esatto, cioè prendete i saldi, tutti a piangere per i prezzi gonfiati. Ma scusate, alzare il cartellino del 300% la sera prima e rimetterlo a prezzo pieno col bollino sconto 70% non è reato, ragazzi, è marketing creativo. Quel commerciante vi sta vendendo un sogno. E poi parliamoci chiaro.
1: Sì.
0: La truffa è darwinismo finanziario, mantiene la gente sveglia. Se nel 2026 vi arriva un SMS con scritto: ciao papà, ho perso il telefono, mi mandi 800 euro e voi non avete neanche i figli, però cliccate lo stesso.
2: Certo.
0: Voi non meritate un conto in banca, meritate un tutore legale. Noi

0: Abbiamo parlato di truffe, chiamiamole truffe perché in alcuni casi si possono anche chiamare
1: per me,
0: così.
1: Per me sì, quella era una piccola...
2: 8 euro il coperto per due è truffa.
0: Ragazzi, cioè, diciamoci la verità. È inutile cambiare le parole, eccetera, eccetera.
2: Diamo
0: parliamo di truffe.
2: Perciò,
1: anche perché gli ascoltatori lo dimostrano, sono arrivati truffa, truffa e truffa e truffa.
0: E allora, visto che parliamo di truffa,

ragazzi, perché quindi da domani sveglia, sveglia tutti, antenne alzate e occhio ai link sospetti. E se avete dei nonni a casa, triplicate l'attenzione, perché i vecchietti sono il nostro target preferito, hanno la liquidità facile e il condono, e confondono il codice dell'SMS con un anno di nascita, perciò proteggeteli, oppure ci pensiamo noi a diversificare il loro portafoglio.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: 0.
2: E di interessi?
3: 0.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: 0. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. 2-2.
6: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ogni giorno tu alza.
3: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
2: C'è la Penicanza.
4: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
3: Pubblico delle grandi occasioni.
4: Entriamo in diretta nelle vostre case.
2: Ogni giorno tu alza.
5: Ritorna la Pennicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio da lunedì 19 ottobre alle 13.45 su Radio 2.
2: Solo per te.
6: Esattamente, dal 4 al 15 ottobre.
7: C'è 10 giorni cancellati così. Quei contributi di quei 10 giorni, sicuro, cioè, sicuro proprio.
6: Ve ne diamo un'altra di data, dai. Il 15 ottobre del 1972 Milan-Atalanta finisce 9-9, dico 9-3.
7: Aia.
6: 12 gol in una sola partita, un record per la Serie A a girone unico.
8: Cioè 9 gol presi dall'Atalanta. A fine partita l'allenatore entra negli spogliatoi e dice: ragazzi, adesso riguardiamo gli errori.
7: Tutti. Vabbè, certo, i giocatori, il mister, tutti gli errori. Famo notte, no, non credo, sai.
8: Il 15 ottobre del 1940 esce nelle sale Il Grande Dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista. È scritto, diretto, interpretato, musicato e prodotto da Charlie Chaplin.
7: Praticamente incarna perfettamente me quando litigo con Marco. Mi arrabbio, urlo, mi rispondo e mi decido di fare pace da sola. Me la catto e me la suono, praticamente.
8: Il 15 ottobre del 1997 parte la sonda Cassini verso Saturno, arriverà nel 2004 dopo quasi 7 anni di viaggio.
7: Ahia, 7 anni, ma alla fine l'hanno trovato il parcheggio, sì?
6: Su Saturno non si può parcheggiare, è un gigante gassoso.
7: Quindi 7 anni di viaggio per scoprire che non c'è neanche un posto dove fermarsi.
6: Esatto.
7: Beh, praticamente un weekend a Portofino.
8: Certo, certo.
7: Il 15 ottobre del 2026 mio figlio Oliver compie 8 anni.
6: E vai,

0: A chi si riferisce Taylor Swift con il suo paziente zero?
1: Sei leggermente in ritardo.
2: Esatto, o sei un attimo in ritardo o ci vuoi dire qualche cosa che ancora non sappiamo, Taylor?
0: Perché io ho visto il videoclip, a parte che dura un'eternità, e c'è il suo ex fidanzato Colin Farrell, no?
2: Ah.
0: E quindi mi sa che il paziente che interpreta ovviamente il paziente zero, mi sa che è lui. Facciamo un tour di carrellata in giro per l'Italia, salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Sì.
0: Allora, ci sta, arrivano i cruscotti con le temperature. Marco da Cinto da Caomaggiore, provincia di Venezia, la sua temperatura segna 7 gradi e mezzo, mentre Vittoria da Ragusa lì va un po' meglio la situazione, siamo a 12 gradi, mentre Smeralda da Ardesi in provincia di Bergamo anche lì viaggia intorno agli 11 gradi.
1: Brr, ragazzi, inizia a fare freddino, eh?
2: Sì, appena sì. Hai detto 11 mi è tornato in mente il vino a 11 euro, cioè, scusate, c'è stato, ci sono avuto tanti,
0: sei una bionda.
2: Ma sai perché? Perché alla fine ho pensato una cosa, non uno va e paga, perché poi ti senti anche così mortificato che non è che ti metti a questionare.
0: Vero.
2: Cioè io ho quel senso di colpa. Dico vabbè, pazienza, però
1: voi
2: a me è capitato.
1: Voi non questionate.
0: Vai al ristorante, ti metti a discutere.
1: Ma mi metto a discutere come?
2: No,
1: ti strappo i denti.
0: Vabbè, lui è imbruttito.
2: A me è capitato di andare in un ristorante stellato, un grandissimo regalo che mi ha fatto mio marito. Perché? Perché io adoravo questo chef, adoro questo chef.
1: Sì.
2: È stata una cena stupenda, superlativa.
1: Vogliamo dire chi è lo chef?
2: Ho anche dormito lì. Aspetta, fammi andare. Cosa accade però? Passa proprio sul finale della cena il responsabile di sale e dice: vi posso offrire del formaggio e del porto?
0: Hai detto offrire?
2: Esatto, offrire. E Marco dice sì, grazie, e come lui tutti gli uomini nella sala, immagina 7-8 tavoli, dico: Marco, tu lo sai, è vero che lo paghiamo, ma no, ha detto offrire. Sai quanto, a quanto me l'ho offerto? 130 euro.
0: E che era?
2: Era porto 90, il resto, certo, era di formaggi.
1: Ma scusate un attimo, io capisco se uno chef stellato ti fa il piattino,
0: certo, tutto decorato,
1: adagiato sul letto di foglie dell'Himalaya,
0: impiattato in maniera,
2: esatto,
0: perfetta.
1: Ma il formaggio?
0: Fai quattro colpi
1: di tagliare la fè. Chef, non ci prendiamo in giro, abbi, cioè, pazienza.
2: Io sono rimasta troppo male, no?
1: Ma questo, certo, ma poi non lo fa neanche lui, lo fa la mucca. Cioè, allora...
2: Ma magari la mucca è la sua.
1: Ho capito, la mucca è la sua, però.
2: Questo,
1: cioè,
2: non te lo so dire.
1: Abbi pazienza, ma no. Costa,
0: sembra
1: tanto
0: di aver capito che il ristorante è un posto dove le truffe, no, viaggiano alla grande.

0: Ecco, il gioco di parole, le foglie di te, insomma.
1: Di te, di te.
0: Hai capito,
1: Luca, l'hai capito?
0: Hai capito,
1: Tacquino.
0: Luca?
2: Le foglie di te, quelle che si bevono.
3: Tacquino!
2: Che bello, ma siete simpaticissimi, ragazzi. Tra l'altro, ho scoperto che è uscita ieri la notizia sull'ANSA che Lorenzo farà un featuring con i Teletubbies, perché ha finito tutti i cantanti che ci sono.
1: No, ci sono ancora i Muppets.
2: Ah, è vero, ci Muppets e Teletubbies, sì.
1: E poi ricordati, tutti 101.
2: Ragazzi.
0: Quindi Lorenzo ne hai di lavoro davanti ancora.
2: Va bene. Si scherza Lorenzo, eh?
0: Certo, stiamo parlando di tirchi oppure di persone che vogliono risparmiare e che a volte vengono confuse come dei braccini. Ma noi, gli elementi Good Morning di Radio 2, hanno una piccola soluzione. Se andate su Rai Play Sound, certo, potete scaricare la nuova app uscita proprio in questi giorni.
2: E come si chiama questa nuova app?
0: Si chiama Scroccolo.
4: Ogni giorno milioni di italiani perdono soldi inutilmente. Un caffè offerto, un regalo di compleanno, una cena con gli amici, un euro lasciato nel carrello del supermercato.
5: Basta! Da oggi puoi scaricare Scroccolo!

0: Tirare fuori un euro! E con regalo riciclato 4.0, Scroccolo scansiona tutti gli oggetti inutilizzati di casa tua e li trasforma in regali personalizzati. Una bomboniera diventa un raffinato soprammobile artigianale. Una confezione di tacchi Pirina scaduta diventa un originale pensiero di Natale. E per i più esigenti arriva Scroccolo Pro. Scroccolo Pro, con l'esclusiva modalità fidanzata cashback, calcola in tempo reale quanto ti costa una relazione sentimentale, ti suggerisce il momento economicamente più conveniente per lasciarti. E grazie alla rivoluzionaria funzione Nonno Cloud, carica automaticamente tutte le tue spese sui parenti anziani che non sanno usare l'home banking. Scroccolo, disponibile su Rai Play Sound. La versione base è gratuita, la versione pro costa 9,99€ al mese. Ma tranquillo, se sei un vero tirchio, non la comprerai mai. Scroccolo, perché i soldi non fanno la felicità, ma spenderli fa girare i coglioni. Cosa aspetti? Scarica subito Scroccolo, perché nella vita puoi perdere gli amici, l'amore e la dignità, ma non i 2 euro del parcheggio.
1: Hai capito che app che abbiamo tirato fuori?
2: Allora, invece, dal 348-7300-200 in parecchi si chiedono chi era lo chef che ha fatto pagare così tanto il formaggio, esatto, alla famiglia Ranieri.
3: Allora, salutiamo infatti questo Davide che sta facendo uno show cooking e inizia con il toto nome. Allora, manco fosse l'Esoardi o Fiorello.
1: Proviamo a fare un identikit. Allora, pesa meno di 130 kg?
3: Sì.
1: Un tempo... quindi pesa meno di 130.
2: Allora, ha il nome lungo o corto?
3: È lungo.
2: Lungo. aspetta. Hai capelli lisci o crespi?
3: Diciamo che iniziamo con acqua e fuoco, vai. Fuochino.
1: Insomma, dai. Finisce con olo?
3: Va bene. È scroccolo.
2: E allora salutiamo tutti i nostri amici che si sono fatti questa domanda con una bella pacca sulle spalle.
1: Va bene. Allora, sentite qui, ragazzi. Davide da Milano si racconta e dice: un mio amico mi ha chiesto 50 euro in prestito per 6 mesi e poi non me li ha più restituiti. Una sera mi ha invitato a bere qualcosa e mi ha detto che offriva lui. Vabbè, dai, alla fine ci sta. Mi ha spiegato che i 12 euro dell'aperitivo poteva scalarli dal debito,
2: certo. Capito?
1: Non sapevo se ridere o arrabbiarmi.
3: Ma quando sei così parsimonioso, oso dire, lo sei fino in fondo.
2: No, non sei parsimonioso qui sei tirchio. Sono due cose diverse, parsimonioso e tirchio. Lui è tirchio.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.

0: Che bella vita, che facciamo?
1: Sì, caspita.
0: Siamo su Radio 2 e che volete? Le good news. Donald Trump ha annunciato l'avvio di una vasta programma di esplorazione di petrolio, gas e minerali in Groenlandia, definendola la nostra nuova bellissima Groenlandia. L'isola fa parte del regno di Danimarca e mantiene il diritto di autodeterminazione. L'accordo di sicurezza firmato a settembre con gli Stati Uniti non prevede però concessioni per nuove esplorazioni petrolifere.
2: Sì, però Trump vuole comunque cercare il petrolio in Groenlandia, capite? Quindi i danesi gli hanno detto, guardi che la Groenlandia non è sua, ma lui ha detto, ma non si preoccupi, vado lì un attimo, come si fa in spiaggia, faccio una buchetta, un attimo, poi ne riparliamo, va bene?
0: Il giudice federale americano ha prorogato il provvedimento che consente ai giornalisti di CNN di continuare ad accedere alla Casa Bianca. Il tribunale ritiene probabile che l'esclusione decisa dall'amministrazione Trump, motivata ufficialmente con ragioni di sicurezza, abbia violato la tutela costituzionale sulla libertà di stampa.
1: È un po' come quando cacci gli ospiti da casa tua. No, dai ragazzi, ok, grazie mille.
2: È arrivata una certa.
1: Poi tua moglie va lì, dice, dai, stava scherzando, rimanete ancora un po'.
2: Dai.
1: Allora.
0: Demis Hassabis, alla guida di Google DeepMind, ha definito i recenti attacchi informatici realizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale dei primi segnali d'allarme. Durante un incontro a Dubai ha chiesto standard internazionali di sicurezza più rigorosi. Anche Microsoft ha sollecitato regole adeguate ai nuovi rischi.
2: L'intelligenza artificiale, sentite bene all'ascolto, è diventata così brava che adesso sa anche fare gli attacchi informatici. Perfetto, io ancora non ho capito come si apre il fascicolo sanitario con lo schermo. Lei dappertutto arriva.
0: Lei entra. Sì. Un gruppo di ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo ha mostrato come alcuni batteri possano legare granelli di sabbia producendo carbonato di calcio, formando così strutture solide. La tecnica potrebbe contribuire allo sviluppo di materiali da costruzione con un minore impatto ambientale.
1: Ma svizzeri, noi già ce li abbiamo da anni in Italia.
2: Esatto.
1: Noi li abbiamo già. Però noi li chiamiamo virus, non sono batteri, perché sono quelli che ti dicono, signora, si preoccupi, passo lunedì e poi spariscono per 6 mesi. Ecco, quelli sono dei virus.
0: E infine un gruppo di ricercatori ha sperimentato un'antenna che utilizza un raggio laser per creare plasma e trasmettere onde radio. Questo ci riguarda. Il sistema, ancora in fase di ricerca, potrebbe offrire nuove possibilità nella comunicazione senza fili.
2: Finalmente, quando non prende il segnale, possiamo gridare tutti insieme, grande citazione, che la forza sia con il wifi!

0: 7:20, siete su Radio 2, dalla playlist di Good Morning Radio 2, gli Imagine Dragon con Thunder.
1: Thunder, ragazzi.
0: Fantastico. Comunque, ragazzi, torniamo al discorso, perché anche gli ascoltatori sono lì che
1: fremono.
0: Sì, hanno anche le loro cose da dire su questo argomento. Bracino o risparmiatore, taccagno, scroccone, insomma, stiamo lì in mezzo.
2: Io, per esempio, ho una lista, ho fatto una carrellata degli scontrini più pazzi del mondo. Ragazzi,
1: tipo?
2: 58 euro per tagliare una torta di un compleanno di questa ragazza che si è portata a 12 amici in un ristorante, ha mangiato, ha pagato tutto, ha detto la torta me la posso portare a casa? Certo, torta pagata 45 euro, taglio della torta 58 euro.
0: Quindi allora, il servizio professionale ha pagato?
2: Sì.
0: La prestazione.
1: Al compleanno di mia figlia, nel caso in cui tu, caro ristoratore, mi proponessi di tagliarmi la torta a 58 euro,
0: sappi che
1: per 58 euro me la devi anche masticare, così non perdo tempo e non faccio fatica. Oppure dico: ragazzi, c'è la torta con le mani, e ti concio il locale da buttare via.
0: Ma sei proprio cattivo.
1: No, non sono cattivo, cioè se tu vuoi giocare a fare i duri, giochiamo.
2: Ragazzi, qua andiamo proprio nel vivo, vi porto a Venezia, 43 euro per due caffè e due acque, Piazza San Marco. Ma c'è qualcuno che lo batte? Porto Cervo. Mm. Porto Cervo, 60 euro per due caffè e del cioccolatini.
1: Vabbè, dai. No, ragazzi, però siamo
0: ragazzi,
1: dai,
0: sono cifre.
2: Ma com'è possibile?
0: No, sono cifre.
1: Ma
0: che...
1: tu puoi essere anche sul Duomo di Milano, attaccato alla Madonnina, puoi essere anche. Però Ciccio, un po' meno.
2: Allora facciamo così, vi porto a Mykonos, perché sono gli italiani.
0: Ma sì,
2: quelli
0: dai, all'estero costa meno.
2: 711 euro per un aperitivo, tre succhi d'arancia, uno spritz e una spadellata di calamaros e gambero.
1: E poi tre punti di sutura sulla fronte del ristoratore.
3: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know, because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

0: Lei si chiama Rosalind, Musica e Love, su Radio 2.
1: No, no, no, cosa? Era una ricetta, Musica e Love, cioè,
2: a sentimento. QB.
3: Ragazzi, comunque mi avete aperto un ricordo sul fatto di essere più o meno braccini. Quando eravamo piccoli si giocava, Luca tu te lo ricordi,
1: certo.
3: Si aveva le monete, si prendeva la colla, quella che l'attacca tutto, e lo mettevamo, che ne so, 50 lire, c'erano le lire, 50 lire incollate sul tombino di ferro, no? Così rimanevano belle solide, e poi ci mettevamo lì a bordo strada a vedere la gente, no? Quando avvistava queste 50 lire, se in qualche modo si abbassava a prenderle. E c'è stato un signore molto simpatico, una persona anziana, che si è avvicinata, ha iniziato ovviamente, no?
2: Ci ha provato,
3: vedeva che non si staccavano, quindi dopo qualche minuto ci ha rinunciato. Invece 10 minuti dopo è tornato con il cacciavite e il martello.
2: No, per 50 lire. Mamma mia, ricci in tasca.
3: No, poverino, magari gli anziani, sai, anche per loro.
1: Allora, ragazzi, vi dico questa cosa molto velocemente. Sotto una macchina, sotto la ruota della macchina, c'erano 10 euro. Oh, ho aspettato 4 ore e mezzo prima che si spostasse. Seduto lì sul marciapiede, prima o poi te ne vai. Quindi dicevano, sono miei.
3: Facciamo una cosa, andiamo via noi adesso. Lasciamo ai ragazzi del ruggito del coniglio. Noi torniamo domani, che è venerdì. Ciao, ragazzacci.
4: Ciao. Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni?
6: Da granni, cu terrazzo vista mari.
5: Ma un pagioni non si stacca di casa?
6: Mangu morti, capo.
4: Fratelli La Bozzetta, agenzia immobiliare specializzata in trattative difficili.
5: Nuauci, facemmo una proposta che non si può rifiutare.
6: E se la rifiutano, capo?
5: Ci facemmo una proposta più convincente.
6: Capo, e se la rifiutano ancora?
5: Picciotto, la terza proposta non serve.
4: Fratelli La Bozzetta, case, ville, appartamenti, anche occupati.
5: Tu scegli la casa che ti piace.
6: E noi altri parliamo con il proprietario.
5: Con educazione.
6: Sempre, capo.
5: Con rispetto.
6: E con due amici grossi così, capo.
5: Piccio tu, Kiddi, sogno i nostri consulenti.
4: Fratelli La Bozzetta.
6: Capo, ma se i vecchi proprietari tornano?
5: Picciotto, impossibile.
6: E perché?
5: Perché avevamo cambiato la serratura.
6: Bravo, capo.
5: Della bara, Picciotto, della bara.

0: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: 2-2. Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
2: 2-2. Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: 2-2. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: 2-2. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Giorgia Meloni critica l'accordo Trump-Putin sul gasolio, scelta rischiosa, l'impennata dei prezzi dovuta alla guerra in Iran, non al conflitto ucraino, sottolinea la Premier. Ira di Mosca, non sono affari suoi, ringrazia Zelensky. Oggi il Consiglio europeo decide sulla flessibilità contro il caro bollette. Confessano i due adolescenti delle aggressioni con la minicara a Roma, uno è figlio di un carabiniere. Era solo uno scherzo, festeggiavamo un compleanno, denunciati per tentato omicidio. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone, dopo l'operazione si è già rialzato, ha celebrato messa, decorso regolare, dicono i medici. Disfatta Champions, perdono 4 italiani su 4, beffata la Roma, avanti 3-1 negli ultimi 8 minuti, prende 3 gol dal Real Madrid. Buongiorno da Simona Giacinti, le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, due i temi principali affrontati da Giorgia Meloni.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Vannacciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR2.
2: Nel successivo dibattito e voto parlamentare bocciate le 5 diverse risoluzioni del centro-sinistra, approvate le 2 unitarie del centro-destra.
5: Maggioranza compatta sulle 2 risoluzioni passate, in una la richiesta di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
6: L'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini.
5: Il centrodestra chiede maggiore flessibilità all'Europa, quindi l'attacco all'opposizione sull'energia che per Fratelli d'Italia dice no su tutto. Futuro Nazionale di Vannacci vota con la maggioranza sulla tregua in Ucraina, ma sul resto si discosta con una propria mozione. Nel campo largo dai 5 Stelle con Conte il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi e dunque al termine da AVS e Bonelli a dire.
7: Sulle risoluzioni è successo un fatto politicamente importante. L'astensione reciproca su alcuni punti che riguarda l'Ucraina indica un percorso di lavoro verso l'unità.
5: Concorda Elie Schlein, passi avanti verso l'unità. Al governo il messaggio: non avete fatto nulla per i cittadini, dice la leader PD, noi pronti a governare. Vasco Pirri, GR2.
2: E il leader ucraino Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno e si dice deluso dal presidente americano, sprezzanti le parole del Cremlino contro l'Italia.
8: L'accordo tra Trump e Putin non riguarda Giorgia Meloni, è l'affondo della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova contro la Premier che aveva criticato l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Ha ringraziato invece l'Italia per il sostegno a Zelensky che annuncia ora la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe contro la volontà di Trump e lascia andare tutta la sua amarezza sul presidente americano. Mi sento tradito e dalla parte sbagliata della storia, ha detto in un'intervista TV. L'Ucraina resta nel mirino dei russi, l'ultimo massiccio attacco sulla zona centrale del paese, ci sono vittime. Kiev ha denunciato i mancati avvisi sull'arrivo dei missili russi e il rallentamento di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, essenziale per governare i droni. E se Musk afferma che il controllo della rete militare e del governo americano su Axios, funzionari di Washington sostengono l'estraneità dell'amministrazione. Stamani Zelensky a Bruxelles incontrerà i leader dell'Unione che secondo il Financial Times avrebbero subito il pressing di Washington affinché sblocchino gli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR2.
2: Svolta sulle aggressioni con la minicara a Roma, hanno confessato i due minorenni di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva e che resta in prognosi riservata.
9: Una minicar nera parcheggiata forse da giorni in una strada del rione Testaccio di Roma.
10: L'ho vista ieri qui davanti.
9: Identica a quella che carabinieri e polizia cercavano da almeno una settimana, inquadrata da una telecamera del quartiere Monteverde, dopo aver speronato 6 persone tra chi era in monopattino pattino, pedoni, ciclisti, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Ma sono stati segni distintivi, l'adesivo di un cobra, i LED rossi montati sulla carrozzeria, riconosciuti da un meccanico a confermare gli inquirenti che quella era la minicar giusta. Il proprietario ha 17 anni e figlio di un carabiniere. Chi gli era accanto è un suo amico di infanzia, 16enne, e lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Era il compleanno di uno di loro e hanno scelto un modo folle per festeggiare. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. Qui anche passeggiare era diventata una preoccupazione.
0: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
9: Ma restano ancora i timori.
1: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
9: Si teme l'emulazione.
1: Sì.
9: Giuseppe Lisi, GR2.
2: Sta bene, ha celebrato messa Papa Leone dopo l'operazione al polmone, ma per un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici.
11: Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR2.
2: E in tanti hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre.
12: Un pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi, e preghi per tutti.
13: È un abbraccio di cuore, veramente. Siamo felici che tutto è andato bene per lui e gli auguriamo una pronta guarigione.
2: La crisi dell'ex Ilva, il decreto del governo non ferma la protesta dei lavoratori, in serata la nota dei commissari Taranto, Cornigliano, Novi Ligure non chiudono.
14: A Taranto non si abbandonano da giorni i presidi, le statali sono occupate insieme all'ingresso delle raffinerie Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. A Genova gli operai invadono il centro e poi si riversano in prefettura. La richiesta è di non chiudere gli impianti e garantire un futuro alla produzione e ai lavoratori. In serata i commissari mettono nero su bianco. Gli stabilimenti liguri e Taranto non chiudono. La gara per la vendita, aveva fatto sapere il ministro Urso, sarà prorogata fino al 9 novembre. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo, centrale nel bando per la cessione degli impianti. Paola Nania, GR2.
2: Ed ora il cinema con la terza giornata della Festa di Roma, che oggi ospiterà il film su Pino Daniele.
15: È uno dei film più attesi della Festa del Cinema, l'anteprima di Iso Pazzo, biografia di Pino Daniele, nella stessa sala dove ieri sera ci si è commossi con Elsie. La storia vera delle ultime settimane di vita di Ian Charlson, attore morto di AIDS mentre recitava Amleto. Questa è la prima volta di Elsinore in un paese non di lingua inglese, ha detto emozionato sul tappeto rosso il regista Simon Stone. Per me un grande momento. Sarà nei cinema il 28 gennaio, mentre esce domani Fatherland sul ritorno di Thomas Mann in Germania. Stasera il regista Pavel Pavlikovsky lo presenta alla Festa, dove domani terrà anche una masterclass. Miriam Mauti, GR2.
2: E c'è un'ultima ora di cronaca che arriva dalla provincia di Milano. Schiaffi, insulti, violenze in una RSA, vittime delle anziane, afferrate appunto per i capelli, un trattamento riservato a 4 anziani ospiti di una RSA in provincia di Milano, e 2 uomini sono accusati anche appunto di violenza. Questa è un'ultima ora. Siamo allo sport ora, siamo allo sport con Giorgio Matteoli che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
16: Buongiorno Simona, a te e a chi ci ascolta.
2: Allora, vogliamo parlare di questa disfatta del calcio italiano in Champions League?
16: Perché non poteva andare peggio davvero, Simona. Mai nella storia del nostro calcio avevamo visto 4 sconfitte su 4 partite nello stesso turno di Champions. Martedì i KO di Inter e Napoli, ieri sera appunto è toccato a Roma e Como, il tutto aggravato da ben 14 gol subiti e l'impressione l'impressione che le nostre squadre, tre delle quali anche in vantaggio durante le gare, non abbiano retto il peso del livello europeo.
2: E forse la più clamorosa di queste sconfitte è stata quella all'Olimpico.
16: Proprio così, una sconfitta arrivata con una Roma che a tratti aveva dominato uno squadrone come Real Madrid del grande ex Mourinho, giallorossi subito in vantaggio con De Ron, poi è arrivato il pareggio di Mbappé. Nella ripresa però una doppietta del solito Malen ha fatto sognare i giallorossi, appunto si sono portati sul 3-1, ma nel finale è arrivato un crollo, letteralmente tre gol subiti in 8 minuti, quello decisivo del 4-3 dell'ex Rudiger e la vittoria degli spagnoli. Le parole del tecnico della Roma, Giampiero Gasperini.
17: Questa squadra ha fatto vedere comunque delle cose che deve continuare a portarsi dietro in campionato e anche in Champions. E noi usciamo delusi dall'epilogo di questa gara, però per il resto siamo stati sicuramente all'altezza e direi molto superiori al Real.
2: Male anche il Como.
16: Eh sì, che in Olanda ha ceduto per 3-2 al Feyenoord, anche i ragazzi di Fabregas, che lo ricordiamo nella prima partita di Champions, avevano vinto contro il Red Bull Lipsia, ieri sera sono passati in vantaggio grazie a Diaw, ma poi la formazione di Rotterdam ha ribaltato il risultato. Sentiamo proprio l'allenatore spagnolo.
18: Cambia un mondo giocare a casa, giocare fuori. Siamo alla seconda partita della nostra storia, piano piano, non abbiamo fatto una catastrofe, abbiamo lottato fino alla fine e per me questa è la cosa importante. Adesso tranquillità, la Serie A è la cosa più importante per noi, iniziamo a pensare alla Fiorentina che è la cosa più importante adesso.
2: E questa sera proveremo a consolarci con le altre coppe.
16: Eh sì, due trasferte in Europa League per squadre a caccia di rivalsa dopo le difficoltà in campionato. Il Milan è la prima a scendere in campo, già alle 18.45 in Austria contro il Salisburgo, mentre alle 21 toccherà alla Juventus che sarà ospite del Celta Vigo in Spagna. Stessa ora per l'Atalanta che in Conference riceve a Bergamo i ciprioti del Paphos.
2: E voltiamo pagina e chiudiamo con il basket.
16: E qui almeno c'è un'italiana che vince, terzo successo consecutivo in Eurolega in questo ottimo avvio di stagione per la Virtus Bologna che si impone a Parigi con il Paris, appunto, con il risultato di 96-94.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore
16: che in Conference riceve a Bergamo i ciprioti del Paphos.
2: E voltiamo pagina e chiudiamo con il basket.
16: E qui almeno c'è un'italiana che vince, terzo successo consecutivo in Eurolega in questo ottimo avvio di stagione per la Virtus Bologna che si impone a Parigi con il Paris, appunto, con il risultato

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Ebbene, stamattina mi sorgeva una riflessione che vorrei condividere con voi tutti.
1: Di.
0: Ci sono delle mattine nella vita che tu hai l'impressione di non farcela. Ebbene, riflettendoci sopra, ponderando, pensandoci, analizzando, cercando di capire, in effetti non è possibile fare.
1: Non è che tutti i giorni trovi la motivazione per affrontare la giornata con il petto in fuori.
0: Allora, oggi, amici in ascolto, non facciamocela tutti insieme. Ecco, questo è l'obiettivo. Non dice facciamo. Oggi non ce la facciamo, ragazzi.
1: Se qualcuno vi dice non ce la stai facendo, dice, ma tutti in questo momento.
0: Non ce la farai. Ecco, allora non facciamocela tutti insieme. Buongiorno, un buongiorno, ma neanche scoraggiato. Un buongiorno, come dire, rassegnato. Ecco, da Marco Presta.
1: Un buongiorno in cui mimiamo il fatto di farcela, anche se poi non è vero.
0: Esatto, perché uno dice devi combattere. Oggi non combattiamo. Oggi pacifismo esistenziale, non ce la facciamo, con serenità, ecco. E c'è una notizia però che ci conforta.
1: Che ci alleggerisce. Ci alleggerisce, anche perché è una notizia che riguarda l'assenza di gravità, attenzione.
0: Esatto.
1: C'è la direttrice del Constellation Laboratory dell'Università di Leicester, si occupano di astronautica, che dice la signora Eleanor Armstrong.
0: Ah, però già c'ha un nome
1: importante.
0: Che, insomma, voglio dire.
1: Dice, questi viaggi spaziali adesso durano 7 mesi. Adesso si sta pensando andare sulla Luna. Vogliono costruire le casette sulla Luna.
0: Un residence lunare.
1: Bisogna affrontare seriamente la questione della sessualità in orbita per questi astronauti.
0: Sessualità degli astronauti. Voglio dire.
1: Cioè, fare degli studi sopra,
0: sotto, in mezzo. Insomma. No, perché l'astronauta va lì sulla stazione orbitante per dire sta sull'astronave.
1: Certo.
0: Che fa tutti questi mesi?
1: No, che
0: giustamente.
1: Comunque uno c'ha gli istinti. Anche se in orbita, anche se uno scienziato,
0: che
1: insomma,
0: fai? Non è dice mo vado a giocare a paddle,
1: stai
0: lì.
1: Ma poi succedeva, no? Anche nei film di fantascienza, Star Trek, si innamoravano questi astronauti fra di loro.
0: In assenza di gravità, voi capite che non è facilissimo.
1: Perché bisogna
0: bisogna organizzarsi. E a questo stanno pensando a organizzare, diciamo,
1: dei corsi.
0: Dei corsi. Non li facciamo sulla Terra, li facciamo in orbita. Vedi l'essere umano com'è strano, non spieghiamo ai giovani, però facciamo queste cose qui per dei super professionisti.
1: Vabbè, è un piccolo passo per un essere umano,
0: è un grande passo per un erotomane, se vogliamo. Che dire, l'unico aspetto positivo che io vedo è che finalmente certe promesse che noi uomini facciamo potranno diventare realtà. Cara, ti farò vedere le stelle. Diventa vero,
1: anche facendo una figura, diciamo, non proprio ottima.
0: Vabbè, adesso cominciamo e non facciamocela tutti insieme, dai.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando. 2-2.
2: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com. 2-2.
3: Quando ci fa

Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: Sono le 7:49 minuti di una mattinata di metà ottobre. Comincia a essere meno caldo.
1: È vero, la notte
0: non è male, però diciamo la verità.
1: Beh, ci dà un po' di conforto dopo tutti questi mesi.
0: Ecco.
1: Di sudate inutili, diciamo la verità.
0: Inutili, insomma, fastidiose soprattutto. Abbiamo cominciato parlando del tempo. Come si fa ai giardinetti, diciamo.
1: Tra persone anziane.
0: Tra persone anziane. Buongiorno a tutti, come sta? Che fate? Che combinate? Dite che vi va bene, dai.
1: Ah, sì,
0: ditelo. Oggi siete voi che sostenete noi, facciamo così, puntellateci. Mentre noi si guarda i giornali per voi. Perché lo facciamo? Facciamo per fare un filtro, per filtrare le notizie che arrivano, perché queste notizie che arrivano, molte di queste notizie, è meglio filtrarle.
1: Ma certo.
0: La mattina, alle 8 di mattina, uno non è che può sentirsi dire dalla Russia dicono che in Ucraina è successo Trump ha dichiarato che, perché è brutto, uno quando si alza la mattina, quando inizia la giornata, ha anche diritto un attimo ad essere, come dire,
1: sferzato da buone notizie,
0: imballato nei confronti della realtà,
1: illuso, quindi.
0: Cioè ricoperto da una paglia di vetro d'amore, da un polistirolo di comprensione che ci permetta di affrontare la giornata in maniera infrangibile, soprattutto alcune parti del corpo infrangibili, diciamo
1: ottimista,
0: non diciamo
1: infrangibile.
0: Infrangibile, ecco. Io vi auguro oggi di essere infrangibili, cari radioascoltatori, anche perché i giornali sono quello che sono, i siti di informazione sono quello che sono, per esempio tutti quanti i siti di informazione riportano questa notizia buffa e al tempo stesso clamorosa, questa gaffe, la gaffe di questa nuova portavoce della Casa Bianca che c'ha l'impianto a gaffe.
1: Gaffe.
0: È ecologico l'impianto a gaffe.
1: Ma è appena arrivata, è la nuova.
0: Lei si chiama Katy Zaccaria.
1: Zaccaria.
0: Beh. Che tutte le feste se le porta via. Ecco, Katy Zaccaria cosa ha fatto? Nella sua prima conferenza stampa, la prima, è la prima. Nella prima, parlando del marito, lo ha confuso con Trump.
1: Ma dai!
0: Secondo le male lingue ha confuso le due figure anche in altre occasioni. Vabbè. Che vi devo dire? Sono fatti loro. Se la guardate sta signorina, in effetti sembra uscita da un concorso di Miss America, per
1: strano,
0: carità,
1: ma insomma, fanno i provini
0: non lo so se fanno i provini, Antone, comunque non speriamo di avere più informazioni su di lei. Ad esempio in precedenza era lì, faceva l'igienista dentale, non lo sappiamo già tante volte, corsi e ricorsi storici.
1: Comunque ha marcato male, ha detto quando io e il presidente siamo da soli a casa.
0: Dai, ma quando come io e il presidente siamo da soli a casa,
1: ti ho detto presidente, io e mio marito.
0: Scusate, vabbè.
1: Molti giornali annunciano finalmente che il Consiglio dei Ministri ha approvato, scrivono, lo scheletro della finanziaria. Questo scheletro della finanziaria da inviare per approvazione all'Unione Europea entro oggi.
0: Lo scheletro?
1: Entro il 15 di ottobre. Ora va bene che ci avviciniamo ad Halloween, ma scheletro.
0: Sì, ma proprio scheletro.
1: Ma mi sembra la parola giusta per descrivere una finanziaria che deve essere approvata da altri.
0: Ma era stata gufà.
1: Potevate scrivere il corpo pieno di salute della manovra.
0: Ecco.
1: Il corpo procace della finanziaria. Quando gira per strada, se gira a guardarla.
0: Invece no.
1: Lo scheletro.
0: Vabbè, dai.
1: Comunque, la Premier ha confermato di essere favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%.
0: L'aliquota IRPEF al 33%.
1: E ieri si diceva di no, poi adesso si dice di sì. Cosa si intende con questo 33%?
0: Cosa si intende?
1: Si intende che almeno il 33% degli italiani paghi l'IRPEF.
0: Almeno quella è l'aliquota minima, diciamo.
1: Sarebbe già un risultato importante.
0: Arrivarci. Lo so. Allora, ancora, che succede? Codice della strada.
1: Mannaggia.
0: Se ne parla tanto. Che poi è una cosa, è un orpello. Io me ne rendevo conto anche, insomma, stamattina arrivando al lavoro. Una cosa, codice della strada è un pettegolezzo. Cioè, una cosa che dice, ma esiste veramente? Ma qualcuno lo applica? Vabbè, lascia stare.
1: Da Roma è particolare, da Roma in giù direi che c'è.
0: No, ma anche da Roma in su, secondo me. Comunque sia, c'è questo via libera al nuovo codice della strada. Tra le novità, grazie alle nuove tecnologie telematiche di cui lo Stato dispone, c'è quella che l'invio delle multe sarà più veloce. La multa arriverà prima. Dice, ma quando è che arriverà? Arriverà prima ancora dell'infrazione, pensate. Proprio per sveltire le procedure, tu ancora non hai fatto l'infrazione, ma già ti arriva. Tanto, voglio dire, gli italiani l'infrazione, siamo sinceri, la fanno. Prima o poi la fanno, su questo non ci piove, per cui io intanto ti mando, così tu paghi la multa, sei a posto, capito? Certo. È un'idea, in effetti.
1: No, c'è anche un'altra idea che non costa niente allo Stato, quella che puoi mettere come targa, la targa personalizzata.
0: Nemmeno mai era.
1: Tu puoi girare, che ne so, 800 drupi dietro.
0: Gran pirla, ecco, no, dietro, così la gente lo sa.
1: No, questa è una cosa senza, costi.
0: È un grosso passavanti.
1: Costi per lo Stato, perché costerà insomma fare domanda per
0: e
1: avere
0: costa questo. Molto anche alla dignità dei cittadini. Alcuni scriveranno coccolino, il tuo ciccio. voi vedrete se non finirà così.
1: Vabbè, parliamo di bellezza in quest'epoca di lifting esasperati.
0: Sì.
1: Il Washington Post ha dedicato un ampio articolo all'ultima tendenza della medicina estetica.
0: Sentiamo.
1: Dice basta con queste fronti lisce da botulino.
0: Sì.
1: Basta con la pelle di vetro, le labbra a gommone.
0: Bravo.
1: Si nota, si vede si che vede. Sei completamente rifatto.
0: Si vede. Dai.
1: Ora l'ultima tendenza, ci informa appunto il Washington Post, la ruga strategica. Ruga strategica, cioè una ruga lasciata lì o creata apposta per far sembrare che non sei completamente rifatto.
0: Dicevo, vedi, io rifatto io, vedi che c'ho la ruga.
1: Bello. Se fossi rifatto l'avrei tolta, no?
0: Certo.
1: È la stessa cosa che andrebbe fatta nelle dichiarazioni di gran parte dei nostri politici, ragazzi.
0: Cioè, in che senso?
1: Cioè, ogni tanto una frase sensata buttata lì, mettetecela per non far sembrare che siete completamente imbecilli.
0: È vero.
1: Che uno legge le dichiarazioni virgolettate dice ma che davvero
0: ma
1: l'ha detto?
0: Ha detto questo? Ma allora se tu ogni tanto ci metti in effetti una frase sensata,
1: ma anche sono tutte belle le mamme del mondo,
0: anche delle frasi diciamo
1: rosto di sera, bel tempo si spera, anche proverbi,
0: non esiste non più la mezza stagione. Così uno dice però vedi c'è del buon senso, in effetti non è sbagliato. Dopo la ruga, come dire, strategica, anche la frase sensata strategica,
1: anche se non c'entra niente, però giustifica tutto il resto di balle, di baggianate.
0: Speriamo che ci si arrivi.
1: Ma parliamo adesso di una cosa che riguarda il cibo e la cucina, argomento a cui noi italiani siamo sempre anche un po' troppo sensibili, diciamo la verità.
0: Purtroppo sì.
1: Allora, avete presente Brooklyn Beckham?
0: No.
1: È il figlio di Victoria e David Beckham.
0: L'hanno chiamato?
1: Come un ponte. Brooklyn.
0: Come un quartiere di New York. Cioè come se tu ti chiami, che ne so, Frabollini, di cognome. E il tuo figlio lo chiami Centocelle Frabollini.
1: Torre Vecchia
0: Parioli, ma perché?
1: Vabbè, lui si è messo, sta un po' in lite con la famiglia, con la mamma.
0: Brooklyn lo chiami come una gomma da masticare,
1: certo, un po' di rancore
0: ce l'ha male, sì.
1: E si è messo a cucinare a casa, a fare i video. Si è messo a cucinare gli spaghetti all'assassina.
0: Ma quanti anni c'ha sto ragazzo?
1: Non ma ci avranno una trentina d'anni.
0: Un ragazzo si fa per dire, va bene.
1: E in questi spaghetti all'assassina li ho cucinati con il brodo di pollo.
0: Ma che
1: non fa parte,
0: scusa, ma
1: nell'acqua di bollitura.
0: Sì, però ragazzi,
1: ti ha messo il brodo di pollo.
0: Allora, adesso il figlio di Beckham, che peraltro si chiama Brooklyn, che si mette a fare gli spaghetti, ma lascia stare, ma perché?
1: E giustamente un sacco di gente l'ha criticato su questo video, ha scritto dei commenti.
0: Ma anche l'ONU l'ha criticato.
1: Però attenzione, ci sono alcuni baresi che dicono: "Ah no, questo spaghetti all'assassina si possono fare così e vengono anche saporiti, è stato bravo Brooklyn".
0: Alcuni hanno, come dire, condiviso il punto di vista di Brooklyn.
1: Capito.
0: Beh, vabbè, ragazzi.
1: Che qui ognuno mette bocca, nella sua lingua madre, diciamo pure così, perché Brooklyn l'ha fatto.
0: Brooklyn ha voluto spiegarci in inglese come fa sti maledetti spaghetti all'assassina.
1: Allora, vi chiediamo, oggi facciamo una richiesta un po' particolare, mi rendo conto.
0: Ma dove andremo a finire?
1: Allora, telefonateci all'800 800 002, spiegate al mondo in un'altra lingua che non sia l'italiano un vostro piatto della tradizione.
0: È giusto, cerchiamo di aiutare.
1: Sì, in
0: questi,
1: russo,
0: questi barbari, fammelo,
1: in cinese,
0: fammelo di questi barbari,
1: in aiutiamo. Svedese,
0: spiegate in un'altra lingua, se la conoscete ci auguriamo di sì, un piatto italiano tipico. Volete spiegare la matriciana? Volete
1: la
0: spiegare il timballo?
1: Come no?
0: Volete spiegare l'arrosto? Volete spiegare un piatto regionale tipico, ma in un'altra lingua?
1: Magari
0: attenzione,
1: fatelo in turco, fatelo in giapponese,
0: fatelo in cinese, fatelo come vi pare,
1: brevemente, ma telefonate all'800 800 002.
0: Evitiamo che si ripetano casi come quelli del povero Brooklyn. Date agli stranieri questo aiuto in un'altra lingua spiegando una ricetta tipica italiana all'800 800 002.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990€, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: 2-2.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
11: Acqua in bocca.
10: Ah, non me lo vuoi dire?
11: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: 2-2.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.

0: oggi è una puntata di grosso valore culturale, fatemelo dire, perché la cucina, la gastronomia è cultura. Ce lo stanno raccontando da anni.
1: È la sovranità alimentare.
0: Ci dobbiamo credere. Ecco, allora cerchiamo di spiegare nella loro lingua ai popoli stranieri come si fanno le nostre, come si realizzano le nostre ricette, diciamo, più belle, così vogliamo. 800 800 002, tanti patrioti stanno chiamando e tra essi Natale? Sì, un po' in anticipo, ma da Torino ci chiama Natale.
1: Ciao.
0: Buongiorno,
1: Natale.
0: Caro Natale.
2: Ciao, come state?
0: Bene, Natale, bene, sosteniamoci a vicenda. Natale, che lingua vuoi praticare e che piatto vuoi spiegare?
2: Allora, io volevo spiegare in portoghese.
0: Sì, mamma mia.
2: Come si fa il pesce stocco alla calabrese.
0: Ecco, allora, cari portoghesi, Mourinho compreso, ascoltate come si fa il pesce stocco calabrese?
2: Sì.
0: Prego.
1: Sarebbe, anche in Brasile, attenzione.
2: Sarebbe il baccalà, sì. E in portoghese si chiama bacalhau a calabresa.
0: Allora, peraltro è un piatto nazionale in Portogallo, sì, il baccalà, per cui prego,
1: esatto,
0: Natale.
1: Vai.
0: Prego.
2: Então, você pega o peixe, você tem que limpar bem o peixe, e junto com o peixe você tem que colocar batata, e tem que colocar azeitona, e claro, não pode faltar uma pimentinha calabrese. Então, inicialmente você tem que cozinhar a batata junto com azeitonas, com um pouquinho de salsa de tomate, e com algum tomate fresco.
0: Ecco.
2: E depois...
0: Sempre...
2: Depois che batata e azeitonas, cioè patate e olive, stanno cozidas, solo final se coloca o pesce.
0: Ecco, solo final, attenzione, solo final.
2: E quando o pesce sta cozido, então se pode... colocar no prato esse bacalhau à calabresa bem apimentado, que vuol dire com tanto peperoncino.
1: Bellissimo. Ricordiamo, questo è Rai Radio 2, la seconda rete nazionale.
0: Io ho capito solo batata, però ecco, se ci sono dei portoghesi in ascolto si saranno deliziati.
1: Adesso lo sanno
0: come si fa.
1: Certo.
0: Natale, grazie. Andiamo avanti, c'è Nadia a Novara. Buongiorno.
1: Ciao Nadia.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno amici carissimi.
0: Allora Nadia, che piatto vuoi spiegare?
3: Allora, per gli svedesi, che l'avevo fatto in un'occasione quando non sono venuti a trovarci, ho fatto lo strudel e mi hanno chiesto la ricetta.
0: Allora, è chiaro che nella sua ingenuità, lo svedese pensa che sia una cosa componibile lo strudel, che quelli fanno tutto componibile, diciamo così. Tu vuoi spiegare all'amico svedese in ascolto come si fa, quale tipo di strudel in particolare, Nadia?
3: È strudel alle mele,
0: il classico. Allora, cari...
3: Poi ci metto anche dell'altro, ma anche senz'altro le mele.
0: Allora, siamo molto ascoltati a Joti Bori, soprattutto, oltre che a Stoccolma. Nadia, prego.
3: Allora, per gli ingredienti, per la pasta, Deeg, 250 g betemiel, 50 g smelt margarine, 30 g zucchero e egg, salt o vatten.
0: Esatto.
3: Per filling, 800 g apple, 50 g smelt margarine, 20 g zucchero, apelsin marmelade, 20 g russin, 20 g rivna walnutter e egg.
0: Esatto.
3: Questi
0: sono gli ingredienti. Voi amici svedesi mischiate tutto a casaccio
1: E poi filate nel forno.
3: Io continuo se volete.
0: Guarda Nadia, io credo che abbia, poi non gli aiutiamo neanche troppo,
1: no, certo.
0: Perché se no quelli si impigriscono, svedese tende a impigrirsi un po'. Grazie.
3: Buona fortuna
0: a loro, soprattutto. Grazie Nadia, vedi, abbiamo spiegato ai portoghesi, agli svedesi, già due ricette meravigliose. Vedete che iniziativa importante,
1: che ricchezza
0: questa,
1: anche per i rapporti fra i popoli. Sentiamo. Bravo. Nicola da Pavia. Nicola,
0: buongiorno. Nicola.
4: Buongiorno
0: Nicola. Allora, che piatto, che lingua?
4: In greco.
1: In greco?
0: È bello. In greco, quale,
4: sì,
0: quale pietanza?
4: Calimera.
0: Ecco, quale pietanza?
4: Risotto con i funghi.
0: Il risotto con i funghi. per gli amici greci, una faccia una razza, diciamo la verità.
4: La faccia una razza. Allora, una
1: volta,
4: sì.
1: Vai Nicola, vai.
4: La mia famiglia con Filippo che è qui che ci ascolta.
0: Sì. Ciao, ciao Filippo. Ciao.
1: Calibera, ciao.
4: Viviamo in mezzo alle risaie in sì. provincia di Pavia e quindi sì. Volevo dire il risotto con i funghi.
0: Prego, prego.
4: Vai. In Grecia, soprattutto a Creta. Allora, sì. la sistatica risi, για κάθε άτομο μία κούπα τσάι κοφτή. Πριν ετοιμάζουμε το ζουμό από φυτικά, από λαχανικά και το κρατάμε στην άκρη. Παίρνουμε μία κατσαρόλα, βάζουμε το ρύζι, το ζεσταίνουμε δίχως λάδι, δίχως βούτυρο, τίποτα. Όταν ζεσταθεί καλά, βάζουμε το ζουμό, αλλά προσπαθούμε πάντα να μην το πνίξουμε στο ζουμό.
1: E questo è importante.
4: Non deve essere, diciamo, inodato nel brodo.
0: No. Sì.
4: A metà cottura, si mette από το βράσιμο, όταν θα έχουμε φτιάξει τα μαγειτάρια, τα βάζουμε. Και συνεχίζουμε να το ανακατεύουμε όχι πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
4: Αλλά να προσπαθούμε πάντα να είναι σχεδόν δίχως πολύ ζωμό.
0: Μπράβο, questo è importante. Nicola, io ho capito cazzarola a un certo punto.
1: Beh,
0: però
1: hai delle parole brutte. Cazzaruola sarà.
0: Cazzarola, non so cosa sia, ma a Roma ha un significato particolare. Nicola,
1: ragazzi,
0: grazie.
1: Che ricchezza, le Nazioni Unite della cucina, no, basta che se magna, che
0: io,
1: bello.
0: Io credo che Ruggito del Coniglio, grazie ai suoi radioascoltatori, oggi stia dando un contributo alla pace mondiale.
1: Alla pace mondiale, è vero.
0: Mi sento di dirlo con grande umiltà, anche con grande orgoglio però. Sì. Ecco. Continuate a spiegare in lingue straniere dei piatti tipici italiani, diamo questo contributo alla pace gastrica. Ma
1: almeno quella.
0: Insomma, 800-800-002 è il nostro numero telefonico, chiamate, spiegate. Ed ora una canzone che dedichiamo sempre a tutte le signore in ascolto.
1: Sì, ascoltate con attenzione, vi riconoscerete.
0: C'è un motivo.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: 2-2.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: 2-2.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: 2-2.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: 2-2.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ebbene, torna qui su Radio 2, qui al Ruggito del Coniglio, una rubrica proprio a furor di popolo. Si tratta di C'è da preoccuparsi?
12: È una rubrica di medicina, proprio di Radio 2. Ragazzi, è di nuovo nostra ospite la professoressa Gasparotti.
11: Buongiorno, professoressa.
13: Buongiorno.
12: Buongiorno. Bentornata.
13: Ecco. Grazie, grazie.
11: Prego.
13: Allora, la prima cosa...
11: La prima cosa.
13: Salute è la prima cosa.
11: No, sicuramente.
13: Senza la salute, probabilmente staremmo male.
11: E su questo, quindi, diciamo che...
13: preoccuparci e tenerci sotto controllo è fondamentale.
11: Sì.
13: Ma non bisogna esagerare.
11: Ecco, non bisogna.
13: Non bisogna diventare paranoici, ipocondriaci.
11: Vero.
13: Non fate che al primo doloretto andate al computer e magari vi convincete di avere chissà quale patologia.
11: Brava, questa è una cosa tipica purtroppo.
13: Non bisogna drammatizzare.
11: Ecco.
13: Si tratta sicuramente di un piccolo disturbo passeggero che passa da solo.
11: Che passa da solo.
13: Vi faccio un esempio.
11: Sì.
13: Può succedere che verso le 2:30 di notte un improvviso sibilo fuoriesca dall'apertura posteriore del vostro corpo con un effetto simile a quello di una pentola a pressione.
12: Addirittura.
13: Contemporaneamente entrambe le mani alternativamente sono scosse da un impulso incontrollabile che le porta a schiaffeggiarvi freneticamente mentre la lingua fuoriesce dalla cavità orale protendendosi fino al lingue,
11: alla lingua,
13: e i piedi si arricciano come il ricciolo di un pacco regalo.
11: È una cosa terribile.
13: Allora io voglio dire subito una cosa.
11: Ecco, diciamola.
13: Non c'è da preoccuparsi. Sono fenomeni abbastanza normali.
11: Ma non lo so.
13: Che magari si risolvono, come dicevo poc'anzi, Da soli?
11: Ecco.
13: Nel giro di un paio d'ore?
11: Ma non lo so.
13: Bevendo un bicchiere d'acqua tiepida.
11: Ma come il sibilo da dietro, scusi. Ma
13: veramente, non è proprio il caso di intasare un pronto soccorso dove devono occuparsi di casi ben più gravi.
11: Che esistono casi più gravi.
13: Se poi dovesse verificarsi una fuoriuscita dell'osso sacro dall'ombelico,
11: ma come?
13: Ebbene, non vi fate prendere dal panico.
11: No.
13: Sono fenomenologie abbastanza normali in autunno.
11: Ah, sì? In autunno sono...
13: Non è necessario, ma se proprio volete, consultate il vostro medico curante, che saprà tranquillizzarvi e consigliarvi, non so, quel paracetamolo che risolve tutto.
11: Beh, però non so se in questo caso il paracetamolo.
13: Beh, quindi non fate un caso, un dramma di ogni piccolo disturbo.
11: Sì.
13: Basta mantenere il sangue freddo,
11: freddo.
13: Curare l'alimentazione, riposare e fare la giusta attività fisica.
11: Attività fisica importante.
13: Al limite proprio, a tutt'al più, potete bere una tisana.
11: Una tisana.
13: L'importante è non drammatizzare dei sintomi che sono assolutamente normale.
11: L'osso sacro
12: dell'ombelico,
11: c'è all'ombelico.
13: Comunque, se c'è qualcosa che vi preoccupa, intanto io vi invito a scrivere a C'è da preoccuparsi.
11: C'è da preoccuparsi?
13: E a sottopormi il vostro caso.
11: Caso, se ce la fa, se ce la fate. No, c'è da preoccuparsi.
13: C'è da preoccuparsi.
11: No,
12: c'è rassicurato.
11: Grazie, dottoressa Gasparotti, grazie. Vedete come è importante saperle le cose. Capire.
12: Magari si preoccupa.
11: Diciamo, è uscito l'osso sacro all'ombelico. Non è preoccupato.
12: Può succedere
11: in autunno, però. In autunno. Sentiamo ancora dei patrioti che stanno chiamando per dettare ricette italiane in lingua straniera. C'è Roberta in provincia di Catania. Buongiorno.
12: Ciao Roberta.
14: Ciao conigli.
11: Allora Roberta, che ricetta vuoi regalare al mondo?
14: Allora, siccome mi capita spesso spiegare gli arancini ai francesi.
11: Sì, ecco, l'arancino al francese è una missione.
12: Ma che bello.
11: E allora vai Roberta, prego.
14: Allora, il faut d'abord bien cuire les riz, mais pas le faire trop moyeux. Parce que les Français ne savent pas comment faire exactement les riz. Après, il faut bien ajouter de la sauce avec les tomates, la viande de bœuf et un peu de fromage, mais pas fromage de chèvre. Car les Français, ils ont quelque chose avec les fromages de chèvre. Après, il faut tout bien mélanger, il faut tout bien couvrir et après, il faut tout bien frire. Par contre, pas brûler, car les Français, avec la friture, ça peut passer.
11: La friture, boum, là.
14: Anche perché se qualcuno che vicino a Place della Bastiglia fa gli arancini, ma non ho mai avuto il coraggio di assaggiare.
11: Allora, c'è qualcuno a Parigi, vicino Piazza della Bastiglia, che fa gli arancini? Speriamo che fossi in ascolto. Perché l'arancino a Piazza della Bastiglia è molto pericoloso. Roberta, grazie. Concludiamo con Marta Francoforte. Buongiorno Marta.
15: Ciao, buongiorno.
11: Marta, bene Marta, che cosa vuoi, che ricetta vuoi regalare al mondo?
15: Allora, io da abruzzese direi ai tedeschi una cosa, spiegherei una ricetta tanto semplice quanto facile da sbagliare, cioè gli arrosticini.
11: Allora, prego Marta.
15: Io gli direi così: also, passt bitte aus, man braucht nur Schaffsfleisch und kein Lamm. Das Lamm schmeckt anders.
11: Ecco.
15: Schaff muss es sein. Da macht er das auf dem Grill. Es muss ein besonderer Grill sein. Das heißt Fornacella.
11: Sì.
15: Und dann einmal gegrillt, macht er die weg und macht er nur Salz drauf.
11: Ecco.
15: Keine Soße, kein Ketchup. Mach keinen Quatsch.
11: Sì.
15: Verstanden? Ho capito, finito.
11: Bravo. No, il tedesco viene sempre voglia di alzare le mani, diciamo la verità.
12: No, vabbè.
11: Bello.
12: Bello.
11: Abbiamo migliorato il mondo oggi, forse. Grazie Marco.

0: difficile dimenticare a volte, bisogna sforzarsi e sforzarsi anche di dimenticare certe ristrutturazioni che
1: sono andate come sono andate,
0: hanno lasciato il segno che hanno lasciato. Il problema è quello,
1: è quello, un segno tragico. Che è successo dopo quella ristrutturazione? Che ne so, la sala hobby l'avete ristrutturata, adesso c'è la muffa dai muri, anche i funghi che ci crescono.
0: È bello però, perché uno c'ha gli champignon, ce li ha portata di mano, ha pure quella porta non si apre più perché hanno ristretto l'ingresso. E insomma, cioè, può succedere che si verifichi in una ristrutturazione un frutto tragico.
1: Avete voluto una finestra sul soffitto per più luce, piove dentro.
0: Allora, il tragico frutto di quella ristrutturazione, qual è stato? Questa è un'esperienza tragica attraverso la quale siamo passati tutti.
1: Certo, quindi non vi vergognate, denunciate la cosa, telefonate al più presto all'800 800 002.
0: Sì, questo è il numero da chiamare senza paure, senza vergogna, 800 800 002, oppure, attenzione, avete un'altra possibilità.
1: Beh, la pagina Facebook.
0: Scrivere sulla pagina Facebook, diciamo.
1: Lì rimane la documentazione.
0: Rimane la documentazione scritta, diciamo così. Vabbè, fermiamoci, notizie del giornale radio.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 22.
3: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
6: Abituatevi a avere disciplina.
7: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
8: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
11: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Rai GR2. Buongiorno da Simona Giacinti. Hanno confessato i due ragazzi di 16-17 anni responsabili delle 6 aggressioni in minicar a Roma e del grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto ai PM. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Per i due giovanissimi indagati si aprono diversi possibili scenari.
15: L'incartamento è pronto, arriverà a breve alla procura presso il Tribunale dei Minori dopo che i magistrati della procura ordinaria hanno di fatto chiuso il cerchio. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso che aveva creato allarme, commenta il capo dei magistrati di Piazzale Clodio Lovoi, mentre i colleghi minorili ora si preparano ad ascoltare i due giovani indagati. Poi valuteranno eventuali misure cautelari, diverse le possibilità, obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, ma anche arresti domiciliari, affidamento ad una comunità fino alla reclusione in un istituto penale per i minori. Lesioni e tentato omicidio le accuse a loro carico. La più pesante è legata all'aggressione nei confronti dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Prognosi però ancora strettamente riservata e prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR2.
14: Ex Silva, la protesta si sposta a Bari, i commissari confermano che gli stabilimenti di Taranto e di Genova non chiudono.
16: Al piazzale dello stabilimento Ex Silva di Taranto sono partiti 8 autobus con a bordo 400 operai, direzione Bari, presidenza della Regione Puglia, dove una delegazione sindacale incontrerà il presidente Antonio De Caro. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, regione, comune e provincia, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati. Le sigle metalmeccaniche hanno infatti bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, 4ª giornata consecutiva di sciopero. Continuano i blocchi sulle statali e ai varchi d'accesso alla raffineria Eni. Pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare da una convocazione a Palazzo Chigi. Taranto, Fabio Bottiglione, GR2.
14: Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo sulla crisi energetica, serve una risposta coordinata e rapida, ha sottolineato la Premier Meloni in Parlamento. Quanto all'Ucraina, dalla Presidente del Consiglio la critica all'intesa Trump-Putin sul gasolio russo è una scelta rischiosa che legittima Mosca. E nella notte nuovi attacchi russi in Ucraina con 5 morti. Zelensky sfida Trump e annuncia la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Il leader ucraino ringrazia l'Italia per il sostegno della Premier Meloni, attaccata invece da Mosca. In Pakistan un insegnante e 16 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar, circa 40 persone sono rimaste ferite. In Iran le organizzazioni per i diritti umani denunciano la condanna a morte di una donna di 23 anni, Naimeh Amini, accusata di blasfemia a causa di un post sui social nel quale aveva scritto «Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata». È stata condannata per insulto al profeta Maometto e a oltre 12 anni di reclusione e alla pena di morte in 2 distinti processi. Lo sport, il calcio, Roma e Como sconfitte in Champions League, giallorossi avanti 3-1 sul Real Madrid, ma poi crollano e cedono 4-3, KO in rimonta anche i Lombardi, vince il Feyenoord 3-2, basket bene la Virtus Bologna, terzo successo di fila in Eurolega per gli emiliani che espugnano Parigi. La musica, nuovo disco per Mario Biondi, nel ventennale degli storici This Is What You Are e Handful of Soul. Sentiamo.
17: Un disco registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pieno di collaborazioni con musicisti di spessore come John Patitucci e Harvey Mason. Il nuovo album del più celebre crooner nostrano parte dal singolo Cocktail Blue, accattivante salto nella house anni 90.
18: È una musica che ho perlustrato, che ho praticato, lavoravo spesso nelle discoteche, quindi ho fatto un sacco di turni per tanti DJ. I can't go on,
17: I feel it through. Two entities, quali sono queste due entità?
18: Sono un po' quella vena jazz e quella vena soul che mi hanno accompagnato in tutta la vita.
17: Dopo il suo recente primo album in italiano, torna a cantare in inglese. È un amore intramontabile?
18: Beh, è anche una promessa. Ormai sono 53 i paesi che ho visitato in questi ultimi 20 anni. Tanti di questi paesi si aspettano un nuovo progetto e io spero di averli accontentati con un bel disco.
17: Silvio Vitelli, GR2.
14: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea che torna al ruggito del coniglio. Buon ascolto.
19: Ogni giorno tu alza.
20: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
19: C'è la Pellicanza.
21: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
20: Pubblico delle grandi occasioni.
21: Entriamo in diretta nelle vostre case.
19: Ogni giorno tu alza.
22: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio dal lunedì 19 ottobre.

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio in diretta come tutte le mattine. Oggi siamo un poco mappucciati, siamo un pochino spiegazzati.
1: Vabbè,
0: ma forse pure voi è bello essere come dire logori insieme.
1: Vabbè, il cambio di stagione,
0: strutti insieme, essere appallottolati,
1: il corpo si deve adattare,
0: siamo
1: ecco.
0: Appallottolati nel cestino della carta straccia.
1: Vabbè, adesso dai,
0: non mi interrompere quando dico una frase storica e ride. Ma che ridi?
1: Ma dai, un'immagine triste.
0: Siamo appallottolati nel cestino della carta straccia della vita. Ecco, su questa frase deprimente vi dico che sono le 8:38 minuti 25 secondi.
1: Io invece vi invito a partecipare all'iniziativa Vorrei che inventassero.
0: Sì.
1: C'è bisogno di novità. Vi è venuta in mente una cosa? Serve questa cosa? Beh, scrivete a coniglio@rai.it. È inutile che vi faccia esempi.
0: No, spiegalo meglio.
1: Siete degli inventori.
0: No.
1: Vorrei che inventassero le scarpe che cui lacci si allacciano da soli, per esempio.
0: È una grande comodità.
1: Non mi va di piegarmi.
0: Vorrei che inventassero le suocere mute. No, questa non si può dire, questa non
1: no,
0: ci provate.
1: No, no,
0: cioè,
1: no.
0: Cosa vorreste che inventassero per facilitarvi la vita? È un invito all'egoismo più assoluto, cioè non vi chiediamo un'invenzione che serva all'umanità.
1: Vabbè, che serve a voi?
0: Serve a voi, diciamo, alla nostra piccola quotidianità. Allora scrivete, proponeteci per iscritto questa vostra invenzione, questa invenzione che vorreste arrivasse, mandateci una mail.
1: Una vecchia mail a coniglio@rai.it.
0: E dispiace non avere un fax, perché ve lo chiederemmo pure tramite fax.
1: Il fax, vi ricordate il fax? Qualcuno ancora ce l'ha magari.
0: Ma no, che rumore che faceva. Però io ce l'ho avuto a casa per un periodo, non mi ha mai scritto un cane. Una volta sola, e mi ricordo l'emozione quando senti...
1: Oddio, chi è?
0: Oh, mia! Una serie di rumori che dici, mamma mia, che è? Vabbè.
1: Allora, notizia scientifica che riguarda l'attrazione fra esseri umani. Un studio di neuroscienze portato avanti dal neuroscienziato cognitivo Christian Jarrett dice cos'è che rende le persone davvero attraenti. E qui devo dire che sono cambiati i luoghi comuni su questa faccenda.
0: Cioè, lui avrebbe potuto dire la bellezza e se la cavava facile, dice guarda, con un è alto 1,85 m, ha gli occhi azzurri, è biondo, c'ha un sorriso da favola, dice quello crea attrattiva.
1: Oppure
0: grazie.
1: Il capobranco, la persona di potere importante, la persona ricca, quella che ha il macchinone, un tempo si diceva questo, no?
0: Invece no.
1: E invece no.
0: No.
1: Piacciono i tratti estroversi. La gentilezza, il senso dell'umorismo e la creatività.
0: Non è vero comunque, ve lo dico. Sono quelle cose che si dicono, la persona simpatica piace a noi, ragazzi, Alain Delon piace, Charlize Theron piace. Adesso mi dispiace non essere d'accordo con questo illustre scienziato.
1: Lo scienziato, Christian.
0: Come si chiama?
1: Christian.
0: Jarrett. Che abbreviazione di giarrettiera, probabilmente. Comunque sia, al di là di questi inutili studi di questo sedicente scienziato, abbiamo da inaugurare un momento molto importante, perché il trauma da ristrutturazione è una realtà.
1: Sì, anche perché uno spende, in genere spende di più di quello che aveva previsto.
0: Non la mettere sempre sull'aspetto economico.
1: E c'è sempre qualcosa che non va.
0: Allora, sentiamo Angela a Roma. Buongiorno.
1: Angela.
2: Buongiorno ragazzi,
0: Angela.
2: Buongiorno.
0: Di che si tratta?
2: Allora, qualche annetto fa volevamo ritinteggiare tutto l'appartamento, però un po' spaventati. Vabbè, iniziamo dal soggiorno. Chiamiamo il nostro, quello che di solito faceva, perché era impegnatissimo, poi chiediamo degli amici, guarda, io conosco uno bravissimo, puntuale, lo contattiamo. Prendiamo accordi su tutto, quando iniziare, tutto quanto. Noi nel frattempo svuotiamo la stanza, vediamo tutti i mobili più ingombranti, li mettiamo al centro, solite cose, insomma. Quindi praticamente con i piedi arriva puntuale il lunedì, come aveva detto, con tutto armato, con tutti i suoi scala e compagnia bella, e comincia a aprire la scala. Io dico, meno male, guarda, è bravo. Insomma, vado, dico, senta, lo gradisci un caffè? Faccio io così. Sì, grazie. Vado in cucina per fare il caffè e sento che gli squilla il cellulare. Risponde e poi bofonchia qualcosa che non capisco. Ritorno in soggiorno col caffè, non c'era.
0: Come non c'era?
2: C'era la porta di casa semi aperta. Io forse sarò andato in macchina a prendere qualche altra cosa, si è dimenticato. Niente, basta qualcosa del problema, chiamarlo al cellulare irraggiungibile. Chiamiamo l'amico, scusa, ma se niente, diciamo, facci sapere, cioè, mi informo, ci diciamo, ma guarda, ho avuto un problema, pazientate. Insomma, sono passati 2 giorni, noi sempre con tutta questa cosa disperati. A un certo punto chiamiamo quello poverino che praticamente utilizzavamo di solito, no? E quindi noi, insomma, gli abbiamo fatto pena, cioè, beh, vengo io. Chiamiamo l'amico, scusa, ma se niente, diciamo, facci sapere. Cioè, mi informo, ci diciamo, guarda, ho avuto un problema, pazientate. Insomma, sono passati 2 giorni, noi sempre con tutta questa cosa disperati. A un certo punto chiamiamo quello poverino che praticamente utilizzavamo di solito, no? E quindi noi, insomma, gli abbiamo fatto pena, cioè, beh, vengo io. Chiamiamo questo, diciamo, l'amico,

0: cacchio, ma scusate, noi non abbiamo avuto il coraggio di chiedergli niente, guardate, sinceramente, perché a quel punto, cioè, non abbiamo mai saputo
1: mamma mia,
0: qual è stata la motivazione. Che...
1: No, voglio dire, i pittori hanno dei caratteri strani, ma in genere Caravaggio, Pinturicchio,
2: sì, certo.
1: Uno non si aspetta, eppure lì l'imbianchino, insomma. Vabbè, Angela, grazie.
2: Beh, drammatica l'esperienza che ci scrive sulla pagina Facebook Christian.
1: Che è successo?
2: Stavamo ristrutturando un enorme ex magazzino farmaceutico in corso Sempioni a Milano, roba grossa. Ora di pranzo si mangiava dentro questo grande locale, c'era il materiale della demolizione e una catasta di legno alta diversi metri. Siccome faceva freddo, si usava la tola, che è una sorta di lamiera, con il fuoco per scaldarci. È inutile dirvi che un genio l'ha lasciata lì vicino alla catasta, che ha preso fuoco, sono dovuti venire i pompieri.
1: Ecco.
2: Stavamo per incendiare l'intera città di Milano.
1: Vabbè, ragazzi, anche a Roma è successo.
2: Vabbè, però,
1: ai tempi di Nerone, anche lì era una ristrutturazione, se vogliamo, in qualche modo. Sentiamo Giuseppe in provincia di Catania.
2: Peppe.
3: Allora, ciao, è sempre un piacere, conigli.
1: Giuseppe,
3: sono una Resuccession.
1: Bentornato.
3: A proposito, a proposito di Christian Jarrett, io chiamo da Jarre.
2: Dai!
1: È molto meglio di Jarrett. Giuseppe, che è successo?
2: Giuseppe.
3: Allora, io sono un tecnico e pensavo in 25 anni di averle viste tutte. Mi chiamano per un sopralluogo a seguito di un super bonus.
2: Sì.
3: Un cliente mi diceva: può venire a vedere un po', credo abbiano fatto qualche lavoro non conforme alla norma.
2: Sì.
3: E intanto vi dico l'impatto: siamo alle pendici dell'Etna, quindi casette in montagna.
2: Sì.
3: Una bella porta d'ingresso con un portale con stipiti di pietra lavica con l'arco sopra, solo che hanno montato infisso rettangolare, non era sagomato, quindi già l'ingresso questo. Poi avevano messo i vetri con il sistema, i vetri camera a basso emissivo eccetera, e questi vetri hanno una pellicola sul lato esterno per riflettere subito i raggi del sole e quindi mantenere il contenimento energetico.
2: Sì.
3: E quando metti questa pellicola, tu metti un adesivo nel vetro in cui dici: questo è il lato esterno. Ebbene, io gli adesivi li ho letti tutti dall'interno della casa.
1: Hanno sbagliato, hanno messi tutti contro mano, diciamo.
3: Tutti contro mano. E poi il colpo geniale è stato che i davanzali, sempre in pietra lavica, quindi le soglie delle finestre, non avevano i rompigocce, il gocciolatoio sagomato che fa il marmista sotto. Ho detto: vabbè, magari l'hanno sbagliato. Solo che in uno dei quattro davanzali, erano quattro finestrelline, in uno c'era il gocciolatoio. Quindi sono rimasto perplesso. Anche qui sono entrato dentro la stanza e la soglia l'avevo montata dal lato interno. Il gocciolatore era dentro la casa.
1: Vabbè, a quel punto
3: altre cose. Comunque,
1: a quel punto chiami la ruspa e conviene buttare giù la casa, secondo me.
2: Conviene. Che stai a aggiustare?
1: Fai prima.
2: Vai giù e rifai.
1: E come fai? Giuseppe, grazie. Sentiamo Fabiola Iesi. Buongiorno Fabiola.
2: Fabiola.
4: Buongiorno conigli, bentrovati.
1: Allora, Fabiola, sento ancora del dolore nella tua voce.
2: Che è successo?
4: Allora, intanto io sono un interior designer e quindi condivido con Giuseppe e altre moltissime vicissitudini, quali ha raccontato poco fa il collega. È vero che noi architetti siamo i migliori dissipatori di soldi altrui.
1: Non c'è dubbio su questo, ecco, sì.
4: Però in questo caso io e la mia amica Betta, che spero sia in ascolto, gli do un grossissimo abbraccio. Avevamo intenzione di fare una cosa abbastanza sobria, niente di trascendentale. Dovevamo pitturare un bagno di un bel colore verde, un verde inglese.
1: Sì,
4: ecco.
1: Quel bel verde inglese, diciamo. Ecco. E allora?
4: Esattamente. E niente, non ci siamo capiti col pitture. Lui l'ha pitturato circa 10 volte e con qualsiasi tipo di finitura, cioè a rullo, a pennello, a sprutto. È un delirio. Oltremodo l'ha anche carteggiato, quindi tutta la casa era piena di una polvere verde.
1: Mamma mia, come la forfora di Hulk. Come la forfora di Hulk, è una cosa. E non veniva sto verde inglese.
4: No, ce l'abbiamo fatto piacere così.
1: Allora, Biola ci dice una cosa importante. Bisogna accontentarsi. Se, esempio, se invece è il verde inglese, vi viene fuori un verde irlandese, accontentatevi.
2: Sì, rassegnatevi.
1: Rassegnatevi. Perché la perfezione non è di questo mondo.
2: Bravo.
1: Ciao Fabiola.
2: Ciao.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 888 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: off my mind.
1: E ancora nostra ospite la signora Camelia Michailescu, moglie dell'ex generale Vannacci. Bentornata Camelia, grazie di essere con noi, di concedere questa esclusiva a Radio 2, insomma.
2: Sì, perché stiamo imparando a conoscerla meglio. Ecco, c'è una domanda che le vorrei fare, che mi ha toccato personalmente. Suo marito, parlando del giornalista gay Cerno, ha detto che ha gusti invertiti, che è una cosa abbastanza forte. Lei che ne pensa?
3: Ah, io penso evidentemente che mio marito ha fatto grande complimento a gay Cerno, perché vedete, evidentemente gay è come climatizzatore. Cioè, non tutti sono a pompa di calore, alcuni rinfrescano solo d'estate, evidentemente. Mentre altri sono inverter e tengono pure caldo d'inverno. Io Cerno è inverter.
1: Cerno è inverter.
3: E questo voleva dire mio marito Roberto.
1: Cioè che tiene sia freschi che caldi, diciamo.
3: Chiaramente. Evidentemente.
1: È vero.
3: Esplicitamente. Allora, noi ci dispiace se Cerno ha sofferto per questa frase di mio marito. Comprendiamo noi i dolori del giovane inverter.
1: No, i dolori del giovane inverter, però.
3: Evidentemente. Chiaramente. Esplicitamente.
1: Certo.
3: Noi comprendiamo, ma io sono sicura evidentemente che tutto si chiarirà entro primavera. E lui rinascerà. Cerno a primavera.
1: Questa no, però.
3: Noi nell'intimità lo chiamiamo Bill Chernobyl.
1: Chernobyl.
3: Evidentemente.
1: Senta, come
3: fatto... sono stata chiara?
1: No, purtroppo
3: no, perché io sono sempre molto chiara.
2: Ma
3: io parlo bene italiano perché io amo Italia, te l'ho detto.
1: Ma lo sappiamo.
3: Io amo Italia.
1: Perché ama Italia?
3: Ma io amo Italia perché, allora, intanto ti dico una cosa su Italia. A Italia se mangia bene.
2: Si mangia lo sappiamo.
3: Te lo dico io, Italia se mangia bene. Se veste bene, clima è buono. E poi io amo arte, amo cultura. Io tante volte vedo museo, sono andata, ho fatto tutto il giro palazzo.
1: No, ma deve entrare dentro però, non è intorno.
3: Ma sì, sono entrata, sono andata a shop, ho preso magnete. Io prendo magnete dei quadri importanti italiani, solo italiani compro io.
1: Molto bello da
3: io parte, solo sì, compro magnete dei quadri italiani, non è che vado a comprare straniero.
1: Ma io lo credo
3: perché io amo Italia, amo cultura.
1: Con la cultura
3: io sento anche canzonetta per strada, sento cantare italiano.
1: Cantate italiano.
3: E mi piace canzone italiana.
1: Però signora Camelia, lei ha anche fondato un partito alternativo a quello di suo marito, che si rifà degli antichi valori,
3: certo, evidentemente. Perché io pure ho grandi valori, antichissimi valori, evidentemente, su cui dobbiamo fondare il nostro futuro.
1: Giusto.
3: Noi ci ispiriamo al matriarcato rurale.
2: Matriarcato rurale
3: dove i ruoli sono ben definiti, evidentemente.
1: Capiamo questi ruoli.
3: Allora c'è la donna nel matriarcato rurale. Il nostro progetto politico-culturale è la donna tosa la pecora mentre partorisce. Evidentemente.
1: Ma chi, la donna o la pecora partorisce, scusi?
3: Tutte e due, donna e pecora partoriscono insieme. E una tosa all'altra e l'altra bela. E intanto l'uomo cosa fa?
1: Non lo sappiamo.
3: Cosa fa? Perché anche il ruolo importante di uomo, anche se questo matriarcato, l'uomo si staglia contro il tramonto e compie sua azione più importante della giornata.
1: Cioè?
3: Lui solleva un vitello. Lui alza il vitello.
1: Il
3: maschio con questo gesto, con questo segno, lui in questo modo dimostra alla mandria chi è che si è evoluto e chi no. Evidentemente.
1: La mandria capisce.
3: È evoluto. L'uomo ha tante responsabilità, tanti pesi.
1: Ma
3: il primo di tutti solleva vitello.
1: Sollevare il vitello.
2: È una cosa molto bella. Ecco, ma suo marito parla spesso anche del concetto di normalità. Normalità è normale, che riguarda la maggioranza. Cos'è la normalità per lei?
3: Evidentemente la normalità è seguire la norma, normalmente. Come tutti sanno, la norma è di Bellini. E Roberto si attiene a questa regola. Lui al bar di norma beve sempre Bellini insieme agli amici. Uno e due e tre Bellini. Al quinto Bellini lui rilascia dichiarazioni.
1: anche al sesto, secondo
3: è
1: me.
3: E questo.
1: Ecco, ma
3: e cosa deve fare? Ogni tanto non è che può sempre sollevare vitello l'uomo. Cioè, giusto. Ogni tanto beve, chiacchiera con amici,
1: anche
3: ha
1: normale.
3: Troppo peso, se no, sulle mani, sulle spalle.
1: È giusto, questo vitello su e giù, su e giù. Senta.
3: Questo è il futuro.
1: No, è il futuro.
3: Il
1: adesso
3: futuro che proponiamo.
1: Si spiegano tante cose, devo dire. Vuole dire qualcosa ai suoi potenziali
2: elettori?
3: Evidentemente, evidentemente. Se volete che questo paese vada avanti, che volete una vita bella,
1: sì.
3: Se volete chiarezza,
1: sì.
3: Sanità e purezza,
1: sì.
3: Voi ricordatevi di sollevare il vitello.
1: Il vitello, sollevate il vitello.
3: Almeno una volta al giorno per il vostro futuro, fatelo.
1: Sì. Sì.
3: Altrimenti la nostra civiltà mediterranea non sa dove va, evidentemente.
1: Dove va?
3: A farsi benedire.
1: Certo.
3: Anzi, al mio 3, dovunque voi siate,
1: sì,
3: adesso,
1: sì,
3: maschi di tutta Italia, sollevate il vitello!
1: Allora, al 3 di Camelia, sollevate il vitello. Avete un vitello vicino, sì? Allora, pronti, pronti.
3: Vai!
1: Uno.
3: Chiunque c'ha un vitello accanto.
1: Due.
3: Vai, uno, due, tre!
1: Via,
3: Solleva vitello! Tienilo
1: allora,
3: su!
1: Tenetelo lì!
3: Sì. Almeno 30 secondi!
1: Esatto, 30
3: uno,
1: secondi. No, vabbè,
3: due,
1: adesso non ricordo.
3: Tre,
1: tenete 30 secondi su il vitello. Grazie,
2: grazie
1: Camelia!
2: Grazie!
1: Grazie di cuore. Abbiamo ancora una telefonata. Yves Adaosta, buongiorno.
0: Ciao ragazzi. Bene. Allora,
1: che è successo?
0: Penso che sia, è successo che penso che sia la cosa più incredibile. Io faccio l'artigiano, ma questa la supera tutte. Avevo finito di fare un lavoro, io faccio i pavimenti in legno, quindi nei cantieri sono sempre l'ultimo, no? Quindi praticamente sono l'ultimo. Praticamente da questa signora che gli avevo levigato i pavimenti, poi usciamo e mi dice: senti, scusa Ive, ma quella botola che c'è qua sopra, no? Una volta negli anni 70 c'era una specie di botola che tu tiravi giù e c'erano quelle scale
1: che scendevano.
0: Scendevano, che cosa? Ma detto, puoi vedere sopra cosa c'è? Ma questa aveva appena comprato casa. Io vado sopra e praticamente dall'esterno effettivamente il tetto sembrava normale. Invece era un tetto non isolato, infestato da nidi di vespe.
2: Mamma mia.
0: Perché lei ha comprato la casa senza rendersi conto che praticamente doveva rifare anche il tetto, che lei poverina era anche abbastanza tirata comprato la casa. Non aveva un amico che gli diceva: guarda, mi raccomando, guarda anche il tetto.
1: E che ha fatto allora sta donna?
0: Non lo so, noi abbiamo chiuso la botola.
1: A volte bisogna chiudere la botola come nei film horror. Grazie Yves, fermi tutti. Onda Verde.

0: stare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9, apriamo in A28 tra Sacile Ovest e Fontana Fredda in direzione Porto Gruaro, dove si segnalano code per un incidente. In A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna si registrano 2 km di coda per un altro incidente, e incidente anche in A14 nelle Marche tra Marotta e il raccordo Perfano in direzione Bologna. Ci spostiamo in A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna, si registra 1 km di coda per lavori. Ancora in A1, ma sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e il bivio con l'A24 in direzione Firenze, segnalato un incidente tra un'auto e un camion. Andiamo in A14 tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, presenti 2 km di coda per lavori. Chiudiamo infine tornando in A1 in Campania tra Caserta Nord e l'allacciamento con la A30 in direzione Napoli. Attenzione per una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Radio 2.
1: Rieccoci in diretta per voi alle 9, 2 minuti 40 secondi.
2: Sempre in compagnia di Radio 2, del ruggito, anche grazie a Rai Play Sound, che vi offre la possibilità di riascoltare questa, ma anche altre puntate.
1: Sì.
2: Quando volete, dove volete.
1: Voi dove siete, siete.
2: Ah, certo.
1: Mettete lì.
2: Anche in tram, attenzione.
1: Tram, siete in qualunque situazione, nella riunione di condominio.
2: Ma sì.
1: Uno si isola. È umano.
2: Oppure invitate una persona a casa, una persona che vi piace, riascoltiamo il ruggito del coniglio.
1: Così se ne va immediatamente proprio. Vabbè, detto ciò, attualità.
2: Allora, il gradimento del presidente Trump scende ancora, siamo qua poco sotto il 30%.
1: Vabbè ragazzi,
2: e che deve fare quest'uomo per farsi schifare ancora di più?
1: Beh, diciamo che si è impegnato tanto, devo dire, tanto, sì. Però con dei risultati, ecco, perché se, credo sia l'unico presidente degli ultimi 50 anni che è sceso sotto il 30% di gradimento. Devo dire, gli americani se lo meritano, perché è la seconda volta che lo eleggono. Quindi, insomma,
2: peraltro, ecco, l'ultima che ha fatto abbattere, sta facendo abbattere 430 alberi, alcuni centenari, per realizzare un campo da golf a Washington.
1: Bravo.
2: Così lui può giocare senza tornare a Mar-a-Lago.
1: Certo,
2: voi capite?
1: Veramente. Neanche Voldemort avrebbe fatto abbattere degli alberi secolari. Cioè, Voldemort avrebbe detto no, dai, ma è un'infamia eccessiva.
2: No, certo.
1: Lui abbattete perché così gioco a golf.
2: Cioè, addirittura la Meloni ultimamente sta prendendo le distanze.
1: Ha preso molto le distanze.
2: Prima era il ponte con gli Stati Uniti, adesso da quel ponte ci si butta.
1: Non nominare il ponte, però,
2: per
1: delicatezza verso Salvini.
2: Ieri in conferenza stampa, alla Camera, conferenza stampa, ha detto: è rischiosa questa intesa Trump-Putin sul gasolio.
1: Certo che è rischiosa.
2: Tutto quello che abbiamo fatto, che ha fatto anche gli Stati Uniti per sostenere l'Ucraina, adesso fai i patti con Putin.
1: Insomma, è molto curioso.
2: Lo stai legittimando.
1: Sì.
2: Sai che ha detto Mosca?
1: Ha detto, sì, siamo arrivati alla politica del fatti i cavoli tuoi.
2: Non è affar suo.
1: Non è affar suo.
2: Ma come non è affar nostro?
1: Cioè, il linguaggio diplomatico sta scendendo sempre di più.
2: A coso!
1: Arriveremo
2: e palla finita.
1: C'hai creduto naso di velluto. Ecco, vabbè.
2: Peraltro, insomma, è anche dichiarazione forte che ha ottenuto il successo di molti riformisti del Partito Democratico. Calenda, hanno applaudito Del Rio, Casini, Sensi, Verini, Zampa.
1: Presa di posizione della Meloni. Bene.
2: Peraltro queste guerre ci costano tanto. La Confesercenti ha calcolato che anche se siamo pacifisti, noi in questi 4 anni queste tensioni ci sono costate 2.400 euro a famiglia.
1: Insomma.
2: Che insomma, a questi tempi non è una cifra piccola.
1: Vero.
2: A Kiev invece è abbastanza scoraggiata, vive queste dichiarazioni di Trump come un tradimento.
1: E
2: anche perché stanno disattivando il servizio di Starlink, quello che permette l'utilizzo satellitare anche per inviare i droni, per la contraerea,
1: quindi
2: che ti segnalano se arrivano missili dall'estero.
1: Comunque ragazzi, veramente, al di là di ogni analisi politica, ma se poi essere più cretini degli esseri umani.
2: Vabbè dai, dare fiducia ai miliardari, questi sono i risultati.
1: Il problema è generalizzato secondo me, perché questo desiderio, come dire, divorante, impellente di autodistruggersi, ma da che deriva secondo te? Cioè, come si spiega?
2: Da un'avidità.
1: Invece di occuparsi della propria vita, dei figli, della famiglia, del lavoro,
2: dell'arte,
1: di stare bene insieme agli altri, devi fare, insomma, devi andare a cercare di rompere gli zebedei agli altri, devo dire, riuscendoci. Lo sgomento, inutile peraltro.
2: Riflessioni ogni tanto bisogna farla, se no ci succede tutto qui a fianco, neanche pensiamo a questo. No, invece c'è un simpatico appunto di un giornale, adesso non ricordo quale, sulla notizia di Pier Ferdinando Casini che non si ricandiderà dopo 43 anni e 11 legislature.
1: Mi sembra una notizia abbastanza tranquilla.
2: Sono i record di longevità parlamentare nel nostro paese e ancora di Giulio Andreotti, che è stato in politica per 65 anni.
1: Hai capito?
2: Dopo di lui, più longevi, rimangono Oscar Luigi Scalfaro, che è stato il presidente della Repubblica, e Paolo Emilio Taviani.
1: Eppure siamo negli anni 70-80. Come no?
2: Poi si va giù, a Giorgio Napolitano, eccetera, eccetera. È bella questa cosa.
1: No, lo sai perché è bella? Perché forse questa longevità sta diminuendo politicamente parlando, quindi abbiamo la speranza di toglierci dai
2: No, vabbè, adesso.
1: Un po' prima, ecco. E questo è già una cosa che ci induce all'ottimismo.
2: Certo,
1: ecco.
2: Pagando una super pensione.
1: Ah, beh, quello vediamo, sì. Ma quello sì, però almeno diciamo lì.
2: Uno li smaltisce.
1: C'è questo così. Spurgo, ecco, vabbè, in qualche modo. No. Spurgo è un tipico termine politico. Spurgo.
2: Susciti immagini forti oggi.
1: No, ti prego.
2: Allora, sfida a Salvini all'interno della Lega, il senatore ed ex ministro del turismo Garavaglia dice: sì. Mi candido anche io a fare il segretario.
1: Pure Garavaglia.
2: Perché fino adesso non si era candidato nessuno.
1: Nessuno osa sfidare Salvini
2: nel congresso.
1: Questo vabbè, scontro fra titanici.
2: Dà un po' di così un fremito a questo congresso.
1: Veramente. Se
2: sarebbe stato abbastanza
1: piano. Lo rende più friccicarello, esatto. Ecco, per usare un'espressione padana tipicamente.
2: Friccicore anche qualche polemica nel comune di Portofino.
1: Ecco.
2: Perché il comune ha deciso di allargare una strada del parco, perché era troppo stretta,
1: sì.
2: Era una strada rurale, perché possano passare i SUV dei ricchi, il SUV di Berlusconi, di Malacalza, di Tronchetti.
1: Il SUV dei ricchi, possono passare i SUV, diciamo, in questa strada.
2: Perché c'hanno delle ville clamorose a Portofino, super esclusive. Comunque pagassero un pochino pure, non so come dire, contribuissero alle casse del comune di Portofino, magari lo fanno già.
1: Amici
2: so.
1: Portofinici, purtroppo butta così, allargeranno questa strada per questi motivi.
2: Butta male invece in Turchia, ad Ankara, la polizia nella sede della TV che è a favore dell'opposizione e vengono sospese le trasmissioni. Mm. Questo non è un bel segnale di democrazia.
1: Però
2: anche
1: sai, non è che Erdogan abbia mai dato l'idea di un di essere un enorme democratico.
2: Però
1: ecco,
2: nel momento, capito, che sei giù nei sondaggi, anche lui come
1: lo
2: Trump
1: fanno,
2: fai
1: lo
2: le
1: fanno.
2: Cose, peggiori la situazione.
1: È curioso, ma la cosa si ripete. In
2: ragazzi,
1: vabbè.
2: Ancora, qui che c'è? Droga comprata con reddito di cittadinanza.
1: Ecco, io pure tu sei proiettatore, cioè dai qualche buona notizia, anche inventando.
2: No, è stata smantellata.
1: E sono quattro minuti che stiamo dicendo. C'è una notizia che dice: è nato un gattino a Brescia, per dire, cioè una cosa che sia. Una cosa che dia
2: cosa bella,
1: dai,
2: allora tutti in attesa, in apprensione per la salute di Papa Leone XIV.
1: Sì.
2: Sta prendendo forma in Perù la più grande statua dedicata a un pontefice, un papone di 14 metri di altezza.
1: Un papone di 14 metri, ragazzi.
2: Speriamo che lo possa visitare di persona
1: presto. Speriamo che si rimetta presto Papa Leone.
2: Parliamo ancora di fortuna.
1: Ci vuole e ce ne vuole.
2: Andiamo a Petersburg.
1: Dov'è?
2: A Petersburg, siamo nel Regno Unito, Gran Bretagna,
1: sì.
2: Dove una madre ha vinto alla lotteria.
1: Bene.
2: Ha vinto la lotteria, però ha vinto dopo aver fatto uno scherzo al marito.
1: Cioè?
2: Aveva creato anche lei un gratta e vinci falso.
1: Finto, hai capito?
2: E ha fatto credere al marito: guarda amore, abbiamo vinto 250.000 sterline.
1: Allora, queste sono cattiverie gratuite, quel poro disgraziato, magari afflitto dalle preoccupazioni. Tu gli fai credere che ha vinto una grossa cifra e poi dici: no, scherzavo.
2: Perché c'è questa moda del pranking, no? Di fare scherzi al partner e poi mettere il video sui social.
1: Guarda, poi, vedi i danni che i social fanno, solo danni.
2: Poi dopo qualche settimana lei ha vinto davvero e il marito non ci credeva. Lupo al lupo e mi stai coglionando un'altra volta, scusate il termine.
1: Non usare dei francesismi
2: però
1: favore.
2: Sai, all'interno della coppia anche talvolta come gioco, voglio dire, intimo per avvivare la relazione,
1: controllati, grazie,
2: può succedere che uno dei partner faccia credere qualcosa all'altro,
1: e l'altro come un boccalone.
2: Io bocco sempre.
1: Allora, diteci proprio, dateci testimonianza su questo delicato argomento.
2: Cosa avete fatto credere al partner? Che ne so, che vostra madre sarebbe venuta a vivere da voi per sempre.
1: Quello gli è preso un infarto. che avevate comprato un'auto sportiva. Che avevate comprato la moto. Se ha preso la moto?
2: Davvero?
1: La giapponese, 1800 di cilindrata, va a 430 all'ora. No!
2: Oddio, quanto è costato? Sei pazzo!
1: Cosa avete fatto credere al partner?
2: Raccontatelo in diretta su Radio 2, telefonate al 800 800 002.
1: Cosa avete fatto credere al partner? Siete gentaglia, scusate, siete cattivi. Ma no, siete cattivi dentro. 800 800 002 il numero da chiamare, oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: da Troni. Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Dispiace. Dispiace quando una grande famiglia italiana, nota, ricca, ha dei problemi legati all'eredità.
4: Ma capita spesso, dispiace, proprio per questo torniamo a parlare dell'eredità Gherardi Bonfigli.
3: Sì.
4: Vede questa grande dinastia industriale tutta italiana che sta causando uno scontro legale senza precedenti.
3: Purtroppo sì.
4: Parliamo con una delle aventi diritto, appunto la signora Alfonsina Gherardi Bonfigli.
3: Buongiorno signora Alfonsina.
5: Buongiorno,
3: allora,
5: a voi.
3: È vero, ci permettiamo di chiederle. È vero che c'è questo grosso attrito con i suoi figli per colpa dell'eredità, di questa grande eredità contesa.
5: Allora, io vi chiedo, qual è l'eredità più importante che un genitore lascia ai suoi figli?
3: Qual è?
5: Quella genetica. Infatti, ecco. I miei figli hanno gli occhi azzurri, come me,
3: sì.
5: I capelli castani. Hanno una piccola voglia a forma di dugongo.
3: A forma di dugongo?
4: Dugongo.
5: Sì,
4: dugongo.
5: Sotto la natica destra.
4: C'è un dugongo. C'è un
5: e allora si accontentino di questa eredità, perché per quanto riguarda quell'altra, come dire, non beccheranno un euro.
4: Scusi, sono suoi
3: Chiaro?
4: Figli.
3: Sono suoi figli, ma si devono accontentare del dugongo sotto la natica.
5: Ma è vero. Una... per i suoi figli si dice che darebbe la vita.
3: Certo.
5: E infatti io a Giorgio, Vanni e Viennetta ho dato la vita. Li ho sgravati.
3: Usiamo questa espressione.
5: E allora si accontentino.
3: Sì.
5: Io credo che il dovere di un genitore sia quello di non viziare i propri figli.
3: Io sono d'accordissimo su questo, sì, d'accordissimo.
5: Giusto. Dico giusto.
3: Assolutamente sì.
5: E allora se io gli do gli asset, le ville, i titoli, i diamanti, i quadri, tutto il resto, questi mi si viziano.
3: Si viziano, c'ha ragione però.
5: In altre parole, non sarei una brava madre.
3: Ecco.
5: Peraltro loro si appellano a un testamento redatto di fronte a un notaio che scriveva con una penna blu.
3: Capite.
5: Lo sanno tutti che i documenti redatti con la penna blu non hanno valore legale.
3: Questo non lo sapevo.
5: Ci vuole la penna nera. Dicono anche... gli alpini. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga
3: penna nera. È un altro tipo di penna comunque. Senta signora Alfonsina, lei però, mi scusi, che contesta questo testamento. Lei che testamento ha in mano?
5: In mano un testamento ufficiale. Sono in possesso di un testamento scritto addirittura dopo la morte.
3: Ma non è possibile.
5: Quindi, non si può dire che la povera nonna Ildebranda non lo abbia meditato bene.
3: In effetti,
4: di là.
5: Pensate che la nonna me lo ha dettato in sogno. E voi capite che questa è una prova inconfutabile.
3: Questa è inconfutabile.
5: Quale tribunale oserebbe contraddire l'anima de nonna?
3: L'anima de povera nonna.
5: Nonna ha sempre voluto lasciare tutto a me.
4: Vedi?
3: Sì.
5: E io lascerei qualcosa ai miei figli, ma non posso.
3: Non è possibile.
5: Le ha dati tutti a me.
3: È la volontà di nonna.
5: Andate a me, me li godrò io.
3: Ma lei in base a cosa?
5: Ma loro
3: dice?
5: Hanno la vita.
3: D'accordo. Ma lei su che base dice che ha lasciato tutto a lei?
5: Perché ricordo che una volta mi disse, cara Alfonsina, lascio l'immondizia da buttare, ti prego non ti dimenticare.
3: E beh,
5: quel ti lascio, diceva tutto,
4: ti lascio tutta la condizione,
5: a volte anche il patrimonio può essere un peso, è vero. Lui ha detto ti lascio
3: e lì si è chiuso il discorso,
5: ti lascio. Quindi, questa è la prova inconfutabile dei miei figli.
3: La prova inconfutabile. Grazie.
4: Beh, ragazzi,
3: grazie signora Alfonsi,
4: discutiamo.
3: Allora, abbiamo fatto chiarezza sulla eredità Gherardi Bonfigli e siamo molto contenti di questo, però aspettiamo le vostre telefonate.
4: Vi abbiamo chiesto cosa avete fatto credere al partner.
3: E perché lo avete fatto? Cosa gli avete... Che scherzo, ma siete delle personcine poco raccomandabili, diciamo la verità, insomma.
4: Confessatelo serenamente, non ci saranno conseguenze
3: non
4: legali.
3: Non ci saranno cause legali.
4: Siamo fra di noi, chiamatelo, 800 800 002.
3: Ribadisco?
4: Sì.
3: 800 800 002.

0: 9:26 minuti, allora, no, 22
1: minuti.
0: Ho fatto uno sconto, 22.
1: Allora, diciamo, ci sono tanti ascoltatori che ci stanno segnalando che non hanno aggiornato la fotografia sulla pagina 202 del canale satellitare.
0: Però la cosa che a me sorprende è che dicono ma non siete in onda, ma non sentite che siamo noi, cioè la foto sarà vecchia, ma siamo noi. Buongiorno
1: siamo
0: a tutti.
1: Per Dose radio, presta. Per radio.
0: Radio 2, Dose Presta, Radio 2. Buongiorno a tutti. Allora, parliamone.
1: Cosa avete fatto credere al partner? Cosa vi ha fatto credere il partner?
0: Allora, sentiamo Marco a Pietra Ligure.
1: Marco.
0: Buongiorno Marco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che hai combinato, Marco?
2: Io appartengo alla categoria di quelli che hanno fatto credere al partner.
0: Allora.
2: Tempo fa, siamo andati al ristorante con mia moglie.
1: Sì.
2: E io ho fatto una sezione, questo pesce è un pesce d'allevamento. Anche mia moglie mi chiede, ma scusa, come allevamento?
0: Da cosa lo capisci, scusa?
2: Sì, lo capisco, diciamo così, che sono tutti della stessa pezzatura, quindi è facile capire che sono d'allevamento.
1: Sì.
2: Allora mia moglie mi dice, ma come fanno ad allevare i pesci? E io gli dico, come fanno ad allevare i pesci? I pesci vengono allevati in mare. Sì, ma mi chiede lei, ma come fanno a tenerli tutti insieme? E gli dico, ma scusa, non c'è nessun problema, ci sono i pesci pastore, che sono questi pesci che girano sempre attorno al branco, lo tengono unito,
0: certo.
2: E poi quando è il momento di pescarli il branco è unito e quindi la pesca è molto facile,
0: certo,
2: facilitata.
1: Sei una persona cattiva.
0: Ecco, poi c'è il pastore con la maschera e le pinne che ogni tanto segue, c'è l'ovile.
2: Ecco,
0: e lei ci ha creduto, eh?
2: E lei ci ha creduto, poi ovviamente io mi sono messo a ridere, perché cioè se mi ha sposato magari non è proprio sana di mente, però comunque sia, così, è normale, quindi la capisco.
0: Allora è chiaro, mi pare di capire che questi scherzi, diciamo così, avranno delle ripercussioni inevitabili nel corso della vita matrimoniale.
1: E lei magari ne parlerà con un'amica, gli diranno sei pazza, e lei dirà, me l'ha detto mio marito. Lei, l'amica dirà, lascialo.
0: Quindi i pesci d'allevamento c'hanno i pesci pastore che li seguono.
2: Sì, che sono molto attenti.
0: Molto attenti. Marco, grazie. Ecco, vedi abbiamo veramente cominciato malissimo. Che altro?
1: E qui c'è una questione su Facebook invece che ha delle implicazioni materiali, concrete. Il mio compagno mi ha fatto credere di avere 5 anni in più, perché io sono più grande di lui di 9 anni.
0: Sì.
1: L'ho scoperto quando siamo andati in campeggio e ci hanno ritirato i documenti. Ho ritirato i documenti, ho guardato la data, cioè, ma allora...
0: Lui aveva paura di essere respinto perché era più giovane e allora è l'unico caso in cui uno si aumenta l'età.
1: È vero.
0: Dice. Massimo a Genova, buongiorno.
1: Massimo.
3: Allora.
0: Buongiorno Massimo. Eccolo, buondì. Però mettiti in un
1: Massimo.
0: Punto dove si sente Massimo, perché non si sente niente così.
1: Sei a tratti.
0: Ci sei? No, non c'è Massimo, andiamo oltre, c'è Stefania a Macerata. Buongiorno Stefania.
1: Stefania,
3: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, che
3: prima
0: succede?
3: Volta che vi chiamo.
0: Benvenuto.
1: Benvenuto.
0: Allora.
3: Grazie. È successo l'anno scorso, mia madre festeggiava 60 anni e lei si è organizzata da sola il pranzo e anche la sua stessa torta, quindi è andata in pasticceria e ha organizzato tutto quanto. A quel punto scatta l'inganno da parte di mio padre, ora sto chiamando io, ma da parte di mio padre e di noi due figli, dicendo, chiamando la pasticceria, dicendo di preparare anche un'altra torta, quindi oltre a quella ordinata da mia madre, e questa torta doveva essere quindi maschile, lei è una donna maschile, piccola, e che ci fosse scritto un altro nome maschile con più 14, quindi come se fosse proprio uno scambio di torta.
0: C'è un errore, uno sbaglio di torta, ecco, diciamo.
3: Esatto.
0: Sì.
3: Quindi andiamo a pranzo, tutto a posto, poi verso le 2, le 3, non mi ricordo, la cameriera tira fuori la torta, ovviamente era d'accordo anche lei, e a mia madre, quindi mia madre si vede consegnare una piccola torta per 5-6 persone, maschile, più Leo, cioè c'era scritto Leo, più 14, e ci rimane un po' male. E lei poi è una che ci tiene, insomma.
0: Sì.
3: E quindi a un certo punto inizia a avere gli occhi lucidi. Che fa, ma non basta per tutti, eravamo parecchi.
0: Ma poverina.
3: E io facevo, dai mamma, casomai io non la mangio, mio padre pure, che fa?
0: No.
3: E lei voleva chiamare la pasticceria. E noi dicevamo, ma ormai mica te la cambiano, che fanno? Ti portano la torta alle 3. ma non basta per tutti, tanto che a un certo punto inizia a piangere, ma e poi prontamente arriva la torta vera.
0: Ma siete degli infami,
1: cattivi,
0: siete delle carogne,
1: cuore nero,
0: ma io mi sento morire di fronte a poveri, quella piangeva, diceva non c'è per voi, non c'è per voi, a parte c'è scritto a Sdrubale sulla torta, auguri a Sdrubale, ma poi mamma mia, allora no, fino a che punto bisogna tirarla una cosa del genere?
1: E finché funziona,
0: mamma
1: secondo
0: mia.
1: Me.
0: Stefania, grazie, grazie, mamma mia, sentiamo Maria Cristina a Roma.
1: Maria Cristina.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Maria Cristina, che ti è successo?
4: Guarda, aiutatemi perché la situazione è seria qui. Allora, io ho un bambino.
0: Sì.
4: Io e mio compagno siamo scuri, occhi scuri. Il mio bambino è biondo, occhi verdi, svedese.
0: Ecco.
4: Allora, io ho tutta una, questi colori, diciamo, da parte della mia famiglia ci sono, perché mio padre con gli occhi verdi, mia nonna bionda, quindi ha preso un po' queste cose, ma mio compagno non ci stava.
0: Guarda, allora Maria Cristina, io capisco una certa inquietudine da parte di lui, perché
4: esatto,
0: mater
4: perché
0: certa est.
4: Anche perché tutte le persone che ci incontravano, ma questo bambino, questi colori di figlia, quindi era un continuo dover giustificare.
0: Sì.
4: E lui dice, quando sentiva me dare le mie spiegazioni, diceva sì, ma anche mio nonno era biondo con gli occhi verdi. Questa cosa è durata per due anni e mezzo di vita del bambino.
0: Sì. Sì.
4: Fino a quando io, rispondendo all'ennesima domanda, dicevo mia nonna, mio padre, ma anche il nonno di mio compagno era biondo con gli occhi verdi.
0: Sì.
4: E si trovò mia suocera, però, che disse: ma che stai dicendo? Che mio padre era moro? Non l'avrei mai scoperto se non ci fosse stata lei presente.
0: E lui, poverino, cercava in qualche modo di, come dire, scacciare i sospetti. Cioè, del resto, tingere i capelli al bambino è brutto.
1: No, è brutto.
0: Mamma mia. Vabbè, Maria Cristina, grazie.

0: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Sono le 9:35 minuti 40 secondi.
7: Vi riportiamo i risultati di una interessante ricerca pubblicata sul Journal of Family Psychology riguardante il disordine in casa. Sì. Hanno cercato di comprendere le basi psicologiche, per esempio, di questa abitudine di lasciare piatti, posate e pentole sporchi direttamente nel lavandino della cucina.
6: È una cosa abbastanza frequente.
7: Sì, perché succede che sei lì in quel momento, dice proprio non mi va adesso di caricare la lavastoviglie o di lavare le stoviglie.
6: Sì.
7: E dicono che non è pigrizia.
6: No.
7: Attenzione,
6: no.
7: Io pensavo fosse pigrizia, invece dipende dal livello di stress.
6: Ecco.
7: Che in quel momento l'azione ripetitiva te la fa vivere come io non ce la posso fare.
6: Quindi diciamo che il motivo è lo stress.
7: Lo stress.
6: Per cui non fai certe cose. A questo punto io vorrei rivolgermi però a Paola Minaccioni.
8: Come donna?
6: Come donna.
7: Come donna.
8: Buongiorno, certo. Grazie.
6: Ciao. Allora, questo lasciare i piatti nel lavandino.
8: Sì.
7: Sporchi.
6: Segnale di stress. Mm. Ecco, tu cosa ne pensi?
8: Ma io come donna purtroppo mi vedo costretta a sottolineare il fatto che evidentemente gli uomini sono più stressati delle donne.
6: Ecco, perché secondo te gli uomini sono più stressati delle
8: perché
6: donne?
8: Perché gli uomini tendono a lasciare i piatti nel lavandino per settimane.
7: Settimane?
6: Sì. Anche mesi.
8: Diventano delle installazioni di ricerca biologica, delle installazioni batteriche.
6: Sì, sì.
8: E,

0: è così, cioè è un dato di fatto. Come donna io penso di poter rappresentare tutto il pensiero, certo, di tutte le come donne come me,
1: certo.
0: Sei maschi quindi lasciano le tazze, sì, in mezzo sul tavolo,
1: sì,
0: o non rifanno il letto,
1: ecco,
0: lasciano le scarpe appena entrate all'ingresso magari sporche di fango,
1: lo fanno,
0: i
1: lo fanno,
0: cappotti a terra appena entrati in casa.
2: Sono
0: allora stressati. Mi sento di dire, sì, come donna,
1: come donna,
0: a tutti come uomini, sì, allora come uomini affrontate questo vostro stress,
1: affrontatelo,
0: voi come donna aiutate il vostro uomo a superare lo stress,
1: come?
0: Pare che con la respirazione profonda,
1: sì,
0: oppure con lo yoga,
1: anche molto lo yoga,
0: oppure,
1: sì,
0: mettetevi in contatto col vostro karma,
1: ecco,
0: fatevi
1: una camomilla,
0: cercate di far rilassare il vostro come uomo
1: per risolvere lo stress.
0: Se così, poi tutti questi tentativi, sì, andassero un po' insomma a
1: falliti.
0: Sì. Là, il mio pensiero come donna,
1: come donna,
0: è evidentemente,
1: sì,
0: non è stress, al
1: no,
0: vostro uomo non gli va di fare una mazza,
1: ecco,
0: sto disgraziato,
1: ma voglia di uno stress
0: disgraziato,
1: ti prego.
0: Stress adesso,
1: ti prego Paola,
0: come donna,
1: come donna, come donna.
0: Come
1: quindi
0: donna,
1: a volte
0: rispetto,
1: non è lo stress ma è un'altra cosa,
0: è anche
1: che
0: un po'
1: un pochino
0: paraculismo,
1: ecco.
0: Acuto nella sua forma più acuta.
1: Io sento il dovere di ringraziarti come donna,
2: sì,
0: ma io sono qui apposta
1: proprio per
0: vi ringrazio,
2: grazie,
0: come donna, e saluto tutte le come donne come me.
1: Grazie a Paola Minaccioni per questa riflessione, devo dire,
2: profonda,
1: condivisibile,
2: vero?
1: Condivisibile.
2: Totalmente condivisibile.
1: Ma abbiamo ancora dei contributi su questo tema che stiamo eviscerando adesso.
2: Cosa avete fatto credere al partner?
1: Quello ci ha creduto, poveraccio.
2: Faccia
1: allora,
2: di velluto.
1: Eli ci chiama da Piacenza.
2: Ciao Eli.
3: Ciao, allora.
1: Buongiorno cara.
3: Allora. Buongiorno conigli.
1: Cosa è successo, sì, Eli?
3: Un giorno di 30 anni fa,
1: sì,
3: andiamo dietro un pochino, che in discoteca con delle amiche vedo un bel ragazzo, sembrava un po' giovane,
1: però
3: insomma, beh, dai, mi, sì, sorride,
1: sì,
3: seduti vicino,
1: sì,
3: non troppo, niente, poi passiamo a una fase successiva, come ti chiami, dove abiti, quanti anni hai, e io gli ho detto 5 anni in meno.
1: Ti sei calata 5 anni, diciamo la verità.
3: Sono calata 5 anni, perché,
1: sì,
3: ho visto che era un po' più giovane, quindi
1: non volevi intimidirlo, diciamo, ecco.
3: No, infatti. E neanche a farlo apposta. Avrà visto che a qualche anno in giù lo avevo anch'io. Se ne è aumentato di 5.
1: Quindi tu hai calato di 5, lui è aumentato di 5. Vi siete venuti incontro come quando si fa una trattativa economica per l'acquisto, sì, di qualcosa?
3: Uguale.
1: No,
3: uguale.
1: È la stessa cosa.
3: La stessa cosa. Niente, ci siamo sposati.
1: Ecco. Tante volte. Tante volte. Il risultato è quello, poi la situazione degenera e uno si sposa,
2: e
1: uno si sposa.
2: E se lo degenera
3: completamente.
2: Certo.
1: Eccola lì.
3: E purtroppo, vabbè, è andata come è andata.
1: È andata come è andata, Eli, grazie. Eli,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao, ci scrive Anna, dice: mio marito si lamenta sempre di bucare le calze sull'alluce.
1: Ma quello però è una caratteristica tipica maschile, perché l'uomo c'ha il ditone perforante.
2: Esatto.
1: Purtroppo.
2: Gli ho detto, per forza.
1: Non ti tagli l'unghia.
2: Metti il calzino destro sul sinistro.
1: Perché c'è, perché c'è una...
2: E lui, non sapevo che
1: c'era. Infatti non è, non è
2: infatti
1: vero.
2: Non è vero, no, però lui ha boccato.
1: Ma sei una mascalzona.
2: Peggio secondo me ha fatto Teresa, che qualche annetto fa arrivò a casa una lettera della Normale di Pisa, frequentata da mio marito,
1: prestigiosa università,
2: certo, sì, frequentata da lui, in cui dicevano che chiedevano a fini statistici che lavoro stesse facendo attualmente.
1: Sì.
2: Io ho cambiato il testo della lettera e ho detto: guardi, sono stati rilevati dei brogli negli esami di analisi 2 proprio dell'anno da lei frequentato, e dovrebbe risostenere l'esame.
1: Ma quello si ammazza, dai.
2: No, invece non mi ha dato soddisfazione, mi ha detto: oh, se l'ho passato allora, figurati adesso.
1: E ti ha dato uno schiaffo morale.
2: Dai.
1: Hai capito? Sentiamo Cinzia a Torino.
2: Cinzia?
1: Buongiorno Cinzia.
4: Ciao, ciao, Ricicession. Ciao,
1: bentornata,
4: ciao.
1: Cinzia, ciao. Che è successo?
4: Allora, parliamo di 34-35 anni fa, eravamo sposati da pochissimo,
5: In vacanza, io sono una dormigliona. Questo posto dove eravamo c'era anche la piscina, arrivavamo sempre all'ora beata, era pieno, eccetera, eccetera. Mio marito decide una mattina di spostare tutti gli orologi, non c'erano ancora i cellulari, e quindi ha spostato il mio, il suo, quello che c'era in quella casa appeso. A un certo punto mi chiama e mi dice: dai Cinzia, ma insomma è tardissimo, quasi mezzogiorno. Ma come? Ho detto: vabbè, ma dovevi chiamarmi. Insomma, allora mi butto giù, cioè, mi preparo per andare a far colazione, piscina. Usciamo e oggi non c'è nessuno.
1: Ma che bello oggi!
5: Veramente. Meno male, dai, così prendiamo i posti. Poi mi fa: ma senti, andiamo fino a far colazione. Cosa c'era lì? Non mi ricordo più, un bar, qualcosa, una caffetteria. E va bene, andiamo. Arriviamo lì, chiusa.
1: Allora, chiusa. Ma che ora era?
5: Ma no, questo non mi ricordo, ma era presto. Certo, non era, cioè era chiaro, no? Era,
1: sì, non erano le 5 di mattina, però erano le 7 magari.
5: Ma che caspita, ma è domenica? Ma che non è domenica? Insomma, è andato avanti ancora. Io poi l'ho visto che ha cominciato a ridere, e gli ho detto, cosa c'è? Non capivo, cioè quando non sono arrivata. Erano veramente, non so, sono state le 7:30, qualcosa del genere, e poi me l'ha detto e vabbè, niente, è finita così.
1: Però ormai eravate alzati, facciamoci sto bagno in una piscina praticabile.

0: mentre prepara le crocchette di patate, come sentite, la signorina Jungle si chiama. No, si sente friggere.
1: È vero.
0: Ma che sta friggere? Che sta a fare? I supplì? Che sta a fare?
1: Secondo me, sai, ma fritto è buono tutto.
0: Ma scusami, ma mentre si canta non si fanno i supplì. Abbiamo fatto già.
1: Ma se lei è
0: ghiotta, finisci di cantare e poi fai i supplì. Scusate, torniamo all'attualità.
1: Si è gridato al miracolo quando, durante la veglia di una quindicenne creduta morta dai familiari, lei della barra si è risvegliata, si è alzata, seduta e guardava intorno. Peraltro il papà, un pastore evangelico, proprio miracolo. Beh, stupore, c'è questo video abbastanza impressionante, della cosa vera. Attenzione.
0: Lo credo.
1: Studente italiano, invece, Davide Baraldo, un studente padovano di 27 anni, informatico, ha creato un'applicazione che ti dice dov'è la pompa di benzina più economica e ti calcola anche il costo del viaggio per arrivarci.
0: Sì.
1: Quindi dice: guarda, se vai lì risparmi 10 euro, per dire.
0: Solo che l'applicazione costa 500 euro.
1: No,
0: no, non è vero, è gratis.
1: Si chiama Prezzi Carburanti.
0: Va bene,
1: app.
0: Va bene.
1: Sta andando molto di moda una nuova essenza, un nuovo profumo. Profumo dalle note di pioggia. Avete presente quando piove?
0: Che
1: dopo
0: bello.
1: Un periodo senti quel profumo di pioggia, si chiama petricore.
0: Sì.
1: E sono riusciti a mettere questo profumo dentro una fragranza.
0: Sì.
1: Ed è la tendenza del momento.
0: Quindi profumi di gattino bagnato,
1: esatto,
0: una cosa
1: di
0: deliziosa.
1: Terra,
0: certo.
1: Che poi sentivo che questo profumo viene dai batteri che vengono animati appunto dall'acqua.
0: Sì.
1: E rotoli per terra uguale alla fine,
0: ecco, no? Io consiglio, è più economico, dopo piovuto rotolatevi per terra e si risparmia un sacco di soldi, ecco.
1: Certo, poi la tintoria,
0: vabbè, ragazzi, voglio dire,
1: sorpresa, il Monte Bianco è cresciuto di 2 metri.
0: Sì.
1: Ora la cima è a quota 4.807.
0: Ah, però.
1: Sono

0: andato a vedere. E perché? Perché è cresciuto?
1: Perché?
0: C'è più ghiaccio e neve. Cioè, conta la neve, il ghiaccio
1: sì,
0: sopra?
1: Sì, sì, sì, vale. Vabbè, è come se uno si misura dopo essersi messo il cappello, in realtà. Cioè, vabbè, non dovrebbe valere.
0: Dovrebbe
1: però
0: valere fino a che c'è la roccia. Vabbè. Se no io pianto una bandiera di un'asta di 10 metri.
1: Allora,
0: di 10
1: c'è
0: metri.
1: Qualcosa che cresce in Italia. Prendiamolo come un dato positivo.
0: Teniamocelo caro,
1: e
0: certo.
1: Basta. Dai.
0: È molta, molta polemica dopo questa inchiesta del quotidiano La Stampa sui permessi ai boss, anche quelli al regime del 41 bis.
1: Come
0: sono stati concessi dei permessi per uscire temporaneamente, dei permessi premio,
1: ecco,
0: a dei boss.
1: Questa è curiosa
0: vita
1: come cosa, perché
0: sì,
1: se gli dai il 41 bis vuol dire che
0: c'è una pericolosità sociale.
1: I premi ne meritano pochi, insomma.
0: Quindi se tornano poi nel territorio possono anche, cioè,
1: sì,
0: usare questo tempo
1: per fare danni.
0: Per fare danni.
1: Vabbè.
0: È stata invece, si è ripresentata, è tornata le cronache, la scroccona seriale del nord.
1: Lo vedi? Lo vedi?
0: C'è una signora, una donna bella, che frequenta ristoranti, alberghi e poi scappa senza
1: non
0: pagare.
1: È un classico, insomma.
0: Ma
1: diciamo,
0: avrebbe accumulato già 300 denunce. Questa è una vera professionista dello scrocco.
1: Sì.
0: Questa volta si è vista nei pressi di Bressanone, Bolzano, e quindi sono tutti avvisati.
1: Ma scusa, non possono diffondere nome e fotografie nelle strutture alberghiere, nei ristoranti, in modo uno la vede, ma lei cambia nome tutte le volte, perché sennò,
0: certo, anche negli alberghi devi dare un documento in qualche modo.
1: Sì, certo, per scroccare un pasto si fa di tutto. I momenti sono difficili, lo capisco, ma la signora esagera.
0: Tornano in tutta Italia le proteste degli universitari che non riescono a trovare alloggi in affitto.
1: Questo è un problema grosso, perché gli affitti sono criminali, diciamo.
0: Davvero, addirittura sentivo a Bologna, sua città universitaria, con l'Alma Mater, la prima università italiana, meno di 600 euro una stanza, non la trovi,
1: ragazzi.
0: Chi se lo può permettere?
1: Pochi.
0: Quindi tornano le tende per protesta, ci sono tendopoli davanti a Montecitorio, ma anche a Milano, e credo che si allargherà.
1: No,
0: avevano detto che avevano risolto il problema.
1: In Italia ogni tanto si dice questa cosa, abbiamo risolto il problema, spesso non è vero, quindi speriamo che invece si risolva, perché questi ragazzi hanno diritto di studiare e di farlo in condizioni umane.
0: Mentre attenzione alla truffa del falso prete che viene a benedire casa,
1: che però mi sa tanto di Totò, cioè non voglio dire che mi piace, però vedere questo prete che non è un prete, che però si è preparato, cioè i vestiti
0: agli esempi c'erano tutti i chierichetti, anche i vestiti che arrivavano a casa.
1: Ma che succede?
0: Nel quartiere Torre Vecchia di Roma, e Monte Mario, con la scusa appunto di benedire casa, entrano nelle case specie degli anziani, e poi insomma si fanno dare offerte, offrire cose.
1: No, voglio dire solo una cosa, adesso non voglio, per carità, non voglio, però quartiere Torre Vecchia a Roma ci vive Max Paiella.
0: Oh mamma
1: io
0: mia.
1: Non voglio dire.
0: Tu dici che lui.
1: Non ho detto questo. Non ho detto
0: questo. Mi dispiacerebbe,
1: però,
0: anche per l'immagine del programma.
1: Poi quando viene sto prete a benedire casa, all'improvviso a bruciapelo dite ricaderà, vedete come reagisce. Perché potrebbe essere Max Paiella.
0: No, è vero,
1: perché
0: questa storia del tale quale show, imitazioni, lui magari dice.
1: Lui si immedesima, capito?
0: No? Vabbè, fate attenzione, insomma. Ragazzi, si è fatto tardi.
1: È l'ora del sondaggio?
0: Del sondaggio.
1: Non si può evitare, non si può evitare. Amici, abbiate pazienza.
2: Il sondaggio con le pere.
1: Non si deve mai sapere.
2: Non si deve mai sapere.
0: No.
2: Il sondaggio con le pere.
1: Allora,
0: simpatica iniziativa di un sacerdote, un vero sacerdote, Don Fabrizio Ricci, che a Cesena dice: visto che per i giovani organizzare un matrimonio ormai costa troppo,
1: purtroppo sì,
0: ha deciso di offrire una sala, la sala delle opere parrocchiali, disponibile al pranzo di nozze o alla festa.
1: Mi sembra una bella iniziativa.
0: Senza il peso di questi ricevimenti così costosi, perché l'importante nel sacramento è che i giovani si amino.
1: E non c'è dubbio.
0: Quindi già risparmi, capito, sul pranzo, sull'aperitivo, sulla festa.
1: Grazie alla parrocchia, dai.
0: Allora, visto che costano così tanto i matrimoni, vi si chiede, per risparmiare sulle nozze,
1: per tagliare le spese, diciamo, ecco,
0: tagliereste le portate o i parenti?
1: Perché pure quella è una possibilità. Dice, certo. Guarda, ma zio Franco l'ha invitato, no?
0: No, troppi.
1: Qui siamo 140.
0: Io si offende. O le portate?
1: Cosa vorreste tagliare, gli invitati o le portate?
0: Votate serenamente, chiamate l'800 800 002.
1: Sì. 800 800 002. Ma adesso fermiamoci, un momento di eleganza, perché ospitiamo quella che si definisce una maître parfumeur.
0: Ah, vedi, parlavamo prima di nuove essenze, sì.
1: Infatti lei è una professionista che crea proprio nuove fragranze, nuove essenze, inventa nuovi profumi. Alita Naselli è con noi, buongiorno. Ma come nascono i tuoi profumi, Alita?
3: Ma nascono da anni, sì. anni. Oh,
1: anni
3: di sperimentazione.
1: Di sperimentazione, certo.
3: Perché l'obiettivo, sì, un buon profumo,
1: qual è?
3: Non è solo renderti più gradito ad altre persone,
0: certo,
3: non,
0: no, non è uno ha un odore da bestia,
3: no. Il profumo deve avere, come posso dire, un obiettivo preciso,
1: sì,
3: una funzione sociale,
1: ecco, cerchiamo di far capire.
3: Ad esempio allora, la mia ultima creazione si chiama, sì, Le Frites Chic.
1: Le
3: Frites Chic. Chic.
1: Le frites chic.
3: E va proprio a risolvere uno dei più grandi problemi olfattivi della società contemporanea, cioè la paura di puzzare di fritto.
0: Di fritto?
1: Questo in effetti è vero, la paura di puzzare di fritto è una paura.
3: Quante
1: grossa.
3: Volte ci siete passati?
1: È vero.
3: In quell'alone,
1: sì.
3: No? In quel dubbio,
1: sì.
3: Quando si esce da un fast food, da un ristorante di pesce, da una friggitoria.
1: È vero.
3: No?
1: Grazie
3: alle Frites Chic,
1: sì,
3: un profumo distillato da un fritto di Paranza nell'olio esausto da tre mesi.
1: È una cosa terribile.
3: Tu entri già nel locale che puzzi di fritto,
1: che già puzzi,
3: hai capito? Già di tuo,
1: certo,
3: e quindi la paura di puzzare all'uscita non esiste più.
1: Ma questa è un'idea geniale,
3: il senso di disagio,
1: certo,
3: sentirsi inopportuno,
1: no, certo,
3: si dissolve
1: completamente.
3: E io vi sto parlando di un profumo, è robetta,
1: sì,
3: profumo da 260 euro per 100 cc,
0: cioè ammazza.
1: Ma è bello caro, però ci perdoni, Alita. I profumi, no, in quanto tali, non dovrebbero servire anche alla seduzione?
3: Ma certo,
1: su.
3: E proprio per questo io ho creato anche questo Very Lover.
0: Very Lover?
1: Come
0: Very
1: si chiama?
3: Lover.
1: Very Lover.
3: Lover.
1: Però,
3: È il primo profumo che ti permette di capire se la persona che hai appena conosciuto e stai frequentando è realmente attratta da te o no, o è soltanto compiacenza.
0: E come si fa a stabilirlo?
3: Semplice, guarda, allora basta spruzzarsi sul corpo o sugli abiti,
1: sì,
3: un quantitativo, insomma, importante, massiccio di Very Lover.
1: Very Lover.
3: È che è un'essenza astratta dalle ghiandole surrenali di un cinghiale selvatico, senza naturalmente nuocere all'ungulato.
1: Ecco, senza nuocere all'ungulato.
3: Allora, evidentemente si crea questa essenza molto forte, spessa, aspra, acida.
1: Non schifo.
3: Con un leggero retrogusto che rimanda al formaggio camembert.
1: È terribile, però, scusi.
3: Allora, è evidente che se lui o lei vi baciano nonostante il Very Lover, vuol dire che sono davvero innamorate di voi.
1: È
3: un po' la prova del nome.
1: Geniale, da provare. È da provare veramente. Vedete l'importanza di una grande creatrice di profumi. Grazie.
3: Ma di cosa?
1: Ad Alita per queste sue grandi novità. Grazie.

0: scusate l'ululato finale, diciamo, prima del sondaggio, che peraltro è un sondaggio molto delicato.
1: Sì, vi abbiamo chiesto se per tagliare le spese di un matrimonio preferireste tagliare le portate a tavola o il numero di parenti.
0: Quindi far mangiare meno gli invitati o tagliare fuori zio Alfonso.
1: Ma sempre quello,
0: zio Alfonso, lo so, è zio Alfonso.
1: Però peraltro magna pure.
0: Peraltro, ecco. Allora, quale delle due dolorose scelte? Allora, sentiamo Gabriella che ci chiama da Parma.
1: Gabriella.
0: Buongiorno Gabriella.
2: Buongiorno, sono per l'assoluto taglio di tutti i parenti.
1: No, di tutti?
0: Di tutti proprio.
2: Sì, cioè, per il semplice fatto mio è un approccio scientifico, nel senso che adesso sono, a parte che criticano sempre io i matrimoni,
0: è vero,
2: ma
0: è vero,
2: questo non mi piace, esatto. Poi adesso sono tutti vegetariani, vegani, intolleranti, fruttariani, anche
0: basta,
2: no, grazie.
0: Basta,
2: cioè,
0: anche,
2: poi
0: basta.
2: Dopo se devo spendere una cifra allucinante.
0: Hai ragione. Hai ragione.
1: Tagliamo lì.
2: E poi con i soldi che risparmio con il ristorante mi vado a fare il giro del mondo.
0: No, Gabriella dice un appunto che è oggettivo, perché una volta, diciamo la verità, ti invitavano al matrimonio, ti sedevi e quello che ti mettevano davanti
1: te
0: bagnavi, diciamo. Mentre adesso è diverso. È molto
1: brava.
0: Diverso. Grazie Gabriella, grazie.
1: Sentiamo il parere di Giuseppe da Bari.
0: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno a voi grandi.
0: Ciao. Quale taglio proponi?
3: È un piacere ascoltarvi. Io il taglio mi accodo alla prima
0: servizio,
3: assolutamente. Anche per quel motivo, è vero. Io ho avuto a che fare con un ristoratore che a momenti mi cacciava, perché l'ultima festa che ha organizzato ha detto: allora a quel tavolo ci sono due senza glutine, un vegetariano. A quel punto ho detto: senti, vattene a mangiare a qualche altra parte.
0: Vattene a mangiare ma lo capisco, per carità.
1: È uno cerca di accontentare tutti.
0: Però diciamo che oggi è molto più stressante, molto più difficile.
3: Ma poi bisogna vedere se lo fanno veramente.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Giuseppe, grazie.
1: Sentiamo invece come la pensano in provincia di Vicenza, dove c'è Mario.
0: Ciao Mario.
1: Oh Mario.
4: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Scusate, ho perso il nome perché sono una pluritication.
0: Ecco.
4: Ma non voglio far vergognare mia moglie.
0: No, lo capisco, lo capisco. Questo io.
4: Mi dimentico sempre di farvi i complimenti per cercare di essere sintetico.
0: Grazie.
4: No, come degli eredi di Enrico Vaime.
1: Grazie, grande.
0: Un'ipervalutazione.
4: Grazie.
0: Mario, allora come la vedi?
4: Sono controcorrente perché voglio dire, tagliamo le portate, perché così non ci si abboffa.
1: Anche male.
4: E dopo, se tagliamo i parenti, tutta l'antropologia coniglia delle telefonate dove va a finire?
0: È vero. Ma anche i regali dove vanno a finire?
1: Le buste diminuiscono.
4: Io sto passando al vostro lavoro.
0: No, grazie Mario, noi ti ringraziamo. Sei una voce controcorrente al momento, ma diceva tagliamo qualche portata, ci abbuffiamo meno, si sta anche un po' più leggeri.
1: Sì.
0: Mario, grazie.
1: Ciao.
0: Ma come finirà sto sondaggio? L'ultima telefonata è determinante.
1: Abbiamo infatti Giuseppe dalla provincia di Pavia.
0: Buongiorno Giuseppe.
5: Allora.
6: Buongiorno. Allora io, siccome sono a Pavia, ma sono di origine casertana, mia moglie è di Potenza, è andata. Io taglio le portate e invito tanti parenti, forse anche quelli che non conosco, perché lì portano le buste, capito?
0: È quello che dicevamo prima, la busta contiene, non è che contiene francobolli.
1: Cioè per poco che contiene, unità fanno
0: quindi
1: un grande numero.
0: Tu per motivi, diciamo, squallidamente economici, ecco, se siamo sinceri, preferisci tagliare le portate, perché tagliando le portate tu risparmi sul prezzo del pranzo.
6: Ecco,
0: più vengono i parenti e portano una busta e quindi
1: certo, poi il parente è scontento, però ormai la busta l'ha data,
0: ormai l'ha data la busta, quindi insomma Giuseppe, c'è del buon senso in quello che dici, ecco.
6: Sì, ma anche perché pensavo, poi divorzio e mi risposo un'altra volta, faccio la stessa cosa.
1: Che
0: sei un romantico, devo dire. Vedi, è sempre il sentimentalismo che ci frega a noi italiani. Grazie Giuseppe.
1: In questo caso i parenti tuoi ti sgamano, però. Vabbè.
0: Comunque sia, il popolo italiano è spaccato in
1: pari
0: due.
1: Merito.
0: Spaccato in due.
1: 50%.
0: 50% dice tagliamo sul menù. 50% dice tagliamo i parenti. Insomma, l'importante è che qualcosa venga tagliato. Perché, insomma.

0: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
1: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Vi va di cantare?
1: Ah, ma sì. Ma gli italiani gli piace cantare sempre, comunque?
0: No, sempre no. Dopo le 10, fra le 10 e le 10 e mezza di mattina, proprio ci sono delle ricerche che dimostrano che gli italiani cantano più volentieri. E proprio per questo noi lanciamo in questa fascia oraria l'iniziativa Singing in the Rai.
1: Singing in the Rai. Allora, per stimolare la vostra propensione già tutta italiana.
0: Preoccupante
1: al canto,
0: propensione. Sì.
1: Al canto pubblico, attenzione.
0: Sì.
1: Canta sotto la doccia, chi se ne frega.
0: Certo.
1: Vi lanciamo un motivo, uno stimolo per cantare, una notizia.
0: Sì.
1: Una notizia che ci arriva da Agrigento, dove stanno indagando su uno scandalo nella sanità agrigentina.
0: Lo vedi?
1: Indagati 5 medici per aver impiantato a spese del Servizio Sanitario Nazionale 112 protesi peniene.
0: Mazza, 112.
1: 112.
0: Per avere dei favori in cambio, probabilmente.
1: Sì, perché costerebbe privatamente tipo 8.000 euro a impianto.
0: Ah, però.
1: E quindi farle pagare ai contribuenti.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì,
1: perché...
0: Sì.
1: Stanno controllando le cartelle cliniche.
0: Allora,
1: certo, questa cosa ha fatto drizzare i conti della sanità.
0: Sì, ha fatto drizzare. Ecco, scusatelo. E allora, chiamateci e cantate la canzone che vi viene in mente, la canzone di un artista, qualunque, quello che preferite, la canzone che vi viene in mente ascoltando questa notizia.
1: Che abbiamo appena detto. Non me la fate ripetere perché...
0: Perché
1: è
0: anche noi
1: forte.
0: Abbiamo i nostri imbarazzi. Allora, Singing in the Rai è questo. Aspettiamo i vostri contributi canoni. Al numero
1: 800 800 002,
0: 800 800 002. Ma adesso continuiamo su questo argomento così delicato e pure così importante come il sesso. Ne parliamo insieme a
1: buongiorno
0: la sessuologa, la dottoressa Fremito. Buongiorno. Che cos'è? Ah, il Fremito,
1: è il
0: marchio di fabbrica, diciamo. Dottoressa, allora, la sessualità oggi è un argomento importante, è un problema.
1: Sta cambiando? È sempre...
2: Perché certo.
1: Sta cambiando. La vedi.
2: Per fortuna, aggiungo.
0: Per fortuna sta cambiando, sì.
2: Allora.
1: La vita sta bene?
0: Sta fremendo. Ecco.
2: Gli individui, si ostinano ad avere... una vita sessuale.
0: La gente è strana proprio, sì.
2: Nonostante questa sia solo una fonte, diciamolo, di problemi.
0: Figuracce.
2: Mortificazioni.
0: Un po' sì.
2: Spese cospicue.
0: È vero. Sì.
2: E allora, perché visto che si ostinano, cercano anche delle nuove tendenze, dei nuovi modi, non si accontentano
0: della cosa tranquilla, diciamo, sì.
2: Adesso, ad esempio, si è molto diffuso il sesso, prima abbiamo a un certo punto si è diffuso il sesso telefonico.
0: Sì, è vero. Si faceva
1: le linee rosse.
2: Dove sei? Cosa fai?
0: Sì.
2: Poi il sesso telematico.
0: Anche delle su internet,
1: le chat, video chat.
2: Sexting.
0: Quella roba lì, non so cosa
2: sex
0: si chiama.
2: Chatting.
0: Quella roba lì.
2: Adesso la tendenza è il sesso Amazon.
0: Come Amazon.
2: Sì, quando si dice arriva il pacco.
0: È un'ardita metafora, diciamo.
2: No, cioè,
0: arriva il pacco e arriva davvero, insomma.
2: Sì, perché attraverso
0: Amazon,
2: fonti di spedizione, si inviano a casa del desiderato, dell'amato, capi d'abbigliamento.
0: Ma come capi?
2: Sempre più a distanza.
0: Ci si scambiano le mutande
2: con
0: i pacchi.
2: Possibilmente non igienizzati. Sporchi,
0: sporchi. Una frore devono avere,
2: i sospensori,
0: ma no.
2: Oppure federe
0: dei cuscini,
2: sono lì piene di residui, di muori.
0: La prego.
2: Ecco, questa è una nuova tendenza
0: verso il baratro.
2: Il recidivo. L'italiano recidivo. Poi abbiamo anche questa evoluzione dei classico sex toys.
0: No. Il classico, non faccia così.
1: Giocattolini, diciamo.
2: Sì. Sex toys, diciamolo. È un oggetto che ha la sua utilità, però che viene utilizzato poi poco rispetto alla cifra che viene investita. No?
0: Allora,
2: la nuova evoluzione immaginare, comprare, acquistare dei sex toys che non abbiano solo una funzione. No? Si stanno diffondendo questi sex toys multiuso.
0: Sì.
2: Multiuso.
0: Sì.
2: Che è un sex toys che poi appunto utilizzare per la classe funzionale, oppure come mini pimer.
1: Ah,
2: frullatore,
0: per la maionese, diciamo,
2: la maionese,
0: sì.
2: Per,
0: sì. La panna,
2: oppure insomma molto semplice, insomma sex toys che può essere utilizzato anche come spazzolino per denti elettrico,
1: ma è igienico,
2: è un po', diciamo, deve avere un po' la bocca,
0: vabbè, lasciamo stare.
2: E
0: come
2: poi,
0: sì,
2: poi,
0: e poi
2: anche un sex toys che possa essere anche aspirabriciole.
0: Ma vedete quante idee, quante innovazioni
2: anche, ecco. Ci sono quelli telecomandati, sì, o a forma di telecomando,
0: sì.
2: E tu, sempre,
0: sì,
2: mantenendo le distanze,
0: puoi in qualche modo
1: stimolare il partner a mille
2: anche
1: chilometri,
2: a distanza,
1: per dire, sì,
2: attivare queste stimolazioni nel partner.
0: Quante idee, quante idee.
2: Ma l'ultima tendenza, senz'altro, sì, quella più, anche più desiderata, sì, è il sesso sulla ghiaia. Questa è l'ultima trend.
1: Sulla ghiaia,
0: sì, sulla ghiaia, sì.
1: Ma è scomodo.
2: Tu spargi della questa ghiaia,
0: ghiaia interna,
2: questa ghiaia, no? Tu ti ci congiungi sopra
0: la ghiaia,
2: no?
0: Ecco.
2: Sì, che tra l'altro ha un doppio percorso, fa anche un po' percorso circolatorio che naip,
1: quello delle terme, sì.
2: Sì.
1: Ah.
2: E gli italiani si accoppiano sulla ghiaia,
0: sulla ghiaia.
2: Pare che quelli bravi siano anche quelli che riescono ad alzarsi senza un livido,
0: ma sono
2: cioè
0: pochi,
2: che ci sia anche un po' una classifica, più sei pieno di lividi più sei incapace, quindi c'è un motivo in più per praticare questo sesso
0: sulla ghiaia,
2: che stimola la circolazione
0: e
2: in più devi anche essere
0: bravo,
2: leggero, efficace, ma leggero, no?
1: Beh, no, grazie.
2: Sono tutte skill, è una specie anche di allenamento.
0: Allora, la dottoressa Fremito ci dice fatelo sulla ghiaia.
1: Grandi novità, grazie.
0: Fatelo voi, amici, e poi fateci sapere. Grazie, dottoressa. Che sta fremendo, sì. Grazie.

0: Singing in the Rai. Perché?
1: Perché per cantare una notizia,
0: sì, cioè, notizia inquietante, devo dire,
1: impiantate a spesa del Servizio Nazionale Sanitario,
0: sì. Sì, vabbè, insomma,
1: oltre 100 protesi peniene,
0: ecco,
1: a dei cittadini che non avevano diritto.
0: Per favore, Antonè, che non avrebbero dovuto, diciamo,
1: ecco, stanno indagando.
0: Allora, che canzone vi ispira questa notizia? Sentiamo, cantatecela questa canzone. C'è Antonella Iesi. Buongiorno Antonella. Antonella, che canzone ti viene in mente?
2: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi.
0: Antonella, grazie, vedi Antonello.
1: Bello,
0: Sebastiana ci chiama invece da Pavia. Buongiorno Sebastiana.
1: Sebastiana.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, siete sole delle mie mattine.
0: Beh, grazie.
1: Grazie.
0: Sebastiana, grazie. Senti, che canzone ti fa venire in mente questa notizia?
3: Guarda, a me è venuta in mente immediatamente una canzone dei nostri amici Cocchi e Renato.
0: Sì. Ah.
3: L'ombrellaio, e fa presso poco così,
0: sì.
3: Sono una cantante.
0: Prego.
3: Ombrellaio, ombrellaio, santo cielo, verrà, verrà, sono qui che aggiusto il manico, sono qui che cambio il manico. Ombrellaio, ombrellaio, santo cielo, verrà, verrà, se ci sono problemi di manico, lui si li aggiusterà.
0: Un capolavoro di Cocchi e Renato.
1: Grande,
0: devo dire.
1: Sebastiano.
0: Un capolavoro di Cocchi e Renato. Salutiamo l'amico Cocchi.
1: Ciao!
0: Che è sempre nei nostri cuori. E adesso però Francesca ci chiama da Roma. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, Francesca, quale canzone ti viene in mente?
4: Guarda, mi è venuta in mente una canzone che cantava qualche anno fa Elio e le Storie Tese,
0: sì,
4: su un noto attore, diciamo, non tanto consono,
0: sì,
4: un po' hard, mm-hmm, e faceva così. John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto, John Holmes. Quindi suppongo che questi signori
1: volevano dare
0: un contributo all'arte, può essere. Grazie,
1: grazie
0: Francesca.
1: Ciao.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata e non ci rimane che ringraziare Paola Minaccioni.
1: Ma grazie a voi, come donna, conigli, baci.
2: Ah, vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
0: Si può?
2: Oh, certo.
0: E poi su Rai Play si va lì e uno, diciamo, che
2: clicca,
0: fa? Con un
2: clicca,
0: dito.
2: Sceglie la data,
0: esatto, esatto,
2: riascolta.
0: Oh,
2: se no, stanotte, fra le 2:30 e le 3, sì, c'è una tranche, una fetta della puntata di oggi.
0: Devo dire che riascoltarla su Replay Sound è un po' più comodo rispetto alle 2:30 di notte, però vedete voi, qualcuno magari è insonne e può riascoltare il ruggito, può riascoltare questa trasmissione. Grazie naturalmente, come sempre, a voi tutti per la vostra grande pazienza nel seguirci. Vi auguriamo di trascorrere una bella giornata insieme ai programmi di Radio 2. Naturalmente adesso c'è il giornale radio e subito dopo Radio 2 Social Club.
2: Club. Ciao. Ciao.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
4: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
5: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
6: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
7: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura la cronaca: due morti sul lavoro nelle ultime ore a Scerni, in provincia di Chieti. Un ragazzo di 23 anni è deceduto all'interno di una cantina sociale. Studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente era al lavoro come stagionale. L'altra vittima a Cagliari, dove un operaio è rimasto schiacciato in un cantiere del Porto Canale mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. In Lombardia, ennesimo episodio di violenza sugli anziani in una RSA. Sentiamo.
3: Prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Sarebbe stato questo l'incubo vissuto ogni giorno da quattro signore ospiti di una residenza per anziani in un comune a sud di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati accusati di maltrattamenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Ai due uomini viene contestata anche la violenza sessuale. Durante l'igiene quotidiana, approfittando della fragilità delle vittime, le avrebbero colpite nel le parti intime. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR2.
2: Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo ha comunicato la sala stampa vaticana a due giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Giorgia Meloni a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, al centro del vertice energia, migranti e Ucraina. Ucraina dove nella notte sono proseguiti gli attacchi russi. Zelensky sfida Trump e annuncia la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie di Mosca.
4: L'Ucraina riprende ad attaccare le raffinerie russe. Lo stop è finito, annuncia Zelensky in un'intervista al Financial Times. È apparso risoluto il leader ucraino, spiegando che dopo le richieste del presidente americano le forze di Kiev avevano deposto le armi per tre giorni, ma che Mosca ha continuato i suoi raid e che l'esercito ucraino non riceveva più gli avvisi dell'arrivo dei missili russi, mentre la rete satellitare di Musk Starlink, strumento di governo dei droni, rallentava. In mattinata è arrivato anche l'affondo del miliardario contro Zelensky. È ora che se ne vada, ha detto Musk. Intanto nell'ultimo attacco sulla zona centrale del paese sono morte almeno tre persone, decine i feriti. Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR2.
2: Si aggrava il bilancio dei morti dopo il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Almeno 21 bambini e un insegnante hanno perso la vita, decine feriti. Soccorritori al lavoro per liberare gli studenti rimasti intrappolati sotto le macerie. La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. A Taranto questa mattina è iniziata la quarta giornata di mobilitazione. Sentiamo al microfono di Fabio Bottiglione il segretario regionale FIOM, Francesco Brigati.
5: Vogliamo condividere con la Regione Puglia, le istituzioni locali, Comune e Provincia, un documento che parli chiaro rispetto a quelle che sono le prospettive industriali, rispetto a quelle che sono le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali sulle misure straordinarie in tema di lavori usuranti e ovviamente trovare una soluzione unica e chiedere al Governo la convocazione immediata a Palazzo Chigi.
2: Rinvenuto nel mare della Turchia, un tesoro risalente a quasi 5.000 anni fa.
6: Sul fondale, accanto all'isola di Kekova, in Turchia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria, il relitto della nave mercantile più antica del mondo, che risale a quasi 5.000 anni fa. L'imbarcazione, lunga poco più di un pulmino, secondo gli esperti, la nave era partita dalla costa orientale del Mediterraneo, forse diretta a Creta, dove viveva il popolo minoico. Marco Nadali, presidente Archeosub Trento.
7: Una scoperta che potremmo paragonare ai bronzi di Ace, che il mare ci ha restituito un relitto che testimonia gli ampli commerci tra la civiltà minoica e la civiltà egizia. L'uomo già allora commerciava tra l'Europa e l'Africa.
6: Dell'imbarcazione resta ben poco, ma rimanere straordinariamente intatte le anfore che si trovavano a bordo. Contenevano olio, vino e burro. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Dal mare alla montagna, dove cresce il Monte Bianco, in tre anni quasi 2 metri. Federica Zoia.
8: Una variazione legata non tanto alla roccia quanto piuttosto allo spessore della calotta di neve e ghiaccio, che è fortemente influenzata da precipitazioni, vento e temperature. Sì, dunque quasi 2 metri in 3 anni, parliamo di una rilevazione del 17 settembre, a cura dei geometri dell'Alta Savoia, 4.807 metri e 47 centimetri. Ricordiamo anche il record storico all'inizio degli anni 2000, 4.810 metri. Tutto questo a dimostrazione che il gigante delle Alpi rappresenta un ecosistema dinamico e in continuo cambiamento.
2: E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
9: Ogni giorno tu alza.
10: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
9: C'è la Pellicanza.
11: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
10: Pubblico delle grandi occasioni.
11: Entriamo in diretta nelle vostre case.
9: Ogni giorno tu alza.
12: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 13.

0: essere qui a Radio 2 Social Club con Emma Stoccolma,
1: con Luca Barbarossa. Buongiorno amici di Radio 2.
0: Tu sei proprio brava. No, veramente, sei la conduttrice ideale, posso dire.
1: Perché? Perché oggi ti sei svegliato così?
0: Perché sei brava, poi sei padrona della lingua. Anzi, dobbiamo ripassare oggi il verbo rinascere, sì. Passato remoto. Io?
1: Rinacqui.
0: Che brava! E tu?
1: Rinascesti.
0: Rinascente. Brava, ma io ecco, vorrei imparare. Mi insegni i verbi francesi perché io non ne so uno.
1: Très difficile. Concentriamoci sull'italiano. Oggi con noi c'è Aldo Cazzullo per il libro Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento.
0: Rinacque, vedi, c'era un rinacque da qualche parte oggi. Aldo Cazzullo viene qua, ti rendi conto, a parlarci di rinascimento. L'avessi mai creduto?
1: Mai creso? Lo cresi una volta, ma poi.
0: Cresimi. Allora adesso Gianluca De Rubertis e Violante Placido verranno a trovarci per la musica, canteranno dal vivo Vita a dirotto.
1: Poi per il cinema, e che cinema, c'è Michele Riondino per il film Giustizia.
0: Grandissimo film che purtroppo parla di un caso vero, insomma poi ce ne parlerà lui. E infine Carlo Lucarelli, perché torna su Rai 3, su Rai 3 dopo tanti anni con Blu Notte.
1: Sono emozionato.
0: Beh, vabbè, tu capirai col crime poi, wow. Tutto ciò che riguarda i cold case.
1: Ho fatto tardi ieri per recuperare le puntate di Blu Notte. Prima di tutto però c'è lei.
0: Prima di tutto c'è sempre la musica qui a Radio 2 Social Club. Anche, permettimi di ringraziare questi ragazzi che ogni giorno studiano una cosa tipo 12 canzoni nuove mai suonate prima.
1: Ma quali ragazzi? Ma non li vedi che c'hanno...
0: Ma chi?
1: C'hanno la loro età, eh.
0: C'hanno le... Vabbè, ma chi suona non invecchia mai, assolutamente. La social band è Francis.
2: Good morning.

0: Social Band, Emanuele Ciampichetti, Mecchi Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa.
1: Al comando, e adesso noi accogliamo una persona seria qua in studio che ci racconta.
0: Perché non lo conosci bene.
1: Non lo conosco.
0: Io lo conosco bene.
1: E non è serio, mi
0: no,
1: vuoi dire?
0: È serio, però quando gli pare a lui. Quando deve essere serio, è serio. Quando deve scherzare, scherza.
1: Oggi che fa? Oggi scherza?
0: Oggi scherza, però fa anche sul serio. Perché Quando l'Italia rinacque è un grande libro che io ho acquistato. Non solo questa è la copia omaggio, ma l'ho acquistato anche sul digitale, ho fatto il mio dovere, l'ho anche letto ed è bellissimo, interessantissimo. Se ce l'avessero spiegato così il Rinascimento, praticamente avremmo imparato qualcosa a scuola, ma non ce l'hanno spiegato così, ce lo spiega bene lui. Il nostro Rinascimento, quando l'Italia rinacque, HarperCollins pubblica questo bellissimo libro di Aldo Cazzullo. Ciao Aldo!
2: Ciao Luca, ciao Ema.
0: Che bel libro, complimenti.
2: Grazie Ema, buongiorno, bonjour.
0: Sono arrivato alle ultime pagine, però è appassionante. Il modo in cui ne parli è appassionante perché si sente la tua di passione che è nata quando eri piccolo praticamente, in un viaggio a Roma.
2: Avevo 6 anni, dal paesino arrivavamo ad Alba, arrivavamo a Roma per la prima volta. Per mano papà e mamma siamo entrati a San Pietro in Vincoli e c'era il Mosè di Michelangelo. E la prima cosa che mi colpì fu che aveva le corna, in realtà non erano corna, erano raggi di luce. E poi aveva questo volto luminoso, solo Michelangelo può far risplendere una statua, perché Mosè aveva appena ricevuto le tavole delle leggi e aveva quindi visto Dio. Io sono rimasto senza parole, non ci ho dormito per notti, cioè provavo a addormentarmi e c'avevo sto Mosè davanti che un po' mi faceva paura e un po' mi attraeva. È stato un po' l'imprinting con l'arte italiana, che è una cosa pazzesca.
1: Tua sindrome di Stendhal è successo, no?
2: Non voglio fare un discorso sciovinista, la Francia ha un patrimonio storico pazzesco, la Spagna, la Germania, però davvero in Italia ovunque ti... noi eravamo deboli politicamente, ma il fatto di non avere un'unica capitale ha fatto sì che avevamo tante capitali e ognuna voleva battere l'altra, e quindi in Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Milano, ma anche i piccoli centri, Urbino, Ferrara, Mantova, Parma, Modena, Saluzzo, dappertutto ci sono gioielli del Rinascimento.
0: Senti, il Rinascimento tu lo sottolinei in questo libro, no? È stato un periodo conflittuale, pazzesco, guerre, avvelenamenti, invasioni, crudeltà, c'era di tutto, eppure in mezzo a questo marasma nasce un periodo artistico più florido e più veramente la rinascita dell'Italia e in qualche modo anche del mondo, perché poi quest'arte ovviamente ha conquistato il mondo. Ma quindi che vuol dire che in questo periodo anche noi di guerre, di invasioni, di crudeltà e cose, abbiamo speranza? Cioè tra poco ci arriva un Michelangelo, sì, da qualche parte,
2: guarda,
0: un Leonardo da Vinci?
2: È un'età di rottura questa, esattamente come è stato il Rinascimento. La battuta a cui facevi riferimento è in un film di Orson Welles, no? Cioè, personaggio che dice in Italia hanno avuto ammazzamenti, avvelenamenti, ma hanno avuto il Rinascimento, Michelangelo, Leonardo, Raffaello. In Svizzera hanno avuto 500 anni di amore fraterno e di pace, cosa hanno avuto? L'orologio a cucù. Non è del tutto sbagliato, l'unica cosa che
0: pare che manco sia loro poi.
2: Bravo, i tedeschi l'hanno inventato. Ma vedi, hai ragione, cioè noi siamo un paese complicato, diviso, sempre in risa.
0: Un mondo oramai complicato. Cioè.
2: Il mondo anche si sta complicando parecchio, però io penso che la lezione che credo di aver imparato da questi grandissimi sono due fondamentalmente. Intanto una è che l'uomo è una cosa straordinaria, poi possiamo fare anche... i tedeschi l'hanno inventato. Ma vedi, hai ragione, cioè noi siamo un paese complicato, diviso, sempre in risa.
0: Un mondo oramai complicato. Cioè.
2: Il mondo anche si sta complicando parecchio, però io penso che la lezione che credo di aver imparato da questi grandissimi sono due fondamentalmente. Intanto una è che l'uomo è una cosa straordinaria, poi possiamo fare anche dei crimini terribili, ma la dignità...

0: Colombo è il primo colonialista. Per la nostra generazione, Luca, Cristoforo Colombo era un eroe, cioè, era lo scopritore,
1: una
0: no?
1: Specie di Ulisse, no?
0: Cioè, bravo, che va verso l'ignoto, no? E comunque Michelangelo, Leonardo, Raffaello, nessuno di loro era colto in senso accademico, non avevano studiato, non avevano la laurea, non sapevano il latino, a 12 anni erano già in bottega a dipingere, a scolpire, ma non erano persone ignoranti, erano persone curiose. L'ignoranza può essere una leva, io so di non sapere e mi metto alla ricerca, mi metto in viaggio. Se sei compiaciuto di essere ignorante, quello è il problema. E chi vuole può impadronirsi del mondo, i padroni della rete, dell'intelligenza artificiale, hanno bisogno di un'umanità ignorante. E sai qual è l'altro contraltare? I professori che parlano difficile, gli accademici che pensano più sono oscuro, più disprezzo il popolo, più sono bravo. Non funziona così.
1: Non è proprio esattamente così.
2: Ma è perfetto, ho già capito la lezione. Viva l'ignoranza, quindi non mandate i vostri figli a scuola, ma a bottega a 12 anni. Giusto?
1: No. Di cultura comunque.
0: Sono passati 500 anni.
1: Magari avercela quella cultura della bottega.
2: Su Rai 2
1: come la cultura contadina che abbiamo perso.
2: Su Rai 2 ascoltiamo Giorgia.

0: Voglio chiedere a Aldo Cazzullov, tornando sul suo libro Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, ci sono tanti elementi ovviamente, il rinascimento rimette l'uomo al centro, parli di Leonardo, dell'uomo vitruviano, parli di tante cose, però per te il più grande rimane Michelangelo. Su Michelangelo veramente ti scende un po' la lacrima mentre ne parlo.
1: La Pietà a 22 anni, il David a 25, a 33 anni la volta della Cappella Sistina, il dito di Dio che sfiora il dito dell'uomo, e poi il giudizio universale, la cupola di San Pietro, le tombe dei Medici, le altre pietà. Se avesse fatto anche solo una di queste opere sarebbe passata alla storia, avendole fatte tutte. Ma sai perché? Perché ha campato

0: Ha 90 anni perché mangiava pochissimo, da giovane sezionava i corpi dei cadaveri per capire i segreti del corpo umano. E quell'esperienza non gli fece passare l'appetito e lui mangiava pochissimo, campò 90 anni. Purtroppo, Luca, è vero. Ma
1: la dieta di Aldo Cazzuro.
0: Per campare molto bisogna mangiare poco.
2: Ah, vabbè, io ho smesso da 2 anni. E un'altra cosa mi incuriosisce molto di questo libro è il parallelo che tu fai sulla genialità. Cioè la genialità di Leonardo, oggi si usa il termine genio un po' a sproposito, però chi sono i geni di oggi? Per esempio, uno che è considerato un genio oggi per quello che ha fatto, per quello che continua a fare, anche se è un personaggio molto discusso e molto contraddittorio, però è Elon Musk. Ecco, qual è la differenza fra la genialità dei nostri eroi del Rinascimento, diciamo, chiamiamoli così, e quella di oggi?
0: E che Leonardo metteva la sua genialità al servizio dell'umanità. Perché Leonardo disegnava così tanto? Perché voleva che tutti sapessero quello che aveva scoperto: i segreti del volo degli uccelli, il fatto che il numero dei cerchi concentrici dei tronchi indica l'età degli alberi, il fatto che è il sole, non la terra, al centro del mondo, che i pianeti si attraggono come calamite. E lui voleva che tutti sapessero queste cose. E Elon Musk e quelli come lui mettono l'innovazione tecnologica al loro servizio, contro l'umanità. E questo mi preoccupa un po'.
2: Quindi diciamo che c'era un discorso di profitto, mentre lì c'era un discorso proprio divulgativo, di portare l'umanità più lontano.
0: Poi sai, non è che andassero d'accordo, Leonardo e Michelangelo si detestavano ad esempio, perché erano troppo diversi. Leonardo era elegante, indossava calze di seta, vestiti di velluto rosso, amava la buona tavola, anche se era vegetariano, comprava sempre le gabbie con gli uccellini per liberarli. Michelangelo era sempre arrabbiato, vestiva sempre con lo stesso pastrano scuro. Entrambi erano omosessuali, ma Leonardo alla luce del sole, con allegria. Michelangelo era schiacciato dal senso di colpa. Quando si vedevano per strada si mandavano a quel paese, proprio litigavano. Però erano due geni. Forse Leonardo è ancora, se ci pensi, io considero Michelangelo ancora più grande, ma Leonardo è più famoso, cioè Leonardo è l'uomo più famoso di tutti i tempi, forse insieme con Hitler, con Napoleone, ma quelli hanno ucciso milioni di persone. Leonardo era un artista, di più era un genio, di più ancora era uno stregone. C'era uno che ha creato un mondo, che ha visto cose che poi sono successe, ha disegnato macchine che poi sono state realizzate 500 anni dopo. E lo sai che un suo seguace si costruì le ali di Leonardo, che poi sono le ali di Batman. L'inventore di Batman ha copiato Leonardo e si è buttato da una montagna con questa specie di deltaplano.
2: Non è andata benissimo.
0: Si è schiantato, non è morto, si è solo rotto una gamba.
1: Adesso su Radio 2 ascoltiamo i Casabian.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2.
3: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Siamo in compagnia di Aldo Cazzullo che ci sta facendo apprezzare ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, ma ce n'è sempre bisogno secondo me, il nostro rinascimento, non attraverso nozioni, ma attraverso le figure, i personaggi, questi personaggi, devo dire che a entrarci dentro, a entrare dentro la loro personalità, i loro tormenti, il loro talento, veramente ci si appassiona ancora di più, opera dopo opera, come detto, anche rissa dopo rissa, anche quando si guardavano in cagnesco, anche quando si insultavano l'uno con l'altro, anche quando erano in competizione, però erano dei personaggi talmente vulcanici, talmente interessanti, che ci hanno lasciato così tanto, che è giusto tornare sopra e approfondire quando l'Italia rinacque. Torneremo tra poco, anche perché abbiamo lasciato fuori ancora la figura di Raffaello, che è una figura estremamente interessante in quest'ottica.
1: Ma aggiungiamo un amico a tavola, perché oggi al Social Club viene a trovarci uno dei protagonisti di Giustizia, il nuovo film di Francesco Piras, che racconta una storia triste, perché è la storia di Beniamino Zunchedu, che è rimasto incarcerato ingiustamente per 33 anni
0: da innocente, sarebbero tanti anche da colpevole, sarebbero un'enormità, ma da innocente è una cosa insopportabile. E questo è un film di quelli che io dico non solo belli, ben realizzati, ma questo è un film necessario, che tutti veramente dovrebbero vedere per riflettere su di noi, sul nostro sistema giudiziario. Devo dire, è l'episodio più eclatante di errore giudiziario che sia accaduto nella nostra storia. Ce ne viene a parlare proprio nel giorno dell'uscita Michele Riondino. Ciao Michele.
2: Ciao, ben trovati.
1: Come stai?
2: Bene. Voi?
1: E oggi sei felice? Carico?
2: Ah sì, usciamo oggi, sono carichissimo. Noi siamo già usciti l'8 ottobre in Sardegna, quindi abbiamo fatto questo tour per la Sardegna ed è stato ovviamente molto emozionante, particolarmente emozionante, perché il tema riguarda naturalmente tutti potremmo purtroppo trovarci nella situazione di Beniamino, e però in Sardegna è particolarmente sentita, è uno di loro, quindi anche quando è stato liberato, anche durante il processo della revisione, insomma tutta la Sardegna, Burcè, il paese di Beniamino, si è riversato a Roma, insomma lo hanno sostenuto molto.
0: Facciamo un passo indietro, c'è un triplice omicidio, un sopravvissuto che viene solo ferito,
2: il quarto.
0: Che sarà diciamo il testimone chiave, sì, di tutta questa brutta vicenda, e Beniamino che viene quasi sorteggiato dalla vita, dalla sorte, come colpevole, senza prove, senza indizi, senza nulla.
2: Ma infatti hai detto prima,
0: come
2: no?
0: C'è finito?
2: È una storia questa che ci deve far riflettere sul sistema giudiziario, ma non solo sul sistema giudiziario, sul sistema di come sono portate anche avanti le indagini. E quindi l'errore giudiziario che ha condannato Beniamino Zunchedu all'ergastolo è innanzitutto un processo che nei tre gradi di giudizio tra il 91 e il 92 è durato poco più di 9 mesi, il processo più lungo della storia giudiziaria italiana.
0: Più breve,
2: è per l'errore più lungo. Però c'è da riflettere anche sul sistema delle cose, su come percepiamo anche le notizie, perché Beniamino Zunchedu è stato subito condannato anche dai giornali e quindi anche la stampa. È tutto un insieme. L'errore giudiziario è il risultato di una serie di negligenze. Ecco, questo io ci tenevo a sottolinearlo, perché si fa troppo e siamo troppo istintivamente troppo portati ad arrabbiarci per molto meno. E se tu conosci Beniamino Zunchedu, tu hai davanti una persona mite, gentile, non arrabbiata, insomma quello che non ti aspetti.
0: Tranne il Partito Radicale, nessuno gli ha ancora chiesto scusa da parte dell'istituzione, e nessuno lo ha ancora risarcito del fatto di avergli scippato totalmente la vita. Quindi questo è un film necessario anche per questo. Torniamo adesso sul film a più ripetizioni, come torneremo anche sul Rinascimento. Gli argomenti oggi sono veramente interessanti, che bisognerebbe fare una puntata di 4 ore, però noi abbiamo la nostra punteggiatura, diciamo, il nostro ritmo e la nostra cadenza è dettata anche dalla musica e dalla musica dal vivo.
1: La musica dal vivo di Radio 2 Social Club. Il 2 ottobre è uscito Vita di Rotto, la loro nuova canzone. Oggi ce la fanno ascoltare dal vivo. Loro sono Gianluca De Rubertis e Violante Placido. Buongiorno.
0: Bentornata Violante, benvenuto. Vi ascoltiamo dal vivo.

0: Tutto dal vivo qua a Radio 2 Social Club con Violante, Placido e Gianluca De Rubertis. Vi aspettiamo
1: sul
0: tavolo.
1: Ciao.
0: Unitevi a noi, che qui gli argomenti sono tantissimi oggi e mi piace quando gli ospiti poi partecipano a tutti gli argomenti. Ciao, ciao Violante, io me la ricordo quando era Viola, faceva musica, faceva
1: sì.
0: Il nome d'arte era Viola.
1: Sono cresciuta e adesso ho anche un cognome e anche una N e una T.
0: Hai visto? Ci fa piacere, ci fa molto piacere. Come vi siete trovati?
2: Ma un po' di anni,
1: Sì, in realtà.
2: Palchi in giro per l'Italia, insomma. Concerti a Milano, forse la prima volta a Milano.
1: In realtà era un grande festone la prima volta che ci siamo conosciuti, sì, era questo concerto che era il Jack on Tour, quindi c'erano tanti cantanti, tanti ospiti sul palco e insomma il dopo concerto è stato un momento così anche molto divertente, dove ecco abbiamo un po' fatto un po' di, insomma, di bisbocci.
2: Ed eri Viola all'epoca.
1: Ero Viola.
0: Era Viola, tutta sì, poi adesso no, ha fatto questo trattamento.
1: Ho fatto un trattamento per la pelle, adesso
2: c'è una carnagione incredibile.
0: Più rosea adesso. Senti, tu di cinema te ne intendi parecchio, insomma, stavamo parlando con Michele Riondino di questo film che io ho definito necessario, perché mi piacerebbe veramente che ci piacerebbe con Michele che lo vedessero veramente tutti. Michele interpreta l'avvocato che tra parentesi è quello che ha scritto il libro da cui è tratto questo film, l'avvocato che fa riaprire, diciamo, il caso, che chiede la revisione del processo.
3: Sì, Mauro.
0: Ed è un'altra storia incredibile quella.
3: Beh sì, perché i familiari Augusta, Piero, sorella e cognato di Beniamino incontrano Mauro e quando ormai era in carcere da 26 anni e gli chiedono di prendere in mano il caso e naturalmente da avvocato principiante, insomma era all'inizio della sua carriera, Mauro decide e accetta di incontrare Beniamino, ma lui è convinto, c'è un'unica verità riguardo a Beniamino, che è quella, la verità giudiziaria che lo ha condannato all'ergastolo, e quindi il primo incontro è molto particolare perché ha davanti un assassino. Come molti in carcere, tutti dicono che molti dicono di essere innocenti anche se non lo sono, ma in quel caso era davvero innocente e questo avvocato,
0: anche perché ogni volta che si prospettava il fatto che confessando avrebbe ottenuto comunque delle libertà,
3: esatto,
0: la libertà, e Beniamino Zuncheddu si è sempre rifiutato in,
3: esatto,
0: quanto innocente, di ammettere cose che non aveva commesso, insomma.
3: È questo, esattamente questo che lo ha colpito a Mauro e ha deciso di riaprire i fascicoli che poi mi ha messo a disposizione, è stata anche una persona molto generosa perché mi ha permesso di conoscere, diciamo, anche il percorso processuale di Beniamino, e quindi dopo tanti anni è riuscito a ottenere il processo di revisione a Piccio.
0: Sì, però io, scusa, ma poi interviene quando vuoi, ma io sono rimasto esterrefatto dal momento in cui si capisce che lui è innocente, dal momento in cui le istituzioni cominciano a dire qui è successo, cioè ci siamo sbagliati, da quel momento alla liberazione di Beniamino passano altri 8 anni e da 25 anni gli anni diventano 33 di carcere, e in quegli 8 anni si sapeva benissimo che questo era un errore giudiziario, e questo spaventa quasi più dell'errore, del primo errore.
3: Beh sì, perché la macchina burocratica ti infligge delle pene anche molto dure, soprattutto quando non è disposta ad accettare l'errore. Il problema è proprio quello, cioè nel senso accettare l'errore, chiedere scusa, dare un risarcimento. Per questo che il film, diciamo, si chiude anche con la richiesta di Mauro Trogo, del personaggio, per questo disegno di legge a nome Zuncheddu, che prevederebbe, se i partiti riuscissero a calendarizzare questo disegno di legge, prevederebbe un minimo salario per tutti quelli che scontano una pena ingiusta e che, nell'attesa di sapere a quanto ammonta il risarcimento, possa perlomeno vivere con un piccolo sussidio. È una cosa molto minima, molto, molto basilare, ecco, quindi.
0: Il minimo.
3: Il minimo.
0: Quello che si dice, il minimo sindacale.
4: Non l'abbiamo detto, ma parliamo di un caso del 1991, cioè una cosa veramente recente, anche la soluzione arriva 2 anni fa, insomma, quindi è una storia di adesso, non è una cosa del passato. Noi adesso su Radio 2 però ascoltiamo Cesare Cremonini.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. 2-2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 € al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 € IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
3: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Che jingle che ci ha regalato Giorgia. Siamo qui a Radio 2 Social Club. Ci sono alcuni argomenti che erano rimasti in sospeso prima con Aldo Cazzullo, quando parlavamo appunto di quando l'Italia rinacque, il suo libro sul nostro rinascimento. Avevamo lasciato fuori proprio Raffaello, ce l'avevamo tenuto un po' per ultimo, no? Prima parlavamo di certi caratteri anche vulcanici, burrascosi, Michelangelo uno su tutti, ma insomma Raffaello invece sembra essere l'essere perfetto.
1: Sì, Raffaello era un genio simpatico, una cosa rarissima.
0: Rarissimo.
1: Di solito i geni hanno le persone normali, non stanno simpaticissimi. Raffaello era amabile, seducente, allegro, gentile con tutti, adorava le donne e le donne adoravano lui. La fornarina, no? Che era una donna del popolo, figlia di un fornaio, che era la donna che lui amava, anche se non si sposò mai, le fece un ritratto bellissimo. E poi Raffaello è il pittore che porta la Madonna sulla terra. Le Madonne di Raffaello sono delle mamme, abbracciano il bambino, gli sorridono, lo fanno giocare. Del resto Raffaello era stato allattato dalla madre, cosa rarissima all'epoca. Guarda, questa la vedo, la Madonna della Seggiola, bravi che avete scelto questa, perché Maria Montessori la volle mettere una copia della Madonna della Seggiola fuori da tutte le scuole che portavano il suo nome, metodo Montessori, basato non sul castigo ma sull'amore, appunto. Solo che poi improvvisamente, cioè, e quella è la nostra mamma. Io penso che nella Madonna di Raffaello ognuno di noi può riconoscere la sua mamma, no? La dolcezza dell'infanzia, l'intesa speciale della maturità. Poi tu hai fatto sulla mamma una canzone che la mia mamma quando la sente si commuove tutte le volte.
2: Che la posizione insolita, no? Proprio ti comunica un rapporto materno.
1: Brava, cioè di solito la Madonna quasi, come dire, mostra Gesù allo spettatore, invece lei lo abbraccia.
2: Sì.
1: E poi improvvisamente Raffaello muore a 37 anni.
0: Bellissima, una delle cause della, perché non si sa bene.
1: È un giallo, ecco, un crack.
0: Però una delle ipotesi è bellissima.
1: Adesso arriva Carlo Lucarelli e ci
0: no, ci dirà
1: l'assassino di
0: no, però una delle ipotesi sulla morte di Raffaello io la trovo straordinaria. Forse è morto per eccessi amorosi. A me piacerebbe morire così.
2: Era talmente piano d'amore che doveva darlo.
1: E lo scrive Giorgio Vasari, eccessi amorosi. E lui, secondo Vasari, si era vergognato di confessare al medico cosa aveva combinato la notte prima. E questo, anziché lasciarlo riposare, continuava a fargli dei salassi, a cavargli sangue. Quindi lui muore. Secondo altri, muore avvelenato dai suoi stessi colori. Lui usa dei colori che non si erano mai visti, il blu egizio, il nero fumo. C'è anche chi sostiene che sia stato avvelenato. Lui era il direttore della fabbrica di San Pietro, che era la più grande fabbrica del mondo. Stavano costruendo la basilica di San Pietro, e quindi invidie, gelosie, denari. Non lo sapremo mai. Bisognerebbe resumare il suo corpo, che in realtà sta bene dove sta, nel Pantheon, tempio dedicato a tutti gli dei, e Raffaello era un dio mortale.
0: Puoi leggerci l'epitaffio di Raffaello? Lo ricordi a memoria o vuoi? Io ce l'ho scritto.
1: No, me lo ricordo, ma la cosa pazzesca è che in latino sono 10 parole, in italiano ce ne metti 30 per spiegare. Il hic est Raphael, timuit quos hospite vinci, rerum magna parens, et moriente mori.
0: Fammi fare la figura di quello che sa il latino. Senti, adesso te lo traduco. Qui giace Raffaello, dal quale, mentre era in vita, la natura temette di essere vinta.
3: Che bravo, Luca!
0: E
3: bravo.
0: Quando morì, temette di morire anch'essa. Io trovo un'epità. Ma di chi è questa epità?
1: La forza è di Pietro Bembo, ma non è sicuro. La cosa bella è che la natura venne definita rerum magna parens, la grande madre delle cose, e siccome Raffaello dipingeva più vero del vero, la natura temette di essere prima vinta, e quando lui morì di morire con lui. Non è stupendo?
0: Meraviglioso, meraviglioso. Michele, non volevo fare la parte di quello
3: lui,
0: che diceva, ma chi aveva capito niente. Senti, attori che cantano, oggi questa puntata potrebbe intitolarsi anche così, perché Michele oggi ci regala anche lui un live.
3: Possiamo fare anche attori che fanno gli auguri di presta guarigione, di tornare fra noi, a Davide Iacopini?
0: Come no?
2: Sì.
3: Che è in ospedale.
0: A proposito di vittime di ingiustizia.
3: Infatti, no, perché è anche bello sottolineare come il nostro lavoro è bellissimo, ma quando succedono tragedie del genere, sono tragedie che non ti aspetti, anche il nostro lavoro intermittente dovrebbe avere anche una copertura sanitaria, perché io ringrazio Artisti 7607 che si sta occupando per la copertura sanitaria di Davide, che è in ospedale.
0: Bravo, bravissimo, hai fatto bene a ricordare.
2: Io mi unisco.
0: Qui i lavori intermittenti ce ne intendiamo, anche i musicisti se ne intendono. Oggi che cosa ci fai ascoltare?
3: A proposito di ospedale, ma è una canzone un po' più leggera, Medicine,
0: per rimanere in tema. Il microfono ti servirà anche sul palco e quindi ascoltiamo Michele Riondino che si unisce alla social band per Medicine.

0: una scena di un film qua. Michele Riondino sul palco che cantava e sotto qua che ballavano, facevano ragazzi, coreografie meravigliose.
1: Gianluca e Violante hanno fatto proprio una scena di un film.
2: No, abbiamo fatto la Vaporella.
1: Tu facevi la Vaporella.
0: Come la Vaporella?
1: Ti faccio vedere.
3: Sono riuscita a stirare la camicia. Ora abbiamo questo nuovo metodo. C'è questo metodo.
0: Ah, così con l'alito sulla manica. Mi farebbe comodo in camerino uno così.
3: Meglio, no?
1: Ce l'hai, però è quella che ho comprato io.
0: Sì, io ho quella elettrica.
1: Non ti vedo.
0: Ho un gradito ritorno, non solo al Social Club, ma un gradito ritorno su Rai 3. Poi per Ema neanche a parlarne, cioè praticamente vede le puntate pure al contrario.
1: Non si dorme più praticamente, perché io inizio e non riesco a smettere di guardare Blu Notte. Oggi con noi in studio Carlo Lucarelli.
0: Eccolo.
1: Grazie.
0: Prima quando parlavamo del processo di Zuncheddu, no? Dell'errore giudiziario, mi veniva in mente, cioè il processo, mi veniva in mente anche un tuo commento, perché tu ti occupi di cold case, diciamo,
4: sì, di casi vecchi chiusi o che si possono riaprire. E un commento è che gli errori si fanno, anche gli errori giudiziari. Il problema è quando non riesci a metterci
0: un riparo,
4: quando si perde tutto quel tempo, è lì che le cose non funzionano più.
0: Senti, com'è il tuo ritorno a Rai 3? Quanti anni sono passati?
4: 14 anni, credo.
0: Ma così ti sei fatto un po' desiderare.
4: No, non sono stato io. 14 anni fa mi dissero tipo: ci vediamo martedì per l'elenco dei casi. Poi mi dissero: aspetta un attimo, ti chiamiamo noi. E poi martedì è arrivato 14 anni dopo.
5: Quindi hanno mantenuto la promessa, però dai.
0: Non c'è solo la lentezza della giustizia italiana, c'è pure la lentezza del mondo dello spettacolo. Insomma.
4: Sì, va bene, ma io tanto facevo altre cose, sono stato lì ad aspettare. Sono sempre rimasto qua, in sostanza. Sono mai andato via.
0: Sei mai mosso. Senti, quali sono i cold case che hai preso in esame per questa
4: serie? Allora, quelli che vedremo presto nella prossima puntata sono due casi avvenuti a Bologna negli anni '80, tutte e due al DAMS. Per cui uno pensa, vedi il DAMS a Bologna, chissà cosa succede. No, non c'entra niente, è una coincidenza. Però sono due casi, due cold case di quelli, come dire, della camera chiusa, sai, il delitto classico, il giallo classico, con tutte le prove, gli indizi, i sospettati e poi alla fine...
0: Perché le vittime sono insegnanti? Sono,
4: sì, una è un'insegnante del DAMS, Francesca Linovi, dove c'è, in realtà non sarebbe un cold case, c'è un colpevole che ha scontato tutta la sua pena, però ci sono ancora tanti punti interrogativi che volevamo esplorare. Un altro invece, Angelo Fabbri, era uno studente del DAMS, l'allievo prediletto, dicevano, di Umberto Eco, quindi ho visto un genio, che invece viene ammazzato a Bologna, fuori, una notte, e anche lì ci sono un sacco di punti interrogativi, sospettati, eccetera, eccetera.
0: C'hai davanti il tuo idolo.
1: Lo so, infatti io non
0: Scatena all'inferno.
1: No, non riesco ad entrare perché sono abituata ad ascoltare, quindi non riesco a interrompere la voce di Carlo Lucarelli. E alla fine tu sei stato uno dei primi a fare questi podcast, adesso sono tantissimi, però la tua voce che racconta i cold case è praticamente la prima.
4: Sì, no, non è che sia stato io, no, a inventarlo, è che io per molte cose, no, sembra che mi dicono: ah, sei stato il precursore. No, ero solo quello che passava di lì in quel momento lì. Per cui la narrazione dei casi di cronaca io ho cominciato a farla perché mi hanno chiamato, mi hanno detto: vorresti provare a raccontare come fa uno scrittore di gialli un caso di cronaca? Io non so se l'hanno chiesto a me per primo, io ho detto sì, ho bruciato tutti gli altri, o tutti avevano detto di no, io sono stato l'ultimo. Fatto sta che io ho cominciato a fare in quel modo lì, come so fare io, no? Raccontando un fatto piano piano.
0: Raccontando un fatto piano piano con un tuo stile, una tua gestualità che è diventata talmente popolare per cui a un certo punto Fabio De Luigi ti ha anche imitato, e tu è vero che oggi devi stare attento a non fare quei gesti per non cadere nell'imitazione?
4: Sì, la prima cosa che mi ha detto la mia redazione, no? Mi hanno detto: guarda, potresti non tenere le mani così, che sembri Fabio De Luigi. Io sembro lui, gli ho detto. Ma che schizofrenia, è lui che imita. Comunque,
0: senti, anche
1: posso capire
0: la tua scelta, che ovviamente è una scelta ponderata, di non occuparti di attualità, cioè di fatti, perché sì, cioè, c'è una come posso dire, un'ipertrofia televisiva sui fatti di cronaca e tu te ne tieni distante, cioè sì. È una scelta la tua.
4: Sì, ma non è una scelta snobistica, cioè noi siamo riconosciuti come quelli che non fanno Garlasco, per dire, no? Che è diventato il simbolo, ma non è perché non voglio, snob, lo fanno tutti, è che è un mestiere diverso. Io sono uno scrittore e sono lì a raccontare da scrittore i fatti, no, di un caso con le tecniche della narrativa del giallo, e posso raccontare così soltanto una cosa che in qualche maniera è chiusa, le bocce sono ferme. Garlasco, i casi di cronaca sono cronaca, quindi sono roba per i giornalisti che fanno un lavoro che io non so fare, quindi io faccio un altro lavoro e loro ne fanno un altro, compresi i talk show che approfondiscono, no, magari la notizia che due giorni dopo già è vecchia e non funziona più, ma non è il lavoro che faccio io, solo per quello.
1: Bisogna stare un po' attenti, come diceva Michele Riondino prima, insomma la stampa anche fa i suoi danni quando ci sono a volte per lo share.
5: Ci sono trasmissioni anche famose che hanno anche rovinato le indagini degli inquirenti, proprio hanno inquinato il lavoro degli inquirenti per dare una notizia.
0: Vabbè, ma che cos'è questo di fronte allo share?
5: È vero.
0: Scusa.
1: Siamo capaci di tutto noi. Adesso un po' di musica su Radio 2. I do.

0: Radio 2 sono scalato prima con Aldo Cazzulo, parlavamo di genio, no? Il genio, ma non vi ricorda qualcosa?
1: No.
0: Il genio? Non ti ricorda niente perché sono passati quasi 20 anni.
1: Chi ci ricorda il genio?
0: Il genio ci ricorda pop porno, ragazzi.
1: Ah, ecco, pop porno.
0: Ecco, Gianluca De Rubertis, è colpa sua se qualcuno inizia una frase con
2: guarda,
0: tu.
2: Hanno fatto un a proposito di Raffaello.
1: Possiamo dire chi è per quei tre che non lo sanno? Perché
0: genio è
1: quello. No, che di cosa stiamo parlando?
0: Di pop porno?
1: Sì, del
0: di
1: pezzo,
0: Gianluca,
1: del brano
0: pezzo,
1: di Gianluca,
0: certo,
1: del 2008,
0: quasi.
2: Che era uscito con Il Genio, il mio duo con Alessandro Contini. Il genio poi è più Raffaello che insomma pop porno. E a proposito, c'è questa mostra che hanno inaugurato a Bologna sul Pontormo. E hanno messo la nostra canzone perché Pontormo.
0: Non ci credo.
2: Certo.
0: Non ci credo.
2: Ma tra l'altro la cosa più bella è che io all'epoca, nel 2008, quando andavo in giro, facevo già questa cosa io. Cioè andavo a Bologna e facevo Pontormo. e finalmente la trovo. Caspita, qualcuno ci ha pensato.
0: Beh sì, un po' di ironia, poi ci sta, effettivamente ridiventa una hit. Comunque.
1: È stata una hit.
0: Nel 2028. Sono passati 20 anni,
2: perché il 2008 uscì per la prima volta.
0: Succederà qualcosa? Non lo sapete ancora?
2: Ma allora ci siamo sentiti con Alessandra, quindi vediamo. Per il ventennale qualcosa
1: si
2: uscirà, sicuramente un vinile.
0: Una cosa posso dire, che tu sei cattivo con me, perché adesso c'è la pubblicità.
1: È tipico

0: spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: a Radio 2 Social Club. C'è Gianluca che oramai è una scheggia impazzita che passeggia per lo studio, vabbè, invece si stanno preparando a un altro live, tra poco ne parleremo. Ma la cosa meravigliosa che scopriva Emma, insomma, non so se è violazione della privacy, sicuramente è violazione di domicilio, ma tu Carlo Lucarelli, tu vivi in un castello
1: medievale?
2: Sì, no,
0: ma te la sei cercata, no, però dai, no, di la verità, sì, ci sono le porte che
2: non
0: scrivono.
2: È proprio un castello, il mio paese era un castello, poi è crollato tutto tranne un piccolo torrioncino e dove c'è casa mia, quindi ufficialmente è un castello, ma poi
0: con le armature, le alabarde, no, che cadono quando passi, no, tutte quelle, no, botole,
2: però scricchiola tutto. Io una cosa, cammini lungo un corridoio con un tiglio secolare fuori dalla finestra che magari oscilla perché c'è, no, l'uragano, tutto così, e cammino io nel buio, improvvisamente si spalancano gli armati,
0: ecco.
1: Dai, calma.
2: Allora, o sono già giallo o sono i fantasmi oppure sono i travicelli sotto il pavimento che vibrano.
1: Per usare una frase che usi spesso, se fosse un film sarebbe un giallo,
2: film sarebbero i fantasmi, infatti sarebbe un giallo, però a me va bene, è roba di famiglia, capito, magari mi fa anche piacere incontrarli, quindi non c'è problema.
1: ci credi nei fantasmi?
2: Ci credo sì e ci credo no, per dire, può essere i travicelli, può essere i fantasmi, va bene anche i fantasmi. Cioè, ci devo credere, scusate, ho risposto male. Sì, che ci credo, cioè, di questa roba, cioè, ma
0: è chiaro.
2: No? Sì, sì, ci credo moltissimo.
0: Tiri l'acqua al tuo mulino, al tuo castello sicuramente. Ma adesso Gianluca De Rubertis e Violante Placido ci fanno ascoltare dal vivo una canzone meravigliosa di De André, una delle più belle canzoni d'amore che siano mai state scritte, che è Amore che vieni, amore che vai. Pensate che, adesso non voglio fare lo spiegone, però questo era un 45 giri del 1966 e questa canzone era il lato B. Quindi la grande riscossa, come il riscatto, no, del B-side, perché il lato A era Jordi, che era una ballata inglese bellissima che De André aveva adattato in italiano, però questa è una delle facciate B che è diventata poi una facciata A a tutti gli effetti.
3: Potresti farlo con le mani così, questo?
0: Sì, no, è che c'ho il microfono, non mi viene bene come a Lucarelli, però insomma, per fortuna non c'è un giallo dietro, questo no, è solo una gran bella canzone d'amore. Vi ascoltiamo dal vivo.

0: 60 anni e non sentirli, non sto parlando certamente di voi, ma sto parlando di questa canzone che è una canzone del 1966 e che è sempre più bella, ascoltarla è sempre meraviglioso. Grazie, grazie di questo live e tra parentesi
1: grazie,
0: voglio dire
1: voi.
0: Che 6 novembre, voglio ricordartelo perché sennò tu sei capace che ti dimentichi.
1: Bravissimo, ricordami
0: Violante
1: tutto.
0: Placido sarà a San Giovanni in Persiceto il 6 novembre in teatro con Marilyn.
1: Sì, debutto con Marilyn per celebrare i 100 anni dalla sua nascita, un personaggio che mi porto dietro da quando sono bambina, era il mio gioco preferito, tornare da scuola, guardare i suoi film, truccarmi come lei, imparare tutte le sue canzoni. Questo gioco lo porterò sul palco, sono emozionatissima e spero insomma di restituire qualcosa che insomma anche delle riflessioni su questo personaggio che ci ha dato così tanta bellezza, spensieratezza e desiderio, ma in fondo era una donna che soffriva molto, molto sola, una solitudine con un vuoto incolmabile. Quindi in questo spettacolo sarà un monologo di lei nella sua ultima stanza, delle riflessioni su questo personaggio che ci ha dato così tanta bellezza, spensieratezza e desiderio, ma in fondo era una donna che soffriva molto, molto sola, una solitudine con un vuoto incolmabile.

0: Di riflessione ma anche musica.
1: Carlo Lucarelli qui, oggi parliamo solo di personaggi che sono morti in circostanze abbastanza misteriose, non ben accertate. Prima parlavamo di Raffaello, che non si sa bene come è morto, adesso stiamo parlando di Marilyn Monroe, di Norma
0: Jean. Altro caso ancora,
1: irrisolto. Cioè,
2: io mi sento a casa.
1: Il lavoro non ti manca, diciamo, no, il lavoro non ti manca. Anche su, ecco, su personaggi storici, io non sono, cioè, ti seguo, ma non sono proprio una lucarelliana come te, che tu sai tutto.
3: Sai che ci sono delle storie, vabbè, potete recuperare
1: sui personaggi
3: anche
1: storici,
3: delle storie vecchie su internet, ne trovate, non so se tutte, perché Carlo Lucarelli veramente ne ha raccontate tante, ma ci sono delle storie di sport che sono incredibili, di ingiustizia nello sport, nella box in particolare, durante la Seconda Guerra Mondiale in particolare, che di ingiustizie se ne facevano tantissime, insomma, che sono da piangere. Cioè, mi hai spezzato il cuore più di una volta, Carlo.
2: Sì, è vero, certo, lo sport è epica, no? Per definizione, quindi ha delle storie grandiose, e poi c'è un sacco di storie di ingiustizia. Ci sono tutti i pugili, quelli discriminati, pugili neri, Harry Kane Carter, che viene accusato di omicidio, sta dentro per un sacco di tempo.
1: Dylan,
4: c'è un bellissimo film
2: bellissimo film, e Dylan ha cantato una canzone meravigliosa. Ci sono tutti i pugili,
0: il titolo Harry Kane.
1: Sì, era il soprannome del pugile.
0: Sì.
2: Ci sono tutti i pugili che finiscono in campo di concentramento e diventano dei gladiatori praticamente, ce ne sono di bellissimi, sono storie veramente emozionanti.
0: Invece un altro caso tremendo che mi rimane sempre lì è la Black Dahlia.
2: Ah sì, anche quella.
0: Quella povera ragazza, cioè una fine orrenda.
2: Una ragazza uccisa in maniera misteriosa, che aveva a che fare
0: fatta a pezzi. Poverina.
2: E il caso che ha ossessionato James Ellroy, che è un grande scrittore di noir, che ci ha scritto sopra un sacco di cose, anche perché, tra cui un romanzo che si chiama Black Dahlia, anche perché lui aveva sua madre che è morta in circostanze molto simili, quindi l'ha molto colpito. E va bene.
0: Infatti lo voglio leggere, perché mi ricordo di questo caso, però.
3: Ma tu guardi anche cose leggere a volte?
2: Sì.
3: cosa fa Carlo Lucarelli nel tempo libero?
1: Sei mai occupato di persone che stanno in salute, in vita, insomma, diciamo.
2: No, anzi, io normalmente, voglio dire, a me piacciono fare delle cose, mi piace cucinare, quindi sono uno spadellatore, mi diverto. Io sono uno spadellatore, che significa non uno di quelli che sanno le cose, un autodidatta, uno di quelli che fanno così con la padella, svuota frigo. Cioè apro il frigo e dico
0: riesci a fare
1: io però
0: cose.
1: Se Lucarelli mi facesse, insomma, cucinasse l'interiora, io non mi fiderei. Non so, perché non so che c'è là dentro,
2: non si sa bene
1: la cortella di Lucarelli, io già la mangerei, non lo so perché, istintivamente preferirei, non so, una melanzana alla parte.
2: Sì, è vero, se mi chiedi ma che cos'è?
1: chi è?
3: Dai, andiamo sul vegetarianismo come faceva Leonardo, che era veramente avanti sui tempi. Noi su Radio 2 ascoltiamo G-Lights, Grooves in the Heart.

0: Armando Cazzullo, il nostro rinascimento quando l'Italia rinacque, Harper Collins l'editore, chi glielo dice a certa gentaglia che non so, Michelangelo, Leonardo non erano normali?
1: È vero, erano tutti e due omosessuali, che ovviamente è una condizione assolutamente normale, ma qualcuno sostiene di no. Mi colpisce che parlano di gusti come se fosse una gelateria, cioè vabbè, dai, ci siamo già capiti. Leonardo amava la luce del sole, e infatti, se ci fai caso, i volti di Leonardo si assomigliano un po' tutti. La Gioconda dovrebbe essere una donna, e San Giovanni Battista dovrebbe essere un uomo, in realtà sono quasi uguali, tant'è che qualcuno sospetta che la Gioconda sia o un autoritratto di Leonardo vestito da donna o il ritratto dell'uomo che amava, Gian Giacomo Caprotti. Anche perché è un mistero la Gioconda, come mai Leonardo si è portato dietro per tutta la vita il ritratto della moglie di un altro? Perché è il ritratto di Lisa, Mona Lisa, no? La moglie di un mercante fiorentino. Lui però non ha mai dato il quadro all'uomo che l'aveva commissionato, se l'è portato in Francia, a dorso di mulo, valicando le Alpi, ha continuato a dipingerlo fino all'ultimo giorno. Un ictus gli aveva paralizzato la mano destra, ma tanto lui era mancino e dipingeva con la sinistra. Quindi la Gioconda è un mistero, è un giallo.
2: Da risolvere.
1: In realtà, la Gioconda, scusa.
3: Se l'è portato in Francia a dorso di mulo, ma senza la cornice, nel senso arrotolato, la tela arrotolata.
1: Guarda, questo dettaglio non lo so.
0: No, aspetta, però... La Gioconda non è una tela.
3: E cos'è? È sul legno?
1: La Gioconda è una tavola. Non poteva arrotolare.
3: Ah, ok.
0: No, lo so, perché è un errore che ho fatto già io.
1: Ha portato tre quadri in Francia.
3: Quindi vuol dire se ne
0: portato. Anche perché Perugia, quando l'ha rubato, perché il nostro Perugia, vero, il patriota, lo rubò per portarlo in Italia perché era convinto che appartenesse all'Italia, e appunto incontrò qualche difficoltà proprio,
1: lo nascose sotto, esatto, un impermeabile.
2: Io avevo fatto la fiction, il furto della Gioconda.
0: Sì. È una tavola, mi confermi, è una tavola?
2: Sì.
1: Non si è mai capito bene se Perugia volesse vendicare l'orgoglio però, o fare soldi, cioè vendere la Gioconda non è la grande idea, perché poi chi è che la espone, la compra e poi te la tiene sotto.
0: È abbastanza conosciuta.
1: E si è portato in Francia anche gli altri due capolavori, San Giovanni Battista e questo quadro stupendo in cui c'è Sant'Anna che guarda la Madonna, che guarda il bambino, l'amore a cerchio di vita tra le generazioni. È una cosa meravigliosa.
3: Io voglio sapere qual è il vostro quadro preferito, allora, a questo punto. Qual è il tuo quadro preferito?
1: Posso dirti una cosa? Un'opera geniale che nessuno però purtroppo di noi ha mai visto, è l'opera che rese famoso Michelangelo, Un pupazzo di neve, perché venne giù una nevicata pazzesca e tutti i bambini facevano dei pupazzi così, e siccome Piero de' Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, sapeva che Leonardo era un ragazzo prodigio, cioè fammi tu un pupazzo di neve, lui fece un gigantesco Ercole di neve. Siccome non c'era ancora il cambio climatico, rimase per un mese a gennaio e tutta Firenze sfilò a vedere questa un'installazione, poi si è sciolto ovviamente, però lì si capì che era nato un genio
2: modernissimo.
0: Fantastico.
1: Comunque, per rispondere alla tua domanda, io direi il battesimo di Gesù di Piero della Francesca. È un quadro che ha più di 500 anni, ma potrebbe essere stato dipinto ieri. I simbolisti, Balthus, lo hanno molto copiato, imitato. E Piero della Francesca non è così famoso, però è un pittore straordinario. Se tu pensi a Brunelleschi, Donatello, Raffaello, cioè tutta questa fioritura di e tutti quanti erano italiani. Un po' di orgoglio anche in
0: Italia. Adesso la nostra Gioconda, Francis.

0: Che finale meraviglioso, sensuale, bellissimo con la social band e Francis. Allora facciamo un recap per gli amici di Radio 2 Social Club che devono andare a vedere Giustizia al cinema, perché ciao, è appena uscito.
1: Grazie. Con Michele Riondino. E poi ringraziamo Aldo Cazzulo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento e il suo nuovo libro di Harper Collins, e Carlo Lucarelli con la nuova edizione di Blue Note, un sogno che si avvera praticamente
0: su Rai 3.
1: E poi ringraziamo Gianluca De Rubertis e Violante Placido, e in bocca al lupo con Vita di Rotto.
2: Di Rotto.
3: E Marilyn.
0: Grazie, e Marilyn. Mi raccomando, Marilyn, ricordiamo 6 novembre San Giovanni in Persiceto. Grazie a tutti i nostri ospiti.
1: Grazie.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: E buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno Diletta, buongiorno a tutte voi, tutti voi, 12 in punto, 55 minuti insieme, ma ieri abbiamo trascorso, siamo andati insieme in attesa di una puntata di Un Posto al Sole, io e Diletta alla Festa del Cinema, per farmi acclimatare a questa splendida serie TV di cui parleremo tra poco, perché
1: guarda che sei proprio un truffaldino, sei un truffaldino. No, giustamente Festival del Cinema perché Radio 2 è la radio ufficiale.
2: Ragazzi, quante...
1: Ho imparato a capire.
2: Sì, parata di stelle, e non abbiamo fatto selfie perché non siamo più in età, però abbiamo...
1: Ma parla per te dei due, cioè è la seconda volta che dici questa cosa e io ti rispondo parla per te. Io ancora qualche cartuccia così un po' wannabe posso giocarmela.
2: E infatti ho detto, se fai la brava andiamo a cercare il tuo idolo, e così l'abbiamo cercato e abbiamo trovato in Genovese il regista di... perché lei non ama gli attori, troppo semplice, ama il regista perché noblesse oblige. Ama il Bergman, il nuovo Bergman italiano, no, quindi
1: sì,
2: Genovese, perfetto,
1: Genovese.
2: Conosciuti, poi...
1: Anche se avrei voluto beccare, devo dire, colei, a proposito di musica, che ha davvero incantato tutto il red carpet. Stiamo parlando però della serata inaugurale, tra l'altro ricordiamo Emma Stoccolma è la nostra, è la madrina della Festa del Cinema, nostra Emma Stoccolma, pardon, e, Anna Pepe,
2: io lo sai
1: la Betty, perché sì. A proposito di Aura, che dopo ne parleremo, lei ha incantato proprio sì. Gli astanti e anche coloro che hanno poi insomma visto le immagini.
2: Purtroppo qui ammetto, la pubblica ammenda, non seguo molto Anna Pepe se non per un post che qualche tempo fa, l'anno scorso, fu ripostato sì. Dai tifosi della Fiorentina, perché aveva fatto un concerto a Firenze.
1: Vedi?
2: Indossando la maglia della Viola. O ne incominciarono a perderne una dietro l'altra, quindi
1: dai, smetti questa
2: è
1: cosa.
2: Un omaggio che si fa alla città, sì. Ed Sheeran non dovrebbe circolare perché ovunque vada mette le maglie.
1: Adesso mi raccontavi, io non sapevo
2: un ruffiano sì. Di per ridere.
1: Va bene, brano meno male in primo piano, vai.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia, questa bene. È Radio 2.
2: Allora, si parlava del questo mini tormentone che in questo mese, poco meno, di Stai Serena, Parlangeli Cervelli, è venuto fuori con Un Posto al Sole, serie TV amatissima sì. dalla nostra Diletta, che non si è persa una puntata, se casomai l'avesse persa va a recuperarla su Rai Play.
1: Certo.
2: E ieri, con una punta di invidia, un po' come le sorelle di Cenerentola che vedono calzare quella scarpettina di cristallo perfettamente, a quella sguattera! Maledetta.
1: Non è vero.
2: Vede la propria amica del cuore, una delle tante amiche di Diletta, Michela Giro.
1: Beh, oggi sta proprio dato di narrazione. No, non perché non sia un'amica, ma insomma stai davvero. Vai, prego, prego. Nel narratore che hai te.
2: D'altra parte l'hai postato, cioè hai girato il messaggio di Michela Giro sulla nostra chat. Dice: ragazzi, domani ricordiamo che Michela Giro è a Un Posto al Sole, no?
1: E esatto.
2: Vediamo.
1: Sì, io l'ho fatto, ho avvisato. C'è questa notizia, ragazzi.
2: C'era la partita della Roma, io non ho potuto fare lo split screen,
1: era
2: all'Olimpico, con purtroppo è andata male per i tifosi giallorossi, però partita bellissima, ma questo è un altro discorso.
1: Va bene.
2: Michela Giro,
1: sì, vero.
2: Dopo tanti anni, anche lei è una grande fan della serie, è stata chiamata e ha recitato in Un Posto al Sole.
1: Sì, è entrata al bar Vulcano, ha chiesto un caffè e poi l'ha sorseggiato, questo ci dicevamo ieri chiacchierando, no, perché lei mi ha anche ricordato l'evento, ho detto: guarda, io a me risultava lunedì, se è martedì occhio non mi dare fake news, perché poi lo sai che io ci tengo. No, giustamente, ovviamente lo sapeva gran meglio di me, essendoci stata, e sì, ha sorseggiato il caffè e poi ha fatto tutta una serie di espressioni, che Michela, oltre ad essere stand-up comedian, è un'attrice, certo, e ne nonché regista anche, e quindi io mi sono divertita con lei, ho detto: ma secondo me tu qua hai fatto una faccia del sospetto. Poi ci hai aggiunto una punta di fastidio, ma io ho capito rispetto a quale personaggio. confermava. Salutiamo Michela Giro, amica di Radio 2.
2: Una gamma di espressioni che fa capire la grana, anzi in filigrana, lo spessore attoriale di Michela.
1: Esatto.
2: A questo punto, se avete fatto uno, adesso accontentate anche Diletta. Un ruolo, entra in un tribunale, avvocata,
1: in un tribunale,
2: farmacista,
1: nuova a questo
2: condomina.
1: Punto posso giocarmi una comparsata a Radio Golfo, che sta in gran crisi. La radio, lo spieghiamo per chi non fosse avvezzo, la radio di Un Posto al Sole, cioè che insomma alberga Un Posto al Sole da lungo tempo, dove lavora Michele Saviani, appunto il giornalista di cui ti ho parlato, il personaggio, sto parlando di cognome dei personaggi, prima che qualcuno faccia degli appunti. A questo punto mi giocherei una comparsata lì, così una candidata direttrice, una candidata speaker, arrivo lì, dico due cose, magari un consulente, tipo quella potrebbe essere, che si è visto con un momento un po' di crisi, arrivo lì con un faldone, dico due cose. E poi niente.
2: Allora,
1: mi faccio fare un'offerta e mi dico: ma io non posso.
2: Un copione per Diletta. Questo è l'hashtag. Un copione per Diletta. Un copione per Diletta.
1: Perché
2: la sigla?
1: Io sul set sono stata, però non ho partecipato.
2: Poi per abbreviare, no, sui social, com'è che le chiamano?
1: UPAS.
2: Mamma
1: che
2: mia.
1: No, l'acronimo.
2: Sì, UPAS. Mi sa un po' di ASAP, che mi fa.
1: Ma UPAS, prima che quelli fighi cominciassero a dire ASAP, cioè as soon as possible, nelle firme delle mail, come a dire rispondetemi brevemente.
2: Un copione.
1: Ho detto tutto?
2: Per Diletta. Adesso
1: che glossario.
2: Ti rimando agli anni 90, quando ancora eri Flazza. Però ascoltavi le boy band.
1: Sì, no, nascosto. Lì ancora non lo ero. Ero al di là dal diventarlo, ma ancora non lo ero.
2: Però Un Posto al Sole c'era di già. E quelli che aspettano Un Posto al Sole negli anni 90 ascoltavano loro. Yeah!

0: Beware.
1: All together now.
0: Don't be afraid, don't have no fear.
1: Come on now.
0: I'm gonna tell the world. Make you understand.
1: Clap your hands.
2: Clap your hands.
0: As long as there'll be music, we'll be coming
2: back again.
1: Three. 2, 1,
2: bella,
1: go.
2: Bella, scusaci tutti Stefano insieme. Imola, lo so, stiamo rovinando tutto, però
1: aspetta, ecco.
2: Yeah. Oh, l'ho presa bene. Yeah. Dovrebbe essere meglio. Yeah. Yeah. Allora, fermi tutti perché questo si candida ufficialmente a una Aura Battle.
1: Sì. Cioè,
2: io spero, tra l'altro sei così alto che sei anche uscito dall'inquadratura perché ti sei alzato così all'improvviso. Sì, io vedo tutto. Però quella cosa lì va, deve diventare, quel frame deve diventare assolutamente un meme. Perché eccolo, rieccolo. Perché Cervelli si è lanciato in una mossa di danza.
1: Sì, mettiamola così.
2: È interpretata.
1: Backstreet
2: Back Boys.
1: E Boys. E Take That. Si parla sempre Duran Spandau, ma nella battle.
2: Nella battle, sì.
1: Backstreet Boys e Take That.
2: Ma io ho avuto la fortuna di viverle in epoche diverse. Quindi elementari, Take That, con tanto di collana con la doppia T ribaltata.
1: Bella,
2: no?
1: Take la
2: That,
1: la
2: T.
1: Io la potevo mettere.
2: Sì, nella gita anche elementari. Tu non la potevi
1: mettere. No, la potevo mettere.
2: Hai fatto male.
1: Peccato,
2: io con grande orgoglio l'ho indossata. E poi appunto sulle medie, quindi
1: sì.
2: Quelle che adesso
1: Backstreet
2: sono le
1: Boys.
2: Prime. Sì, Backstreet Boys. Quindi ho avuto la fortuna di godermeli senza battle, devo dire, trascinando.
1: Ma nei due gruppi avevi dei preferiti? Perché poi c'è quello bello o quello più carino o quello più
2: guarda,
1: bravo.
2: Incredibilmente su Take That Jason
1: era Orange.
2: Era più defilato, se ci pensi, come a livello canoro, no? Cioè non era, insomma, sì, tutto il rispetto Jason. Sappiamo che ci segui, però
1: Jason, allora, senza offesa,
2: non era proprio
1: l'hanno messo una chitarra a mano e disse fai finta di muovere, non ti si inquadra, e lui c'aveva sta chitarra da dannato, no? Che sta nel bar, dice passerà qualcuno prima o poi, e Jason l'hanno sempre tenuto in fondo. Aveva un principio,
2: forse per quello l'avevo notato.
1: Sì, però bello,
2: io sono sempre dalla parte di quelli che
1: il più bello di tutti.
2: Beh,
1: ma anche
2: oggi.
1: E di là invece c'era quello con gli occhi che veniva chiamato
2: Nick
1: casa. Sì, no, Nick Carter, no, un pupazzino
2: Da
1: mettere in fondo alla macchina, gli muovi la testa, dice beh Nick dimmi
2: sarà
1: quando
2: contento
1: arriva.
2: Anche lui e i suoi
1: no
2: animali.
1: Quell'altro con gli occhi azzurri, bello, proprio bello, che veniva chiamato da Gianni Versace alle sfilate a Milano negli anni 90.
2: Mamma mia,
1: uno dei proprio l'occhio
2: c'era,
1: tagliato color grigio ghiaccio, Diabolik che cantava oddio,
2: ah certo, sì,
1: capito?
2: Ecco, che è un po' un Jason però lui.
1: Sì.
2: Scusate, io adesso mostro così il telefono.
1: Ragazzi.
2: No, questa tra l'altro è la foto della reunion.
1: Sì.
2: Sì, che anche lui però non è che con questa vocalità, insomma, diciamo che
1: allora,
2: vabbè,
1: sì.
2: Erano band.
1: Vogliamo svelare gli arcani? Perché no? Aspetta,
2: svela.
1: All'epoca lavorava a TMC2 e si fece proprio il concorso. Con le Spice,
2: ecco,
1: c'era la Spice Cam, ti ricordi la Spice Cam? Che non è
2: Spice
1: quella
2: Girls,
1: che segue le Spice Girls come la Messi Cam o la Cristiano Ronaldo Cam. No, era una macchina fotografica, quella istantanea, Polaroid, che uscirono di nuovo e ebbero anche un discreto
2: in edizione
1: tiratura limitata in occasione Spice the Movie, ricordi?
2: Okay.
1: No? Che anche lì incassarono tantissimo. E la scelta, siccome i manager erano della stessa famiglia, cadeva su uno deve saper cantare, e questo era Gary Barlow, che infatti fisicamente non
2: è che Gary era la voce, no? Lì.
1: Lo chiamavano anche
2: Ryan si chiamava.
1: Vedi?
2: Ci scrivono al 3487 300 200, è stato anche il doppiatore di uno degli opossum dell'era glaciale. Ma dai, non lo sapevo.
1: Beh ragazzi, l'opossum è diventato subito con gli occhi azzurri. Vabbè, così.
2: Scusa, dai.
1: Allora ci doveva essere uno che cantava, e quindi hanno trovato Gary Barlow, poi due seminote, come dire.
2: Sì, esatto. Sì, ci sta bene come definizione.
1: E lì c'era Robbie Williams, che però poi ha sviluppato, perché il canto lo puoi migliorare, no? E quindi
2: però lui a livello di aura, scusa, perché prima o poi riusciremo a parlarne nel corso della puntata, lui
1: numero
2: chiaramente
1: uno.
2: Spiccava tutti.
1: Personalità da vendere, tanto che quando gli dissero non puoi mangiare hamburger e patatine per l'ennesima volta, che si stava un po' gonfiando, e lui disse sapete che c'è? Me ne vado.
2: Ciao.
1: E lasciò il Take That come tu. tutti sanno. Ma gli altri due, Donald, sì, bello lui, il DJ, sì, e Jason Orange, erano totalmente incapaci di intendere e di volere cantanti.
2: Sì, è vero, Jason Orange in particolare.
1: Ragazzi, non avete mai sentito? Allora, ci sono in rete delle piste, sapete le piste, no, che registrano differenti voci, che hanno isolato di Jason. E a un certo punto le dicono: Jason, be quiet, thank you.
2: Oh, poor Jason, che è un po' quello che è successo anche a te in uno studio discografico a LA, se
1: vogliamo raccontarla?
2: Non lo so, no, abbiamo il tempo, dopo. Così abbiamo questa puntata era ricca di notizie, cioè abbiamo una scaletta,
1: io
2: adesso forse la leggerò alla fine, così per dirvi che volevamo parlare di un sacco di cose, vorremmo.
1: Comunque, Cary Barlow era chiamato un uomo mitologico, metà pianoforte e metà busto, perché non si alzava.
2: No, è vero,
1: le coreografie non le faceva, gli disse: please, stay there. C'è tutto un...
2: Have a seat.
1: Have a seat. Stai, Lucio. A dopo.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Però ti pare che il coro sia in francese l'accento dance, dance?
1: È vero, dance, sì.
0: Invece di dance, dance, dance.
1: È vero. Quindi forse sbagliamo a disannunciarla. Dobbiamo fare sempre dance, dance, dance.
0: Dance, dance, dance. Okay. Un po' come Derek Zoolander quando dice dammi un'altra chance.
1: Esatto.
0: Oppure l'ispettore Clouseau vorrei una stonza.
1: Precisamente, precisamente.
0: Allora, si doveva parlare di queste Aura Battle.
1: Si doveva parlare. Allora, era il punto 2 della scaletta, siamo al quarto praticamente, ma ce la faremo. Poi a fine puntata vi leggiamo proprio tutti i temi, così quelli che non abbiamo avuto modo di parlare, poi dopo ve li segnate e ne parleremo insieme. Divertiti e noi ci divertiamo con voi, quindi grazie di farcelo sapere a 3487 300 200. In realtà è tutto un po' cucito, perché quest'aura, che è un termine che insomma è ormai linguaggio comune nelle generazioni più giovani, ma quindi anche noi le sentiamo e spesso ci chiediamo che cosa. Allora, quello che voleva dire aura prima vuol dire oggi sostanzialmente.
0: Certo.
1: Comunque è come un alone, una patina che una persona ha e che è particolarmente efficace, esatto, carismatica. Tra l'altro, proprio a te che piace particolarmente lo sport, nel 2020 il New York Times lo aveva usata proprio associata a quegli sportivi che hanno una presenza, per dirci Ronaldo, talmente appunto carismatica da farsi perdonare anche eventualmente qualche
0: mattana.
1: Ecco, qualche mattana o qualche errore tecnico in altri frangenti, non è il caso di Ronaldo che sbaglia poco.
0: Per esempio, per me l'aura è Federer, cioè
1: ecco,
0: lui.
1: Esatto.
0: L'aura, cioè colui che entri e cioè entra in una stanza o fa l'ingresso in un campo da tennis e tutto si ferma. Di queste tipo di personalità, di soggetti carismatici, mi parlava Piera De Tassis, che direttrice di Chuck, poi
1: certo,
0: presidente del Premio Donatello fino all'anno scorso. Quando entra Richard Gere in una stanza, anno, era l'anno credo di Shall We Dance, tutto si fermò come in un freeze, perché viene convogliato, come
1: è tutto catalizzato,
0: magnetico, ti risucchia l'attenzione. Te la proprio porta a sé in modo naturale, senza alcuno sforzo.
1: Esatto, e questa è un po' l'aura. Adesso cosa succede?
0: Che ovviamente
1: negli ultimi anni ovviamente, per fortuna, poi i linguaggi si ibridano e quindi anche l'area semantica che coprono, per cui cosa succede? Che online quest'aura viene anche associata a determinati meme, a determinati gesti di personaggi famosi che arrivano dai settori più disparati, e si creano in Sud America, pare, anche proprio degli incontri, le battle, che un tempo erano quelle del freestyle, almeno per quanto concerne la mia formazione musicale. Adesso appunto sono degli eventi in cui le persone si ritrovano, i ragazzi e le ragazze, e appunto fanno una serie di gesti, di movimenti, che in effetti, se li vedi senza sapere la storia dietro, non riesci perfettamente a cogliere, ma stanno aggregando per fortuna moltissimi ragazzi. Anche a Roma, abbiamo scoperto dal Messaggero, si sono svolte e si continueranno a svolgere queste battle nel quartiere San Lorenzo, che da sempre è quartiere
0: dei ragazzi, degli
1: studenti, perché ci sono le
0: nasce tutto le con una chiamata a raccolta. Non è un flash mob,
1: no,
0: ci si dà appuntamento, due soggetti si sfidano, e il pubblico che si trova a essere raccolto lì in quel momento decide, attraverso applausi o fischi o insomma approvazione o disapprovazione, chi vince quella battaglia. E adesso gli appuntamenti si stanno moltiplicando, con le proteste degli abitanti del luogo, perché come sempre c'è poi il rumore, la mezzanotte, le una, è tardi, quindi non si dorme.
1: Che io credo si possa trovare poi anche un compromesso, sì, nel senso che comunque si tratta di manifestazioni assolutamente creative, pacifiche al momento, cioè nel senso sono davvero momenti di aggregazione, peraltro fisici, che già sono una rarità nelle giovani generazioni. Quindi io direi che probabilmente si potrà trovare una via di mezzo, magari anticipando un po' l'orario per non creare disturbi d'ordine pubblico, ma insomma diciamo c'è ben di peggio, e dovremmo sovvenzionare.
0: La Sofia Ricci non ha detto basta con le prime serate alle 22, se fanno una battuta alle 23, che vuoi che sia, Flazza sarebbe andata a nozze. Flazza è il nome d'arte di Diletta quando faceva l'hip hop, hai fatto battle tu sulle barre?
1: Andate malissimo per
0: un pubblico non competente.
1: Sì, bravo, grazie di averlo detto al posto mio. Sì, andate malissimo.
0: Peccato, perché c'avevo anche il tuo ulteriore upgrade, Capo Flazza.
1: Bellissimo.

0: Nonogramma Strong, questa è Radio 2, stai serena, cervelli parlangeli fino alle 12:55 con voi, poi sarà il momento di Stai Serena con Serena Bortone e adesso invece è il momento dell'informazione GR2.
1: Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: 2-2. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sono le 12:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Notte tranquilla al Policlinico Giamelli di Roma per Papa Leone, sottoposto martedì scorso a un intervento al polmone destro. La degenza prevista al momento è di circa una settimana. I fedeli giunti al Giamelli continuano a lasciare fiori, disegni e messaggi di auguri in segno di affetto e vicinanza al pontefice. È cominciato a Bruxelles il Consiglio europeo per l'Italia, presente Giorgia Meloni che questa mattina ha presieduto la riunione dei cosiddetti paesi amici della coesione, quelli che auspicano nessun taglio per la politica agricola e appunto per i fondi di coesione. Al centro del vertice i temi economici e la guerra in Ucraina, la Premier porta al tavolo dei 27 la richiesta di maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio e più attenzione sul caro energia. Le aggressioni con la minicar a Roma, mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone a Roma.
7: Suo figlio sedeva al posto del passeggero della minicar, avrebbe colpito lui i passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. La madre non ha dubbi e dice deve assumersi le sue responsabilità, ora vorrei chiedere scusa e parlare con la mamma di Davide Jacopini. I due ragazzi di 16 e 17 anni hanno confessato di aver agito per gioco, ad incastrarli sono state le immagini delle telecamere di zona e soprattutto la testimonianza del meccanico dove si erano recati per effettuare delle riparazioni e delle modifiche alla minicar. I genitori di entrambi sconvolti ammettono di non essersi accorti di nulla. Il 17enne è figlio di un carabiniere. La famiglia in queste ore ha lasciato l'appartamento di Testaccio, assediato dalla stampa. Tutte le carte ora sono nelle mani del Tribunale dei Minori di Roma. I due giovani indagati di tentato omicidio e lesioni saranno interrogati, poi verranno valutate le eventuali misure cautelari. Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su monopattino, resta in terapia intensiva. Dopo due interventi alla testa prosegue il graduale abbassamento della sedazione, finalizzato al risveglio. Eleonora Fioretti, GR2.
6: Ancora due vittime sul luogo di lavoro. Un autotrasportatore di 61 anni è morto schiacciato da alcuni pesanti tubi nel porto canale di Cagliari. Un 23enne ha perso la vita all'interno della cantina sociale, di una cantina sociale nel Chietino. Il giovane era prossimo alla laurea. Un bambino su 4 sotto i 5 anni nel mondo vive in condizioni di grave povertà alimentare, in tutto 181 milioni. Lo denuncia Save the Children alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lanciando la campagna Emergenza Fame. Per aderire basta un sms da 2 euro al numero 45583.
8: Non fanno rumore ma sono i killer più feroci dell'infanzia. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti. Secondo Save the Children, 43 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni in forma grave e solo uno su tre riceve le cure di cui ha bisogno. Eppure le emergenze nutrizionali più gravi, concentrate in una ventina di paesi tra cui Sudan, Yemen e Somalia, hanno ricevuto appena il 31% dei fondi, poco più di 3 miliardi su 10 necessari. Spiega Daniela Fatarella, direttrice dice Save the Children Italia.
5: La malnutrizione è diventata quasi una abitudine e non fa più scandalo, mentre questo che dovrebbe fare un bambino che muore di fame.
8: Da oggi e fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame prova a invertire la tendenza in modo diretto.
5: Raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti. La fame può essere combattuta attraverso tre diversi interventi: dando loro cibo, lavorando nelle comunità per renderle più resilienti, e il terzo è quello di continuare a fare pressione politica proprio perché l'emergenza fame sia considerata una priorità.
8: Paola Guarnieri, GR2.
6: Ed ora il cinema con la Festa di Roma, che oggi presenta Is Potts di Nicola Prosatore. Il film dedicato a Pino Daniele è un racconto tenero e personale.
9: Buonasera.
10: Ed oggi è la giornata di Ieso Pazzo, il racconto della vita di Pino Daniele, il percorso umano e artistico dall'infanzia difficile alla consacrazione fino al concerto del 1981 davanti a 200.000 persone nella sua città. Alla regia Nicola Prosatore. Che Napoli cantava Pino?
11: È una Napoli che voleva tenere sempre presepo a miesa, no? Come se la cartolina Napoli si volesse anteporre alla vera Napoli. E Pino forse è stato il primo grande cantautore napoletano a raccontare la sua città con la sincerità e la profondità con cui si raccontano gli argomenti che si amano.
10: E a interpretare Pino c'è Massimiliano Cagliazzo.
12: Il mio Pino Daniele è Giuseppe Daniele, innanzitutto, cioè questo ragazzo che era alla ricerca della sua voce, come lo sono stato e a volte lo sono anch'io. È un Pino maestro, mi ha mostrato cosa vuol dire essere veramente coraggiosi, non avere paura di avere paura, che è una frase che mi ha detto la mia maestra d'italiano alle elementari e io l'ho capita mo, grazie a Pino.
10: Marcella Sullo, GR2.
6: Ed è tutto, la linea torna a Radio 2, stai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio 2, stai serena.
0: Cervelli parlangeli.
15: No, perché questa è una new entry, nel senso di scaletta, di solito si partiva,
0: ah, sì,
15: ve lo
0: certo.
15: Diciamo con la musica, certo. La musica siamo noi, amici, sulle mani in questa bella mattinata che è ancora
0: la musica
15: salutata.
0: Siamo noi per quella intonata non chiedete a Max Cervelli, che è tanto bravo, tanto colto, ma però oggi sulle basse invece mi sei andato bene, quindi capiremo. Io so, sai che sono un po' una pigmalione.
15: Le corde sono uno strumento, vanno accordate, quelle vocali intendo, quindi tutti poi trovano una propria strada. Certo, non andrei a fare la solo a Nessun Dorma, no? Su cos'era? Nessun Dorma. Sì, all'Alba Vincerò.
0: No, questa non la so fare.
15: Vabbè,
0: neanche
15: comunque,
0: io, ragazzi.
15: Perché
0: no.
15: Andare a impelagarsi alla musica?
0: No, infatti. Siamo su Laura Battolo, che è quello di cui stavamo parlando, semplicemente perché ci è arrivato un contributo al 348-7300-200 di Alice da Udine, che è una docente della scuola secondaria di primo grado, e dice: guardate che le Laura Battles le fanno anche i miei alunni nel corridoio durante la ricreazione.
15: Ma che bello.
0: Io trovo una cosa bellissima questa, anzi se ci fossero altri docenti o
15: professori,
0: professori, professoresse, insomma chiunque, fatecelo sapere al 348-7300-200, magari scopriamo esatto un altro movimento che si muove nelle nostre scuole, sarebbe molto bello.
15: Anche perché invece di uscire alla ricreazione contro
0: i messaggi,
15: i telefoni non sono a disposizione, quindi
0: no.
15: Niente, però invece di ciondolare laggiù, allora meglio, no, attivarsi con
0: bello.
15: Attività come questa. Se invece siete lontani anni luce perché avete già una certa età, come me, non come Diletta, ci mancherebbe, lei ancora nel fiore dei, anche perché lo è in effetti, a differenza mia,
0: vabbè, no, per dire
15: come
0: adesso,
15: una peonia Allora, la peonia.
0: Ma cosa c'ha oggi?
15: La peonia, ma ragazzi, la peonia, hai presente la peonia?
0: Sì,
15: non è
0: presente.
15: Uno dei fiori più belli dell'intero.
0: E perché piangi, infatti? Perché non sei più una peonia?
15: Perché non mannate.
0: Guarda, mai te le compro, allora, le faccio trovare qui le peonie.
15: In Finlandia c'è l'esatto opposto della battle per Laura, per avere quella personalità riconosciuta, quel carisma che ti viene applaudito dai ragazzi,
0: esatto,
15: mentre fai una sfida con il tuo contendente. In Finlandia c'è il Quiet Festival.
0: Lo Coachella, secondo me, in contrapposizione al Coachella.
15: In effetti, Coachella è bello rumoroso, no?
0: Lo deve essere, musica, insomma, da contratto, direi, per fortuna, perché insomma è sempre palco di grandi big della musica, ma anche di assolute novità interessanti che arrivano poi anche qui a noi. Invece lì dice
15: Be quiet, come qua, quiet, come it's so quiet, di Björk, bellissima, bellissima. E infatti siamo nell'area del nord Europa, non a caso Finlandia, Valkmura, il parco che ospita questa bellissima iniziativa, perché poi si va da soli, non è che si fa il gruppo Vacanze Piemonte o l'aggregazione rumorosa, oh guarda, uccidi sull'albero.
0: Vada bello,
15: no, si rispetta la natura, quello che si porta come inquinamento, una cartaccia, niente, si raccoglie tutto, non si lascia tracce di noi su quel percorso.
0: Questo andrebbe,
15: non ci facciamo riconoscere.
0: Questo andrebbe fatto andate anche nei festival, insomma, diciamo, con l'audio.
15: E questo festival all'interno di questo parco, che ha tutta una serie di ospiti, ma non ospiti come al Coachella, sono ospiti della natura.
0: Sì, sono tutti dedicati, sono anche performer, insomma, ci mancherebbe, però è tutto gira intorno all'aspetto naturalistico.
15: Esatto, per esempio c'è il fagiano del monte, che è una razza, cioè una specie super esclusiva della Finlandia. Chi non conosce il fagiano del monte?
0: Io.
15: Il muschio della torbiera. Altro, non ci fare l'albero di Natale,
0: c'è una peonia,
15: se te lo porti via è come le conchiglie in Sardegna,
0: t'arrestano, anche le peonie,
15: e ti consegnano le zanzare della Finlandia, che sono tantissime, è la regione dei mille laghi, c'è il rally. Poi c'è la falena,
0: quello sto volendo, la falena rara. Aspetta, lo devo anche ingrandire. Allora c'è la dierese, quindi è Remekulmumittari.
15: E poi il vento finlandese. Che
0: infatti mi è venuta in mente la premio Nobel Anne Carson.
15: Chissà, magari va lì a fare una puntatina.
0: E quando le hanno annunciato il Nobel, lei ha detto: stare fuori a sentire il rumore del vento.
15: Bellissimo. E quindi questo è l'esatta risposta al contrario rispetto alle battle rumorose cittadine nelle aree urbane. Tra i tanti animali non vedo il cavallo.
0: I due leocorni? No. Ah no, scusami, queste sono le mie ormai.
15: Perché quelle sono le canzoni dei. No, dicevo, non ci sono i cavalli. Io nell'area scandinava,
0: certo,
15: il cavallo di Pippi Calzelunghe, no? Insieme alla scimpanzé,
0: la scimmietta
15: e il forziere.
0: Forse troppo rumorosi?
15: Sì.

0: James Bay, Hold Back the River.
1: Che tu hai visto in concerto?
0: Sì, a Firenze.
1: Non era per niente preparata, no? Ho visto questa botta risposta.
0: No.
1: Ho detto, l'ho visto in concerto, e allora te lo chiedo. Questa tosse, però ti devi fare un'occhiata, se vai a un concerto no, così.
0: Già fatto.
1: Meno male
0: già
1: non fai l'opera.
0: Non ho dovuto fare ricorso a delle cose potenti.
1: Alle vitamine.
0: E non sì, solo. No, vitamine ormai più di quello, cioè tutti i tipi.
1: Sì.
0: Proprio so, la mattina, proprio in fila.
1: Pillole.
0: Sì, sì, tutti.
1: Vai allo sportello come Jack Nicholson.
0: Così,
1: Martini.
0: Oppure come Martina. Eminem nel video di The Real Slim Shady. Ad ogni modo, sì. A proposito di temi che mi appassionano, c'è stata una rapina, non quello che mi ha messo le rapine, pardon, ma insomma quello che succede intorno alle tecnologie. Corriere della Sera dà il titolo, appunto titola su questa rapina, 100 milioni di bitcoin sparite con le chiavette.
1: Non più.
0: Allora, è una cosa abbastanza complessa poi tecnicamente, ma uno dice, ma come le chiavette? Ma i bitcoin non erano tutti
1: no? Al sicuro.
0: Al sicuro nella blockchain che appunto è decentralizzata, fatta apposta per finché non ci si possa accedere così facilmente, che nessuno accentri in realtà il titolo, appunto titola su questa rapina, 100 milioni di bitcoin sparite con le chiavette.
1: Non più.
0: Allora, è una cosa abbastanza complessa poi tecnicamente, ma uno dice, ma come le chiavette? Ma i bitcoin non erano tutti no?
1: Al sicuro.
0: Al sicuro nella blockchain che appunto è decentralizzata, fatta apposta per finché non ci si possa accedere così facilmente, che nessuno accentri in realtà il potere. Ebbene no, ci sono delle chiavette.

0: con le parole seme, che sono quelle parole che resettano qualsiasi tentativo di attacco.
1: Ok,
0: okay? Sono... io se ho le parole seme, sono 24, quindi non poche, sì. Io riesco a fare in modo che io sola possa accedere al mio portafoglio digitale. Ok, okay. Queste chiavette avevano il modo
1: di decrittare tutto.
0: Sì, di replicare, ah. Di inviare queste parole seme a purtroppo coloro, i ladri, questo sono, ecco, o che sia fisico o che sia digitale, questo è. E quindi sono scomparsi davvero 100 milioni di dollari dei portafogli di clienti di questa azienda, ovviamente le cui chiavette adesso sono state ritirate dal mercato. Insomma, una cosa piuttosto difficile, che però mi ha richiamato alla mente una scena che è replicata quasi in esatta in questa esatta maniera in una serie TV che è uscita, Lucky, tra l'altro con la celebre attrice della Regina di Scacchi, pardon, non, certo, mi viene in mente lei,
1: sì, che anche nel video
0: si intitola Lucky, e c'è proprio una scena sulle parole seme che sono queste che servono per accedere poi al conto.
1: Ok, è Lucky o Lucky?
0: No, Lucky come fortunata.
1: Ok, tu hai investito?
0: Sì, in senso sarcastico. In questo
1: ma hai investito nel cripto tu?
0: No, devo dirti no. Lo so, dici, ma come, proprio tu? No, ma che in generale io l'investimento non siamo
1: ecco. Io tutte le volte che sento dire quando 15 anni, io ho detto dov'ero io? Perché non mi è arrivata? Ma arriva tutto, no? Ti invitano a
0: ti
1: fare,
0: seguono.
1: E niente.
0: Niente.
1: Ragazzi,
0: eri a fare judo?
1: No, oddio, era a coltivare le peonie. Purtroppo
0: comunque è un grande danno.
1: Questo è un sì, perché è davvero il futuro, attraverso non le maschere dei presidenti come poi in Break che vanno a far rapine, è più war games
0: all'ennesima potenza.
1: Sì.
0: Cioè inserire questa scheda nella chiavetta che quando tu vai a riconfigurare un dispositivo è capace di parlare con quel dispositivo e capire l'unico modo per chi ha quei soldi in bitcoin, quella cifra in bitcoin,
1: criptovalute,
0: esatto, è assurdo.
1: Sì. Questo è il futuro che ci attende, quindi
0: peraltro criptovalute, se chi fosse interessato poi anche a capire quanto invece siano diffuse, sono anche molto correlate purtroppo ai movimenti mafiosi in giro per il mondo.
1: Certo.
0: Se vi interessa, ci sono libri di Nicasio e Gratteri che lungamente analizzano questi temi e non è lontano da noi tutta questa
1: cosa. No, anzi, ecco. Sopra le nostre teste, di noi comuni mortali che viviamo ancora, già il pagamento digitale ci sembra di essere nel cyber futuro, ma in realtà è come stare al accendere il fuoco mentre gli altri sono già su un jet. Quindi io sto ancora al focherello e farò come Pinocchio, mi si bruciano le gambe, aspetto Geppetto.
0: Oggi, paro Max Peonia. Perché metti Max Peonia?
1: Davvero? Però c'era un Max Viola che è stato qua a Radio 2 in un programma e faceva l'esperto di interior design.
0: Ah, vedi? Max Cervelli, a.k.a. Peonia.
1: Ok.
0: Ti piace così?
1: Sì. Okay. Un minuto.
0: Va bene.
1: Un minuto prima. Allora posso dire che questa sera c'è un appuntamento al di là delle criptovalute che è un tuffo al cuore per noi che abbiamo vissuto il mondiale dell'82 da adolescente o comunque ragazzi in fase di crescita. La Juve gioca in Europa League a Vigo.
0: Sì.
1: Vigo Galizia, Celta Vigo, ma la partita ora molto importante per i tifosi, ma per chi ha vissuto il mondiale 82 è la prima fase, gironcini.
0: Okay.
1: 3 partite dell'Italia, 3 pareggi, Berzot sotto accusa, decidono il silenzio stampa e di lì parte la cavalcata che sappiamo a memoria. Argentina, Brasile, Polonia, Germania, campioni del mondo. Zoff, Gentile, Cabrini. Marini, Colovati, Scirea,
0: esatto.
1: Proseguite voi quando volete. Non ce la faccio.
0: Non ce la fa. Noi ci sentiamo domani, mi sa, vero?
1: Sì. Ah no, perché non potete neanche proseguire con la formazione.
0: No, sì.
1: Conti, Tardelli, Rossi, le sa
0: tutte, Antonioni. Vai.
1: Grazie.
0: Noi intanto ci sentiamo molto
1: belli.
0: Domani. Era solo per dirvi questo.
1: Oriana.
0: Vai.
1: Bergomi,
0: Briane.
1: Va bene.
0: Pachina?
1: Sì. Pachina c'era Bordon, terzo portiere Galli, Massaro, Dossena. Selvaggi, che fu scelto al posto di Pulso perché faceva gruppo.
0: Non te ne sa, però.
1: Poi, vi accordo.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2
1: Yakult Plus,
2: pesca,
1: 20 miliardi di probiotici LCS,
2: pesca,
1: ricco in vitamina C per il sistema immunitario,
2: pesca,
1: e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
3: 2-2 Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2 Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sei casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. Sei storie. Sei casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
1: Ascolta il podcast Prima del Rumore su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2, stai serena.
3: Buongiorno, bentrovati, bentrovate ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici e telespettatori su canale 202. Abbiamo in linea Paolo Magri, presidente del comitato scientifico ISPI. Intanto stamane il governo ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ma leggendo i giornali stamane c'è una notizia che vorremmo commentare con lei. Magri, grazie ancora per essere con noi, che diciamo ci lascia tutti un po' sbigottiti, perché Star Shield, cioè il sistema di droni militari di sicurezza militare, di controllo sui droni di Starlink, proprietà di Elon Musk, starebbe cominciando a ridurre la propria utilità, non può essere più utilizzato dall'Ucraina contro la Russia. Cosa vuol dire questo, o cosa potrebbe voler dire se la cosa andasse avanti? Che da una parte i droni militari ucraini sarebbero meno precisi nel colpire gli impianti russi, cosa che diciamo sta minando le munizioni appunto delle milizie di Putin, dell'esercito di Putin, e dall'altra i civili restano senza protezione perché non ci sarebbe più la possibilità di individuare i droni invece russi che vanno a colpire le abitazioni civili. Sappiamo che ogni giorno quasi ci sono morti tra la popolazione di questo martoriato paese. Magri, ecco, così e corrisponde a una scelta di Trump, o sbaglio?
4: Allora, buongiorno innanzitutto. Quello che è certo è che queste notizie avvengono dopo il voltafaccia di Trump sul gasolio russo e su Zelensky del weekend. Quindi in questo contesto, quindi dove già c'è stato un grande cambiamento, ci ha riportato alle tensioni dell'incontro alla Casa Bianca, l'Ucraina si rende conto che nella notte, gli attacchi della notte, due notti fa, non vengono intercettati, e c'è Starlink, che lei citava, è la piattaforma di Elon Musk che aiuta l'Ucraina a vedere questi droni che arrivano, funziona a velocità rallentata, e da qui, questa è la certezza, da qui Zelensky sta costruendo una spiegazione in cui dice mi stanno boicottando e oltretutto non stanno dandoci più l'intelligence, cioè le condivisioni sono due cose diverse, Starlink e l'informazione di intelligence che la Casa Bianca ha sempre fornito. Trump dice, fa dire dai suoi, che non è vero, Zelensky dice è così, sicuramente Zelensky fa riferimento a una minaccia fatta negli incontri a porte chiuse a Miami da parte degli americani, che gli hanno detto se non interrompi gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe ti togliamo l'intelligence. C'è un po' di confusione, ecco, come sempre nelle guerre, sì. E avviene proprio anche, però siamo attenti, ecco, noi dobbiamo sempre essere molto cauti, perché avviene proprio casualmente nel giorno in cui un tribunale tedesco finalmente deposita i dati di una istruttoria che vedrebbe degli ucraini colpevoli della distruzione del famoso Nord Stream. Lei ricorda, Serena, che il famoso gasdotto che doveva venire dalla Russia alla Germania, che viene fatto saltare nel 2022, tutti subito puntano il dito sulla Russia, sono passati un po' di anni e la giustizia tedesca sta dicendo che erano uomini dei servizi segreti ucraini. Quindi nelle guerre, nella prima vittima delle guerre è la verità, lo sappiamo, certo, sempre. Ciò che ci dice Zelensky dopo un weekend in cui Trump ha fatto cose terribili, perché ha fatto un voltafaccia incredibile, questo è un dato di fatto, quello che ci dice Zelensky va valutato,
3: anch'esso calibrato. Ma peraltro diciamo la Premier Meloni, la Presidente del Consiglio Meloni, ieri in Parlamento ha ribadito la sua posizione assolutamente al fianco dell'Ucraina, diciamo distanziandosi da quello che è sempre stato, insomma, un riferimento, no? Che era appunto Trump e tutta l'area di destra del nostro Parlamento, e fino a insomma rivolta faccia dello stesso Trump contro la presidente Meloni. Ma una cosa voglio chiederle: ma diciamo, la nostra sicurezza, la sicurezza europea, dipende anch'essa da questi mezzi satellitari americani che sono di proprietà di Elon Musk, che è in questo momento un attore politico sulla scena internazionale, anche se non, diciamo, più con un ruolo ufficiale, però comunque è sicuramente un fiancheggiatore, in senso insomma, un finanziatore della campagna di Trump, anche per le midterm, anche per le elezioni di midterm. Siamo anche noi dipendenti da lui? Per capire, allora, no? Cosa potrebbe accadere? Ecco.
4: Molto della nostra sicurezza poggia sulla NATO, e chiaramente molta della sicurezza della NATO poggia sull'America e sulle infrastrutture di vario tipo americane. Lei ricorda bene che quando gli americani, era Biden, non Trump, lasciò Kabul e abbandonò l'Afghanistan dicendo missione compiuta, alcuni stati volevano rimanere, ma senza le infrastrutture tecnologiche americane non riuscivamo neanche a tenere aperto l'aeroporto. Quindi è chiaro che questo tema è un tema che riguarda anche noi, il tema della condivisione dell'intelligence e delle piattaforme, ed è anche per questo che i leader europei che incontreranno Zelensky oggi molto probabilmente, nel ribadire il sostegno a Zelensky, diranno a Zelensky: non tirare troppo la corda però in questo momento, non esagerare con gli attacchi a Trump, perché ripiombiamo in una situazione precedente, quella di un anno fa oltre, e ritorniamo in una situazione in cui l'Europa teme per la sua stabilità e sicurezza delle infrastrutture, perché appunto il ruolo dell'America e dell'infrastruttura americana è molto forte. È un discorso che facciamo sempre quando parliamo della difesa europea: diciamo, l'Europa ha motivo di rafforzare la propria difesa, ma se continua a rafforzare la propria difesa comprando infrastrutture americane, in realtà dipende sempre dall'America,
3: non è mai autonoma. E a proposito di autonomia, speriamo, io lo spero, penso che lo spererà anche lei, poi ci sentiamo un po' di musica, che arrivi questo inviato speciale dell'Unione Europea a Kiev, forse anche un po' tardi, visto che l'Ucraina fa parte del, insomma, in senso largo ovviamente, del territorio europeo. L'idea di un mediatore europeo forse poteva essere utile anche in passato. Si parla di Costa, del portoghese Costa, però insomma vediamo chi sarà. Ma noi, lei è d'accordo, no? Meglio tardi che mai?
4: È un tema molto delicato, se non sa benissimo, perché mediatore vuol dire riaprire un dialogo diretto con Putin. Da un lato noi dobbiamo evitare di essere tagliati fuori dal dialogo diretto, che è quello che fa Trump; dall'altro aprire un dialogo diretto vuol dire anche legittimare la controparte. Ma il vero punto, diciamo chi ci ascolta, non sarà la nomina del mediatore, ma stabilire qual è il mandato del mediatore, cioè se il mediatore ha compito di rappresentare una sua visione, o se invece deve fare la sintesi delle visioni dei 27. Se fa la sintesi dei 27, anche se abbiamo un mediatore, difficilmente si fanno dei progressi, perché ci sono visioni molto diverse dentro l'Europa, ed è sereno il motivo per cui il principale oppositore al mediatore è l'alto rappresentante per la sicurezza, la Callas, che dirà se non faccio questo, per cosa esisto. D'altra parte, chiaramente Putin non prende un esponente di un paese baltico che già si sente in guerra con la Russia da sempre,
3: perché ha peraltro conflitto. Certo, anche perché i paesi baltici ce l'hanno, diciamo, alle porte, e hanno vissuto l'occupazione sovietica. Grazie Magri per la chiarezza e anche per, insomma, sminare la confusione. Noi ci ascoltiamo un po' di musica, dopo vi dico cos'è, perché dovete indovinarla.

0: Eccoci qui, ci hanno raggiunto Elena Radonici, Ricky Memphis, che bel vedere, che bel trovarsi, protagonisti di questa fiction che va in onda su Rai 2, attenzione attenzione, si chiama Estranei, il venerdì sera, quindi che è un giallo, un noir, un po' di psicanalisi, un po' di ingresso in questo luogo dell'Emilia Romagna che si chiama Correggio, dove le prime due puntate le avete già viste, due ragazzi scompaiono, lei viene trovata morta, si dà la colpa o si pensa che il colpa possa essere il fidanzato, che è un esponente della comunità Sikh, quindi c'è ovviamente anche un po' di profumo di razzismo, oltre che ovviamente la convinzione che quando due ragazzi scompaiono, purtroppo le cronache ci abituano a pensare che si tratta di quando una ragazza muore, spesso, quasi sempre, ahimè, è un femminicidio. Loro due, Elena e Ricky, sono Elena arrivata lì un po' per caso perché doveva, pur essendo una mediatrice, carabiniera mediatrice, doveva assistere la mamma, se non erro,
1: il padre.
0: Scusami, e si ritrova Ricky, insomma i rapporti non vanno benissimo all'inizio. Chi sei, Radonicic?
1: Allora, sono appunto un maresciallo capo, ci tengo a sottolineare capo perché invece il personaggio di Ricky è solo maresciallo. Vabbè.
0: E non, non è che gli piace tanto essere sotto di lei.
1: Non gli piace tantissimo. Io torno a Correggio appunto, come hai detto, per questa cosa, e poi vengo in qualche modo assorbita da questa indagine, perché mi distrae anche semplicemente dalle mie, certo, insomma, dalle mie turbe, che sono tante, e ho molti traumi, molte cose che vengono poi analizzate durante tutta la serie, che si occupa sia di questo che di seguire il giallo. Il giallo racconta di questa sparizione, di questo omicidio, di questi omicidi, e piano piano in qualche modo svela una comunità che è questa, molto particolare, di Correggio, in realtà anche di molti altri comuni lì nei dintorni, Novellara, Carpi, dove vive questa comunità Sikh che si integra con quella italiana e crea un tessuto sociale molto particolare, che è un tessuto sociale delicato e che rischia di essere compromesso dall'evento in questione, e quindi mentre si cercano i colpevoli, si cerca, Laura, il personaggio che interpreto, Laura Macchi, cerca di tenere invece questa comunità stretta e di combattere i più possibili pregiudizi, alcuni dei quali sono anche rappresentati in parte
0: da qui presente Memphis Ricky.
1: Non lui, no, Bodini.
0: Sto scherzando, dai.
2: Bodini.
0: Come si
2: Bodini.
0: Chiama il tuo?
2: Bodini, maresciallo Bodini.
0: Ma ti è capitato nella via parola, tu dici che questo maresciallo Bodini con te non c'entra niente?
2: Beh no, direte no.
0: Tipo, fammi qualche esempio.
2: Beh, soprattutto io non sono razzista e lui un pochino sì.
0: Ecco.
2: Anche forse razzista suo malgrado, forse solo...
0: Qualunquista, diciamo,
2: qualunquista,
0: dai.
2: Qualunquista, stanco, non c'ho nessun problema se una donna...
0: ti comanda.
2: Mi comanda. O ci avrei gli stessi problemi che ci avrei con un uomo. Mi piace essere comandato, ma non faccio differenza di sesso.
0: Che poi tu spesso hai interpretato ruoli, diciamo, polizia, carabinieri, no?
2: Sì.
0: Siamo al quarto ruolo di... No?
2: Io non mi ricordo.
0: Vabbè, cos'era? Distretto di polizia, la scorta.
2: Palermo-Milano.
0: E quindi siamo al quarto. Ma avevi sempre capi uomini nelle serie, oppure... Che interessante.
2: No, poi, distretto, diciamo, donne.
0: Di solito, ok.
2: Sul distretto donne.
0: Diciamo, è abbastanza interessante perché è un'evoluzione, diciamo, sempre più frequente, non abbastanza frequente, perché
1: più nelle fiction
0: che...
1: forse che nella realtà.
0: Però le fiction magari dovrebbero aiutare a farci vedere, diciamo,
1: avanti
0: il mondo con occhi un pochino più progressisti, ecco. Sì. Dovrebbero aiutare il progresso. E quindi, insomma, che cosa c'è? C'è invece una cosa tua di questo personaggio?
2: Ma non no. Io.
0: Come vi siete trovati nel girare? Lui, perché lui è un personaggio cioè, fa morire da ridere, adesso detto così. Non so, magari si offende pure, però è un po' così.
1: Ma noi due o in generale?
0: Voi due del set.
1: Benissimo.
0: Qualche aneddoto, qualche scaramuccia,
1: Scaramucce no. Dire proprio
2: io e lei scaramucci, ma con nessuno.
0: E qual è una cosa cattiva che le dici nella serie che invece non l'avresti mai detto nella vita, Ricky?
2: Ti ho detto mai qualcosa di cattivo? Ma Bodini
1: non guarda
2: pure,
1: male
2: la guardo male, la perché
1: guarda
2: non
1: male.
2: È che Bodini si permette di dirle delle cose, perché comunque è un superiore. Però nell'agire, nel contestare la linea sua d'indagine, appunto negli sguardi, nelle reazioni, si capisce bene, spero almeno, che lui non gli sta bene.
0: E a te mi è capitato di dover impartire, tra virgolette, ordini a uomini che non se la sono tanto
1: fatta calare? Purtroppo non ancora. Perlomeno non in ruoli, diciamo, fuori dalla situazione casalinga.
0: Vabbè, sì, vabbè, ci siamo capiti.
1: I gatti sono parecchi.
2: A casa comanda lei.
1: Ma no, non è vero assolutamente.
0: Vabbè, le famiglie comandano tutti, che vuol dire che c'è complicità.
1: Non ho mai ricoperto ruoli di...
0: Quando farà
1: di
0: la regista, se lo vorrei mai fare la regista, ti è una cosa che ti interessa?
1: Ma insomma, tra nel ventaglio di tante cose, sì, anche questo.
0: Li capirai magari.
1: Boh, vediamo, sì. Però insomma, il potere è una questione interessante, bisogna vedere come...
0: E secondo te, Ricky, perché esiste ancora un tema di potere femminile non sufficientemente accettato con tranquillità dal maschile?
2: Sai, non lo so. Chiedo perché io sinceramente questa cosa non la vivo, non l'ho mai vissuta. Io sono cresciuto con una serie di donne... che sa comandavano parecchio e quindi probabilmente sono abituato e non ci trovo assolutamente. A me mi sembra assurdo anche parlare, no, è giusto parlarne, però mi sembra assurdo che ancora se ne debba parlare, ancora ci siano queste cose.
0: So,
2: ma non capisco qual è il motivo.
0: C'è ancora chi dice che appunto il patriarcato non esiste e non si può nemmeno pronunciare questa parola perché sennò le persone si offendono. Ma su questo stendiamo un velo pietoso di pubblicità.
2: Ok.
3: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid, il tuo business viaggia senza pensieri.
4: 2-2 FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
5: C'è la Pellicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
6: Pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 3.

0: È ultimo che ci canta tutto, siamo con Elena Radonicic e Ricky Memphis. Vi raccomando, non perdete domani su Rai 2 Estranei. Ma voi vi siete mai sentite estranei nella vita? Cioè tutti noi abbiamo, ci è capitata una situazione nella quale io qua proprio non c'entro nulla, sono estranea a quello che mi circonda.
1: Io Ricky, spesso.
0: E fammi un esempio.
1: Ma tutte le volte che vado in posti dove per lavoro, cioè extra set, tutte
0: le mondanità.
1: Mondanità, cene, premi, cose, mi sento sempre molto estraneo.
0: E come ti difendi?
1: Mi chiudo.
0: Quindi la gente ti parla e tu grugnisci, che fai?
1: No, e come mi difendo? Mi difendo anche un po' con l'ironia, con l'autoironia, me ne starei tanto volentieri a casa, insomma.
0: Cioè uno ti sta lì, premiamo Ricky Memphis, eccetera, eccetera.
1: E io vorrei stare lì.
0: E tu glielo dici?
1: No. Sempre essendo sempre molto grato e molto educato, però dentro di me vorrei, mi sento strano.
0: Ma perché?
1: E che ne so, è sempre successo così. Da quando ho iniziato sto lavoro.
0: Ma c'è una roba anche di sindrome d'impostore? Oppure,
1: Sindrome d'impostore,
0: semplicemente ti annoiano?
1: No, c'è un po' di sindrome d'impostore, c'è un po' di timidezza. No, non è che non dico che vado lì e mi annoio, assolutamente no, proprio mi vergogno.
0: Ti vergogni? Sì. Parliamone, facciamo un po' d'analisi.
2: Ha aperto questo capitolo. Esatto.
0: Una voragine, Elena. Adesso.
2: Io pure, comunque, insomma, questo genere di situazioni sono sempre complicate, perché secondo me uno finisce per specchiarsi e non riconoscersi. Perché sono quelle zone a metà in cui non stai recitando, però non sei neanche del tutto te stesso. Certo. Devi offrire un'immagine.
0: La performance.
2: È comunque distante. Questo è sempre. È come se non ci avessero detto fino in fondo che quella è un'altra parte del lavoro che va studiata, devi imparare e non ti tradisci se interpreti una parte. Invece io per esempio sento sempre di tradire qualcosa di me, che è una pippa, che non interessa a nessuno, però in realtà
0: interessa, perché ci sentiamo meno soli tutti noi, ripeto, può capitare una festa, un incontro pubblico, o anche semplicemente da sola a casa, dici sono estranea alla mia famiglia perché magari l'amore è finito, no? Succede.
2: No, un senso di stranità da ragazzina, a un certo punto quando dovevo capire che cosa volevo fare nella vita, a casa, non a casa mia nel senso con la mia famiglia, ma diciamo nel mio ambiente, nella mia scuola, sentivo che non appartenevo bene.
0: Però quello ti ha aiutato invece.
2: Però mi ha aiutato. Secondo me infatti è anche qualcosa, il senso di estraneità è anche qualcosa che in qualche modo sviluppiamo naturalmente per circostanze esterne, ma anche un po' per una necessità interna di innescare un cambiamento.
0: Giusto, perché se per trovare la nostra autenticità dobbiamo capire che cosa non ci appartiene. Comunque c'era una massima bellissima che non mi ricordo di chi, mi sembra di non mi ricordo, però la frase è molto divertente: se ti avventuri in società fallo da palombaro. Quindi mettiamoci un bel casco in testa. Senti, ma invece lì a Correggio cosa accade in Estranei venerdì, domani, quando la vedremo in onda?
2: Perché tu pensi che noi sappiamo puntata per puntata?
1: Sì.
2: Noi abbiamo un grande flusso nella nostra testa, cioè, dove non si distinguono le puntate.
0: Vabbè, dai, dammi così un'anticipazione, una storia d'amore ci sarà, dai, perché poi vogliamo
2: una
0: sapere
2: d'amore
0: quello. Il giallo l'abbiamo capito, si scoprirà chi è il colpevole prima o poi, no?
1: È un crime.
2: È un crime che tra l'altro si intreccia molto con la storia anche della cittadina, e quindi che coinvolge quasi tutti in realtà gli abitanti della cittadina. Questo chiaramente, il fatto che sia con la comunità Sikh, ma anche il fatto che sia ambientato in provincia naturalmente aiuta questa, insomma, occasione. Ci saranno degli amori? Sì, uno in qualche modo si è già palesato, anche se forse non è un amore ma è più un incontro col passato. E poi ci sarà un amore che è interessante, che adesso chiaramente non racconterò.
0: Che tu vivi, che tu vivrai.
2: Cioè io Laura vivo. Però la cosa interessante è che questo rapporto si inserisce in un tema che è quello della...
0: ti stai arrampicando. Vorresti dire, ma
2: vorrei
0: non dire, io lo so, ma non
1: vorrei aiutarti, ma non so di che cosa.
2: Pregiudizio, ecco, no, volevo dire che uno dei temi chiaramente della serie è il pregiudizio.
0: Certo.
2: E Laura, questi pregiudizi, cerca tutti di superarli anche all'interno della sua storia d'amore. Questo sarà un tema che è declinato nella storia d'amore.
0: Vuol dire che questo fiancé avrà delle caratteristiche per le quali non è socialmente accettabile fino in fondo.
2: Fino in fondo.
0: Insomma, vedremo.
2: Vediamo.
0: Enrico, tu un pregiudizio l'hai mai vissuto nella vita? Perché a vederti.
1: Solo
0: te stesso?
1: No, chiedo.
0: Generale, tutti possiamo cadere nei pregiudizi.
1: Ma sicuramente ci sono avuti pregiudizi.
0: Dimmi, non so, ho visto una persona, anche magari al contrario, che ne so, una persona che tu pensavi fosse antipatico, presuntuoso,
1: esatto,
0: scoppioso.
1: Soprattutto quello che...
0: Tipo?
1: No, che te dico i nomi.
0: Vabbè, dimmi.
1: No, persone che appunto sì, che...
0: Ah, potrebbero anche dire i nomi, io pensavo che quel regista fosse odioso.
1: No, al contrario, pensavo che il regista fosse simpatico, invece era odioso, no, scherzo. E pregiudizi in quel senso sì, quando vedi una persona prima acchito sicuramente subito ti sta simpatico o antipatica, poi scopri che invece è il contrario, nel bene o nel male. Quello sì, pregiudizi a livello razziale,
0: no,
1: sociale,
0: categoria, in generale, dicevo quello, immagino di no, insomma,
1: spero di no.
0: Che ne so,
2: combattiamo i razzisti dentro di noi, che comunque da qualche parte possono sempre emergere quando meno ce lo aspettiamo, magari non rispetto adesso, cioè, come dire, le idee in questo periodo mi sembra che questo argomento valga un po' per molti aspetti. Bisogna sempre insomma avere l'allerta bella alta su se stessi,
1: sì,
2: mentre si osserva il mondo fuori e tutte le sue incongruenze e ingiustizie, ricordarsi sempre che questa cosa può anche riguardarci, anche laddove pensiamo di essere automaticamente nel giusto, perché magari coscientemente lo siamo, ma siamo magari mossi,
0: certo,
2: no?
0: Prima di esprimere un giudizio, interrogati da dove arriva questa tua definizione dell'altro.
1: Quanto
0: senti, ma è vero che
1: intelligenti tutte e due, me ne vado.
0: Non è vero, smettila. No, è vero che siamo intelligenti, non è vero che tu lo sei. Ma è vero che papà ti voleva chiamare Benito?
1: Oddio, sì.
0: Detto mille volte, ma mi fa molto ridere perché rientra nel discorso, no, sì, dei pregiudizi, sì, anche dell'intolleranza, del razzismo, no?
1: Sì, no, povero papà non era intollerante, non lo so, sinceramente non ho fatto in tempo a scoprirlo, però sì, me la chiama Benito.
0: E non perché lui non ha fatto neanche in tempo a vederti, vedere il tuo successo?
1: No, io avevo 4 anni quando se n'è andato.
0: Amore.
1: Quando è morto, non è che se n'è andato.
0: Ti ha lasciato un segno nella vita?
1: Sì, ma comunque insomma si riesce a superare, insomma ero piccolo, sono cresciuto pieno d'amore e d'attenzione da un miliardo di persone, quindi
0: va bene così. Va bene. Allora, noi abbiamo ogni giorno una stand-up song che ci ricorda che insomma possiamo alzarci in piedi per i nostri diritti, per le nostre idee, e quest'oggi c'è un brano divertentissimo di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking.
1: Wow.

0: Impossibile stare fermi, Nancy Sinatra. Elena, hai avuto, siamo stai Serena Bortone, Elena Radonicic, Ricky Memphis, vi ricordo Estranei domani su Rai 2 in prima serata. Una battaglia che hai combattuto nella vita, vinto o persa,
1: Allora, una battaglia che ho combattuto, l'ho combattuta sicuramente in terza elementare, quarta credo.
0: Ah,
1: quarta.
0: Brava, ho iniziato presto.
1: Ho iniziato, forse ho anche smesso presto, non lo so, comunque sicuramente ho iniziato presto. Quarta elementare, io e i miei compagnetti in questo paesino dove vivevo, che adesso non dirò perché eravamo veramente pochi e quindi secondo me la maestra potrebbe ancora ricordarsi.
0: Io vedo Moncalieri, però quello è dove sei nata.
1: E okay. Quello confonde le acque e quindi chissà.
0: Va bene.
1: Comunque la maestra per qualche ragione ci insultò in classe, ci insultò, ma proprio ci adesso non lo posso dire perché veramente ci disse
0: brutta,
1: una cosa brutta. Era proprio una parolaccia importante in cui ci insultava in quanto bambini completamente incapaci di fare quello che stavano facendo. Io la sento, prendo tutti i miei compagnetti con cui eravamo sullo scuolabus e gli dico: raga, non si può fare, non raga perché stavo in Piemonte, quindi in qualche forma piemontese, dico: ragazzi, non si può fare sta cosa e dobbiamo assolutamente scrivere alla preside, che non era lì, era in una sede distaccata. Quindi scriviamo questa grande lettera in cui diciamo: è ingiusto che questo per un maestro ci tratti così, perché bla bla bla. Impugno questa cosa, li convinco tutti, scriviamo questa lettera, ma sul pulmino in prima fila c'era una che era tipo la figlia della cugina, perché era un paese grosso.
0: Non ci credo. E quindi fa la spia.
1: Che fa chiaramente la spia, per cui l'indomani la maestra mi dice: Elena, dammi la tua lettera per la preside che io ti do la mia per diffamazione, la mia denuncia per diffamazione in luogo pubblico.
0: Con una bambina di 3 anni?
1: Facevo quarta elementare.
0: Vabbè, 7 anni, 8 anni.
1: Sì, comunque piccola.
0: Però ma veramente una iena questa signora.
1: Ma poi diffamazione in luogo pubblico, io ci ho messo anche un bel po' a capire che cosa voleste dire, non avevo idea.
0: Che sensazione di ingiustizia, però, ma aspetta, portata dietro. Devo chiudere, ma finiscimela.
1: Mi giro, chi è di voi compagni che è con Elena? Mi giro e non alza la mano nessuno.
0: E ti sei ripresa nonostante questo?
1: In realtà forse no.
2: Ora no.
1: È il momento di confessare che non mi sono mai ripresa.
0: Però
1: Alessandra,
0: noi siamo con te, tutto il pubblico di Radio 2 sarà con te in questo momento, perché veramente sei stata eroica. Ricky, la tua battaglia me la racconterò la prossima volta, io dovrò andare al GR.
2: Volentieri.
0: E poi c'è Music Room. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie, ciao.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli €379. Troni, non ci sono paragoni.
8: 2-2. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sono le 13:30.
10: Rai GR2.
11: Schiaffi, insulti e violenze sessuali su 4 anziane in un RSA in Lombardia, interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari. La banda della minicar a Roma, la madre di uno dei minori: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa. Due morti sul lavoro in poche ore, un 23enne nel teatino in una cantina sociale a Cagliari, un operaio schiacciato da tubi. Decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento al polmone, rimane l'incognita sul prossimo viaggio in America Latina. Il governo ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, sarà una manovra da 23,5 miliardi, 5 dalle banche, la Premier Meloni al Consiglio europeo. Gli esteri, Zelensky, riprenderemo gli attacchi alle raffinerie russe, senza tregua i bombardamenti di Mosca. Per lo sport e il calcio, l'Italia prova a rialzarsi dopo il flop in Champions, oggi in campo Juve, Milan e Atalanta. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. Due uomini e una donna incastrati da intercettazioni audio e video che documentano reiterati e sistematici episodi di violenza ai danni di quattro anziane degenti di una residenza sanitaria. Il servizio.
2: Mentre le lavavano, approfittando della loro fragilità di anziane e degenti, le avrebbero colpite sulle parti intime. È l'accusa di violenza sessuale contro due uomini, operatori sociosanitari in una RSA a sud di Milano. Insieme a una collega sono accusati anche di maltrattamenti su quattro anziane ospiti, prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Un incubo che si ripeteva ogni giorno. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Mentre una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR2.
11: Le aggressioni con la minicar a Roma. Dopo la confessione dei due minorenni, chiede scusa la madre di uno dei due indagati per tentato omicidio e lesioni. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini.
12: La madre non ha dubbi e dice: deve assumersi le sue responsabilità. Ho sperato fino alla fine che non fosse lui. Ora vorrei chiedere scuse e parlare con la mamma di Davide Jacopini. Suo figlio sedeva al posto del passeggero della minicar, avrebbe colpito lui i passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. I due ragazzi di 16 e 17 anni, entrambi con dei precedenti, hanno confessato in lacrime di aver agito per gioco. Li hanno traditi gli adesivi attaccati sulla microcar ripresa dalle telecamere e la memoria di un meccanico che aveva lavorato sulla carrozzeria.
13: Sì, sono venuto per chiedere se conoscevamo la macchina nera.
12: Il 17enne figlio di un carabiniere, la famiglia in queste ore ha lasciato l'appartamento di Testaccio, assediato dalla stampa. Il caso ora passa nelle mani del Tribunale dei Minori di Roma. I due giovani indagati di tentato omicidio e lesioni saranno interrogati, poi verranno valutate le eventuali misure cautelari. Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino, resta in terapia intensiva. Dopo due interventi alla testa prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Eleonora Fioretti, GR2.
11: Il giallo di Pietracatella sull'avvelenamento da ricina di mamma e figlia a dicembre. In corso l'ispezione informatica nella terza delle quattro scuole molisane sotto la lente degli investigatori. Il liceo classico di Campobasso, frequentato dalle sorelle di vita. Trovati intanto campi della ricina tra Riccia e il lago di Occhito, al confine con la Puglia. Al vaglio anche il verbale di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, sulla ricostruzione dei pasti della famiglia a ridosso di Natale. E ci sono ancora morti sul lavoro, sono ben quattro nelle ultime 24 ore, sentiamo.
14: È a Cagliari e in provincia di Chieti che si consumano le ultime in ordine di tempo tragedie. Nel porto del capoluogo sardo un autotrasportatore che nelle scorse ore stava scaricando alcuni pesanti tubi viene travolto e ucciso. Al lavoro ci sono i carabinieri per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. A Scerni, in Abruzzo, invece, a perdere la vita è un 23enne studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente impiegato come lavoratore stagionale, deceduto all'interno di una cantina sociale mentre operava con un macchinario. Anche in questo caso indagini in corso. Solo ieri altre due vittime. In provincia di Brescia un operaio 52enne che lavorava ad una ristrutturazione in una cascina, mentre a Potenza un 50enne morto in ospedale dopo essere stato schiacciato da un macchinario industriale che stava muovendo assieme ai colleghi. Vittime che allungano dunque un tragico elenco di una infinita strage. Bruno Sokolovic, GR2.
11: Notte tranquilla al Policlinico di Roma per Papa Leone, operato martedì a un polmone. Ci colleghiamo con l'ospedale di Roma dove c'è Francesca Paltracca.
15: Sì, la seconda notte è trascorsa bene. Questa mattina Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Da ieri è iniziato il recupero. Gli esami del sangue e la radiografia al torace hanno mostrato valori nella norma e il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Il Papa ha iniziato la fisioterapia respiratoria e ripreso una regolare alimentazione. L'umore è buono. La degenza prevista è di una una settimana e intanto si guarda il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù in agenda dal 6 al 17 novembre. L'intenzione di Papa Leone e il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede. Vedremo. Con Daniele Antelmi, linea allo studio.
11: Grazie alla nostra inviata Paltracca. E il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23,5 miliardi. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, chiesto con forza dalla Lega, da destinare a famiglie e welfare. Risorse in arrivo anche dai giochi e da nuovi tagli ai ministeri. Se poi Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dal governo italiano, il valore della manovra potrà anche aumentare. E proprio a Bruxelles è cominciato il Consiglio europeo. Al vertice la Premier Meloni, impegnata nel negoziato su bilancio e flessibilità. La nostra inviata.
16: Si concentra sui temi economici e il peso del costo dell'energia che grava sui conti pubblici. Il confronto di oggi a Bruxelles sul tavolo del Consiglio europeo, il bilancio, tema al centro anche della riunione dei 17 paesi amici della coesione, presieduta questa mattina da Giorgia Meloni con la Romania. Salvaguardare agricoltura e coesione e contribuzione eque sono tra le quattro priorità in vista dell'accordo finale. La Premier partecipa ai lavori del Consiglio ribadendo la richiesta di maggiore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inflazione, chiede una risposta rapida e coordinata all'Unione anche a tutela della competitività, conferma il piano sostegno all'Ucraina. Linea di governo esposta anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Sul tavolo dei leader anche la crisi in Medio Oriente, la gestione dell'immigrazione, le riforme e l'allargamento. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, GR2.
11: No all'acquisto del gas russo perché finanzia la guerra. Fratelli d'Italia rivendica il sostegno a Kiev accanto alle misure economiche votate in un'altra risoluzione. Meno tasse per i giovani fino a 35 anni, taglio dell'IRPEF, la ricetta di Forza Italia. Peggio di questo governo non si potrà fare, accusa dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Quindi la previsione, si voterà a maggio. È un governo che lascia in povertà milioni di persone, insiste il Partito Democratico, e fa cassa sulla pelle delle persone. Quarta giornata di sciopero all'ex Ilva di Taranto. Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno. Ma le proteste degli operai non si fermano. Oggi i lavoratori di Acciaierie d'Italia, delle imprese, dell'indotto e i delegati sindacali sono andati a Bari, alla presidenza della Regione Puglia, per incontrare il presidente della Giunta, Antonio De Caro. Ora l'estero, la guerra in Ucraina, ancora attacchi russi nella notte con vittime civili, mentre Kiev colpisce 6 caccia bombardieri russi in un aeroporto militare e riprende i raid sulle raffinerie.
17: In fiamme un impianto petrolifero nella regione russa di Ryazan, colpito da un drone ucraino. Kiev marca così la sua decisione di riprendere gli attacchi sulle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop seguiti alla richiesta di Trump. Questo si scontra con gli sforzi per la pace degli Stati Uniti, commenta il Cremlino, ma Mosca non ha mai fermato i suoi raid sul paese, accusa Zelensky, che teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi. Ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia: è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dall'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. Nuovi attacchi intanto su 2 navi cargo nel Mar Nero al largo delle coste della Romania, 8 i dispersi. Secondo Bucarest, a colpire sarebbero stati 2 droni. Di Via Liberatore, GR2.
11: Tragedia in Pakistan. Sono almeno 34 le persone, 33 bambini e un insegnante morte in seguito al crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Circa 50 i feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche. Il presidente del Pakistan, Zardari, ha chiesto un'indagine completa sulle cause del cedimento. Ora siamo alla musica. Sessant'anni di musica e 2 serate per ripercorrerli dal vivo. I Pooh arrivano stasera e domani al Palazzo dello Sport di Roma con Pooh 60, la nostra storia, il tour che celebra l'anniversario della band nata a Bologna nel 1966. Per le 2 date nella capitale sono previste scalette diverse, lo racconta ai nostri microfoni Red Canzian.
18: Prima sera il repertorio è leggermente diverso da quello della seconda sera, perché così diamo più spazio alla nostra narrazione di questo momento bellissimo che è appunto il festeggiamento dei 60 anni della band.
11: E siamo allo sport. In studio con noi c'è Emanuele Granelli.
19: Ciao Fabiana, buongiorno a tutti.
11: Calcio in apertura, il bilancio della due giorni di Champions League è da dimenticare per le squadre italiane.
19: Quattro partite, quattro sconfitte, nuovo storico record negativo per il nostro calcio nella massima competizione europea, 14 gol subiti in tutto, ad eccezione dell'Inter, tutti KO in rimonta, e dopo due giornate della fase campionato solo il Como sarebbe qualificato tra le prime 24. Un quadro allarmante, il divario con il resto d'Europa sembra ampliarsi sempre di più, ne abbiamo parlato con un grande ex come Giovanni Galli.
20: Purtroppo non siamo al momento, non siamo competitivi, perché voglio dire, comunque sull'onda lunga di quello che sta succedendo alla nostra nazionale. Nel nostro campionato sappiamo sempre che cosa andiamo a trovare la partita successiva. Il problema è quando vai sulle competizioni europee che devi cambiare immediatamente il pensiero.
11: E oggi, Emanuele, tocca a Milan, Juve e Atalanta riscattare la disfatta.
19: Tutte e tre impegnate nel giovedì di Coppa, si comincia in Austria alle 18.45, i rossoneri di Amorim a caccia dei primi punti in Europa League contro il Salisburgo, occasione dal primo minuto per Francesco Camarda in attacco, turno di riposo quindi per Gonzalo Ramos. Alle 21, sempre in Europa League, trasferta insidiosa anche per la Juventus di Spalletti in Spagna contro il Celta Vigo, un test utile per la costruzione di un certo tipo di mentalità, parola del tecnico bianco Nero Spalletti.
21: Abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno poi percorso, che fanno strada.
19: E se in Europa League è la seconda giornata della fase campionato, siamo ai nastri di partenza invece in Conference League. Alle 21 inizia l'avventura europea dell'Atalanta a Bergamo. I primi avversari sono i ciprioti del Paphos. Intanto le scorie della Champions League, si ferma per infortunio Lautaro Martinez per il capitano dell'Inter. Risentimento muscolare, i flessori della coscia sinistra, tornerà in campo dopo la sosta di novembre.
11: Passiamo ai mondiali di ciclismo su pista con le prime medaglie azzurre.
19: L'argento nell'inseguimento a squadre maschile con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan, battuti in finale solo dall'inavvicinabile Danimarca al quarto titolo iridato consecutivo. Un'altra medaglia poi è già assicurata, l'inseguimento a squadre femminile tra pochissimi minuti, 5 minuti, la finale contro la Gran Bretagna.
11: In chiusura il basket con l'Eurolega.
19: Dopo il colpo esterno ieri della Virtus Bologna sul Paris, oggi si apre subito la sesta giornata. In campo l'Olimpia Milano, ultima in classifica, ospita al Forum il Dubai per mettere fine alla striscia di 3 KO di fila e un avvio in Eurolega con 4 sconfitte nelle prime 5.
11: Grazie Emanuele Granelli.
19: Grazie a voi.
11: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Stefano Siani e Alessio Caranzetti. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Music Room. Il prossimo giornale alle 15.30 più tardi.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

0: in diretta dal TTG, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Buon pomeriggio da Manina Nazzaro
1: e da Julian Borghesan. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati anche ai nostri amici che ci seguono sul canale 202 del Digitale Terrestre, qui alla Fiera di Roma, alla Fiera di Rimini, due volte alla Fiera di Rimini.
0: Niente, non ce la facciamo. Però stamattina vedevo il Colosseo io dall'albergo.
1: Perché a parte tutto a Rimini c'era un cielo terzo azzurro, bellissimo.
0: Esatto. Va bene, detto questo, noi siamo in diretta. Sì. In collaborazione con la Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission, anche oggi graditissimi ospiti verranno a trovarci qui a Radio 2 Music Room per chiacchierare, per l'appunto, su quello che è il momento storico, la situazione del turismo in questa splendida regione che è la Calabria.
1: E offre tantissime opportunità di relax, di turismo, di storia, di architettura e di prodotti, perché vi dobbiamo raccontare che qui arrivano le persone, ci raccontano i prodotti ma non hanno i prodotti in mano, quindi sì, che dobbiamo fare?
0: Non è bello. Allora io direi di fare una cosa a gran voce, noi due diciamo il nome di questo programma che è Radio 2 Music Room. Benvenuti
2: Radio 2 Music Room. Cosa

0: Goya, uno degli inediti compresi nel nuovo album di Fabri Fibra, qui in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Ben ritrovati a tutti, Radio 2 Music Room in diretta dalla fiera di Rimini, dove noi siamo nello stand della Calabria straordinaria, ma come ieri confiniamo con la Sardegna, con l'Umbria e anche con le Marche, con il mio amico Marco che voglio salutare, perché qui,
1: cioè, io ho mandato dei baci, io mando baci a tutti a prescindere, conosco o non conosco, vi amiamo tutti. Allora, TTG straordinario quest'anno, 28 padiglioni, 140.000 metri quadrati di superficie espositiva, 2.800 brand, ma al centro di tutto il tema è il Mediterraneo. Come deve essere del resto, perché noi siamo proprio nel cuore del Mediterraneo, si parla naturalmente di turismo e in qualche modo anche con voi, amiche, amici all'ascolto di Radio 2, oggi vogliamo parlare di turismo,
0: vero.
1: Vogliamo sentire i vostri pareri su cosa?
0: In qualche modo ieri vi abbiamo chiesto se siete già in procinto di organizzare un viaggio, invece oggi al 348-7300-200 vi chiediamo se qual è in realtà il vostro viaggio dei sogni. Voglio subito spoilerare il mio.
1: Vai, dillo.
0: Africa, Sudafrica.
1: Dove?
0: È Sudafrica. Sempre a sud dell'Africa, Sudafrica.
1: Sudafrica.
0: Okay.
1: Sudafrica.
0: È un sogno,
1: bello.
0: Perché vorrei capire cosa vuol dire il Mal d'Africa.
1: Ah, ok.
0: Perché tutti parlano del Mal d'Africa, vorrei, cioè, nel senso, non vorrei tornare con mal di pancia, ma col Mal d'Africa.
1: Certo.
0: Ti è piaciuta questa?
1: Bellissima.
0: Bella,
1: Io devo pensarci, sono ancora un po' indeciso, però il mio viaggio
0: Giappone anche, voglio aggiungere anche il Giappone.
1: Io in Calabria.
0: Ah, bravo, sì, ma è molto semplice andare in Calabria, ormai.
1: Ma già ci siamo qua, quindi io in Calabria, chissà che arrivi anche il regalo di andare. Non lo so. Va bene.
0: Non lo so, vediamo.
1: 348-7300-200, raccontateci il vostro viaggio dei sogni, se volete. Nel frattempo mettiamo una canzone.
0: No, è quello.

0: John Scatman, Radio 2 Music Room, scusate, stiamo sorridendo perché i nostri amici della Calabria sono stati di parola, quindi ci hanno raccontato i prodotti e io ho fatto notare che i prodotti non si raccontano ma si degustano. Ecco che sono arrivati.
1: No, ecco che io di gola ho preso praticamente.
0: Te l'avevo detto, fai piano. È piccante questo.
1: No, è piccante, ma qua c'è l'anduia, che pezzo.
0: C'è l'anduia ed è piccante pure questo.
1: Sai che questo poi è un dialetto che noi parliamo così aspirato, un po' più catanzarese.
0: Sì.
1: È catanzero.
0: Vabbè,
1: giusto. Catanzero parlano un po' così.
0: Però
1: è un po' quello. È un po' come quando vai in Sicilia, no? Come sta? E che quello lì è un po' più il palermitano rispetto
0: al catanzaro. Uguale al calabrese comunque.
1: Sì, ma perché c'è gente che si è trasferita. Vabbè, detto questo, allora, grazie.
0: Sto
1: morendo, grazie.
0: Perché è un prodotti tipici. Cioè la possibilità, la bellezza anche di questa esperienza è la possibilità anche di assaggiare la salsiccia. Di assaggiare i prodotti tipici. Noi siamo aperti ad assaggiare i prodotti tipici di tutte le regioni, perché l'Italia è bella ed è bella abbracciarla e degustarla da nord a sud.
1: Brava,
0: giusto?
1: Poi lei parla, tanto io li assaggio
0: io
1: e
0: dieta,
1: muoio. Va bene.
0: Molto, molto
1: allora,
0: bene.
1: 348-7300-200 sono arrivati i primi messaggi. La Marco di Bologna dice: il Giappone durante la fioritura dei ciliegi è da anni che lo sogno, intanto fiorisce solo il conto in banca al contrario.
0: Perché allora bisogna anche capire che sono dei viaggi particolarmente impegnativi anche dal punto di vista economico ma anche logistico, perché se tu vai in Giappone devi calcolare almeno 2 settimane di viaggio, altrimenti non ha un senso.
1: Stai 2 settimane in aereo?
0: Perché se intraprendi un viaggio del genere, perlomeno devi avere la possibilità di girare questo, tante
1: ma
0: città.
1: Quante ne sa la Nazzaro? Guardate, io allora Giulia di Lecce dice: vorrei fare un viaggio in Islanda per vedere l'aurora boreale, mi accontenterei anche di vedere il mio fidanzato che si alza dal divano senza protestare.
0: Ah, molto bene,
1: che
0: molto
1: è
0: bene.
1: Più raro come fenomeno, devo dire che
0: ci scrive: New York, vedere Manhattan, Central Park, mangiare hamburger grande come il mio mutuo. È perché lì è tutto grande, ma proprio tutto grandissimo.
1: Ne so qualcosa, perché è stato ultimamente ed è tutto caro anche. Stiamo in Italia, signori, sono regioni come la Calabria, sono regioni meravigliose. Viviamo la nostra Italia, poi in futuro magari ce ne andiamo all'estero in giro.
0: Allora, 348-7300-200 i vostri viaggi del sogno, dei sogni, qui a Radio 2 Music Room, e tra tanti sogni anche Achille Lauro.

0: Bam Bam Twist. Poi leggevamo in questi giorni l'altruismo di Achille, di questo artista straordinario che ha investito, ha messo i soldi per la costruzione della casa ragazzi madre e fondazione madre, quindi per aiutare insomma i ragazzi disagiati. Detto questo, le 14 in punto, noi sì, sempre in diretta da Rimini, devi parlarci di case?
1: Devo parlare di case perché c'è chi ha investito in un'altra maniera, stiamo parlando di Madonna, ha fatto un po'...
0: No, io saluto
1: curiosi.
0: Intanto
1: no,
0: tutti
1: saluto,
0: quelli che...
1: No, non ti preoccupare, saluto così. Ma...
0: Si dice... No!
1: No, sto scherzando. Allora, in realtà la notizia che fa un po' sorridere, insomma, curiosa, perché sì, Madonna, che in questo momento è davvero un po'... è ritornata a essere la regina assoluta del pop con tutti i premi vinti e Grammy, è stata assolutamente, sì, ha fatto incetta di premi.
0: Quindi ha anche dei soldi in più.
1: Diciamo, perché insomma il suo album è tra i primi posti in classifica, okay, ormai da settimane. Ha deciso di comprare, lo ha fatto, la villa più famosa di Angelina Jolie.
0: Esatto.
1: Una villa a Los Angeles che sì, in realtà è diventata famosa perché è stata un po', diciamo, luogo di diatriba, delle litigate furiose che Angelina Jolie aveva con il suo bellissimo Brad Pitt. Quindi diciamo che è famosa anche da quel punto di vista.
0: Sono anche delle unghiate sulle porte.
1: Più o meno, quindi... diciamo, una roba di questo genere, una, okay, villa extra lusso che chiaramente ha delle particolarità storiche, architettoniche uniche. È anche immersa completamente nel verde e addirittura per un momento di solitudine nel caso in cui Madonna ne avesse bisogno anche una casa sull'albero,
0: certo,
1: una caratteristica. Tu ce l'hai la casa sull'albero?
0: Lì c'è ancora Brad Pitt, però che si è nascosto. Va bene.
1: Chiaramente una villa dal valore
0: inestimabile, siamo contenti per la signora Ciccone. Sul citofono avrà Ciccone?
1: Ciccone,
0: probabilmente
1: Veronica,
0: sì.
1: Ciccone, sì,
0: dalla,
1: sì,
0: Ciccone invece passiamo a Taylor Swift, vi facciamo ascoltare la canzone di Taylor qui da Rimini. Andiamo.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
1: Quando ci fa sentire

0: signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
1: C'è la Penicanza.
2: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
0: Pubblico delle grandi occasioni.
2: Entriamo in diretta nelle vostre case.
1: Ogni giorno tu alza.
3: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: Infatti, Samurai J, le foglie di tè, quando si è definito proprio così, la poesia di Jovanotti incontra la cazzimma di Samurai J, così queste sono le parole testuali di Jovanotti. Amore al primo ascolto a Sanremo, nasce questa bellissima novità che abbiamo appena ascoltato qui in diretta a Radio 2 Music Room, in diretta da Rimini, ed è arrivato il nostro primo ospite.
1: Allora, lui è calabrese, origine calabrese, poi nella vita uno si sposta, cambia città come nel suo caso, mi diventa consigliere del comune di Milano, gestore governativo della navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como. Allora, intanto benvenuto a Pietro Marrapodi.
2: Bentrovati, saluti a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Pietro. Benvenuto Pietro.
1: Senti, quanto incide il potenziamento della navigazione? Questo, a parere mio, vale per ogni angolo del nostro paese, della nostra Italia, su quello che poi è il turismo effettivamente.
2: Incide tantissimo, in effetti c'è grande interesse per il turismo sui laghi, basta pensare che soltanto il lago di Garda Maggiore e Como insieme fanno circa 50 milioni di visitatori all'anno, quindi quasi tutta la popolazione italiana.
1: Certo.
2: E la navigazione laghi ha un ruolo strategico fondamentale perché aiuta milioni e milioni di visitatori, di turisti a conoscere le bellezze del nostro territorio, del nostro lago. La navigazione laghi ha una storia un po' romantica per certi aspetti, nasce circa 200 anni fa, dice vabbè, che succede di romantico? Pensiamo 200 anni fa com'era il paese, non c'erano treni, non c'erano auto, non c'era nulla, quindi nasce dalla volontà di Cavour padre, che era quella di facilitare il traffico di merci, di bestiame sul lago di Maggiore.
1: Okay.
2: E lì mette d'accordo i Savoia da una parte, che regnavano nella Piemonte, parte piemontese, gli austriaci per la Lombardia e gli svizzeri, perché andiamo fino a Locarno, noi offriamo il servizio fino a Locarno. Mm-hmm. E quindi nasce da questa idea, poi piano piano cambia quella che è la mission, quindi diventa un'azienda di trasporto pubblico, quindi pendolari e studenti li aiutiamo a raggiungere il proprio lavoro,
1: quindi
2: la propria
1: dalle
2: scuola.
1: Dalle merci, certo, alle persone.
2: Dalle merci alle, okay, persone.
0: Certo.
2: E poi da lì naturalmente il mondo cambia, sempre più turisti, e oggi noi trasportiamo circa 12 milioni di turisti sui tre grandi laghi d'Italia, quindi Garda Maggiore e Como, e circa un milione di veicoli, quindi aiutiamo anche stradale,
0: vero,
2: perché sgraviamo su dei luoghi dove è difficile muoversi perché sono incastonati in mezzo alle montagne, quindi
1: certo,
2: non ci sono grandi infrastrutture
0: in
2: stradali.
0: In genere sulla navigazione c'è sempre un discorso, certo, di sostenibilità importantissima, navigazione chiaramente su acqua. E comunque c'è da dire una cosa, ce lo raccontavamo a microfoni spenti, cioè grazie ad alcune celebrità oltreoceano, ormai tutti impazziti per il turismo sul lago.
2: Soprattutto sul lago di Como. Nasce naturalmente con Giorgio Clooney,
1: sì,
2: poi si avvicina.
1: Era arrivato tardi.
2: Ma noi eravamo arrivati
1: prima.
0: Pietro, sì, perché noi la villa l'abbiamo comprata prima di
1: Domenica. Guarda, tra il lago di Como e il lago di Garda, insomma, parliamo di laghi meravigliosi. E io immagino come dall'estero, guardando la natura di questi posti, impazziscano, perché poi in realtà queste cose qui nel mondo non le trovi dappertutto.
2: Sono solo in Italia. Noi, vivendo questa nazione, non riusciamo a capire e apprezzare quanto veramente sia bella. Credo che sia, anzi sono sicuro che è il paese più bello al mondo. Noi abbiamo veramente tutto, dalle bellezze naturali al cibo, a quello che anche la persona, ognuno,
1: certo,
2: di noi siamo,
1: certo,
2: un paese,
1: certo,
0: sì,
2: accogliente, quindi veramente è fantastico tutto quello che stiamo vivendo.
0: Grazie,
1: grazie a Pietro Marrapodi,
2: grazie a voi,
1: consigliere comune di Milano, calabrese doc.
2: Grazie.

0: Florence the Machine, questa è Hunger, canzone del 2018 dove Florence affronta i disturbi alimentari, insomma questo grosso problema che l'attanaglia. 14 e quasi 18 minuti, tanti messaggi al 348 7300 200.
1: Dai, cominciamo a leggere. Cominciamo da Francesca, ci scrive da Perugia, che sogno la Scozia, i castelli, le brughiere, quei paesaggi meravigliosi. Devo solo convincere mio marito che prima dovrei imparare a convivere con, no scusate, che non è necessario portarsi dietro 3 valigie per 4 giorni. No,
2: hai fatto un mashup di messaggi.
1: Allora, in realtà 3 valigie per 4 giorni, diciamo che è il minimo sindacale, cioè
0: ma dai, una valigia al giorno usi.
1: Stiamo scherzando?
0: Ma veramente?
1: Che cosa succede in Scozia? Ora fa caldo, ora fa freddo, ora piove.
0: Io non lo so, infatti mi chiedevo com'è che la Nazzaro è arrivata a Rimini col furgone? Non lo so. Va bene, sentiamo una canzone, tra poco leggiamo altri messaggi, continuate a scriverci qual è il vostro viaggio dei sogni al 348 7300 200.
1: Tra l'altro arriva un calabrese doc.
0: Chi è?
1: Aiello.

0: Da Rimini, dalla Fiera Internazionale del Turismo, il TTG. Noi siamo qui nell'area di Calabria Straordinaria. Se andate poi sui social di Radio 2 potete anche vedere cosa succede tra un intervento in diretta e un altro.
1: So dettagli.
0: Comunque la lingua ce l'ho felpata, ti posso dire, perché ho provato anche l'anduia. Okay.
1: Allora, parliamo di turismo, parliamo di eccellenze italiane nel mondo, che sono anche diciamo motivo di richiamo qui in Italia. Parliamo dell'Amerigo Vespucci. Te lo dico con un cuore pieno di gioia, perché io ho avuto la possibilità di salire su questa nave meravigliosa che racconta un po' la storia, un'eccellenza.
0: Cioè, tu sei andata sull'Amerigo Vespucci, non mi hai detto niente. Quando?
1: È un po' di anni fa.
0: Non ci conoscevo.
1: Ero giù in Calabria, e proprio al porto, insomma, ed è stato bellissimo, bellissimo.
0: Beh, al porto di solito.
1: Sì, normalmente, perché quel giorno i treni erano in ritardo, e quindi la nave Amerigo Vespucci ha deciso di fare
0: Che poi è la nave scuola più famosa del mondo. Dove sarà dal 14 al 18 di ottobre?
1: A Ravenna, esattamente, appunto, quella che è la capitale italiana del mare 2026, rimarrà appunto un qualche giorno. C'è la possibilità di visitarla, e se avete la possibilità fatela, perché è qualcosa di unico, speciale. Poi ricordiamo che l'Amerigo Vespucci è appena tornato da un giro in tutto il mondo, portando ogni volta che attraccava in un porto internazionale, portava l'inno italiano insieme alla bandiera. Quindi veramente un'eccellenza riconosciuta in tutte le parti del mondo.
0: Tra l'altro non è solo bella, ma porta appunto questa tradizione marinaresca alle nuove generazioni, che è la cosa più importante. Quindi viva l'Amerigo Vespucci dal 14 al 18 ottobre 2026 lì a Ravenna, attraccherà, quindi avete la possibilità di vederla.
1: Anche lì ha deciso di attraccare al porto.
0: Senti, allora tra poco abbiamo degli ospiti, qui entriamo di nuovo nel clima della Calabria, sul territorio calabrese, ma in questo caso si parla anche di sport, di musica, di arte.
1: È un bel connubio, ve lo raccontiamo tra pochissimo. Adesso Siena Spyro.

0: Siena Spiral, Great Expectation e grandi aspettative subito soddisfatte qui a Radio 2 Music Room in diretta da Rimini della Fiera del Turismo, perché abbiamo due super ospiti.
1: Marianella Bargilli e Paolo Bettini, da una parte ex campione olimpico e mondiale di ciclismo, dall'altra un'attrice straordinaria. E intanto benvenuti.
0: Benvenuti.
1: Carrambata.
2: Carrambata, io guarda,
0: Paolo, ma
2: c'ho gli occhi a cuoricino
0: di tutti e due.
2: Non lo so, è successa una cosa.
1: Paolo,
2: sono visti dal vetro.
1: Paolo, è da 15 anni che non ci vediamo con la tua signora. Lo so.
2: Lo conoscevo prima di te, penso.
0: Allora, Paolo,
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marianella. In realtà voi siete compagni nella vita, ma collaborate e interagite in progetti bellissimi che poi riguardano questa terra meravigliosa, appunto, che è la Calabria. Allora, chi ci racconta qualcosa? Chi inizia?
2: Allora, io da attrice adesso sono ciclista.
0: Fine. Allora,
3: battezzato. Io temo che da ciclista
1: diventi attore.
2: Quindi, no, ma lui in qualche modo anche quello ha fatto.
0: Ti posso dire che guardandoti si vede. Complimenti, perché poi bisogna dirlo. La forma fisica.
2: È tutto merito del ciclista. Andate in bicicletta, prendete da biciclette e attraversate la Calabria.
1: Brava.
2: E non solo. Beh, allora, intanto l'esperienza meravigliosa che abbiamo fatto quest'estate, unica, e che è rimasta un po' nella storia ormai, perché è diventato...
1: È già anche, storia, è già storia.
2: È un docufilm.
1: Sì. Questa è già storia.
2: È già storia.
0: Perché voi avete partecipato appunto al docufilm di Jovanotti.
3: Sì. Siamo stati il suo gruppo di... lo abbiamo accompagnato.
0: Ah, fantastico.
3: È un amico... Lorenzo pedala da tanti anni, abbiamo già pedalato altre volte insieme. Quando ci ha chiamato, ci ha detto: mi aiutate a scoprire, certo, la nostra bella Italia. È iniziato questo viaggio, questa idea di raggiungere i suoi concerti pedalando.
1: La ciclovia, no?
3: E poi siamo magicamente, con le bici, siamo letteralmente atterrati in Calabria e abbiamo scoperto delle strade fantastiche.
1: Allora, da ciclista. Tu, esatto, da ciclista, professionista, Lorenzo in bici... È forte?
3: Lorenzo in bici è forte.
0: Allora, diciamo
3: che pedala.
2: È un ciclista
3: seria.
2: Anche lui.
0: Allora, siccome Lorenzo, insomma, ha avuto un'esperienza non particolarmente felice con la bici, allora quando è ritornato e siamo tutti felici, super e super su quella bici, gli hai detto: Lorenzo, piano, cioè non esagerare, tu da sportivo che gli hai consigliato.
3: Io, Marianella, ma nello specifico io.
2: Chiedetelo a me se andavano forte.
1: Ma a lui gli puoi dire vai piano, no?
3: Ma attenzione, perché a lui non gli si può dire vai piano, lui va.
1: Lui va.
3: Il compito nostro di ex ciclisti, io, Bennati, Fred Morini, che oggi è il suo fisioterapista, con l'aiuto del suo meccanico storico, Gus Baldoni, Marianella, che ha fatto parte del gruppo, il nostro compito è stato soprattutto, oltre che accompagnarlo, tenerlo fuori da casini.
2: Sì. Ah, ecco.
3: Tenerlo fuori dalle situazioni che si creavano lungo la strada, perché è una star, è una rock star, e la cosa bella di questo viaggio è stata... fermarsi, entrare in un bar perché avevamo voglia di un caffè, e chi era di là a fare caffè rimaneva con...
1: Senti, cosa ha detto della Calabria, Lorenzo?
2: No, ma siamo tutti innamorati. Io, allora, faccio una premessa. Faccio l'attrice di teatro, soprattutto, sono sempre in tournée, la Calabria la conosco benissimo.
1: Ok.
2: Ci recito da 20 anni, per cui l'ho viaggiata avanti e indietro, mai in bicicletta. Ma tutti quanti, finito il nostro giro, che siamo partiti da Roma e siamo arrivati a Palermo, tutti abbiamo detto: ma la Sila, ma che cos'è quel posto?
0: Bellissimo.
2: La bellezza, la luce, il clima meraviglioso, il cibo.
1: Il cibo.
3: Certo. Vedi cosa vuol dire mettere insieme un gruppo misto.
1: Beh, importantissimo. Marianella, telegrafica, altra iniziativa, altro format, pedale rosso.
2: Oh, grazie, che ne parliamo. Nasce 2 anni fa con Paolo e è contro la violenza di genere. Si chiama Pedale Rosso perché in qualche modo richiama la bicicletta, ma non solo. Abbiamo seguiteci sui nostri social, abbiamo un sacco di attivazioni. Anche questo è il momento, ma non è sempre il momento per parlare di queste cose. Un progetto importante al quale teniamo moltissimo si chiama Lo Zainetto Terry, che è dedicato alla mia mamma, ed è uno strumento che noi stiamo portando nelle farmacie per mettere a sistema le farmacie come punto d'ascolto per le persone che hanno bisogno.
0: Complimenti.
2: Che sono in cerca d'aiuto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Grazie Marianella Bargilli,
0: grazie.
1: Paolo Bettini, in bocca al lupo ragazzi.
0: Grazie ragazzi, è stato un piacere.
1: Ciao.

0: grazie ai nostri ospiti qui al TTG, Fiera Internazionale del Turismo, grazie ancora a Paolo Bettini e Marianella Bargilli che sono stati qui in diretta a Radio 2 Music Room. Salutiamo anche Lorenzo Giovarotti che abbiamo citato.
1: Guarda che Paolo mi ha raccontato adesso, sì, durante le canzoni, ci ha raccontato quello che hanno incontrato durante il, insomma, il passaggio della Sila e la gente,
0: cioè,
1: un
0: tipo
1: muro
0: giro
1: di gente,
0: d'Italia.
1: Cioè, sì, ma qualcosa di incredibile. Quindi loro facevano un po' da scudo, bello, al mitico Jovanotti, per chiaramente portarlo sano e salvo a Palermo, dove poi si è concluso questo incredibile giro.
0: Va bene, allora torniamo al 3487 300 200, laddove vi abbiamo chiesto il viaggio dei vostri sogni.
1: A proposito, tu che ami andare in bici,
0: in bici.
1: Ti piacerebbe fare un viaggio genere, insomma, Jova bike?
0: Non so se ce la faccio,
1: ci vuole una bella preparazione.
0: Lorenzo, brava, è preparato, è uno poi che ci mette dentro anche
1: poi,
0: l'anima.
1: Poi non sai cantare benissimo, quindi non lo so
0: perché bisogna cantare quando
1: certo,
0: okay. Io so fischiare, però potrei
1: io manco quello, lo
0: manco
1: sai
0: quello. Allora, sì, il viaggio dei vostri sogni, tipo Andrea di Bari: il viaggio dei miei sogni è in Australia, voglio vedere i canguri dal vivo, anche se mia madre dice che prima dovrei imparare a convivere con i piccioni sul balcone.
1: Era quello che ti dicevo prima.
0: Questo è un problema.
1: Va bene. Diventa amico, poi insomma. Poi tra l'altro una cosa, cioè, tu l'hai mai visto un canguro dal vivo?
0: No, però ho visto un piccione.
1: No. Il canguro è più alto di te, cioè, ecco, è una roba impressionante.
0: Allora, ti porto nel 2008?
1: Sì, andiamo.
0: Andiamo?
1: Col play.
0: Via.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu. 2-2.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: 2-2.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti?
0: Di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
1: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni

0: E alle 6
1: siete pregati di svegliarvi.
2: Ma proprio tutti?
1: Tutti.
2: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
1: Soprattutto lei.
3: Ancora 5 minuti?
1: Richiesta respinta.
4: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
5: Ma che vi intervisto, eh?
4: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
6: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, no, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.
7: Good Morning Radio 2.
8: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: confermo.
1: Giuliano e Manila a tenervi compagnia fino alle 15.30. A proposito di Madonna, c'è una notizia molto emozionale, si può dire così, di oggi, che la riguarda, perché a volte non si pensa anche al lato materno di questa incredibile pop star, rock star mondiale, insomma, lei è un'icona ormai nella storia della musica.
0: La nuova biografa di Madonna.
1: Più o meno.
0: Allora, prima vi ho parlato della casa e ci hai infiocchettato questa strofa.
1: Invece
0: adesso...
1: oggi è una cosa molto carina, perché oggi sua figlia Lourdes, che lei, sai, si chiama Madonna, ha deciso di chiamare Lourdes sua figlia.
0: Perché poi la creatività a mille.
1: Oggi compie gli anni, 30 anni, giovanissima, le ha dedicato un post veramente molto, molto dolce, molto emozionante sui social.
0: Cosa
1: e in questo post lei ha raccontato proprio tutto il travaglio che ha portato poi alla nascita con un taglio cesareo. Una cosa incredibile, però proprio ha voluto specificare quanta, insomma, sofferenza ci sia stato in quel parto di della sua prima figlia, che poi tra l'altro è nata dall'amore. Lei ci tiene a dire questo, stante insomma il
0: bene, allora, mamme o future mamme all'ascolto, laddove c'è, tra anche voi, tutte sui social a raccontare il vostro travaglio.
1: Beh, certo,
0: momento umano, ma penso se lo facessero tutti. Beh, diventa il social di travaglio.
1: Sì, però insomma, a proposito,
0: travaglio
1: perché...
0: non quello,
1: no,
0: travaglio.
1: No, ho capito.
0: Va bene, allora 3487 300 200, il viaggio dei sogni. Andrea Di Bari dice: il viaggio dei miei sogni,
1: l'avevamo
0: già detto. Sara di Modena: vorrei andare a Parigi con il mio compagno, sono 20 anni che diciamo quest'anno ci andiamo. E niente, ormai la Torre Eiffel praticamente li aspetta per la pensione, perché si vanno avanti così
1: 20 anni. Allora, un consiglio alla nostra amica, che è Sara, fai una cosa, Sara: tu organizzati e fai tutto e presentali il pacchetto fatto, perché sennò gli uomini a volte sono un po' più pigri da questo punto di vista, perché succede anche a te che sono le donne a organizzare spesso. Certo. Sono che messaggio
0: No, questa cosa che tu dici qualche volta ce la dice Matteo di Treviso, no? Che dice: mi piacerebbe attraversare gli Stati Uniti, il problema però che mia moglie si ferma a ogni outlet e lì ce ne sono.
1: E vabbè,
0: capito,
1: lui vuole fare cost to cost in auto, che è un viaggio incredibile, io non ho mai fatto, ma immagino sia incredibile.
0: E lui cost to cost negli outlet.
1: Sì, ho capito, ma in mezzo alle rocce, nelle rocce americane non ci stanno gli outlet.
0: Ma lì li trovi ovunque.
1: Anche sulla costa.
0: Anche nell'oceano.
1: Cost to cost.
0: Cost to cost.
1: Quello è vero, noi donne abbiamo il frutto per gli outlet e queste cose qui, effettivamente.
0: Dai.
1: Oh, Elena Cagliari, le Maldive, acqua trasparente, bungalow sul mare, zero pensieri. Per ora l'acqua trasparente della piscina comunale e soprattutto i pensieri della lista della spesa. Vabbè, comunque i sogni prima o poi si avverano, basta insomma non mollare mai.
0: Apriamo il cassetto dei ricordi. 1985, i Mattia Bazar ci regalavano Ti sento.

0: l'hai cantato tu l'acuto finale.
1: Io l'ho cantata tutta, no, cioè ragazzi, ma
0: che
1: io,
0: poi per anni uno ha detto Antonella Ruggero, no, che voce, invece era la Nazzaro.
1: Questo è il potere dell'anduia che abbiamo appena mangiato.
0: Il potere dell'anduia. Allora 85, Antonella Ruggero, strepitosa, artista strepitosa, e Mattia Bazzari, insomma, altrettanto, musicisti incredibili. La curiosità è questa, che nel 1987, tour in Giappone, i Mattia incontrano Freddie Mercury, così, Queen, eccetera, e Freddie Mercury cosa dice a loro?
1: Freddie Mercury dice a loro: questa è la mia canzone preferita del momento, e si complimenta assolutamente con Antonella Ruggero, perché anche lui esterrefatto di fronte a una potenza vocale unica, perché poi la particolarità di questa canzone è tutta, ma nella parte finale, signori, come Antonella Ruggero
0: è strepitosa. Poi, 2009, ti ricordi Scooter, quei DJ producer tedeschi? Loro hanno rifatto un sacco di canzoni di tanti artisti un po' in tutto il mondo, e nel 2009 scelsero proprio un reprise di Ti sento dei Mattia Bazzari, canzone che insomma ha fatto il giro del mondo, ma basta la certificazione di Freddie Mercury.
1: Sì,
0: basta
1: sicuramente,
0: quella.
1: Sicuramente.
0: Basta quella.
1: Allora 348 7300 200, i vostri messaggi riguardo quello che potrebbe essere il vostro viaggio dei sogni. Però noi qui in diretta appunto da Rimini, dalla Fiera del Turismo, siamo in attesa di altri ospiti, perché chiaramente ospiti della regione Calabria, parliamo delle bellezze di questa meravigliosa regione.
0: Ma salutiamo tutti i passanti,
1: sono
0: tutti voi che sono davanti al nostro glass. Aspetta che dal 202 si può vedere, faccio un giro di saluti, guarda.
1: Cosa stai facendo? Guarda che in realtà oggi rispetto a ieri, entrando già in fiera con la nostra auto guidata egregiamente da una fantastica Francesca Tuzzi, egregiamente, non so se notate,
0: detta anche Toretto, perché lei prima è già a 80,
1: esatto,
0: ti dico solo,
1: spero, a una ripresa incredibile. C'era tantissima gente, cioè rispetto a ieri c'è veramente tantissima gente. Oggi giustamente la fiera entra nel vivo.
0: Signora Nazzaro, abbiamo un'altra canzone, A Sleep Talking, andiamo.

0: Siamo tornati in diretta qui in Radio 2 Music Room, ci ha raggiunto un ospite e lo so che l'avete fatto apposta per me oggi perché io cercavo appunto una figura professionale come quella che ricopre il nostro ospite, perché poi lo racconto dopo, insomma, il perché.
1: Vabbè,
0: c'è un ventilatore, quindi puoi immaginare di cosa stia parlando, no?
1: Sì, se andate sui social di Radio 2 è facilmente capibile. Allora, lui è un regista, si chiama Giacomo Triglia, ma è un regista calabrese, vicino a Reggio Calabria. Prima, quando, intanto benvenuto Giacomo.
2: Grazie.
0: Giacomo, ecco.
1: Quando è entrato qua nel nostro studio gli abbiamo detto: senza di te probabilmente tanti videoclip dei nostri artisti italiani non esisterebbero.
2: Beh, circa 250 più o meno.
1: Circa 250 sì, videoclip.
0: Stiamo parlando Maneskin, sì, Levante, tra gli altri. Michelin, Vanoni, Giovanotti, Brunori Sas, Annalisa e tantissimi altri.
1: E via
0: altri.
1: Così,
2: eccetera.
1: Ma non solo quello, perché poi ci sono i docu, ci sono c'è la pubblicità, ci sono tante cose lavorate in video. Qual è stato il tuo primo videoclip in assoluto e se è stato poi difficile, no, affrontare questo tipo di lavoro, di mestiere, partendo da Reggio Calabria, qui dalla Calabria?
2: Io in realtà ho iniziato con i cortometraggi, io non ho mai guardato videoclip musicali, infatti io per assurdo ne ho fatti tantissimi, ma da giovane ne ho guardati davvero pochissimi e non facevo altro che guardare film, Enrico Ghezzi, Fuori Orario, quindi sono cresciuto con quella roba cinefila, certo, proprio certo. Quasi patologica. Poi in realtà quasi per gioco ho conosciuto Brunori nel 2009 e gli ho proposto: se vuoi facciamo il videoclip di Come stai. Lui aveva due pezzi fuori, Come stai, Guarda 82. Facciamo Come stai, dopo neanche un mese fioccavano le richieste dalla Sony, da Universal, quindi diciamo ho fatto una gavetta
1: della discografia
2: con la mia, quindi in realtà per me è stato molto facile il percorso, perché subito dopo evidentemente avevamo azzeccato il periodo giusto, il posto giusto, quel tipo di immaginario che avevo portato in quel momento in Italia piaceva tanto.
0: Però,
2: quindi
0: guarda, ci pensi mai, Giacomo, che tu comunque sei chiaramente figlio di questa terra bellissima, sei partito in questa terra grazie ad un tuo corregionale che in te ha creduto,
2: sì, ma
0: tanto,
2: è stato
0: che non
2: bello,
0: succede spesso,
2: è stato bello quello, sì, ci siamo fiancheggiati, insomma, a
0: sì,
2: vicenda,
0: certo.
2: Perché anche lui era alle prime armi, poi è normale che il suo enorme successo immediato poi per me fu una vetrina importantissima.
1: Senti, c'è anche un video molto bello che tu hai realizzato per Lorenzo Giovanotti, tra l'altro oggi noi parliamo, abbiamo già parlato anche prima di Lorenzo in occasione della ciclovia, eccetera. Questo qua è proprio fatto, come dire, in Calabria e va anche. È una bella immagine di questa regione, di questo territorio. Un bello spot promozionale diventa.
2: Sì, sì, alla fine diventa uno spot a tutti gli effetti. È come se lui, cioè, alla fine non è il testimonial, perché semplicemente siamo andati a raccontare il giovagiro, cioè il suo percorso in Calabria, però l'abbiamo fatto in un modo tale che alla fine per forza di cose diventa un testimonial.
1: Dove eravate lì?
2: Ma tu prendi il videoclip o del documentario?
1: Videoclip.
2: Il videoclip sei alla Salute, che poi il discorso che ho fatto vale anche per il videoclip,
1: certo,
2: ovviamente. E lì l'abbiamo fatto tra Scilla e Gerace. Diciamo l'idea che io, chiacchierando con lui, ho detto ci piaceva questa cosa di questa sorta di processione, no? Che dal mare finiva in montagna,
0: ah,
2: comunque
0: fantastico.
2: In un borgo. Io ho pensato subito, vabbè, essendo regino, poi Scilla.
0: Tra Scilla e Caride,
2: sì, però ci serviva la montagna.
0: Scusami, Giacomo, io devo interromperti perché, come vedi, di fronte a te c'è un ventilatore.
1: Eccoci.
0: Sapevo che tu saresti venuto a trovarci oggi. Io immaginavo, per quanto mi riguarda, un video alla Beyoncé, che sai, quella roba lì. È vero,
2: sì,
0: giusto?
2: Slow motion.
0: Bravo, lo slow motion.
2: Ci
0: dobbiamo rifarlo con lo slow motion, Giulia.
1: No, devo cambiare ventilatore.
0: Vedi l'occhio del
2: regista. Quelli più grossi,
1: quelli più grandi.
0: Giulia, mi serve uno più grande.
1: Adesso vado a comprarlo, grazie a Giacomo
0: grazie,
1: Triglia.
0: Giacomo.
1: Chiediamo scusa se il ventilatore non era adeguato.
2: Esatto.
1: Arriva Noemi insieme a Carbrave, questa è Macumba qui su Radio 2.

0: Leon Bridges qui su Radio 2, Talk It Over, 15 e quasi 15 minuti, siamo in attesa del prossimo ospite,
1: sì, sì, però,
0: dica signora Nazzaro.
1: Però, comunque signori, da quando siamo a Rimini, siccome c'è un turismo internazionale.
0: Hai detto Rimini?
1: Stranamente ho detto Rimini, un turismo internazionale, sì. Il Borghesan mi è diventato poliglotta. Poliglotta.
0: No, comunque sì, stavo parlando con gli amici della Calabria e delle bellezze della Calabria, perché comunque è una regione meravigliosa, sottolineando l'ospitalità, perché poi come diceva anche prima il nostro amico Pietro Marrapodi, nonostante lui dalla Calabria si sia spostato in Lombardia al nord, ma ha detto una cosa fondamentale: noi italiani in generale tutti siamo ospitali, abbiamo il dono dell'ospitalità
1: unica,
0: e è unica perché in molti altri paesi non è così.
1: Comunque, a proposito di ospitalità, apriamo un'altra parentesi, il fatto che mi chiedano le foto,
0: sì.
1: Io faccio foto e poi chiedo a Julian cosa ho sponsorizzato che non me ne sono accorta.
0: Secondo me
1: ho
0: sponsorizzato tantissime aziende senza saperlo.
1: Tu però, che mi sei sempre vicino, chiedi per cosa facciamo.
0: Prima hai fatto ad esempio il selfie con uno, dietro è apparso il cartello col brand dell'azienda.
1: C'è qualcosa, mio. Allora, un messaggio su tutti, bellissimo, ce lo scrive Paolo e ci scrive: vorrei fare il cammino di Santiago. E quello insomma è una cosa bellissima, mi piacerebbe tantissimo. Ho già comprato gli scarponi 3 anni fa,
0: sì.
1: Sono ancora perfetti perché adesso hanno camminato solo nel ripostiglio del garage. Guarda che il cammino di Santiago è impegnativo, cioè devi prepararti come il Jova Bike, uguale.
0: Chiedi a Zalone al limite.
1: Esatto.
0: Davide di Genova, qua restiamo in Italia, mi basterebbe un weekend a Venezia, abito in Liguria, non dall'altra parte del mondo, ma tra lavoro, impegni e lavatrici non riesco mai a partire. Guarda che così a volte
1: è vero.
0: Vabbè, magari Davide vive da solo, fa anche la lavatrice. La cosa che noi diciamo sempre, questa spessissimo insomma salta fuori a Radio 2 Music Room: prima conosciamo la nostra Italia e poi andiamo all'estero. C'è gente anche a Roma, dove siamo noi, che non è mai andata magari in 50 anni al Colosseo.
1: Sì.
0: E invece vanno a New York.
1: Hai ragione. Guarda, quando hai ragione, questo. Io ti do ragione. Adesso se mi dai ragione, lanciamo Adele.
0: Ti do ragione.
1: Ok.

0: Adele, Set Fire to the Rain, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room, 15 e 21 minuti, mani abbiamo ospiti.
1: Sì, torniamo a parlare di questa bellissima terra che ci dà ospitalità qui alla Fiera di Rimini, lo facciamo con Giampaolo Calabrese, DG di Calabria Film Commission. L'abbiamo raccontato tante volte, uno strumento potentissimo di promozione del territorio tramite la produzione di film, fiction e tante altre cose.
2: Sì, uno strumento forte perché l'audiovisivo, come sappiamo, arriva nelle case, sui telefoni ormai, un po' negli strumenti digitali e posta una foto che poi resta un po' nella memoria per sempre, quindi l'audiovisivo aiuta a raccontare.
1: E a volte il racconto poi aiuta ad affezionarsi al territorio,
2: il cinema e la televisione sappiamo sono grandi strumenti per la promozione turistica in realtà, perché si sceglie il viaggio attraverso anche le fiction, le serie, i film per la TV, come è stato il caso per esempio di grandi serie televisive fortunate. Adesso ne abbiamo una in corso anche con Rai, o meglio sono in corso i lavori, se la veterinaria che si sta girando nell'area del Pollino, con un cast di attori fantastici, che racconterà di questa veterinaria calabrese che insomma si confronta con la fauna, la flora.
1: Possiamo chiedere interpretata da chi?
2: Ci sono una serie insomma ancora,
0: non si spoilera.
1: Vabbè, volevo sapere.
0: Benvenuto anche Alessandro Ricci di Bomba Dischi, ciao Ale, benvenuto.
3: Ciao, ciao.
0: C'è questo progetto che si chiama Prodotti Tipici, di cosa,
3: cosa tratta?
0: Esatto.
3: Beh, è un progetto nuovo, un progetto di comunicazione nuovo che stiamo sviluppando con l'assessorato al turismo, Calabria Film Commission. È un racconto di un nuovo itinerario di nuove esperienze creative in Calabria. Siamo partiti da questo pretesto dei prodotti tipici, questa accezione, okay, diciamo, la vogliamo in qualche modo capovolgere per dar voce, insomma, per raccontare nuovi festival, esperienze artistiche, residenze, festival letterari, fotografia, insomma, tutto quello che circola e che si muove in Calabria d'estate e non solo, durante tutto l'anno, attraverso nuovi operatori.
0: Che arricchisce il territorio. Poi.
3: Arricchisce tantissimo il territorio perché poi sono esperienze radicate nel territorio, certo, che restano nel territorio, quindi che in qualche modo fanno da volano per chi viene da fuori, ma anche per chi vive la Calabria, insomma, insomma, per chi vive la Calabria insomma tutto l'anno.
0: Quindi prodotti tipici, questo è il format, allora, complimenti.
1: Alessandro,
0: davvero.
1: Ma valgono anche quelli che abbiamo qui sotto?
0: Non certo, devi
3: quelli,
0: spoilerare.
3: Quelli valgono sempre.
1: Allora, questo è Radio Verità.
0: Aspetta,
1: che ne è un altro.
0: Questo va a Roma, anche il tuo va a Roma.
1: Allora,
0: grazie a Giampaolo Calabrese di G Calabria Film Commission e Alessandro Ricci di Bomba Dischi. Buon lavoro, posso dire ragazzi? Lo posso dire, buon lavoro ragazzi.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie
2: a voi.

0: Casini ovunque.
1: Noi qui tutto ok.
2: Salutare il nostro amico che ci sta seguendo, Marcello Cirillo, un grandissimo artista.
0: Ciao Marcello, è un amico, poi
2: figlio di questa meravigliosa terra che è la Calabria,
0: certo.
2: Essendo amico mio,
0: sì, anche mio.
2: Sì, vabbè, però ha detto ma scusa, se stanno girando la veterinaria, facciamo che io faccio il veterinario e tu fai la veterinaria,
0: lì sono affari vostri. Voglio entrare in queste cose perché
2: tu non mi vedi vestita da veterinaria,
0: piacerebbe?
2: Sì,
0: guarda,
2: certo.
0: Io ho 3 gatti e un cane, adesso
2: esatto.
0: Dico anche a mia moglie, abbiamo risolto, amore, e abbiamo la nuova veterinaria.
2: Esatto.
0: Allora, detto questo, c'è una curiosità che il nostro Matteo Strada, il nostro autore, ci ha trovato, perché poi in realtà non ci pensiamo spesso, no? Al fatto che tante volte le band, non solo artisti, ma anche le band, hanno dei nomi particolari. Dici, da dove deriva quel nome lì? Tra l'altro, auguri, perché ieri erano i 100 anni di Winnie the Pooh.
2: Ah sì?
0: Che è quel character che poi ha dato il nome
2: a questa band.
0: Ai Pooh. Tra le altre cose.
2: Esatto.
0: Allora, in questo caso c'è una band neoirlandese che si chiamano Two Door Cinema Club. Abbiamo poco tempo?
2: Lo raccontiamo domani
0: perché è una roba curiosa.
2: Assolutamente, perché
0: vai.
2: Dobbiamo fare una serie di ringraziamenti.
0: Sì.
2: Allora, per quanto riguarda la parte tecnica, qui da Rimini, grazie ad Andrea Di Prizio, Gabriele Cioni, Domenico Gange a Roma
0: e Giuseppe Caporale alla Visual di Roma. Noi ci sentiamo domani puntuali 13.45 da Rimini, Radio 2.
2: Ciao a tutti, ciao.
3: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
4: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
4: Va bene,
3: dai.
4: Comincia Paola, vai.
5: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
4: Che aggiunge?
3: Hai detto tutto,
4: tu, ma scusa.
5: Potete dire che brava.
4: Che brava.
6: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
7: Sono le 15.30.
6: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone a 2 giorni dall'intervento al polmone. Andiamo subito in diretta dal Policlinico Gemelli con Ilaria Menta.
9: Papa Leone sta bene, il secondo giorno di degenza sta trascorrendo regolarmente, buono il decorso post-operatorio, recita il bollettino medico, i controlli di routine sono risultati nella norma, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone destro, quello operato. Oggi Prevost ha ripreso la sua attività lavorativa, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni e questa mattina ha concelebrato la messa al 10° piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato. Nel nosocomio romano si prega senza sosta, dice il cappellano della struttura. Domenica prossima tutta la diocesi di Roma dedicherà una speciale intenzione per la salute di Leone XIV durante la celebrazione eucaristica. Sui tempi della degenza del pontefice al momento restano confermati 7 giorni dal momento del ricovero. Naturalmente, per capire invece le terapie che dovrà seguire, se le dovrà seguire, bisognerà attendere il risultato definitivo della biopsia. E dal Policlinico Gemelli, con la collaborazione di Sergio Ciani, do la linea allo studio.
8: Grazie Ilaria Menta. E ora la manovra fiscale. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, una manovra che sarà di 23,5 miliardi, previsto il prelievo di circa 5 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, chiesto con forza dalla Lega, da destinare a famiglie e welfare. Risorse in arrivo anche dai giochi e da nuovi tagli ai ministeri. E adesso la quarta giornata di sciopero all'ex Ilva, Acciaierie d'Italia. In amministrazione straordinaria annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. Oggi i lavoratori di Taranto hanno incontrato a Bari il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro.
1: È il capoluogo regionale, sono arrivati da Taranto circa 400 operai ex Ilva. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, regione, comune e provincia, a sostegno delle rivendicazioni di sindacati e lavoratori. Ascoltiamo le loro voci.
10: Che si mettono una mano sulla coscienza, che sono 14 anni che facciamo la cassa integrazione.
11: Non se ne può più, l'unico deterrente che abbiamo è questo, il presidio, sia qui che a Taranto. Speriamo ci diano retta e facciano qualcosa di positivo per noi.
1: Le sigle Metalmeccanica hanno bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare dalla convocazione a Palazzo Chigi. Bari, Fabio Bottiglione, GR2.
8: La cronaca: maltrattamenti e presunti abusi sessuali in una RSA della provincia di Milano, vittime 4 anziane, è quanto scoperto dai carabinieri del NAS, indagine che ha fatto scattare l'interdizione dalla professione per 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, tutti indagati. Il giallo di Pietracatella, oggi terza delle 4 perquisizioni informatiche disposte nelle scuole molisane nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina a dicembre. Intanto emergono nuovi elementi.
12: Campi della ricina scovati dagli investigatori nelle scorse settimane tra Riccia e il lago di Occhito, a confine con la Puglia. Chi ha usato il veleno per uccidere Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita non aveva bisogno di andare lontano. La procura di Larino non esclude nulla e stringe il cerchio attorno a frequentazioni, amicizie femminili di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dalla cugina Laura, insegnante di sostegno, a Monia, la prof di matematica. Proprio ieri l'ispezione ai PC del liceo scientifico dove insegna. Pare che la donna sia un'esperta informatica. Oggi tocca ai 63 computer del liceo classico di Campobasso, frequentato dalle sorelle Di Vita, essere scandagliati. Si cercano tracce lasciate sul web da chi ha ordito il piano di avvelenamento. Intanto emerge che il 13 gennaio, a 2 settimane dai decessi, Gianni Di Vita, sentito nuovamente dagli inquirenti sui pasti di famiglia prima di Natale, risponde: portammo a casa le cozze avanzate da un pranzo coi colleghi di lavoro. Non ricordo quando le abbiamo mangiate, ma probabile che a farlo siamo stati io, Antonella e Sara, i residui gettati nella spazzatura. Elena Baiocco, GR2.
8: Lo sport: il calcio italiano a caccia di riscatto nel giovedì di Coppa dopo le 4 sconfitte su 4 in Champions. 2 trasferte in Europa League per Milan e Juventus alle 18.45, rossoneri impegnati in Austria contro il Salisburgo, ostacolo Celta Vigo, invece per la squadra di Spalletti alle 21. Allo stesso orario inizia la fase campionato di Conference League dell'Atalanta. A Bergamo i primi avversari della Dea sono i ciprioti del Paphos. Ed è tutto per questa edizione, la linea va a casa Radio 2. Il prossimo GR alle 19.30. Buon ascolto.
13: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
14: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio Casa Radio 2, Lenoir Casalegna. Oggi parliamo di fame, quella fame nervosa, quella fame emotiva. Mangiamo perché siamo stressati, mangiamo perché siamo tristi, mangiamo perché siamo felici, insomma mangiamo sempre. E verrà a trovarci un noto biologo nutrizionista che sostanzialmente dice che innanzitutto se abbiamo fame la colpa non è nostra, e questo mi piace tantissimo perché insomma ci toglie quella responsabilità, quel senso di responsabilità. E poi lui parla di fame di stomaco, fame di testa e fame di cuore. Ma cosa sarà mai? Rimanete con noi.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2,
2: let's go.

0: Miley Cyrus è oggi venuto a trovarci a casa a Radio 2.
1: Yader Fabbri, biologo nutrizionista.
0: Oh.
1: Devo dire che è più facile, mi ritengo un facilitatore di processi, che è meglio.
0: Mi piace facilitatore
1: di processi, Yader. È inflazionato.
0: Allora, Yader, si parla di fame, si parla di cibo, di mangiare, come ho detto prima, noi mangiamo sempre perché siamo stressati, perché siamo tristi, perché siamo felici, perché diciamo siamo nervosi, alla fine si mangia sempre e spesso si mangia male, non si fa un buon uso del cibo, ecco, non si mangia il cibo corretto, non abbiamo spesso una buona educazione con il cibo, non siamo ben educati con il cibo, però tu dici nel tuo libro, appunto, che il titolo è Fame, a me piace tantissimo, che la fame non è un difetto di volontà.
1: No, la fame in realtà è uno dei parametri interessanti della nutrizione. Noi abbiamo sempre parlato di calorie, no? Poi
0: certo,
1: esistono in realtà tanti altri parametri, a mio avviso, più intelligenti, come il carico glicemico, la stabilità glicemica, che io porto avanti da 23 anni nei miei ambulatori. Detto
0: quindi
1: questo,
0: quel famoso picco glicemico,
1: sì,
0: quello che non dovremmo mai raggiungere.
1: È quello da evitare anche, ma non solo per essere magri o dimagrire, ma è quello da evitare per essere longevi in maniera sana. Ecco, questo è molto importante.
0: Per vivere a lungo nel
1: vivere
0: tempo
1: a lungo
0: in modo
1: bene,
0: sano.
1: Perché il vivere a lungo non è sufficiente.
0: No, certo.
1: L'altra cosa è la fame, però è un parametro che è sempre stato non considerato, invece trovo che è da considerare, visto che comunque per 70 anni con le diete ci hanno fatto patire fame.
0: Esatto.
1: E anche per colpa, diciamo, della mia categoria di nutrizionista abbiamo fatto patire fame a tanta gente, non abbiamo mai considerato che la fame è una cosa che non possiamo sopportare, soffrire, sostenere, non ci possiamo affidare alla motivazione, perché comunque la fame è una cosa che ancestralmente noi abbiamo cercato di combattere 2,5 milioni di anni fa, ma
0: anche dopo le guerre, esatto,
1: certo.
0: Infatti spesso, no, soprattutto negli anni 80-90 erano queste diete molto restrittive, dove
1: erano
0: caloriche,
1: però,
0: esatto, quelle tipo 300 calorie al giorno, è una cosa che uno non può tollerare,
1: no.
0: Tanto più con la vita che facciamo, quindi ci muoviamo, ci spostiamo, lavoriamo, è impossibile.
1: No, ma poi il motto classico, che io non ho mai compreso neanche quando studiavo ormai più di 20 anni fa, è che abbiamo sempre raccontato, c'è sempre stato detto: mangia meno e muoviti di più.
0: E come faccio a muovermi di,
1: esatto,
0: più se mangio di meno?
1: Che non capisco questa cosa. Quindi, non capendola io, come dicevamo prima, non c'è bisogno a volte o necessità di avere una laurea in scienza della nutrizione. Il buon senso serve. E i nostri nonni avevano più buon senso.
0: Sì.
1: Loro in realtà pativano la fame perché non avevano cibo. Io a volte racconto, e ne parlavamo anche prima di iniziare, mio padre era un 1936. E io dico sempre, l'ho detto a un convegno medico qualche tempo fa sulla longevità, mio padre è stato uno dei primi vegani della storia, perché
0: sì,
1: per 7 anni ha mangiato solo pane e fagioli,
0: perché la carne non c'era, o se c'era costava tantissimo,
1: pane, fagioli e polenta, però lui non lo sapeva di essere vegano, capito? Cioè, però non c'era altro, e devo dire che per quei 7 anni è probabile che le patologie che lui ha avuto in età avanzata, diciamo, forse erano legate alla sua malnutrizione che la nostra popolazione italiana ha avuto del periodo bellico e post bellico.
0: Certo, è certo. Quindi tu cosa consigli in sostanza, al di là, ecco, di quello che hai detto, che il buon senso deve essere alla base di tutto? È chiaro che ogni dieta deve essere personale, non aprite i giornali, no? Dove trovate quelle diete.
1: Beh,
0: seguite
1: oggi si
0: quelle
1: fa molto di più con i diciamo,
0: ma neanche con la ChatGPT, per cortesia, dai, su via.
1: Devo
0: cioè, bisogna
1: dire
0: andare
1: che
0: da professionisti, anche perché un professionista deve avere un quadro generale della persona, deve conoscere le sue abitudini, il suo modo di vivere è fondamentale, cosa può piacere o no, perché giusto, appunto, come dici tu, dato che non deve essere troppo restrittiva, uno deve anche bilanciare in base ai propri gusti personali.
1: Hai detto una parola molto importante che ritengo chiave come fame, il concetto è le abitudini. Cioè, quando si parla di dieta, a volte si pensa, o c'è sempre stato raccontato, che la personalizzazione è disquisire tra te e me, che io ho bisogno, ho necessità di avere poche più calorie, 500 calorie in più, tu 300 calorie in meno, e stiamo dando i numeri. Allora, intanto, per cominciare, nessuno di noi, o comunque io nel mio percorso di studi, forse perché ero veramente scarso negli studi e anche nella matematica, ha studiato matematica, cioè io ho studiato biochimica, che è un'altra cosa. Seconda cosa, le calorie sono un parametro che esiste dal 1800, è legato al motore a scoppio, quindi è un parametro esistente, ma né io né te abbiamo una stufa pellet o un camino all'interno dell'intestino, no, quindi non bruciamo nulla. La cosa che si è sempre raccontato è che la personalizzazione è decidere il numero di calorie necessarie, ma quello non è mica una personalizzazione. La personalizzazione è il racconto che una persona fa dall'altra parte della scrivania al professionista. Io certo. Ascolto le persone, io e il mio team ascoltiamo le persone, in base al loro racconto cerchiamo di avere un quadro teorico nostro, ma adattare il nostro miglior quadro teorico per quello che è la sua situazione, il suo racconto, il suo stile di vita, che molto spesso esula anche dal suo menù. Perché in realtà noi dobbiamo capire lo stile di vita delle persone, quindi il sonno, i ritmi personali che devono essere un po' più allineati ai ritmi circadiani, che certo noi abbiamo una ritmicità circadiana naturale, ma dobbiamo adattarci anche ai ritmi delle persone. Quella è la vera personalizzazione alimentare.
0: Senti, comunque noi non abbiamo colpa. Perché non abbiamo colpa quando abbiamo fame? Anche quando alle 10 di sera ci avviciniamo al frigorifero cercando di rubare qualcosa.
1: Allora, per quel che riguarda il fatto di avere fame anche vera, in realtà noi non abbiamo colpa, perché è colpa delle diete. Cioè, quando ti hanno prescritto quelle calorie restrittive che citavi tu prima, cioè è impossibile che tu possa reggere con la motivazione. Se sei proprio veramente ipermotivata, resisti un mese, quindi non puoi resistere di più. A quel punto i sensi di colpa ti assalgono e dici: beh, anche stavolta ho fallito. In realtà la colpa non è tua, è chi
0: e da chi ti ha prescritto quella dieta.
1: Brava,
0: ecco, lo sapevo io che colpa.
1: Io sono perfettamente d'accordo. Quindi il tema è: se quello è quella fame, lì c'è stato un errore e non ti hanno dato gli strumenti per poter seguire un percorso giusto per cambiare le tue abitudini. Dall'altra parte, quella che tu citavi del fatto: ho finito di cenare, ho mangiato una buona porzione proteica, che possa essere di pesce, di carne, di quello che ho mangiato dei carboidrati favorevoli come le verdure, tutto il condito con del buon olio, che non è da demonizzare anche se sono grassi, e poi dopo mezz'ora dico: ah, ho fame. Quella non è fame.
0: E che cos'è?
1: Quella è un'altra roba. Beh, io e te siamo comunque romagnoli, da noi si chiamerebbe arterio, no? Ma in realtà è quello che noi definiamo stress. Allora, certo, questa cosa qua in realtà sì, è un voglia di qualcosa, perché noi oggi dobbiamo capire che siamo dipendenti da molti cibi che non esistono in natura. No. Non siamo abituati a quei sapori così forti. Sì, ma anche i sapori forti, cioè le tagliatelle di mia mamma hanno un sapore forte,
0: ma è anche buono.
1: È anche buono e non è ultraprocessato, però è un sapore nuovo al quale oggi noi non sappiamo più dir di no. Quindi dobbiamo usare delle strategie. Certamente, se io arrivo in quella condizione, in più ho mangiato anche poco al netto di quello che ho mangiato, quindi non mi sono basato sulla qualità ma solo sulla quantità, è ovvio che è impossibile resistere a una roba del genere. Se io invece arrivo e ho mangiato qualitativamente bene, riuscirò
0: sono
1: a resistere meglio,
0: certo, e quindi riesco a resistere alla tentazione.
1: Ma mi sono basato su cosa?
0: Alla tentazione. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Condizione, in più ho mangiato anche poco al netto di quello che ho mangiato, quindi non mi sono basato sulla qualità ma solo sulla quantità, è ovvio che è impossibile resistere a una roba del genere. Se io invece arrivo e ho mangiato qualitativamente bene, riuscirò
0: sono
1: a resistere meglio, certo,
0: e quindi riesco a resistere alla tentazione.
1: Basato su cosa?
0: Alla tentazione. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, e oggi noi siamo invece con Iader Fabbri, biologo nutrizionista. Stiamo parlando appunto di fame, di cibo, di come alimentarci nel modo corretto. Peraltro, se non erro, dovrebbe essere arrivato un messaggio, giusto? Guardo la regia, mi dà l'ok? Ah, non ancora. Allora, velocemente, tu parli di fame di testa, fame di stomaco e fame di cuore. Mi spieghi la differenza tra queste tre? Cosa vuol dire fame di testa, di cuore o di stomaco?
1: Allora, in realtà nel libro parlo di quello, la letteratura oggi ci parla che esistono tre tipi di fame: una fame reale, che oggi forse conosciamo in pochi, e non alleniamo; una fame emotiva,
0: non alleniamo perché abbiamo tutto a tavola,
1: siamo sempre pieni di cibo,
0: esatto,
1: e siamo bombardati. E la fame seconda è la fame emotiva, la fame nervosa, e quindi quella è quando scarichiamo delle tensioni
0: quindi
1: emotive.
0: Quella è quella di testa,
1: sì, quando scarichiamo delle tensioni emotive dobbiamo appagarci o riempire magari un vuoto. Questo capita anche agli adolescenti quando scambiano la noia per una fame che non è vera. Il terzo,
0: quella di cuore mi incuriosisce.
1: Allora, in realtà quella può essere una quarta. Il terzo tipo di fame è una fame detta del microbiota, che in realtà il nostro microbiota può selezionare anche ciò che noi andiamo poi a mangiare, ed è una fame che io definisco più ambientale, perché noi siamo all'interno di un contesto obesogeno e poi siamo bombardati da informazioni legate al cibo su tutti i contenitori, quindi questo è molto importante. Poi esistono altri tipi di fame, che può essere quella di cuore che citavi tu, oppure

0: la fame, ma quella è di quella vita, di la fame di voglia di imparare, la voglia di migliorarsi, la curiosità. Questo fa la differenza.
1: Ok, dovremmo avere il messaggio, possiamo sentirlo?
2: Se non dovevamo mangiare di notte, il frigorifero doveva essere senza luce, giusto? La luce c'è per un motivo. Ciao ciao Luca.
1: Salutiamo Luca. Beh, non è che dice una cavolata, in effetti, perché la luce di giorno, se uno utilizza il frigorifero di giorno, non ha bisogno della luce. Di notte
0: si potrebbe smontare la lampadina, potrebbe essere una strategia.
1: Può essere un modo per non andare a metterci mano.
0: Oppure i lucchetti, quelle cose lì.
1: No, veramente?
0: Sì, le mascherine.
1: Senti, digiuno intermittente, se ne parla da una vita ormai, da qualche anno, no? Tutti che fanno questo digiuno intermittente. Bah, io ti dico, il buon senso mi dice, ma forse sì, gli organi interni, lasciarli a riposo può far bene, ma che faccia dimagrire?
0: No, il digiuno non fa dimagrire, anche perché poi dipende sempre cosa faccio nelle altre ore nelle quali mangio. Quindi quello è importante.
1: Per 16 ore chiudo la bocca, sì, poi dopo mi mangio la qualunque.
0: 8 ore mangio diversamente, qualitativamente, in maniera errata, ingrasso. Il digiuno, a me piace più parlare, nel libro scrivo di restrizione della finestra alimentare, perché è più facile. Noi siamo sempre molto legati a questa cosa che oggi è di moda, il digiuno con delle scadenze orarie 16-8 piuttosto che 10-10.
1: Sì, l'ultima volta che devi mangiare sono le 5 del pomeriggio, poi non puoi mangiare più fino alle 10 del mattino.
0: Non è vero, o non è detto che uno debba fare così. Deve fare delle cose più facili, perché noi dobbiamo, come abbiamo detto prima, adattarci a quello che è il nostro racconto. Certamente una buona idea è cercare di fare in modo di restringere un po' la finestra ogni tanto, non tutti i giorni, dove noi decidiamo di mangiare, allora restringiamo un po' con la forbice e diamo un po' di tempo al nostro corpo per occuparsi di se stesso. Niente di nuovo, perché i nostri nonni, che seguivano molto di più i nostri ritmi circadiani e anche la luce e il buio, mangiavano prestissimo, certo, perché seguivano le stagionalità. Anche perché non c'era
1: alle
0: la luce
1: sei,
0: del nostro
1: no,
0: amico, non
1: vero,
0: solo nel frigorifero,
1: di sera,
0: non c'era
1: d'inverno
0: proprio.
1: Si mangiava.
0: Sì, ma anche prima. E poi c'era un fattore anche di risparmio, la luce a petrolio piuttosto che il camino. Cioè, noi seguivamo delle ritmicità. Oggi questo si è perso, perché oggi abbiamo tutti i comfort del mondo, e quindi anche questo è un buon modo per cercare di restituire un qualcosa che può essere più naturale. Ma del digiuno ne abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre visto, perché 2,5 milioni di anni fino ad oggi ci siamo evoluti grazie al digiuno, perché non trovavamo sempre cibo.
1: No.
0: Oggi abbiamo il problema contrario.
1: Oggi ce n'è troppo.
0: Sì, siamo la prima generazione, questo è molto importante, Lenoir, noi siamo la prima generazione a dover gestire l'abbondanza. Che è un problema colossale, perché noi siamo bravissime a gestire la carestia.
1: Sì, poi a volte sulle nostre tavole c'è un'abbondanza di cibo e ci sono in altri luoghi nel mondo dove cibo proprio non ce n'è assolutamente. Se tu dovessi dare 3 consigli, il primo lo do io. Affidatevi a un professionista, a una persona che realmente fa questo di mestiere, quindi non diciamo sui social o su ChatGPT o piuttosto che giornali, mandate da un professionista. Se volete ottenere il risultato, un risultato ottimo, dovete andare da un professionista. Ma velocemente, così in pillole, per chi ci sta ascoltando, chi ha, mettiamola così, non chi ha seri problemi di sovrappeso, ma magari chi deve perdere quei 5-6 kg.
0: Sì, ma anche in realtà l'alimentazione, o comunque capire come mangiare, è importante per tutti, perché tutti mangiamo, non è per forza uno deve essere obeso o diabetico per cambiare la propria alimentazione.
1: No, un'educazione
0: quindi
1: alimentare.
0: Il concetto è che dobbiamo imparare proprio per questo problema dell'avere troppo cibo. Una delle cose, secondo me, più importanti è capire quando ci mettiamo a tavola che cosa ci mettiamo nel piatto. Quindi i carboidrati che tutti citano in realtà non sono solo le 4P, il pane, la pasta, le patate, la pizza, ma sono anche le verdure.
1: Certo.
0: Cioè siamo sopravvissuti per 2.490.000 anni senza incontrare nessun tipo di cereale. E quindi quello è molto importante. Seconda cosa, quando usiamo i nostri amati jolly, che io chiamo jolly, le 4P e non solo, benissimo, mettiamoci di fianco una proteina, perché come dicevamo prima siamo una delle poche popolazioni o paesi a usare il primo piatto e il secondo piatto.
1: Sì, è vero. Noi,
0: mentre invece un piatto completo,
1: primo,
0: essere,
1: secondo, contorno, esatto, dolce, caffè, esatto, mazza caffè.
0: E però sono tutte regole che oggi non ci possiamo più permettere, perché noi conduciamo una vita sedentaria e quindi questa idea del carboidrato che deve essere per forza sempre presente, che non demonizzo, però deve essere presente in uno stile di vita di un certo tipo.
1: Yader, che piacere essere stata qui con te a sentire queste tue perle di saggezza, spero tornerai a trovarci. Invece noi ci ritroviamo domani sempre qui su Radio 2 con Casa Radio 2.
0: Grazie.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
7: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
8: siete pregati di svegliarvi.
9: Ma proprio tutti?
8: Tutti.
9: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
8: Soprattutto lei.
9: Ancora 5 minuti?
8: Richiesta respinta.
6: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
10: Ma che vi intervisto, eh?
6: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
11: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.

0: Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, voilà. Generazione Radio 2. Salutiamo come sempre la nostra Lenoir Casalegno.
1: Ciao Lenoir.
0: TTG Travel Experience, Barti Colucci, Camilla Ferranti da Rimini con me. Da Roma dovrebbe esserci Federico Vespa.
1: Vivo e vegeto, ciao, signori.
0: Ciao. Hai fatto massaggi thailandesi?
1: No, però ne avrei bisogno, no. Perché oggi non mi sento le braccia. Non riesco neanche a sollevare una bottiglia d'acqua, non so perché, ragazzi.
0: Addirittura.
1: Non lo so.
2: Ma sai che ci hanno detto? Ci hanno detto che sei particolarmente felice a goderti di tutta la scrivania da solo.
1: Ma puoi mettere,
2: Roma.
1: Ma puoi mettere, guarda
2: più.
1: Il telefono di là.
2: Che stai scalciando.
1: Mi sento un imperatore.
2: Ah, ecco.
1: Mi sento allora, anche molto oggi... solo senza di voi, però questo ve lo devo dire.
0: Vabbè, ma torniamo domani, anche se insomma la Fiera Internazionale del Turismo di Rimini si conclude domani, noi trasmetteremo poi domani da Roma. Ad oggi siamo ancora qui, sì. Tanti ospiti anche oggi, vero Camilla?
2: Tantissimi ospiti e tra pochissimo apriamo con una sorpresa, ve la spoileriamo dopo. Guardate, non siate gelosi.
0: No, no,
2: favore.
0: No, sappiate...
2: non siate, vi dico solo non siate gelosi.
0: Geloso lo sarò, vabbè. Allora, intanto iniziamo con sempre con la musica di Generazione Radio 2.

0: Uno dei grandi talenti scoperti da Caterina Caselli anni fa, non si sbagliava ovviamente, Melly Kayan, detto tra noi, Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, con un ospite molto molto gradito.
1: Allora, noi qua dal TTG Travel Experience l'abbiamo rubato perché era qui per un panel sul turismo sportivo, diamo il benvenuto a Gregorio
2: Patrinelli,
1: e tu mi stai intrecciando sul cognome, Gregorio,
2: perché
1: perdono.
2: Tu hai guardato Gregorio un attimo, e
1: sì,
2: ci sei, vuoi dire?
1: È vero, dico la verità.
2: Hai
1: ragazzi,
2: assorbito la bellezza di Gregorio.
1: Hai
2: riguardato
1: capito.
2: Me e sei ritornata normale.
1: No,
3: ha ripreso lucidità su.
1: Guarda, ma certo non ero più abituata. No, senza nulla togliere.
2: No, ma giusto,
1: senza nulla togliere.
2: Allora, Gregorio, grazie. Conoscete tutti Gregorio, medaglia d'oro Rio nel 1500-2006, sei ancora in attività. Quindi qui di turismo e la domanda volevamo farti con Camilla e Federico: il turismo sportivo
4: Il turismo sportivo secondo me è importantissimo, perché poi la gente va in vacanza, vuole staccare, così, però il richiamo dello sport secondo me c'è un po' sempre, cioè tu vai in vacanza per staccare secondo me dal lavoro, da tutti i problemi che hai, però poi se vuoi fare una corsetta, vuoi fare un bagno al mare, vuoi giocare a tennis, vuoi giocare a golf, è sempre più richiesto, quindi la gente si sposta anche in funzione di quello che trova dove va.
2: A livello di fitness.
4: Quindi, a livello di fitness, dai.
1: Quindi tu giustamente stavi dicendo, non so, magari una persona si organizza una bella vacanza in un resort e poi magari vuole fare il torneo di qualcosa di sport, che sia una bella nuotata, seguito ovviamente da qualcuno. Quindi tu dai in qualche modo l'esperienza, l'experience.
4: Sì,
1: proprio.
4: Noi stiamo organizzando con Dominate the Water un circuito che gira l'Italia e che fa scoprire il nuoto in mare a tutti. Perché poi secondo me tanti sanno nuotare in piscina, perché è una cosa che fai da subito da bambino, però nuotare in mare magari ha più rischi, sai, la gente non è abituata, ha un po' paura delle onde, delle meduse, cose, però se nuotano con me,
2: certo,
4: magari si sentono un po' più sicuri, no?
2: Sicuramente più che nuotare con me, ma con te, giustamente, no?
4: Quindi ci proviamo in quello è bello, sta funzionando, sempre più gente viene, scoprono nuoto in mare, che è una dimensione diversa. In piscina sei chiuso tra quattro mura, invece al mare c'è questo senso di libertà, vedi i pesci sotto, vedi il panorama, è bellissimo.
2: Quindi insomma un turismo che si sta affacciando sempre in maniera più prepotente, anche quello sportivo, come appunto il nuoto in mare anziché in piscina. Andiamo a chiudere, perché so che voi tantissime interviste, grazie innanzitutto di essere venuto.
1: Grazie, abbiamo rubato.
2: Esatto.
1: Ma io l'ultima domanda ce l'ho: secondo te che cosa manca sul patrimonio dell'acqua a livello proprio, diciamo, turistico?
4: Manca forse un po' di consapevolezza che si può fare tutto in acqua, secondo alcuni, rispettando alcuni limiti. Però tante volte si ha paura del mare, tra l'altro adesso siamo sull'Adriatico. L'Adriatico difficilmente ci sono condizioni avverse per. Okay. Certo, se tu mi dici alla Hawaii, forse sono le onde di 3 metri, te la rischi. Però a Cattolica, a Rimini, in questi posti qua, è tutto abbastanza sicuro e quindi si può fare tutto in mare, lo si può usare quasi tutta la stagione, forse dicembre, gennaio, febbraio no, però per il resto puoi fare 1000 attività in sicurezza ed è stupendo.
2: Ci hai convinto, Gregorio, ci hai convinto.
1: Verremo anche
4: noi.
1: Ci siamo.
2: Grazie a Gregorio Paltrinieri, torniamo fra poco, sempre qui in diretta da Rimini con Generazione Radio 2. Radio 2.

0: long as you're next to me.
1: Devendra Banhart, scioglilingua questo cantante, Baby su Rai Radio 2 insieme a Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti. Loro due sono in diretta dal TTG Travel Experience di Rimini. Ragazzi, eccoci.
2: Eccoci, noi stavamo facendo delle foto con Gregorio, perché insomma voglio dire, voi ci avete
1: vi ho molto invidiato comunque.
2: Io per una volta potevo approfittare di Gregorio.
3: Va bene,
2: ecco.
3: Quando torniamo fare una foto con me.
1: Beh, non è proprio la stessa cosa, amico mio, ti voglio bene però.
3: No, vabbè.
2: Poi allora, io parlo di foto.
3: Parli di foto perché allora non possiamo non celebrare l'italiano Federico Veronesi, che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year 2026, che è uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla fotografia naturalistica. Forse molti di voi l'avranno vista perché insomma campeggia questa notizia su tutti i giornali, una foto meravigliosa di una mamma elefante che ahimè porta insomma il suo piccolo che non ce l'ha fatta, questa foto appunto ha meritato il premio ambitissimo al nostro, che è andato appunto al nostro Federico Veronesi.
2: E questo chiaramente ha risollevato anche tutti quelli che sono gli interrogativi sul rapporto proprio tra gli elefanti e la morte. Pensate soltanto al cartone animato famosissimo Dumbo. Come cioè no, quella parte emotiva, cioè fai un cartone, poi metti quella che è la realtà dei fatti, e quindi è evidente che gli elefanti hanno qualcosa di molto, come dire, umano nel rapporto con la morte.
3: Come tutti gli animali, compresi gli insetti, per quanto mi riguarda. Ma se parliamo di fotografia, non possiamo non parlare delle nostre fotografie, delle vostre, quelle a cui siete più legati, no? Perché quando si parla di foto, oggigiorno molti di noi hanno milioni di foto, forse, no?
2: Sì, gli album fotografici, voi ce l'avete, ragazzi, gli album fotografici.
1: Lo sapete che ho ritrovato il mio di quando ero appena nato, l'ho perso. E l'ho ritrovato con le fotografie di quando avevo pochi mesi. Non ero bellissimo neanche allora, però insomma almeno facevo tenerezza.
3: Beh, Fede, se può consolarti, neanch'io, cioè nel senso, però è bello comunque rispolverare le fotografie. E molti di noi, compreso il sottoscritto, io sono un po' della vecchia scuola che ha una fotografia nel portafoglio.
2: Ma dai, è vero? Sì, no, io ho la patente, quella cartacea ancora.
1: No, ragazzi, la patente della Ferranti, che spettacolo!
2: Detto, mamma, che flash!
1: Che spettacolo!
2: Ragazzi, ma lo devo usare come cimelio, cioè io c'ero, capito, lo devo dire questa
3: cosa.
2: Io l'ho vista. C'avevo 18 anni.
3: E ce l'ho. Allora chiediamo a voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è la fotografia a cui siete più legati? Ovviamente qui si scatenerà, come dire, il ricordo di tutti noi, tutti voi. Poi non è detto che una foto sia per forza legata a un ricordo triste, magari un ricordo bello, no?
2: No, magari è semplicemente bella e ti piace luce, per uno scatto particolare. Ci sono tante ragioni per cui una foto poi può piacere, anche se fosse in bianco e nero, come ha vinto proprio il nostro Federico Veronesi, anche per quello.
3: E allora aspettiamo i vostri messaggi anche vocali, il numero lo conoscete, ve lo diamo per tutti i neofiti di questa trasmissione, che è il
2: 348 7300 200.

0: Bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita, alla TTG Travel Experience di Rimini. Abbiamo ospite Federico Masciolini, direzione Turismo Umbria. A voi ragazzi.
2: Eccoci Federico, diamo del tu confidenzialmente.
3: Assolutamente, sì.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: se
3: Federico.
2: Non altro per la difficoltà che abbiamo, almeno il sottoscritto, nel coniugare ogni volta a terza persona. Allora, tante le domande,
3: sì,
2: Camilla e Umbra, quindi
3: me la gioco in casa, me la gioco in casa, così me l'avete servita in questo modo. Allora Federico, io ho una domanda subito, però provenendo da questa regione. So che l'Umbria ha registrato per il 2026 un incremento di oltre il 3,1% delle presenze turistiche, quindi siamo su numeri effettivamente importanti, su una regione che sicuramente non può vantare un contorno magari di mare o di montagne per andare a sciare. Qual è stata proprio la vostra strategia invece per incrementare l'aspetto turistico?
4: Beh, guarda, parto da una campagna molto fortunata, diciamo, che ha messo in campo l'Umbria nel post-Covid, che era Io amo il mare dell'Umbria. Che fu una campagna proprio che raccontava il fatto, giocando sul tema del mare, del fatto che in Umbria chiaramente non trovi il mare che trovi dell'Adriatico, del Tirreno, eccetera, ma trovi un mare di possibilità, di cose da fare, un mare di esperienze. E in un settore che va sempre più in questa direzione, cioè quello della ricerca di esperienze e quindi un turismo basato sulle motivazioni, abbiamo impostato una strategia chiaramente che partisse dai nostri punti di forza, quindi quelli che poi nel periodo post-Covid soprattutto, certo, erano decisivi e sono stati messi in campo da tante altre regioni anche. Noi su questo eravamo già molto pronti, e quindi su tutto il turismo outdoor, il turismo dei,
3: sì,
4: cammini, il bike, eccetera.
3: Il cosiddetto turismo lento.
4: Il cosiddetto turismo lento, al quale si coniuga anche molto bene chiaramente l'esperienza che abbiamo portato quest'anno al TTG, che è quella della food experience, perché come normale ogni bel cammino, ogni buon cammino si conclude con anche un bel piatto, no?
3: Certo.
2: Diciamolo,
3: certo,
2: una bella buffata, dai, lasciati andare.
3: Sempre giocare in casa, noi qui ce la possiamo vantare bene in Umbria.
2: Assolutamente. Federico, noi ti ringraziamo, grazie.
4: Grazie veramente a voi.
2: Sei qui a Generazione 2 e Radio 2. Se vuoi ritornare, noi siamo qui fino alle 18, insomma.
4: Benissimo,
2: sei benvenuto,
4: benissimo.
2: Magari con qualche prodotto umbro non ci farebbe.
4: Veramente, mi invitiamo, in questo momento c'è una meravigliosa degustazione di birra.
2: Beh, perfetto, tempo di finire, arriviamo.
3: Grazie,
2: bene. Grazie Federico,
3: grazie a voi.
2: Direzione
3: a voi.
2: Turismo, Regione Umbria. Torniamo fra poco, sempre qui a Generazione Radio 2.

0: White Town, Your Woman su Rai Radio 2. Si parla di fotografie, delle vostre fotografie preferite al 3487 300 200. Barti, Cami.
1: Allora, Lucia da Lecce ci scrive: la foto più bella che conservo è quella sicuramente della prima ecografia di mio figlio Davide.
2: Questi sono ricordi bellissimi. Senti che volevi fare che c'è le foto dell'ecografia a casa, anche te?
1: Sì, esatto, appese come quadri.
2: La vedi, è una cosa, perché è un ricordo indelebile, proprio una
1: l'inizio
2: cosa bellissima.
1: Della vita.
2: Ma che meraviglia.
1: E allora, come sempre, qui cosa facciamo? La generazione Radio 2 diretta da Rimini, almanacco musicale. In cosa consiste oggi il nostro almanacco?
2: Noi raccontiamo, proponiamo delle canzoni che hanno come tematica le fotografie, sono tantissimi poi gli artisti internazionali italiani che hanno trattato questo argomento. Anche Barti ha cantato una canzone sulle foto, pensa a te,
1: si
2: è remixata.
1: È vero. Allora, però partiamo dalla prima, che verrà introdotta dal nostro Federico.
0: Assolutamente.
1: Quale canzone ci vuoi deliziare?
0: Con quelle di un grande cantante, nonché un amico. Riguardare le foto, riflettere sulle immagini come tracce dei ricordi di un amore ormai finito. Claudio Baglioni con Fotografie.

Ed Sheeran ci dice che una fotografia conserva l'amore e permette di sentirsi vicini anche a distanza, il potere dei ricordi a rendere immortale un legame. Questo è Photograph.

Per alcuni artisti invece la fotografia è un modo per conservare una persona amata e sentirla vicina anche quando è lontana, come lo è stato per Tiziano Ferro con la sua Ti scatterò una foto. Ti scatterò.

0: almanacco musicale di oggi di Generazione Radio 2 in diretta da Rimini, almanacco che verte appunto sulle canzoni che hanno celebrato la fotografia. Siamo partiti da questo articolo meraviglioso che ha visto la vittoria del nostro
1: Federico Veronesi, esatto, che vince il Wildlife con questa fotografia bellissima in bianco e nero dell'elefantino che porta nella sua proboscide, tra la proboscide e la zanna, il suo cucciolo che non c'è più.
2: Beh, posso dire una cosa, ragazzi?
1: Sì, prego.
2: Io ho una foto di mia mamma che credo fosse lei del 50, era il 1960, in bianco e nero, con lei che fa, credo, la quinta, che fa 10 anni che si fa, la quinta elementare, la prima media. Devo dire che le foto in bianco e nero hanno un fascino assolutamente unico, cioè superiore secondo
1: Sono
2: me a quelle
1: d'accordo.
2: A colori.
1: Sono molto d'accordo, Fede, perché sai secondo me qual è il punto delle foto in bianco e nero? Che a differenza delle foto a colori, il bianco e nero ti obbliga a vedere che cosa c'è nella foto.
2: Bravo,
1: in questo senso,
2: esatto.
1: di attirare l'attenzione, cioè ti dà proprio l'idea di un'immagine reale dove devi sforzare te di mettere proprio l'aspetto, come dire, emotivo.
0: Mi hai convinto, da oggi solo
1: ti
0: foto in bianco e nero, ragazzi.
1: Era bella questa.
0: Era molto molto bella.
1: Grazie, come sono saggia.
0: Allora ci fermiamo un attimo, c'è il break, torniamo sempre qui su Radio 2 fra pochissimo.

0: significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso adriatico e dello ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica. Nautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Ogni giorno tu alza.
5: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
4: C'è la Penicanza.
6: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
5: Il pubblico delle grandi occasioni.
6: Entriamo in diretta nelle vostre case.
4: Ogni giorno tu alza.
7: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: San Giovanni. Ok, buonanotte qui su Rai Radio 2 in diretta dal TTC Travel Experience di Rimini. Adesso ragazzi è arrivato il momento del gioco.
1: Eh sì, è il nostro momento, è il momento quello imperdibile. Qui. Per cui la casa di Federico si riempie sempre di più di persone.
0: Siamo a 1000 invitati più o meno.
1: Intanto
0: adesso
1: la data, così diamo.
0: Intanto
1: stabilisci una data così noi diamo delle indicazioni.
0: Io direi intorno al 27-28 dicembre, dai. Ah, prima vuoi farla? Prima del Natale?
1: No, è la festa di Natale.
0: Allora 18
2: prima, Fede, prima. Comincia ad apparecchiare.
0: Tra il 18 e il 20.
2: Ora va bene. Allora, iniziamo a giocare. Come funziona questo gioco? Lo diciamo per i neofiti di questa trasmissione. Sentirete una clip in dialetto, in questo caso oggi in dialetto pugliese, e poi ascoltatori di Generazione Radio 2 dovete indovinare tra le tre opzioni che vi daremo qual è la risposta, qual è la traduzione esatta in italiano di questa parola.
1: Giusto, vogliamo sentire la clip audio di oggi.
3: Cosa significa in pugliese la parola cioccolatier?
0: Ahi. Qui Barti gioca in casa, eh?
1: Cioccolatiera.
2: Io gioco in casa, io lo so, cioccolatiera. Non è facile, non è facile.
1: No, diamo le tre opzioni. Vai. A, un cioccolatino. B, un mestolo per il brodo. C, una caffettiera.
0: La A è troppo scontata, io dico C.
2: Tu dici la C. Tu cosa dici, Camilla?
1: Io dico va un mestolo per il brodo, cioccolatera. Un mestolo per il brodo,
2: tu
1: prendi la cioccolatera.
2: Allora, vogliamo risentire la clip audio per i nostri ascoltatori, prego Edi.
3: Cioccolatera.
2: Allora, vi ricordiamo le opzioni, cos'è un cioccolatino? Un mestolo per il brodo o una caffettiera? La Camilla ha ipotizzato il mestolo. Federico, una caffettiera, invece aspettiamo i vostri messaggi, le vostre risposte.
1: Tu ovviamente non lo dici.
2: Non lo dirò,
1: ce l'ha proprio qui.
2: No,
1: ma ricordiamo il numero, il 3487 300 200, anche tanti vocali, mi raccomando.

0: La grande musica di Rai Radio 2, Gabriel con Rise. Vi abbiamo chiesto cosa vuol dire in pugliese cioculatera.
1: Bravo, ma come l'ha detto bene, bravo Fede.
0: Perché mi so bene, tu non sapevi anche il pugliese.
2: Ma no, anche Fede ha qualche piede in Puglia.
0: Sì,
2: no,
0: certo.
2: Sono gemellaggio ormai.
0: È vero.
1: Voglio dire,
0: terra meravigliosa.
1: Beh, come tutta l'Italia, devo dire, anche la Puglia e tutte le regioni, soprattutto per il fatto che siamo qui al TTG Travel Experience di Rimini, fiera del turismo internazionale. Dobbiamo dire che abbiamo girato un po' di stand anche con Camilla. Devo dire, le peculiarità delle regioni italiane sono incredibili,
2: sì.
1: Incredibili.
2: Con la generosità dell'Umbria ne vogliamo parlare.
1: Assolutamente. Allora, tornando invece al gioco, chi di voi è stato il più veloce a risponderci al 3487 300 200? Chi è?
2: È la nostra Irma da Santena. Ciao Irma.
3: Ciao, ciao a tutti. Comunque ciao. Chiamo da Santena, portiamo l'accento.
2: Da Santena.
1: L'accento
2: è ragione. E vedi, io questa invece su questo pecco,
1: perdonaci.
2: Scusaci Irma.
3: Va bene,
1: Irma,
3: no.
1: Una risposta a una sì.
3: No, prego,
1: dici.
3: Prego.
1: No, dico, hai dato la risposta.
3: Posso darla?
1: Termine...
3: Sì.
0: Devi
3: sì,
0: darla.
3: Sì. Ci sono andata per intuito. Caffettiera. Mi è sembrata quella più
1: caffettiera.
2: Una bella caffettiera.
1: Quindi tu non hai origini pugliesi o comunque
3: no, piemontese toc. Piemontese toc.
1: Ancora meglio,
3: no.
1: Vedi? La meraviglia, la meraviglia dell'Italia, no? Delle regioni italiane. Perché? Perché cioculatera è un termine pugliese che identifica la caffettiera, perché prima la usavano anche per fare il cioccolato fuso.
2: Ecco. Irma, è per questo che lo conosci? Come mai conosci questo termine?
1: È andata in
3: non
1: tutto,
3: lo conosco.
2: Diciamo. Non
3: ho sentito
2: benissimo.
3: In Puglia ci sono stata, ho amici pugliesi, però parlano l'italiano, ecco. Quindi il dialetto non lo frequento. Però sono andata per intuito, e forse il legame è il cioccolato, perché noi qua a Torino col cioccolato storicamente ci andiamo a nozze, quindi chissà, mi ha ispirato quello.
1: E come no. Irma, sei stata gentilissima, ti auguriamo una bellissima giornata.
0: Hai vinto anche tu naturalmente la cena.
1: Esatto.
3: Certo. Verrò a cucinare la bagna cauda a casa di Federico.
0: Brava.
2: No, ognuno deve portare l'oggetto che ha vinto, l'oggetto che ha identificato la vittoria, quindi a te tocca la caffettiera, Irma.
3: Porto la mia caffettiera, perfetto, mi piace molto l'idea, va bene.
1: Ciao Irma.
2: Grazie Irma.
0: Ciao Irma.
3: Buon lavoro, ciao.
1: Grazie.

0: 100.000 carie, monete e bottoni qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ragazzi, sono arrivati un sacco di messaggi comunque sulle foto, sui ricordi dei nostri ascoltatori.
1: È vero, per esempio c'è anche la nostra Sara da Viterbo, ci scrive: io amo molto la foto in bianco e nero dei miei genitori scattata durante il loro matrimonio. E qui ritorno alla mia profonda riflessione. Volete sentire di più sulla mia profonda riflessione?
2: Sul bianco e nero? No,
1: sul bianco e nero.
2: Bastata. Io credo che ci sia bastata e mi è convinto.
1: Ma guarda te, io volevo, come dire, cioè, creare un momento culturale importante, niente, mi troncate.
2: No, ma l'hai creato, cioè sì. Anche, come dire, indotto a fare le foto di qui in poi solo in bianco e nero.
1: Vero,
2: solo in bianco e nero. No, vogliamo parlare anche di foto e paesaggi italiani che sono i più fotografati anche a livello internazionale?
1: Eh sì, e beh, ne abbiamo tantissimi, chiaramente tra i luoghi più in assoluto fotografati, come non menzionare ovviamente il Colosseo di Roma, simbolo della capitale, che poi è seguito dalla Fontana di Trevi, dove devi fare anche la foto istantanea del lancio della monetina, come la monetina in aria.
2: Che ora a pagamento?
1: Adesso sì. La sapete la cosa bruttissima che ha fatto un po' di tempo fa Katy Perry, che è venuta da noi in Italia, a visitare le varie città, tra cui Roma? Praticamente non aveva soldi spicci da lanciare nella Fontana di Trevi.
2: Credito.
1: Ha buttato la carta di credito.
2: Signora, posso dirti?
1: No, io l'ho trovato un gesto molto molto scortese e molto cafone.
0: Sì, assolutamente.
2: Io un gesto abbastanza, come dire, ironico, quindi a me ha divertito.
0: Ma se poteva far cambiare 5 euro che ti perdi, scusate. Vai al bar, fatti cambiare 5 euro.
1: Hai 5 euro.
2: Fede, ma non gira col contante che ti perdi, capisci?
1: Certo.
0: Ah, capisco.
2: Il contante perché ti
0: perdi.
2: Allora, tornando invece ai posti italiani più fotografati, tra le località più condivise sui social figura Portofino. Fede, hai mai fatto una foto a Portofino?
0: No, purtroppo no, però l'ho fatta in altri luoghi un po' chic, tipo Porto Cervo, queste parti della Sardegna, Santa Teresa di Gallura, molto belle, devo dire. Adoro la Sardegna per le foto, secondo me è la regione più bella, un mare splendido.
1: Anche Ponza, dai.
0: Anche Ponza. Palmarola in particolar modo.
2: Le isole. Palmarola, assolutamente.
1: Palmarola, oppure famosissima è l'isola di Burano, che attira tantissimi visitatori, chiaramente vicino Venezia. Poi c'è il Duomo di Milano, altrettanto bello. Io quando arrivo in Piazza Duomo a Milano e vedo questo, come dire, mare veramente di persone davanti, che in effetti devo dire che è una costruzione, come posso dire, cioè suggestiva, molto suggestiva.
2: Dobbiamo dire, abbiamo citato più volte i paesaggi suggestivi italiani, devo dire che tra monumenti, costiera, pianura e colline abbiamo veramente un paesaggio che si presta in tutto e per tutto ad essere fotografato.
1: Sai che voglio sentire da parte di Barti adesso?
2: Cosa?
1: Particolarmente fotografato è Polignano a Mare, ma c'è qualcosa di più bello di Polignano a Mare?
2: Ragazzi, ma veramente dove ci giriamo? Dove ci giriamo c'è sempre uno scorcio diverso. Ho citato più volte i paesaggi suggestivi italiani, devo dire che tra monumenti, costiera, pianura e colline abbiamo veramente un paesaggio che si presta in tutto e per tutto ad essere fotografato.
1: Sai che voglio sentire da parte di Barti adesso?
2: Cosa?
1: Particolarmente fotografato è Polignano a Mare, ma c'è qualcosa di più bello di Polignano a Mare?
2: Ragazzi, ma veramente dove ci giriamo? Dove ci giriamo c'è sempre uno scorcio diverso dalla Puglia al Molise, alla Calabria, alla Sicilia.

0: TG Experience, Travel Experience, anche qui se ne parla moltissimo di posti che ovviamente servono, cioè no, che non solo questi nomi che chiaramente conosciamo, ma anche tutte le regioni che cercano in qualche modo di valorizzare anche quei borghi, esatto, attraverso delle strategie di marketing nuove per il 2027.
1: Assolutamente sì, e proprio di questo parleremo fra poco. Restate qui con noi, sempre in diretta da Rimini, TTG Travel Experience, e con Generazione Radio 2 torniamo fra poco.

0: Clarence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Camilla Barti?
1: Eccoci qua.
2: Ci siamo, perché sai che Barti si sta mettendo in posa per fare delle foto, cioè io ogni tanto mi distrago, vedo Barti così in posa.
1: Beh, ci sono tanti utenti qui al TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini, tra l'altro abbiamo avuto il piacere quest'oggi appunto qui di incontrare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e l'abbiamo intervistato e abbiamo chiesto a lui un parere appunto sul turismo e il futuro del turismo italiano. Sentite qui.
3: La più grande fiera al mondo sul turismo in realtà è una grande vetrina, il biglietto da visita dell'Italia in giro per il mondo. Insomma, noi stiamo cercando di valorizzare sul fronte del turismo le nostre eccellenze. Perché? Perché questo potrà portare milioni di turisti, ulteriori milioni di turisti qui in Italia. In tutto questo noi abbiamo tre grandi laghi, tre veri e propri gioielli nel nord Italia che ci permetteranno e ci permettono di portare e attirare milioni e milioni di visitatori da tutto il mondo. Oramai il lago di Como è arcifamoso, lo sappiamo, George Clooney, tante star, il Calcio Como che è diventata peraltro una delle grandi squadre del campionato italiano. Dall'altra parte il lago di Garda con le sue visite di oltre 27 milioni di turisti durante l'anno, soprattutto che arrivano dal centro Europa, e il lago Maggiore con le isole Borromee e non solo. Tante meraviglie che sono tutte a disposizione e il vero biglietto da visita dell'Italia.

0: Aaron Tandem Bike alle 16.56 su Rai Radio 2. State ascoltando Generazione Radio 2 con Barti Colucci, Camilla Ferrante e Federico Vespa in diretta dal TTG Travel Experience di Rimini. Torniamo fra poco. Rai Radio
1: 2. Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group. 2-2.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Dance Dance su Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Cambiamo decisamente argomento perché si parla di un campionato italiano un po' particolare, ragazzi.
1: Vuoi dirlo? Vuoi annunciarlo tu?
0: Il salame, ci si sfida a colpi di salame a Bologna. 19esima edizione del campionato italiano del salame, una manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze della norcineria nazionale.
2: E questo è buono per te, Fede, eh? Per l'allenamento è un alimento con proteine. Sì. Ah, certo.
0: Cioè, molto proteico.
1: No, scusate se rido.
0: Un po'
2: esatto.
1: Ah, perché la nostra Camilla Ferranti qui a Generazione Radio 2 cerca di creare una dieta apposita per Federico Vespa prima dell'allenamento.
0: Ora, che l'obiettivo è arrivare a 90 kg, quindi.
2: No, non è vero, di massa muscolare, certo, sai che i muscoli pesano, no? Certo. Più della massa grassa, sì. Chiaramente. Quindi io intervengo con proteine, grassi saturi, queste cose qui.
1: Beh, sicuramente i salumi italiani fanno bene, come appunto ha citato Federico, questo campionato italiano vede due giurie che valuteranno i prodotti affiancati dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Veronelli. Quindi parliamo anche di eccellenze italiane, oltre che di territorio italiano, no?
2: Pensa che in questa competizione ci sono due giurie che valutano i prodotti affiancate da questi studenti. E come avviene questa selezione? Penso attraverso gli assaggi. Presente, vi ricordate quando c'erano le trasmissioni televisive che venivano bendati i concorrenti e dovevano assaggiare la provenienza dei prodotti?
1: Cos'era? Scommettiamo che?
2: Non lo so, adesso c'è una reminiscenza, c'è avuto tipo flash. E finito già.
1: Che?
2: Finito.
1: Forse scommettiamo che, no?
2: Dici che scommettiamo
1: che. Non lo so, Federico, tu hai qualche ricordo di quale trasmissione?
0: Non mi ricordo, ragazzi. Sì, però lo sai che potrebbe essere veramente scommettiamo che?
1: Può essere.
0: Mi sa, sono quasi sicuro.
1: Ora faremo una ricerca con il nostro Donato Moscati in redazione, perché noi poi ci facciamo le sfide per ricordare anche i programmi.
0: Ma me lo stai trattando bene, Donato Moscati?
1: Assolutamente, certo, sì, certo. Assolutamente sì. Ma parlando di salumi invece e di territorio italiano, allora ci è venuta in mente questa domanda da porre a voi ascoltatori di Generazione Radio 2 in questa seconda ora, che è una domanda che sembra un po', come dire, basica, ma importante, perché visto che i salumi italiani sono tanti, sì, no, a seconda poi delle regioni, no? Abbiamo parlato prima dell'Umbria, appunto, con il presidente dell'assessore al turismo della regione Umbria. Allora chiediamo: qual è il vostro salume preferito? Perché se uno dovesse fare una scelta, no?
2: Qui dici come affettato. Ce ne sono tantissimi. Io devo dire, se devo dire la mia, io impazzisco in assoluto per il pane a pe freschissimo con la mortadella. Quello per me sfama qualunque cosa.
1: Pistacchio senza, con pistacchio,
2: ragazzi.
1: Federico, tu?
0: Io ho un ex equo. Il prosciutto dolce, sì. Quindi
1: Federico, devi sceglierne uno, non vale.
0: Allora scelgo. Il pane che non è nostro, è spagnolo, quindi no. Allora il prosciutto San Daniele.
1: No, non vale.
0: San Daniele.
1: Sì. Il prosciutto crudo.
2: Tu
1: sono combattuto tra il ciauscolo.
0: Dai, io pure ciauscolo.
1: Oppure la mortadella, effettivamente.
2: Il ciauscolo perché si spalma sul pane,
0: tanta roba.
2: Delle cose. È una variazione del salame, perché chiaramente poi del salame di cui stiamo appunto parlando ci sono tante variazioni, c'è quello affumicato, ci sono quelle con aglio, con il vino, col mandarino, insomma un sacco di modi diversi di fare. Meraviglia. Pensa che ieri sera, quando sono tornata dalla proiezione, la regione Emilia Romagna, dove ho fatto questa cosa che era Reggio Emilia, mi ha offerto un piatto di salumi. Ho assaggiato questo salame che è molto diverso, per dire, da quello umbro. Quindi il salame dell'Emilia Romagna è più, come posso dire, più c'ha un sapore diverso, più di terra, più autentico. Adesso non riuscivo a tirar fuori il termine autentico.
1: Quindi hai messo al secondo posto la tua regione, il salame della tua regione?
2: No, assolutamente no. Però in questo caso lo sento meno trattato.
0: Ragazzi, c'è un bel messaggio che ci dice Irma, ci dice: ma vogliamo parlare per cortesia della salsiccia di Bra?
1: Ragazzi,
0: dovrebbe essere in Piemonte, non lo so, mi ricordo, dovrebbe. Forse è piemontese.
1: Va bene, allora fate una cosa, continuate e iniziate a scriverci appunto il vostro salume italiano, territorio italiano preferito. Il numero lo conoscete: 348 7 300 200.
3: 1 2 3 4

0: It Runs, It Runs Through Me, su Rai Radio 2. Ragazzi, ci scrive Massimo da Luino: ma perché non citate il capocollo calabrese? Buono, molto buono, molto buono.
1: No.
2: Allora,
1: buono.
2: Stiamo parlando qui è Generazione Radio 2 in diretta dal TTG e Fiera Internazionale Travel Experience del Turismo di Rimini, appunto di salumi. Sì. E visto che c'è appunto questa notizia ci ha particolarmente colpito, che unisce anche tradizione italiana del territorio al turismo, e che c'è un campionato a Bologna sul salame. Allora, sì, vi abbiamo chiesto appunto qual è il vostro affettato preferito, esatto.
1: E qui sono arrivati tanti, quindi, e devo dire che io, per esempio, cioè un altro affettato che amo molto, che me lo posso giocare tranquillamente Trentino Alto Adige, nel Trentino Alto Adige c'è lo speck in assoluto, ogni volta, ragazzi, che vado da qualche parte che è zona montagna, io parto di speck, che poi tra l'altro se lo prendete nella regione, per dire, nella regione proprio, ha un sapore completamente diverso di quello che puoi trovare dall'alimentari sotto casa, per dire,
2: perché risentono dell'aria della terra.
1: Dici?
2: Assolutamente sì, un po' come il basilico, no? Il basilico in Liguria è diverso rispetto al basilico, possiamo trovare in qualsiasi altra regione, che risente anche dell'influenza dei venti del mare, quindi come i limoni di Sorrento. Insomma, voglio dire, sono tanti elementi che fanno sì che poi quel prodotto mangiato in loco sia completamente diverso.
1: E qual è un affettato tipico della Puglia proprio?
2: Tipo... Beh, il capocollo di Martina Franca.
1: Il capocollo.
2: Fede,
1: capocollo,
2: hai mai mangiato il capocollo di Martina Franca?
0: No, purtroppo no. Come non ho mangiato la soppressa di Valli del Pasubio, ci dice Matteo, volete mettere una bella rosetta morbida con la soppressa di Valli del Pasubio? Un po' piccantina, però vabbè.
1: Soppressa buona.
2: Ci scrive anche Donato da Roma: io il mio affettato preferito è la finocchiona, conosciuto appunto in Toscana, il salume aromatizzato con semi e fiori di finocchio.
1: Ecco, io invece devo dire che sulla finocchiona, che è particolarmente è buonissima in assoluto, però non incontra troppo i miei gusti, perché questa cosa che il salame un po' viene aromatizzato dal finocchietto un pochino, poi io non riesco ad apprezzare così tanto.
2: Vabbè, ritorna sulla mortadella.
1: No, perché io sono umbra e chiaramente quindi sono per i sapori decisi, i sapori semplici, capito? Quelli che arrivano diretti.
2: E ci scrive anche Giusy da Lecce: il mio affettato preferito è senza ombra di dubbio il prosciutto cotto. Vedi che nessuno ancora l'aveva menzionato.
1: C'era, cioè, vogliamo fare una classifica. Allora, il primo posto. Primo posto salame.
2: Salame,
1: secondo mortadella, terzo posto prosciutto. E poi tutto il resto.
2: Va bene, fra poco avremo una gradita ospite. Intanto la musica di Generazione Radio.

0: Bruno Mars, On My Soul, Federico Vespa da Roma, Camilla Ferranti e Barti Colucci a Rimini per il TTG Travel Experience, e c'è venuto a trovare un ospite, Margherita Sarli, direttore APT Basilicata. Buon pomeriggio.
1: Margherita, ben arrivata. Allora, ti vedo preoccupata dalle nostre domande, no?
2: No, sono stanca, però mi ha anticipato un po' prima la collega la domanda, mi sono preoccupata, ho detto è complessissima, cioè io mi aspettavo una domanda semplice.
3: No, io vado alla ricerca delle cose complesse,
1: certo.
3: No,
1: allora, vogliamo riproporre agli ascoltatori di Generazione Radio 2, quale domanda abbiamo fatto in fuori onda?
3: La devo ricapitolare, certo, era complessa anche per me, adesso ricapitolare è difficile ora. No, allora, volevo sapere, la Basilicata sicuramente come, sicuramente neanche, però tra tutte le regioni magari è quella che viene menzionata un po' meno a livello turistico, quindi il livello di promozione territoriale oggi a cui è arrivata la Basilicata è un po' sul livello della Basilicata che deve ancora farsi conoscere, oppure la Basilicata, oggi scelgo la Basilicata come meta turistica?
2: L'uno e l'altro, così me ne esco subito.
3: Avanti,
2: in maniera facile. No, la Basilicata è una destinazione turistica molto giovane, legata soprattutto a Matera, che ha fatto un percorso di crescita notevole negli ultimi 10 anni, legata alla capitale europea della cultura e alla capitale del dialogo e del Mediterraneo di quest'anno. Al di là di quello c'è una conoscenza che si radica sempre di più, proprio perché è una meta secondaria, diciamo così, e quindi attira l'attenzione per le sue particolarità, per le sue peculiarità e perché segue molto le tendenze del viaggiatore contemporaneo che cerca la disconnessione, non vuole luoghi toccati dall'overtourism, vuole luoghi dove si respira.
1: Il turismo lento, che spesso abbiamo citato anche all'interno, insomma, di questo TTG Travel Experience, no? Quindi la Basilicata rientra proprio in quella scelta dei turisti ad oggi.
2: Sì, sì, sì, e io non leggo il turismo lento soltanto al cammino o alla bicicletta, proprio ha un mood che riguarda anche le città d'arte, di cultura, i borghi, piuttosto che al mare.
3: Apprezzarne proprio il valore, diciamo, culturale,
2: sì, territoriale. La lentezza è una modalità di viaggio, secondo me, ed è la modalità... è il tempo del viaggio più appropriato per la regione Basilicata.
3: Certo. Che bello.
1: Volevo chiederti, Margherita, quali saranno le sfide future del turismo lucano?
2: Ma vi state impegnando con le domande.
1: Sì, sì, sì. Noi siamo molto
3: pensavi
1: curiosi.
3: Pensavi di essere venuta qua in un contesto, vedo questi due ragazzetti
2: in giornata, mi state interrogando, mi state massacrando. L'obiettivo e la sfida è quella di posizionare la Basilicata nell'Olimpo dei più belli, dei più bravi, dei più accoglienti, dei più performanti. Il nostro territorio è davvero fantastico, è vario, si parla di turismi realmente, dal mare alla montagna, ai 5 parchi naturali, alle città d'arte, ai 131 borghi della Basilicata. Quindi la sfida è di alzare sempre un po' più l'asticella della reputazione della Basilicata ed avere quanti più turisti possibili che magari diventano dei residenti temporanei. Ieri parlavamo di stay long, cioè di allungare la permanenza. Poi il turista cambia, prima si muovevano le famiglie, oggi le famiglie sono ancora famiglie numerose, o si muovono i single, si muovono le coppie, si muovono i gruppi, si muovono le scuole. Insomma, noi dobbiamo essere un po' al passo con i tempi e magari, proprio perché meta secondaria e non meta principale, possiamo sperimentare maggiormente sul nostro territorio.
1: Grazie.
2: Ma voi verrete in Basilicata?
1: Certo, assolutamente.
3: Noi abbiamo già colto l'invito, era arrivato in maniera indiretta.
1: Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di accoglienza gratuita, quindi appena tu ce lo dici noi verremo
3: noi
1: in Basilicata.
3: Siamo.
2: La notizia che siamo stati definiti come destinazione più accogliente dai visitatori la diamo, però.
3: È arrivata proprio ieri, mi dicevi,
2: giusto? Ieri da Tappil, è un punto di vantaggio, ma soprattutto lo dicono i visitatori, quindi vuol dire che quelle parole valgono molto di più delle mie.
1: Benissimo, allora. Grazie.
3: Grazie
1: Margherita Sarli, direttore APT Basilicata. Ci fermiamo un attimo, torniamo sempre qui su Radio 2 con Generazione.

0: Somber, My Body Isn't Ready su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, la TTG Travel Experience di Rimini, Federico Espa da Roma. Ragazzi, eccoci.
1: Allora, abbiamo grandissimo ospite, abbiamo con noi Jörg Eberhardt, amministratore delegato di ITA Airways, nonché direttore generale. Dottore, ben arrivato. Ben arrivato.
2: Grazie, buonasera.
1: No, un piacere per noi. Festeggiamo subito i cinque anni che cadono proprio oggi di ITA Airways.
2: Sì, oggi, 5 anni fa abbiamo fatto il primo volo, quasi ITA Airways ha cominciato da zero, quindi era proprio una meraviglia dopo poco tempo di preparazione.
3: Certo. Senta, dottore, allora una domanda. Diciamo che un po' il turismo si può pensare che cominci un po' da un aeroporto, quindi quanto è importante per dire l'importanza di una compagnia aerea nel successo di una destinazione?
2: C'è sempre il tema, cosa c'era prima, l'uovo o la gallina?
3: La gallina, giusto.
2: Noi lo sappiamo sempre dopo, quando abbiamo aperto una tratta abbiamo i numeri, prima ci sono solo le stime,
3: sì.
2: Ma in base alle stime prendiamo delle decisioni, sì. Come abbiamo preso quest'anno la decisione di volare a Houston,
3: sì.
2: Da 1° maggio, poi abbiamo fatto una nuova tratta a Heathrow, Londra Heathrow. E quindi queste due tratte hanno funzionato molto bene. In programma abbiamo poi Santo Domingo, sì. Che è fine novembre. Cominciamo un volo la settimana, poi dopo 2 settimane aumentiamo a 2 voli la settimana.
3: Sì.
2: E per l'anno prossimo ci sono altri piani.
3: Ah, ok. E un'altra domanda invece, che è una mia curiosità sinceramente, ho letto un pochino su delle interviste che ha rilasciato, che il suo obiettivo è quello di aggiungere 2 nuovi aerei ogni anno, che, quindi, cioè, questo amplia chiaramente il mercato poi.
2: Sì, no, assolutamente, quello che ho detto è solo un primo passo,
3: sì.
2: Di un programma più ampio, di un programma che va fino alle 2030. Il nostro piano prevede che aggiungiamo ogni anno 2 macchine wide body, quindi sì. Le macchine grandi che fanno anche le destinazioni in altri continenti. Puntiamo molto sul Nord America ma anche sul Sud America e quindi nei prossimi 3 anni ci arrivano almeno 6 macchine. Abbiamo anche un piano per 8 e 10 macchine. Dipende un po' come vanno le tratte, quindi okay. Facciamo le prime tratte nel 27, abbiamo previsto qualcosa in Sud America.
3: Ah.
2: Sarà una sorpresa.
3: La dovrà venire a dire qua a Radio,
2: sì.
3: 2 ovviamente.
2: Non abbiamo deciso ancora, ci sono 2 opzioni che abbiamo ancora aperte e quindi questo piano insomma prevede un investimento di più di 1 miliardo fino al 2030.
3: Okay.
1: Dottore, allora, visto che ha parlato di nuove tratte, noi ci candidiamo gratuitamente a testare queste tratte, soprattutto Santo Domingo, quindi se lei vuole usufruire delle nostre persone, noi ci mettiamo a disposizione. Federico, sei d'accordo anche tu che ci sente a Roma Federico Vespa?
0: Assolutamente sì.
1: Sì, allora, anche Federico ha detto sì.
2: Siete invitati, fate mystery shopping poi, no?
1: Sì, va bene.
3: Fantastico.
1: Ringraziamo Jörg Eberhardt, amministratore delegato di ITA Airways, nonché direttore generale, la ringraziamo, in bocca al lupo per tutto quello che è il futuro insomma di ITA Airways.
2: Grazie a voi.
3: E auguri per questi 5 anni. Grazie dottore.
2: Grazie mille.
1: Torniamo fra poco.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: 2-2.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
7: 2-2.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: 2-2.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
12: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Francesca Michielin, la mia ragazza qui su Rai Radio 2, ma mi pare sia arrivato il momento di un appuntamento speciale.
1: Sì.
2: Oh, esattamente, in diretta. Scusate, sempre qui, in posizione dalle TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Io e Federico Vespa ci siamo già apparecchiati il nostro tè, perché arriva appunto il tè della nostra Camilla.
1: Ma io mi sa che questo tè lo vado a condividere con il mio nuovo amico Donato,
2: sì,
1: che sta scegliendo le persone per bersi una bella tazza di tè, capito?
2: Oh,
1: oh, buon intenditor, poche parole.
2: Sì. Allora, di cosa ci vuoi parlare questo pomeriggio?
1: Ragazzi, voglio parlare di una cosa che mi ha innervosita molto e mi ha lasciato un po' perplessa, e questa cosa qui è rimasta ancora lì nella memoria del mio telefono, quindi parliamo i telefonini. Perciò, di che cosa secondo voi voglio parlare oggi?
2: Di fotografie sui telefonini?
1: No.
2: No, vabbè.
1: Dei messaggi WhatsApp di 10 minuti di vocale, ragazzi.
0: No.
1: Sì, vi voglio parlare di questa
2: non
1: cosa.
2: Non mi aizzare,
0: no.
2: Federico, che
0: no,
2: è stato
0: per
2: tranquillo
0: carità
2: tutta
0: di
2: la
0: Dio,
2: puntata.
0: Io sul mio status di WhatsApp c'ho scritto, ragazzi, se lo sapete che c'ho scritto.
1: No, vocali.
0: No, vocali sì, ho scritto, sì, ok, hai ragione, ciao, molto ironico. E poi evitare vocali lunghi, per favore. Nessuno mi guarda a sto stato, ma arrivano vocali di 3 minuti e mezzo, ce la faccio più.
1: No, ma esatto, cioè, ma allora io parto da una considerazione: praticamente oggi non si telefona più in assoluto, quindi uno ti deve dire una cosa, non ti telefona. Io non so qual è la paura della telefonata, ma piuttosto che telefonare preferisce mandarti 7 minuti, 8 minuti, 9 minuti di vocale,
2: perché tutti noi pensiamo
1: perché?
2: Che forse il messaggio vocale sia
1: non
2: meno
1: disturba.
2: invadente,
1: è una
2: invadente,
1: violenza,
2: credo.
1: Il messaggio vocale,
2: no, più la chiamata forse viene vista come un po' una violenza, cioè un po' invadente, quindi magari il messaggio vocale uno può ascoltarlo, so, immagino, no? Quando ha tempo libero, quando vuole, no? Credo sia
1: Dici?
2: Questo motivo, sì.
1: Beh, va bene, ho capito, ma se per esempio, cioè, educatamente io ti telefono, no? E sì. Tu non mi rispondi, sì. Probabilmente sei impegnato a fare qualcosa, non mi chiami subito il giorno, non mi richiami subito il giorno stesso, magari il giorno dopo, quello, se sei una persona educata lo fai.
2: Sì.
1: Invece il messaggio vocale comporta che magari c'hai quei 3 minuti che stai così di corsa, lo senti, intanto senti i 3 minuti, devi mettere la funzione quella accelerata, che senti bla bla bla bla, 2000.
2: Esattamente.
0: Esiste il 4 per?
1: No,
2: No, Fede, no, devi ascoltarli tutti. Però.
1: Nei nuovi modelli che ti stai comprando te probabilmente ci sarà anche questa funzione.
0: Spero.
1: Io sai, sono ancora quello vecchio ancora.
2: Allora, la morale qual è del tè di Camilla sui messaggi vocali lunghi non graditi?
1: La morale è che io ovviamente questi messaggi non li ascolto, quindi inutile che mi mandate messaggi di 7 minuti, anche dai 3 in poi io non ascolto più messaggi.
2: Va bene, questo è un messaggio della nostra Camilla per me e per Federico, quindi non ti manderemo più messaggi vocali. Abbiamo capito.
1: Cioè, parti la mattina, capito, alle 7:30 quando mi mandi 4 minuti di vocale,
2: vabbè,
1: che canti, no,
2: per sentirci squadra, vabbè, non lo farò più. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo con un'altra ospite sempre qui Generazione Radio 2 in diretta da Rimini.

0: Fusion e Antena Te qui su Rai Radio 2, ancora 20 minuti per passare insieme a Federico Vespa, Marti Colucci e Camilla Ferranti che hanno un ospite.
1: Allora, il piacere sempre qui in diretta dal TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini, di avere con noi Alice Tartara, responsabile del tour operator Grandi Viaggi. Ciao Alice, ben arrivata.
2: Ciao, grazie mille.
3: Ciao Alice, ben arrivata ai nostri microfoni.
1: Sei allora, pronta per le nostre domande pungenti?
2: Dai, sono prontissima, pungentissima le voglio a questo punto.
3: Soprattutto poi la risposta dipende se c'è una festa dopo.
1: C'è una festa dopo?
2: La festa
1: dopo
2: era ieri sera, dovevate dirmelo prima.
3: Allora,
2: il carnet scende.
3: Scende tutto, qui cambiamo adesso.
1: Allora parliamo di viaggi.
3: Allora io vorrei chiedere ad Alice se diciamo un po' sembrerebbe che i viaggi di gruppo siano un po' passati di moda, ma qualora si presentasse un gruppo, qual è l'esperienza che tu voi, che tu come tour operator riesci a dare per soddisfare, come dire, l'autonomia e la personalità di ognuno?
2: Ma sai che invece i viaggi di gruppo stanno tornando tantissimo ed è proprio una delle tematiche del nostro nuovo catalogo Explorer e del nuovo prodotto che noi abbiamo ideato quest'anno, perché se di viaggi di gruppo parliamo è giusto parlare però di cluster, quindi adattare il viaggio di gruppo a ogni tipologia di viaggiatore, perché come hai detto tu ognuno di noi ha un'esigenza, non siamo tutti uguali, e quindi noi abbiamo un po' raggruppato i nostri viaggiatori in quattro cluster principali. Mm-hmm. Il primo è il jeans. Abbiamo pensato ad esempio di riportare all'interno delle agenzie di viaggio un pubblico giovane che forse si sta un pochino staccando da quello che è il viaggio, l'acquisto di viaggio tradizionale, proprio con un prodotto attrattivo che sia su misura per loro, con un pricing, quindi con un prezzo alla loro portata, certo, e con esperienze proprio targetizzate per loro. Quindi i giovani cosa vogliono fare? Andare in discoteca? Benissimo, noi li portiamo in discoteca.
1: Ottimo, ottimo.
2: Vedere una cultura pop ad esempio in Corea? Benissimo, li porteremo a vedere una cultura pop. E la cosa particolare è che noi abbiamo accompagnatori dedicati proprio in base al target di età.
3: Certo.
2: Quindi io ormai accompagno i viaggi della RSA, ma ci sono dei ragazzi giovanissimi, molto preparati e bravi, che accompagnano ad esempio i viaggi per giovani.
1: Senti Alice, una domanda: il ruolo dell'intelligenza artificiale nel tuo settore? Che ruolo
2: avrà? È importantissimo, anche perché ognuno di noi ormai si sta interfacciando per la prima volta con l'intelligenza artificiale e spesso ci affidiamo a questo motore, a questo grandissimo sistema per un po' tutto. Si deve sposare molto bene con il nostro lavoro, quindi bisogna fare un bellissimo merge tra quello che è la tecnologia oggi in uso a quello che sarà la nuova tecnologia e metterla a disposizione della nostra esperienza. L'importante è quello, non pensare che l'intelligenza artificiale vada a sostituire quelli che sono gli anni che noi abbiamo sulle spalle di esperienza, di viaggi e di prove, riprove, per capire quali sono gli hotel giusti, le esperienze giuste.
1: E di umanità.
2: Assolutamente.
3: Io penso che ancora l'affidabilità umana, proprio a livello di esperienza, non sia surclassabile dall'intelligenza artificiale. Cioè io, per dire, se dovessi venire a chiedere un consiglio, cioè una strada anche per un viaggio, sicuramente mi affiderei all'esperienza umana e non una macchina digitale. Comunque.
2: E questo mi fa molto piacere, perché la base del nostro lavoro è innanzitutto l'ascolto. Nel senso che è capire quello che voi, che il cliente ha bisogno, e poi tramutare il sogno in realtà.
1: Tipo, faccio un esempio, io avrei bisogno di un viaggio organizzato da te completamente gratuito. È possibile questo sogno?
2: Assolutamente sì.
1: Oh,
2: assolutamente sì.
1: Perfetto. Grazie Alice, grazie Alice.
2: Niente.
1: Allora,
2: budget è zero.
1: Ringraziamo Alice Tartara, responsabile di tour operator Grandi Viaggi. Ora vado a parlare in fuori onda con lei per vedere se questo sogno è realizzabile o meno.
2: Va bene, prego.
1: Grazie Alice.
3: Grazie Alice, grazie mille.
1: Torniamo fra poco, state qui, Radio 2.

0: song could ever say.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Rai Radio 2. È arrivato il momento, ragazzi, Barti e Camilla, dell'informazione, no?
2: Sì.
3: Posso annunciarlo, esatto. Posso annunciarlo,
1: devi,
3: io posso
1: devi.
3: Le notizie, ragazzi, eccoci, è il momento, le notizie più importanti della giornata raccontate dal nostro Federico Vespa.
1: Bene, cominciamo. Negli Stati Uniti un ladro è entrato in casa per rubare una bicicletta. Il cane da guardia, un affettuoso golden retriever, anziché attaccarlo o abbaiare, gli ha portato la sua pallina preferita invitandolo a giocare. Il ladro si è persino fermato ad accarezzarlo prima di andarsene. E il gatto invece che ha mangiato un tesoro in spiccioli, un gatto particolarmente vorace, ha mangiato la bellezza di 133 monetine. Portato d'urgenza dal veterinario, è stato operato e le monete sono state tutte rimosse. Fortunatamente il cucciolo è in perfetta salute. Ora la morale è...
2: Attenzione,
3: a parte il salvadanaio animale.
1: Ma questo, esatto. ma questo ladro ha lafingiato la bellezza di 133 monetine. Portato d'urgenza dal veterinario, è stato operato e le monete sono state tutte rimosse. Fortunatamente il cucciolo è in perfetta salute. Ora la morale è...
2: Attenzione, è arrivato il dottore.
1: La morale...
3: A parte il

0: Il dubbio è un
1: se l'è fregata sta bicicletta,
0: certo,
1: o no?
2: Non lo so, Federico.
0: Ti piace vincere facile?
1: Sì.
2: Esatto, lo so. Allora, Federico, faremo una ricerca e daremo risposta alla tua domanda, va bene?
1: Bene, perfetto. Vi vedo in grande forma comunque.
2: Allora, sì, sì, assolutamente sì. Allora, l'ultima canzone ce l'ascoltiamo tutti insieme prima di salutare e dare la linea a Red Carpet. C'è Peggy Gou con Aira Star.

0: War Lowrider in chiusura di Generazione delle Due con Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ragazzi,
1: eccoci qua, noi siamo qui a Rimini, siamo riminesi ormai.
2: Ma domani torniamo, sì. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Generazione Radio 2 che hanno condiviso con noi un messaggio vocale o scritto, oppure semplicemente hanno ascoltato in maniera passiva, ma attivamente, emotivamente, questa
1: pancia,
2: trasmissione dedicata al turismo oggi. Allora, ringraziamo anche tutta la squadra. Parti tu, Federico?
0: Parto io con la regia di Eddie Brundo e la cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
1: E ringraziamo invece alla parte tecnica Roma Francesco Napoleoni e alla visual Filomena Vitaliano. Ciao Filo.
2: E invece qui da Rimini voglio ringraziare i tecnici video Emiliano Trocini, Davac Alessandro, grazie ragazzi, i tecnici audio Danilo Martini, lo specializzato di produzione Bartolomei Valentina e ovviamente la nostra queen Francesca Tuzzi e Antonio Micali. Vi lasciamo in compagnia di Red Carpet, noi ci ritroviamo domani sempre su Radio 2 con Generazione Radio 2.
1: Hai dimenticato qualcuno, scusate.
2: Il direttore. Ah no, Donato Moscati, scusate. Donato
1: grazie,
2: Moscati.
1: E anche il nostro direttore. Giovanni Alibrandi.
0: Esatto. Ciao direttore.
2: A domani.
0: Ciao.
3: A domani.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: 2-2.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana. Per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
2: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
12: A testa, ok.
2: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
13: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
2: Che aggiunge?
12: Hai detto tutto te.
2: Hai detto tutto tu, ma scusa.
13: Potete dire che brava.
2: Che brava,
12: che brava.
2: Che brava!
14: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati in A8, ci sono code tra il Terminal 1 dell'aeroporto Malpensa e Busto Arsizio verso Varese, un incidente in A1 tra lo svincolo di Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, in A10 per lavori e code a tratti tra Borghetto e Spotorno verso Genova, mentre in A14 per lavori ci sono delle code tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, anche sulla Firenze Pisa-Livorno code a tratti tra la Stassigna e lo svincolo A1 in direzione di Firenze. In A29 code un incidente allo svincolo di Zucco verso Mazara del Vallo. Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
16: Sono le 18.
17: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Carpettiani. Siamo qui in buonissima compagnia, io devo dire, con Mario Benedetto. Ecco, c'hai lo zaino
1: direttamente da scuola.
0: Ma perché hai lo zaino? È Pippolo Russo.
1: Il peso del sapere, il sapore e peso del sapere.
0: Qual è il peso del sapere?
1: E anche il sapore.
2: Buonasera a tutti, buonasera Andrea De Logu, buonasera in regia Peppe Verdel, eccoci qua.
0: E poi abbiamo il nostro Michele Sì in giro per l'Italia, il numero ormai lo conoscete, è il 348 7 300 200, e fra poco parleremo di molte notizie, avremo uno spittone. Io mi sono messa carina solo per questo spittone, non
2: grazie.
0: Per voi.
2: Io me lo sono dimenticato, invece sono vestito in tuta praticamente.
0: Mamma mia, non vedo l'ora, a fra qualche secondo.

0: Red Carpet, Radio 2, Tiro Mancino e Simona Molinari in Nuvole. Siamo qui, io sto fremendo perché voglio scoprire come cambierà la nostra quotidianità.
1: Esatto, se ne parla ormai da più di 24 ore, è stato approvato il nuovo codice della strada che entrerà in vigore. A questo punto c'è un Toto Quiz. 2027-2028, siamo così un po' dispersi nel mondo, ma
2: abbiamo una voce autorevole che ci aiuterà a scoprire queste novità. Tempi, scadenze, modi e metodi.
1: Benvenuto, buonasera, Red Carpet Radio 2, il direttore di Quattro Ruote, Alessandro Lago.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, direttore.
1: Allora, il codice della strada è in vigore 2027-2028.
3: Sì, e questo è un bel toto, devo dire, perché è un tema politico a questo punto, perché ci sono una serie di passaggi da fare. Noi scommettiamo su metà 2027.
0: Quindi a brevissimo.
3: Beh sì, a brevissimo, poi potrebbe succedere di tutto di questi tempi, però ecco, in linea di principio dovrebbe passare, perché ormai comunque se ne parla da tanto. Ad agosto era la bozza, 100 associazioni si sono espresse, adesso la politica deve fare
0: il suo corso. Certo. Alessandro, ma esatto, da quanto tempo è che non si metteva mano così al codice della strada? Insomma, cambiare tanto, poi dopo spieghiamo anche dove.
3: Sì, perché secondo me gli italiani dicono: ma come, sentono parlare di codice della strada ogni due per tre. In realtà questa volta è stato riscritto da zero, dalla prima all'ultima pagina, e non succedeva dal 92. Quindi ed è successo solo tre volte nella storia del nostro paese, quindi è una roba abbastanza importante.
2: Ecco, e questa volta, direttore, per sintetizzare, perché è all'ascolto, perché poi tanti ci ascoltano proprio dalla macchina, abbiamo pensato appunto con Andrea, Pippo e gli altri, diamo un po' di notizie proprio in tempo reale. Quali le principali novità? Come potremmo sintetizzarle?
3: Allora, sono tantissime, quindi io provo ad andare io a braccio di quelle che mi hanno colpito di più, poi voi interrompetemi e tutto. Dunque, allora, secondo me c'è una semplificazione del regime delle multe. Ecco, questa per esempio è una cosa di cui si è parlato tanto. Praticamente adesso è chiaro quanto si dovrà pagare per eccesso di velocità, perché è una semplice moltiplicazione. Se uno deve moltiplicare 5 euro per ogni chilometro di troppo o 10 euro per ogni chilometro di troppo, a seconda che sia in città o in autostrada. Quindi sei sopra di 10 chilometri all'ora in autostrada, 10 per 10, 100 euro di multa. Quindi questa è una semplificazione anche che aiuta a capire, no?
0: Quindi paghiamo di più o paghiamo di meno? Io non ho mai preso multa.
2: A seconda di quanto corri.
3: Paghiamo leggermente di meno in città se si sfora di poco, ma in realtà se si sfora di tanto le multe alla fine sono leggermente aumentate.
2: Beh, certo.
3: Quindi è un po', non è che si paga di meno o si paga di più.
0: Si paga. Dipende. Alessandro, rimani qui con noi, abbiamo un sacco di domande, anche al 3487 300 200. Ne abbiamo una anche per chi ci sta ascoltando.
1: Sì.
0: Voi che cosa avete, che la multa più eclatante che avete preso?
1: Sì, oppure quella, l'infrazione che vi dà più fastidio.
0: Sì, raccontatecela.
2: Di vita
0: 3487 300 200.

0: con Sia. Siamo al telefono insieme ad Alessandro Lago, che è il direttore di Quattro Ruote, e stiamo parlando del nuovo codice della strada. Signori, sta cambiando molto. Ora io vado subito su una questione personale.
1: Vai,
0: posso, ragazzi?
1: Vai, certo.
0: Alessandro, novità sui monopattini? Io ti dico già che vado sempre in giro col mio caschetto, prendo il monopattino, mi proteggo. C'è qualcos'altro che devo sapere? Mi arrestano?
2: No, non ti arrestano se ti comporti bene, ma in realtà è stato confermato l'impianto, appunto, di, come dicevi tu, assicurazione, caschetto, eccetera, che era stato anticipato da qualche mese.
1: Speriamo, direttore, finalmente.
2: La strada è già in vigore.
1: Speriamo, perché.
0: Quindi rimane quello, casco obbligatorio sui monopattini.
2: Il tema su quello sono i controlli, perché il problema lì non sono tanto le multe, le non multe, è il fatto che i controlli sono relativi, ecco, questo bisogna dire forse. Però insomma è un altro discorso quello.
3: Allora, ci hanno scritto adesso: finalmente potranno sapere quanto pagano di multa quelli che sfrecciano a 300 all'ora in autostrada mentre noi andiamo a 130.
1: Quindi, magari smettono.
3: Perché già fanno i conteggi, no? Sapendo già che ogni chilometro sono 10
0: però,
3: euro.
0: Scusate, io al direttore di Quattro Ruote lo voglio chiedere. Alessandro, la multa migliore nel senso quella proprio più eclatante che hai preso?
2: La più eclatante che ho preso?
0: L'ammazzata che ti è arrivata fra capo e collo.
3: Doppia
2: fila. Allora, l'ammazzata che mi è arrivata, sono andato a moderare un convegno sulle auto elettriche, ho lasciato la macchina in ricarica, ma non funzionava la ricarica e me l'hanno rimossa.
0: No!
1: Onesto,
2: uno pensava
1: bro,
2: che l'avessi messa per occupare lo spazio e mi sono sentito veramente
0: ti
2: male.
0: Sei sentito gabbato?
1: Scusi direttore, ma scusa, un grande classico per chiudere anche un po' il quadro di queste novità, perché poi c'è anche il tema dei veicoli senza assicurazione, che insomma non potranno circolare a tempo indeterminato. Ma c'è un grande classico che commentavamo prima qui, il classico patente e libretto. Qui esce fuori anche il figlio di carabiniere che è me. Ecco, non esisterà più questa richiesta sulla strada, quindi non significa che ci sarà meno sicurezza, ma sarà dematerializzata questa richiesta. Cioè non...
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, finalmente sì, sullo smartphone con le varie applicazioni IO e tutte le applicazioni della pubblica amministrazione potremmo avere patente, libretto lì, ma non solo, la cosa interessante è che si possono ricevere le multe, questo fa meno piacere direi. E
0: infatti interessante per te, per me no.
2: No, e hai ragione, però si ricevono comodamente sul cellulare, quindi diciamo così.
3: Che bello!
2: Non te le dimentichi mai, no? Quindi se le esatto,
1: sono sempre
2: pagare,
1: con te.
0: Sempre vicino. Grazie mille, grazie Alessandro per essere stato con noi e speriamo di sentirti per qualcos'altro.
3: Sì.
0: Di ancora più piacevole.
2: Senza multe.
1: Ok, parcheggi, direttore, in ricarica.
0: Ciao Alessandro.
2: Un saluto a tutti. Arrivederci, a presto.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
7: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
8: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it. 2-2.
9: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
10: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
11: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
12: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: 2-2.
14: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Ogni giorno tu alza.
16: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
15: C'è la Pellicanza.
17: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
16: Pubblico delle grandi occasioni.
17: Entriamo in diretta nelle vostre case.
15: Ogni giorno tu alza.
18: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: Questa è Radio 2, lei è Levante. Brava. E questo è Red Carpet.
1: Così pare.
0: Così pare se vi pare. Così, così è se vi pare.
1: Posso darle la mano?
0: Ma ringrazio, ringrazio dottore, dottore.
2: Le avete fatte le infrazioni prima che cambi il codice della strada? Le avete fatte? Ci stanno scrivendo in tanti al 348-7300-200. Ad esempio, c'è chi dice: io negli anni 80 ho preso una multa di 2000 lire perché mi ero fermato a guardare gli aironi sulle saline di Cervia.
1: Ma Giorgio, una multa romantica.
0: Però 2000 lire.
2: 2000 lire, qua non si può stare, via.
0: Quante? Negli anni 80 2000 lire sono 20 euro di adesso?
1: Non lo so, secondo me di più.
2: Non
0: di
2: lo so.
0: Più?
1: Temo di sì.
2: Non lo so, però insomma.
0: E poi c'era quello che faceva il calcolo sbagliato, giuro. Giusto,
2: sì, sì,
0: Pippo?
2: Perché per scherzare abbiamo detto: ma quindi adesso uno si mette d'accordo, sai quelli che sfrecciano 200-300 all'ora, sai già quanto paghi? E dicono: scusate, ma quindi il limite in autostrada è 130. Se un macchinone va a 200, paga soltanto 70 euro?
0: No, no. 700. Perché è ogni chilometro 10 euro.
1: Attenzione, esatto. Attenzione. E poi, sempre per fare del servizio, attenzione quando passate in certe zone perché sì, ci sono dei comuni che incassano più rispetto agli altri, e sono Firenze, dove c'è il boom di autovelox, e poi ci sono Milano e Genova anche sul podio di queste multe, non solo per autovelox, e addirittura Firenze, diciamo, stacca le altre prima in Italia proprio per i limiti di velocità, quindi sì, occhio quando passate da queste
0: parti. Ma perché
1: parti,
0: ci sono più autovelox, quindi hanno investito di più sugli posso dire, se l'autovelox è segnalato,
2: sì,
0: va benissimo, perché brava, è giusto, giusta, tu devi moderare la velocità, se invece è nascosto,
2: sei dietro la siepe,
1: no, è omologato anche perché a volte è stato anche, cioè, una battaglia, perché insomma si bisogna, è giusto che ci siano sanzioni.
0: Anni fa vi ricordate quando li nascondevano dentro tipo i bidoni della spazzatura?
1: Ci fu
0: un casino, giustamente, perché giusto, deve essere un deterrente.
1: Brava,
0: quindi deve essere visto, così tu rallenti.
2: Io mi ricordo del tizio che andava in giro a spaccarli di notte, che usciva su tutti i telegiornali. Non ero io, però ogni giorno
1: diventato una sorta di
2: un supereroe. Bravo.
0: Sentiamo un messaggio vocale.
3: Io sono riuscito a prendere la multa per essere entrato dall'uscita di una ZTL e la multa per essere uscito dall'entrata di una ZTL.
0: Scusa, e però non hai la cintura.
3: Doppia multa per la stessa ZTL, la città è Lucca, ma non vi dirò il mio nome.
2: Le luci.
0: Hai fatto bene a dirci non hai la cintura perché si sentiva il cicalino.
1: Brava,
0: dove stavi andando senza cintura?
1: La delogo in modalità patente lì.
2: Me la fermo al supermercato, dai.
0: Sentiamo un'altra.
4: Con il camion tornavo da Danimarca, venivo in frontiera endogana tra Austria e Germania, mi fermo, controllo, passa la polizia stradale tedesca, che ancora stavo in Germania, avevo fatto 12 ore di guida consecutiva, non ci fermi mai, tutto a 120 all'ora, e se non altro le gomme del camion finisce, insomma, per farla corta, un verbale di 1000 marchi, e il verbale c'è ancora a casa incorniciato da qualche parte.
0: Quanti sono 1000 marchi?
2: Ah, non lo so, adesso non mi ricordo.
0: Sono tanti.
1: Sono tanti.
2: Sono soldi.
1: Vero, Verdel. Verdel conta in tutte le monete, marchi, franchi.
0: Ragazzi, la vita del camionista l'ha fatta papà per tanti anni. È durissima, è difficilissima. Bisogna sempre fare il cambio perché non è semplice niente. Complimenti, salutiamo tutti gli amici camionisti.
1: Esatto.
2: Tutti i marchi
1: a voi, complimenti a voi.

0: Someday. Scusate, stavo sentendo che Mario Benedetto, scusa Pippo, sì, sì, non è sentito perché abbiamo di là in regia.
1: Stava parlare davanti alla De Loco.
0: Stava parlando con Michel De Sica, che sì, è già collegato. Michel, sì, puoi entrare in diretta, grazie.
2: Sì, sì.
0: Dov'è
2: eccomi,
0: che andate
2: eccomi,
0: stasera?
1: A casa.
0: Ah, avevo capito che stavate andando in un locale, stavate uscendo insieme voi due, no?
2: Ma va!
1: No, ma tu pensi c'è un locale, non si può, no, non si può dire.
3: No, no, no.
1: Che ricorda, si posso dire questo, guardo gli autori, la regia e tutto, diciamo, il
3: cosa?
1: Sistema. Evoca un po' il santuario, noi diciamo santuario.
3: Del divertimento, sì.
1: Esatto, noi, ognuno insomma coltiva la sua spiritualità e quindi noi amiamo.
0: Io faccio quello, perché so che Michel Michel in questo momento è single e quindi ho pensato...
1: Lui sì.
0: Che lo volesse aiutare a incontrare l'amore.
1: Io sto cercando di trovargli l'anima gemella.
0: Michel, sei d'accordo?
2: È vero, sì, concordo. È vero, Mario si è impegnato moltissimo, ma questa anima gemella non si trova, anche perché guardate che Giovanni Ribrandi, il nostro direttore, il direttore di Radio 2, ha riaperto i rubinetti. Sono in Canada.
0: Oh.
2: un esperto di media digitali, sì, canadese, sì, Cory Doctorow, sì, praticamente ha coniato un nuovo termine, sì, il termine nerdocene. Perché dice siamo entrati in una nuova
0: merdocene
2: fase
0: o nerdocene?
2: No, merdocene.
0: Con la M?
2: Quando pensi qualcosa e dici hai un passato merdocene.
3: Bene.
2: Praticamente cosa significa? Tutto ciò che ci circonda è di scarsa qualità, dai beni di consumo alle esperienze fino ai rapporti umani.
0: Però,
2: ecco perché
0: Michel,
2: non trova l'anima gemella.
0: Dall'etame nascono i fiori.
1: Che meraviglia.
2: E noi ci speriamo. Però io ho chiesto in Canada agli italiani che stanno in Canada se sapevano qualcosa di questo merdocene. Vogliamo ascoltarmi?
1: Un bel servizio.
3: Prego.
4: È preoccupata per il periodo storico?
5: No, non ho capito nemmeno che hai detto.
4: Siamo nel merdocene, è preoccupata? Non mi guardi male, è il periodo storico.
5: Ancora non ho capito la parola.
6: Merdocene.
4: Tutto quello che ci circonda è un po' scadente, un po' senza valori, che dura poco.
6: Siamo in un periodaccio. Periodaccio.
4: Periodaccio.
6: Periodaccio.
5: Chi?
4: Il merdocene.
5: Sì, vabbè. Lo so, va tutto male.
7: Dove siamo entrati?
6: Il merdocene.
4: Il merdocene. Si è preoccupato lei?
7: Speriamo di sì.
4: Come speriamo di sì?
7: Non lo so.
8: Dai, lasciami aperto, per favore. Non è aria oggi.
7: Dove siamo entrati?
8: Bisogna uscirne fuori.
7: Come si fa?
4: Serve il qualicene.
7: Qualicene, bravissimo, sì. Quello servirebbe, quello c'era una volta. Qualicene, la qualità, la semplicità.
4: Buone cose.
7: Buone cose.
4: Buone cose.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: 2-2.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
9: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
10: siete pregati di svegliarvi.
11: Ma proprio tutti?
10: Tutti.
11: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
10: Soprattutto lei.
11: Ancora 5 minuti?
10: Richiesta respinta.
8: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
12: Ma che vi intervisto, eh?
8: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
13: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, no, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.
14: Good Morning Radio 2.

0: Taylor Swift in diretta qui a Red Carpet Radio 2, sono le 18:35, 15 secondi. Andrea De Logu sospira e guarda un amico che è venuto a trovarci.
1: Chi sospira, spera.
2: Scusate, io quando sono accanto a Massimo Ranieri non capisco più niente. Io non voglio parlare oggi, lo voglio solo guardare.
3: Io non capisco più niente.
2: Che bello, Massimo Ranieri in studio con noi, Red Carpetiani. Questo è veramente il Red Carpet che si riempie. Non so, fatemi dire, non di una star, ma di un uomo che ha sempre raccontato tutto quello che ha vissuto, tutto quello che ha sentito al suo pubblico.
0: Bravo.
3: Io no, sinceramente non mi sono mai reputato una star.
2: Però
3: come diceva Totò, io sono un uomo di teatro, sono un uomo di palcoscenico.
2: Vero.
3: Punto.
2: Tra l'altro poi parliamo anche della tua tournée, che è bella fitta. Però prima vogliamo partire da questo brano, Il giorno prima.
3: Sì.
2: Tu l'hai incisa appena hai letto le prime frasi.
3: Le prime due righe.
2: Cosa ti è entrato di queste prime due righe? Insomma, voglio dire...
3: Questa grande malinconia, ma malinconia dolce di come eravamo. E bisognerebbe ripetersi, perché è stato un periodo, parlo ovviamente per bocca di lui, che sicuramente ha scritto questa canzone per una donna, per una ex fidanzata, non lo so, però riguarda tutti noi.
2: Certo, il tempo.
3: Se tutti i libri tornassero alberi e la matita ritornasse intera, questa canzone Parole sul foglio, quando ancora la musica non c'era. E ragazzi, uno che si scrive Se tutti i libri tornassero alberi e la matita. Beh, io mi sono commosso, ho detto, questa è una canzone che.
0: Io sono tornato subito alle elementari, mi sono visto con la maestra che mi insegnava le prime cose alle elementari. Mamma mia.
2: Poi c'è anche un'altra frase in questo nuovo singolo, Il giorno prima, molto bella. Potrei aspettarti all'infinito e rifarei tutto da capo. Per non deluderti che non c'è niente di sbagliato. Il tempo ti spaventa, il tempo che è passato e non puoi più tornare indietro.
3: Ma ragazzi, ma la testa conserva tutto, si torna sempre indietro, sta agape, non butta via niente, non butta assolutamente niente.
2: Ti segna qualsiasi cosa,
3: nel bene e nel male. Fortunatamente diciamo più belle che brutte, però cerchiamo sempre di mettere da parte i brutti ricordi, ma poi quelli tornano e non puoi cacciarli.
1: Vero, grande verità, anche perché poi quello che non mantiene un po' la testa lo fa il cuore.
3: Inevitabilmente, fortunatamente, per cui noi viviamo di ricordi. Noi viviamo di solo ricordi.
2: Quante cose vorresti rifare se potessi tornare indietro?
3: Come la canzone, se tornassi indietro. Beh, ne farei tante, perché sono stato molto fortunato e privilegiato. Innanzitutto a conoscere dei giganti dello spettacolo, soprattutto del cinema. E sono stato battezzato come attore da Bolognini, poi... Ho avuto l'onore di conoscere, senza fare il nome, insomma, ma quello che, diciamo così, che era proprio intenerito da me, perché mi vedeva come un figlio, è stato Vittorio De Sica, il quale mi sentì cantare a Monte Carlo, dove fece una figura di merda.
2: Perché?
3: Sa da lì ci ricorso. Vedi la testa.
2: Perché hai fatto una figura di merda?
3: Perché presi sotto gamba questo spettacolo al Teatro Reale dei Principi. E mi presentai come un cialtrone, lo confesso. Non sapevo che ci fossero loro nel loro teatro, lì nel palco reale. E mi presentai con un vestito normale, dove era una cosa da smoking. E io uscii fuori bestemmiando, proprio andando fuori di testa.
0: No.
3: Sono un cialtrone.
2: Non lo voglio più fare, ho sbagliato.
3: Sì, fortunatamente là dietro c'era Vittorio. Mi posso permettermi di dire Vittorio, sì.
0: Certo.
3: C'era Vittorio, il gigante. E lui appena mi fa, faccio, maestro, non mi dica niente, mi viene da piangere. No, ma dico io, tu vieni qua e ti metti a cantare queste canzoncine. Tu devi cantare le canzoni napoletane. Io, furbescamente, avevo 50 anni di meno, avevo 21 anni, 22 anni, non di più. Sai, quelle cose che ti vengono spontanee, che vengono fuori senza filtro. Disse, io canto napoletana, se voi mi fate il disco, lo spettacolo su Napoli. Ma io ti faccio lo spettacolo, il controspettacolo. C'era la moglie, Maria, la Schneider.
2: No.
3: Sì. Io dico, signore, avete sentito? No, Vittorio, se dice una cosa mantiene la promessa. Dopo una settimana eravamo al Sistina a provare lo spettacolo che poi andò in televisione e io realizzai il disco che si chiamava Osordata in Laburato.
2: Mamma mia!
1: Ragazzi, grande storia.
3: Vabbè, ma questi...
1: Vestito bene.
2: Adesso ci sentiamo tutti vestiti bene il giorno prima Massimo Ranieri. Scusate, mi allaccio il papillon. Chiudo la giacca e mi metto il cappello.
3: E vai, e vai.
2: E ascoltiamo questo pezzo.
4: Se tutti i libri tornassero alberi, se la matita ritornasse intera, questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: Puppet, Massimo Ranieri, il giorno prima il suo nuovo singolo. E scusate, io oggi parlo poco, ma ho accanto a me l'uomo della mia vita, solo che non lo sapeva e quindi non mi ha mai cercato.
1: Peccato che c'è in mezzo Massimo Ranieri.
0: No, no,
2: attenzione.
3: No, non è male questo.
1: Maestro,
3: applausi.
2: Io sono testimone di tutto, perché quando è entrato Massimo da noi in studio, ovviamente Andrea ha detto tutto quanto e Massimo si è proposto pure. Attenzione.
3: Sì, sì, assolutamente.
1: E poi quando mi innervosisco vengo meglio, hai ragione. Dicevo. Allora, a proposito di quiete,
0: siete soci voi
1: molto il tono, esatto, sì. Perché insomma, per regolare lo stress noi abbiamo un momento tra The Logo, alla fine siamo a sfogatoio, lei invece
3: sfogatoio.
1: Ho scoperto una passione in comune, ecco, lei ha un sacco da box a casa.
3: No,
0: non hai un sacco da box.
3: Ah, io sì, pensavo tu.
0: Ma no, lei perché è matto.
1: Lei, come la barzelletta del carabiniere, ma c'era lei, poi quella la racconta un'altra volta.
3: Diamoci però, del tu, del te, diamoci, esatto. Ma non diamoci del lei.
1: Tu, maestro, hai il sacco da box a casa.
3: Io non sono maestro, sono ancora
1: un
0: alunno.
3: Un debuttante.
1: Per
3: è bello sentirsi debuttante, perché per me è tutte le volte è sempre un debutto. Io provo ancora emozione.
2: Oh. Meno male.
3: E ancora mi
0: è ancora paura di sbagliare.
3: Sì.
1: Però
3: sì,
1: ecco,
3: quella c'è sempre.
1: Non sbagli.
3: Quelle rarissime volte che ho detto: vabbè, dai, andiamo avanti. Buonasera, buonasera. Come inizia sta canzone?
0: No,
1: bellissimo.
3: Sì, ragazzi, capita, dai, la testa fa brutti scherzi.
0: Senti, ma sì, tu hai le tue affezionate? Quelle che ti seguono ovunque,
3: sì,
0: che ti fanno i regali.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Che ma sai ormai il nome.
3: Ma guarda, so vita molto ai miracoli. So dove abitano, so, vengono con i mariti, ma sono meravigliose. Mi seguono ovunque.
1: Fantastico.
3: Ovunque.
0: Ma scusa, non c'è ancora qualcuna che spera di sposarti?
3: Questo me lo devi chiedere te, io non.
2: O di rubarti un bacio, che sognavano.
3: No, ma si attaccano
2: al vetro.
3: Sì, si attaccano al vetro della macchina. Io lo devo tenere aperto perché per salutare così. Massimo,
0: e giù lingua in bocca. No, ragazzi.
3: Sono bellissime.
0: Senti, ti devo far sentire, anzi, sì, ti voglio far sentire insieme ai miei colleghi una canzone. E sicuramente ti ricorderai dove è stata cantata e da chi.
3: Aiuto.
0: Vai,
4: e adesso. Andate.

0: ieri.
1: Maradona sta cantando.
2: Diego.
1: Grazie. Questo è un pezzo che stava cantando Maradona, Perdere l'amore, sì. Era una delle canzoni, lui l'aveva dichiarato, una delle sue canzoni preferite in assoluto. Poi fra l'altro lui è argentino, quindi pensa come l'ha scelta, una canzone italiana, Perdere l'amore. Ieri il legale della famiglia ha chiesto 15 anni di carcere per le negligenze dei medici. Questa è una notizia, una notizione
3: ancora, sì.
1: Sì, che avevano il quadro clinico e purtroppo insomma non ce l'hanno fatta insomma a salvarlo. Però quello che volevamo chiederti, ma Napoli avrà mai un altro idolo come lui? Ci sarà qualcuno che riuscirà a entrare nel DNA di questa città come ha fatto lui?
2: Credo proprio di no. Lui era diventato uno scugnizzo e questa è stata la sua.
1: Ma da fuori, cioè lui è arrivato da fuori ed è diventato così tanto napoletano, è incredibile.
2: Ma ragazzi, argentini, napoletani, siamo tutti del sud, voglio dire, il sud ci appartiene, ci unisce. E lui ha sentito che quella città era piena di amore, di entusiasmo, di felicità,
1: di vita.
2: E lui si è subito, non adeguato, ha detto: ah, sono a casa mia.
1: Non mi parla napoletano, che non capisco più niente.
3: Però posso maestro una domanda, perché abbiamo parlato in modo molto dolce, tanta tenerezza.
2: Non mi chiamare
3: Massimo, ma a me piace.
1: No, non si può.
3: Non lo faccio. Ma invece una persona a cui darebbe un cazzotto, a parte quello che sta chiamando adesso.
2: Scusami, è mio fratello.
3: Mio fratello. Ecco, una persona a cui darebbe dolcemente, quindi Maradona, una carezza, una persona a cui darebbe un cazzotto così sportivamente, pugilisticamente, cioè nella sua vita professionale.
2: Ma sinceramente no, io vorrei, vabbè, adesso faccio un nome che voi siete ragazzini e non potete ricordare.
1: Va, fallo, c'ho 44.
2: Ma che sono nato con lui come calciatore, che praticamente è stato il nostro Maradona dell'epoca.
4: Sì,
2: che... No, bravo.
4: Lo vedi,
2: Omar Sivori. Argentino, non a caso pure lui, non a caso.
4: Che era la Juve,
2: che
4: poi...
2: diede una pallonata in faccia ad Herrera.
4: Ho visto.
2: A Roberto Herrera. Uscì la palla fuori dalla linea del campo e lui la andò a prendere e poi la buttò in faccia, che lo odiava.
4: Roberto
2: Herrera si chiama.
1: Guarda come ride Massimo quando racconta questo avvenimento.
2: Ragazzi, ma Sivori è stato il mio idolo, è l'idolo di tutti quanti noi della mia età, ovviamente.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, ma stai attento, perché fra poco ti interrogo su tutta la tua nuova tournée.
2: Aia.
1: Hai capito? Spot e poi torniamo.
2: Dai.

0: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24
0: azione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi.

0: acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 22
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 22
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. 22
3: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
5: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
4: A testa, ok.
5: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
6: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
5: Che aggiungi?
4: Hai detto tutto,
5: tutto tu, ma scusa.
6: Potete dire che brava.
5: Che brava.
7: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
8: E adesso

0: Massimo Ranieri, scusa.
1: Mi stai mostrando anche
0: Pelle d'Oca.
1: Incredibile.
0: Pelle d'Oca, questa è
2: Ranieri. Andrea, ragazzi.
1: Che regalo che hai fatto.
2: Assume. Allora,
0: raccontaci la storia di questa canzone. Come ti è arrivata?
2: Tu vuoi, volete?
0: Ti prego.
3: Va bene. Gli ascoltatori.
2: Allora, io avevo abbandonato la canzone da quasi 20 anni, sì, erano 20 anni. Ho lasciato la canzone nel 76, l'ho ripresa nel 2000, in occasione di Perdere l'amore. Tornavo da una lunga tournée, quando si facevano le tournée di 7 mesi che non finivano mai, con questo mio carissimo amico che si chiama Marcello, da sempre, e partiamo da, credo, Vicenza, con la 1, perché lui aveva la 1, se mi ricordo come fosse oggi. Arriviamo a casa, partiamo dopo lo spettacolo, mezzanotte così, e arriviamo alle 6:30, 7 del mattino. Allora se sentiamo, ciao, allora ti posso mandare questo autore per questa canzone? No, Marcello, per favore, tengo su, non sono stanco. Ma ascoltalo, scrive belle canzoni. Vabbè, è un amico, vabbè. Senti, facciamo una cosa, mandamelo verso le 4, perché adesso vado a letto e ovviamente mi sveglierò tardi. Puntualmente, tic da porta, era il povero Giampiero Artegiani. Che veniva lì con la sua chitarrina. Scusa, io sono l'autore di l'amico di Marcello. Ah, sì, vieni, ti faccio un caffè. Sì, faccio un caffè, nel frattempo metto sulla gavetta. Lui nel frattempo apre la stuccia della chitarra e incomincia a sciorinarmi delle bellissime canzoni. Una più bella dell'altra, non a caso ho fatto il disco, quello che si chiama Perdere l'amore, con tutte le canzoni che io ho sentito quel giorno. A un certo punto fa, che dici? Dico, che dico? Dico che Marcello ti avrà detto che io non canto più, non voglio cantare. Sì, ma ha detto, però insomma, uno come te lascia così, insomma, questa voce che ti ritrovo, dico, ti ringrazio, però ormai ho intrapreso la carriera dell'attore, mi piace molto, ci sto bene. Va bene, ma che ne pensi? Belle, complimenti, figurati, che gli vuoi dire, bellissime. Mette la chitarra nell'astuccio, fa per andare. Arriva sulla porta, mette la mano sulla maniglia, sta per aprirla, fa: te ne posso far ascoltare un altro? Io e mio ho detto no,
0: rientrare.
2: No. Detto sì, figli, già stavo pensando di chiudere di nuovo le imposte delle finestre per rimettere un
0: giorno a dormire.
2: E dico sì, figurati, faccio, madonna mia. Vabbè, andiamo avanti. Si siede e incomincia: brum, brum, e adesso andate via, voglio restare solo. E io non so per quale motivo attizzo le orecchie, non so perché. Nel suo cielo non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, che fino a ieri credevo fossi un re. E qui mi sono sciolto. Perdere l'amore, cantata da lui, quando si fa sera, me la canta tutta. Che ne pensi? Che ne penso? Mi sembra la più bella che tu mi abbia fatto ascoltare. Lo so, hai ragione, me ne ero dimenticato. Senti, ma tu la canteresti? La porteresti a Sanremo? No, ti dico subito, io non faccio Sanremo, non voglio fare Sanremo, ci manco da 20 anni e non ci voglio tornare adesso. Che peccato che questa è una canzone, se vai a Sanremo questo sfascio. Lo so, però io, se me la vuoi dare, io ti ringrazio, la canto volentieri, insieme alle altre facciamo un long play. Quando ancora si fa
0: il long play, esatto. Certo.
2: Vabbè, allora adesso dico pure all'autore della musica che tu la vuoi cantare. Detto questo, finito. Dopo 3 giorni mi fa: senti, allora se sei sempre d'accordo, io la canzone te la do. Facciamo un provino. E devo dire, è impressionante, per una canzone tosta questa, non
0: mamma
2: è una
0: mia.
2: Ecco. L'ho cantato tutta di un fiato, perché me la ricordavo.
0: Buona
2: tutta.
0: La prima?
2: Non buona la prima, ma insomma quasi. Gli do sta cosa, lui fa: questa è per te sta canzone. Vabbè, ti ringrazio, parlo con la mia ex casa discografica, certo, che dovevo dargli ancora un disco, tra le altre cose, okay. Per cui è stata proprio...
0: Perfetto.
2: E dico: ok, allora facciamo questo ultimo disco che devo fare con voi e mettiamo questa canzone dentro. E a un certo punto, così, mi viene spontaneo di dire: io quasi la porto a Sanremo.
0: E da lì,
2: i discografici fanno: ma che te sei bevuto? Erano 20 anni che non andavo a Sanremo, tra le altre cose. Dico: no, io la voglio portare a Sanremo. E un giorno passavo sotto l'ufficio della UEA, ancora stava in via qui vicino, e dico: ma vado un attimo su e trovo il direttore artistico. Come stai? Come non stai?
3: Ci senti, ma è vera questa storia? Parlava così un po' nasale.
2: Dico: sì, è vera questa storia. Io allora abbiamo deciso il pezzo è il... e stava filmando il bollettino, la canzone prescelta è il canto libero del mare. No, che fai? Ma che stai facendo? Non è questa.
3: E qual è la canzone?
2: È Perdere l'amore. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. Perché a un certo punto ho detto: questa mi sa che è proprio per Sanremo sta canzone.
0: Era proprio per Sanremo.
1: Era sua, era sua.
4: Bellissima storia.
0: Allora sappiate che tutto no, ma, questo
2: no, l'ultima, la chiosa è: dopo cantato alla prima, ho fatto al mio ex produttore, faccio: domani mattina ce ne andiamo, ho finito oramai. Oh, ma che cazzo stai a dire? Devi cantare ancora due volte. Ancora due volte? No, io devo andare in teatro. Difatti, ho vinto Sanremo e sono scappato a Napoli, che stavo in teatro con Rinaldo in campo.
0: Ma vi rendete conto?
4: Questa è storia.
0: Questa è storia vera. Bellissima. Come storia la sua tournée che parte, ragazzi. Ma attenzione, perché io qua vedo tante di quelle date.
2: Sì.
0: Io qua, tu manco te ricordi, perché sono tantissime. Io ho Catanzaro, Reggio Calabria, Modena, Brindisi, Bari, Montecatini, Fondi, Napoli ci stai giustamente tanto, cioè Lugano, Salerno, sono troppe, ancora Genova, Milano, Bassano del Grappa, Torino, Varese, Ascoli, Piceno, Prato, e poi ne arriveranno altre. Potete andare sui suoi profili
4: dal 17 ottobre
2: sul mio profilo,
0: sul tuo profilo migliore.
4: Posso una domanda?
2: Ragazzi, è meraviglioso stare qua con voi, dimmi tutto.
4: Posso, secca, perché adesso è cambiata tanto la musica, ma una canzone con Sfera Ebbasta,
2: perché no? Io mi hanno chiesto: ma se tu volessi scegliere o dovessi scegliere un cantante di oggi, questi giovani, chi sceglieresti? Io ho fatto un nome perché mi è sempre piaciuto, soprattutto la canzone mi interessava molto, che è Soldi Soldi
0: di Mahmood.
4: E uno invece che escluderesti?
2: No, perché non li sento tanti. non sinceramente.
0: Però Mahmood adesso, Mahmood, gli mandiamo un bel messaggio.
1: A Sanremo, Mahmood Ranieri.
2: Ma a Sanremo, no, no, io ci vado con lui, io ci vado.
0: Stefano, direttore artistico, Stefano De Martino, qua c'è un Massimo Ranieri che ha detto Mahmood potrebbe essere un bel duetto.
2: A me piace molto lui, devo dire, per quella canzone Soldi Soldi è lacerante.
0: Sì, sì, ma ce ne sono poi tantissime, sì, il suo album pazzesche.
2: Sì,
0: grazie mille, grazie davvero Massimo per essere stato con noi, per averci portato la tua musica e soprattutto tutto te stesso.
2: Tutto me stesso.
0: Grazie.
4: Grazie.
1: Ciao Massimo.
2: Ragazzi, grazie a voi. Grazie. Ciao.

0: Los Frequencies in diretta, Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo, Michel Dessy, sparso oggi per Vancouver, Montreal, non si sa dove sia, insomma, ma che
1: forse
0: succede?
1: Forse sul Monte Bianco, che è cresciuto di 2 metri. Ora la cima è alta 4807 metri e vogliamo sapere di più di questa cosa. Da chi ce lo può spiegare? Valerio Rossi Albertini al telefono con noi, fisico atomico molecolare e docente di divulgazione scientifica all'Uni Roma 2. Ciao! Ciao Vale!
2: Ciao Andrea, buona serata a tutti quanti agli ascoltatori.
1: Valerio, buonasera. Com'è possibile che sia cresciuto?
0: Non ce ne siamo accorti.
2: È difficile accorgersene. Oltretutto hai detto, Andrea, 4807. Se ti ricordi, sui manuali quando eravamo bambini c'era scritto Monte Bianco 4810. Quindi significa che queste misure oscillano, non è un'altezza univocamente definita. Perché? Perché non è l'altezza del substrato roccioso della montagna, ma l'altezza complessiva, considerando anche la copertura del ghiaccio, della neve. E allora è chiaro che cosa può essere successo, no? Che a causa di una concomitanza di circostanze, magari venti che hanno portato più neve sulla cima,
1: certo,
2: oppure spostamenti, è cresciuto un pochino uno strato di neve. D'altronde, con una bella nevicata, 2 metri di neve si riescono a fare abbastanza facilmente.
1: Allora cioè, ci rincuoriamo un pochino, quindi la storia dei ghiacciai che si stanno sciogliendo magari in qualche modo si può rientrare?
2: Non sarei così ottimista.
1: Lo sapevo.
2: In realtà non funziona così, una rondine non fa primavera. Se si è alzato di 2 metri così rapidamente, significa che prima era 2 metri di meno e magari l'anno prossimo anche ritornerà a essere 2 metri in meno. Queste sono delle oscillazioni. Un conto sono le oscillazioni puntuali di breve periodo, altro conto invece è la progressione, quello che si chiama il trend. E il trend disgraziatamente è negativo e lo strato di ghiaccio sulle nostre montagne si sta assottigliando.
3: Ecco, quindi qual è la situazione? Possiamo fare qualcosa noi, soprattutto cittadini consapevoli per preservare l'ambiente? Questo è uno spunto per parlare anche di comportamenti virtuosi. Ci sono dei grandi paesi inquinanti nel mondo che è difficile contrastare, ma le nostre buone azioni possono esserci e possono essere efficaci?
2: Sì, possono essere, però se io, te, Andrea facciamo qualche cosa, purtroppo non riusciremo a riportare neve sui ghiacciai. Quello che possiamo fare, io dico molto più semplicemente, è questo: avere attenzione, perché non dipende tanto dall'azione del singolo cittadino, che è pure importante, ma dal comportamento collettivo.
1: Certo.
2: Quindi diamo la preferenza a quei politici, a quelle parti politiche che tengono in considerazione, non importa di destra o di sinistra, che abbiano nella loro agenda però la preservazione dell'ambiente.
1: Valerio, domanda a schiaffo, siamo spacciati? Sì o no?
2: No, non siamo spacciati, perché non è che il genere umano si estinguerà per questo, però purtroppo progressivamente si deteriorerà la qualità della vita. L'abbiamo visto quest'estate, no?
1: Sì.
2: Quanto abbiamo patito il caldo. Quello è inevitabile che continui così anche l'estate prossima, continuando in questo modo.
1: Grazie davvero. Non ci hai rincuorato, però almeno hai detto che non siamo spacciati. Tu devi dire la verità.
2: Dice le cose come stanno.
1: Ed è vero.
2: Non può.
1: Grazie mille. Grazie davvero. Valerio Rossi Albertini, grazie per essere stato con noi su questo Red Carpet.
0: Ciao.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: 2-2. Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld. 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!

0: ACDC, vedi che mi sono distratto, Beppe, è colpa mia. ACDC, stavamo ballando, stavamo facendo così un po' le scimmiottelli. Mario, sì. Benedetto, tutto a posto?
1: Beh, tutto perfetto.
0: Per la serata tutto ok con Michel?
1: Tutto sotto controllo. No, non lo so, perché lui in Canada, non so, mi sa che ci ascolta, non so se fa in tempo a tornare da Canada.
2: Ma io sono rientrato, lui mi ha parlato di serata,
1: sei proprio un
2: primo volo.
1: Cialtrone,
2: Sono rientrato, tanto paga i brani, ma che
1: sì,
2: me frega.
1: Sì, sì, mo mangi.
2: Qui bisogna qui bisogna risolvere i problemi di cuore, cari miei, cara Andrea, bisogna organizzarsi, però io sono bravo a risolvere sicuramente sì. i problemi di cuore degli altri.
1: Non i tuoi.
3: Non i tuoi.
2: Non i miei, no, i miei no, assolutamente, ma soprattutto quelli degli ascoltatori, delle ascoltatrici che ci scrivono, perché è arrivato il momento di caro amico.
0: Ecco.
2: Voi avete mai avuto una relazione, ma anche un bacetto con un collega di lavoro, magari lì finita la diretta, che ne so, assistenti, redattori, redattrici, regista.
3: Con un collega non ho mai avuto
0: sembrava sì e invece
1: ti sta avvenendo proprio
3: sto pensando
0: con un collega tutti no
3: dipende che facevano altro sempre nell'arte ma sì, vabbè, collega certo. no, collega no.
0: Io sì ma in altri tempi.
3: Vogliamo il nome?
0: No, in altri tempi no, si possono fare i nomi.
1: No, vogliamo sentire le voci che ha raccolto Michel, così ne usciamo pure.
0: Ecco.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
5: Claudia, 45 anni, da Firenze, ci scrive.
0: Cosa?
5: Dopo una cena con un collega c'è stato un bacio, uno solo. Convivo da 7 anni e non è successo altro. Però la cosa grave è che quel bacio mi è piaciuto parecchio. Devo confessarlo?
6: A chi?
5: Al compagno.
6: Io non glielo confesserei. Aspetterei gli eventi. Cioè, se vedo che sono trasportata verso il collega, allora forse potrei farci un pensierino, se no così non glielo direi, rovinerebbe tutto.
7: Non deve confessare, se confessa lo perde, deve lasciare il compagno e andare con l'altro.
5: Ammazza. Sei convinta del collega?
7: Certo.
5: Altrimenti zitta
7: e va avanti, sta col rimorso,
6: con la speranza che ci sia di più del bacio, poi che non ci sia di più del bacio. Bacio può succedere, ma è successo pure a me con un collega del lavoro.
5: Ah sì? Ha tradito il marito?
6: No, io non l'ho. Questo ci ha provato e io gli ho detto di piantarla, anche perché era fidanzato pure lui, per cui ho messo in riga, però mi è successo.
5: Lei è una marachella.
7: No, mai. Non sono proprio il tipo, io scappo. Anche se mi piace.
5: La scappa?
7: Sì. Fuggo, mi invento dopo, ma non lo faccio.
5: Però se ne pente.
7: Sì, certo. Quando ero più giovane potevo farlo, e invece no.

0: Marco Mengoni, giornate perse. Bravo. Qui su Red Carpet Radio 2 con Andrea De Logu, Pippo Russo, Michel Dessì ancora in giro, ma
1: e Mario Benedetto.
0: Mario Benedetto, sì, sono io.
2: Giornate perse è il titolo, no? Giornate perse con Red Carpet a Radio 2, sennò
0: perché non potrebbe essere. Di certo non sono persi i momenti che dedichiamo a sfogarci.
1: Mamma mia, salite su questo Red Carpet e lasciate il vostro sfogo, lasciate la vostra difficoltà ad affrontare questa giornata. Come fare?
2: Allora, 348 7300 200, un bel vocalino di quelli che tanto li fate sempre, anche più brevi di 30 secondi, in cui vi sfogate partendo dalle tre parole classiche. Io non sopporto
1: puntini, puntini, puntini.

0: questo successo interplanetario che sta piacendo tantissimo a Mario Benedetto, anche perché se l'è gustato
1: video.
0: Tutto sul canale 202, ha visto tutto il video completo.
2: No, ma è bellissima, nulla, ammetto, non conoscevo la canzone, è molto bella.
0: Bello.
1: Ascolteresti anche senza il video?
2: Cioè, lo farò, già l'ho scaricata.
1: Illegalmente l'ha scaricata.
2: Mai, sempre nel perimetro della legge.
0: Bravo.
1: Sentiamo i vostri sfoghi arrivati al 348-7300-200, dove dite ciò che non sopportate e dove iniziate con io non sopporto.
3: È appena successo in una palestra dove sono andata per la prima volta. Io non sopporto quelli che non rispondono al saluto. Sono uscita dallo spogliatoio dicendo buona serata a tutte, c'erano tre ragazze, ma proprio non mi hanno filato le pezza.
1: Brutta storia.
0: Non si qualificano così, diciamo, dai, è brutto.
1: Vai, un altro.
4: Io non sopporto più l'azienda che mi sta facendo i lavori di ristrutturazione a casa. Dovevano terminare i lavori a giugno del 2025. Ormai siamo ad ottobre del 2026 e i lavori sono ancora fermi.
1: Si trovano bene.
0: Che aspetti? Cioè,
1: si trovano comodi.
2: Posso dirti che se parlo di, ci sono casistiche come la mia anche più lunghe.
1: Più lunghe?
2: Secondo me alla fine sì.
0: Sì.
2: A volte
0: si inizia con la confidenza. Vuole un caffè? Prende due minuti e poi si finisce in tribunale.
1: Vai, un altro. Altro.
5: Io non sopporto quando chiedi a qualcuno di aiutarti a far qualcosa e ti dicono no fai tu che tanto tu sei bravo.
1: Ma no.
0: Quelli che fanno
1: fai
0: finta.
1: Fai tu.
2: Sì, no, dipende qual è la richiesta. Dipende di cosa mi chiedi di fare.
1: Ti ho chiesto un favore.
2: Dipende quale.
1: Ma fai tu, Mario.
2: Ma vediamo, ma cosa?
1: Ma fai tu.
0: Fai tu. Saluta, che ne so, fai
1: saluta,
0: quello che
1: saluta, devi saltare.
2: Saluto, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata e quasi di questa settimana, ma siamo qui ancora domani.
0: Bravo.
1: Adesso
0: bravo.
1: Diamo la linea a chi?
0: Agli amici del GR2, poi subito dopo Caterpillar.
1: E noi ci si sente domani, stessa ora?
0: Stessa radio.
1: Ciao.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: 2-2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Richiamo di Mattarella al Parlamento sulle giornate nazionali. Il capo dello Stato promulga quella sul riciclo della carta, ma avverte: sono troppe, 51, inverosimile per le scuole promuoverle tutte. Al via Forlì il processo a Luca Spada, il cosiddetto killer dell'autoambulanza, accusato di aver ucciso una 85enne, e ci sono altri 5 decessi sospetti. Morti sul lavoro, solo oggi 3 le vittime: un 30enne in un cantiere dell'alta velocità a Firenze, un 22enne a Chieti, un 60enne a Cagliari. Trump ci ripensa dopo il fiume di proteste e l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood in Texas, non sarà in streaming. Calcio, dopo la disfatta in Champions, le italiane a caccia del riscatto in Europa e Conference League. In corso Salisburgo-Milan, più tardi Celta Vigo, Juventus e Atalanta-Pafos. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Apriamo dunque con quanto ha scritto il capo dello Stato e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana.
3: Gli alberi, i nonni, lo spazio, il mare, temi molto lontani tra loro, ma un punto in comune lo hanno. Sono 4 delle 51 giornate nazionali che si celebrano oggi in Italia e il numero è in continuo aumento, fa notare il presidente Mattarella in una lettera ai presidenti delle Camere. La giornata per il riciclo della carta è solo l'ultima delle 36 approvate in queste 3 legislature, 20 solo in quella attuale, osserva. Non tutte hanno la stessa levatura, si va dal giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto alla giornata del dono e a quella della meraviglia. Il problema, sottolinea Mattarella, è che molte di queste feste prevedono attività didattiche o divulgative da parte delle scuole, con il rischio di sottrarre tempo all'insegnamento. Di qui l'invito a limitare per il futuro l'introduzione di giorni dedicati e a celebrare temi, seppure importanti, con altri strumenti legislativi. Valentino Russo, GR2.
2: La Premier Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo. Tra i temi centrali oggi il caro energia e gli squilibri macroeconomici globali, con particolare attenzione ai rapporti con la Cina. La giornata di domani sarà dedicata all'Ucraina, con l'intervento di Zelensky, e alla sicurezza europea alla luce dei crescenti attacchi ibridi attribuiti alla Russia. L'Italia ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, che traccia la politica economica del governo prima della manovra. Sarà una legge di bilancio con margini ristretti. Le coperture necessarie arriveranno anche da un contributo delle banche, dai tagli ai ministeri e dai giochi.
4: Tempi rispettati. Il governo ha inviato il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e alle Camere. Il documento conferma il quadro macroeconomico che fa da cornice alla legge di bilancio. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo sul settore finanziario, fortemente voluto dalla Lega. Banche e assicurazioni garantiranno 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare misure per le famiglie e le imprese. La spesa sociale vale circa 5 miliardi ed è il capitolo più pesante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR2.
2: Le proteste per il rialzo dei prezzi dei carburanti hanno provocato il caos in diverse strade di Puglia, Calabria e Sicilia, dove si sono verificati presidi con i mezzi pesanti e blocchi spontanei. In Calabria si segnalano lunghe code ai distributori, molti sono chiusi per mancanza di benzina e diesel. Oltre alle proteste regionali, il settore dei trasporti si muove verso lo sciopero generale. Il governo intervenga contro il caro gasolio, chiedono i sindacati. Il rischio imminente è la paralisi totale della logistica. Giornata tragica sui luoghi di lavoro, 3 le vittime: un operaio di 30 anni è morto a Firenze Firenze in un cantiere dell'alta velocità a causa della caduta di un pilone da una gru. Ferito gravemente anche un suo collega. A Scerni, in provincia di Chieti, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in una cantina sociale, colpito dall'elica di uno svinatore. Questa mattina nel porto industriale di Cagliari un operaio 61enne è rimasto schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando sul suo camion. Procede bene il decorso post-operatorio di Papa Leone. La radiografia mostra una buona ripresa del polmone. Prevost ha fatto fisioterapia e svolto in autonomia tutte le sue attività. Oggi al Gemelli ha concelebrato la messa e incontrato Monsignor Paolo Rudelli, sostituto della segreteria di Stato. L'agenda dei suoi impegni resta però sospesa almeno fino al 20 ottobre. Apriamo ora la pagina di cronaca con il processo iniziato a Forlì nei confronti di Luca Spada, accusato di aver ucciso l'85enne Deanna Mambelli con un'iniezione di aria durante un trasporto in ambulanza. Spada è indagato anche per altri 5 decessi sospetti. Nel servizio le parole del figlio della vittima.
1: Sono molto teso, molto emozionato, ma speriamo bene nella giustizia e abbiamo totale fiducia.
5: L'angoscia di Vittorio, il figlio di Deanna Mambelli, 85 anni, morta durante un trasporto in ambulanza il 25 novembre 2025. Embolia gassosa sarebbe stata provocata da Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, che era su quell'ambulanza. Per quella morte Luca Spada è in carcere dall'11 aprile e ha processo a Forlì. Non vuole essere ripreso, visibilmente dimagrito. L'accusa omicidio plurimo aggravato. Spada è indagato per altre 5 morti sospette nello stesso periodo. In aula i 4 figli di Deanna che si sono costituiti parte civile insieme alla Croce Rossa.
6: Oggi procediamo solo per questioni tecniche con giudizio immediato per il primo decesso, poi si procederà per gli altri 5 decessi.
5: Giovanna Greco, GR2.
2: Le aggressioni compiute da 2 ragazzini di 16 e 17 anni a bordo di una minicar nera nel quartiere romano di Monteverde. Sono accusati di lesioni e di tentato omicidio nel caso dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata.
7: I 2 minorenni per una settimana sono andati a scuola come se nulla fosse, sapendo di essere ricercati dai carabinieri per aver aggredito a bordo di una minicar 6 persone tra Monteverde e Testaccio, tra loro l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Per le famiglie dei 2 giovani una tragedia. Francesca, la madre del ragazzo che ha colpito Jacopini facendolo cadere a terra mentre viaggiava su un monopattino.
8: Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Io non ho parole, ma lo capisce? Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con questa storia.
7: I ragazzi davanti al PM Cassiani hanno ammesso tutto. Per ora sono liberi. Saranno ascoltati anche dalla procura per i minorenni. Per loro potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in una comunità o in un centro di detenzione minorile. Entrambi hanno precedenti per il furto di altoparlanti. Elena Paba, GR2.
2: Un'indagine dei carabinieri ha scoperto la vita da incubo riservata a 4 donne anziane in stato di totale vulnerabilità, ospiti della residenza Borromea, una RSA di Mediglia, Milano. Venivano afferrate per i capelli, picchiate nelle parti intime, insultate, derise e minacciate più volte al giorno. I 3 operatori responsabili, riprese da telecamere nascoste e ora indagati, sono stati interdetti dalla professione in ogni struttura su tutto il territorio nazionale. Dall'estero Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciata esecuzione in streaming del killer di Fort Hood. Ci sarà, ma senza trasmissione online. L'atto che avrebbe dovuto compiacere MAGA in vista delle elezioni di metà mandato si è rivelato un boomerang per il presidente dopo i sondaggi che hanno registrato il disappunto degli americani, le proteste bipartisan, l'opposizione della Chiesa e il rifiuto di una parte dell'esercito di prendere parte al plotone di esecuzione. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici di Mosca. Per mesi Zelensky ha avvisato che questo stava per accadere. Il presidente ucraino rivendica poi la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe.
9: Zelensky proclama la fine della tregua contro le raffinerie del nemico annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca, centrato l'impianto russo di Ryazan, una sfida diretta al presidente americano per il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli Stati Uniti avevano chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, secondo il Wall Street Journal, e Zelensky ora sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk va all'attacco e è ora che Zelensky se ne vada. Il presidente ucraino è a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN. La Gran Bretagna ha garantito che invierà nuovi missili Storm Shadow, ma i cieli ucraini restano senza protezione e gli Stati Uniti starebbero facendo pressioni sull'Europa per sbloccare asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Voltiamo decisamente pagina. Prosegue a Roma la festa del cinema tra titoli di grande richiamo e opere delle nuove generazioni. Oggi spicca la prima di un documentario dedicato a un romano illustre, l'architetto di fama internazionale Massimiliano Fuksas, realizzato dalla figlia Elisa, che ascoltiamo.
10: Il protagonista fa l'architetto e adora il cantiere più che l'opera finita. Ma poi forse un po' tutti preferiamo le cose mentre succedono che non quando le raccontiamo.
11: Elisa Fuksas spiega così da tutta la vita il film che ha costruito come un cantiere con materiali accumulati per anni attorno alla figura del padre Massimiliano, archistar sempre concentrato sul presente.
12: Ci porta a avere rapporti con gli altri, a conoscere gli altri, cambiare le opinioni, ecco. Questa è la cosa più importante forse dell'architettura.
13: Ma tutto finisce in Italia.
11: Ad aprire il panorama Italia di Alice nella città, Festival Gemello dedicato ai giovani autori, Ida di Irene Dionisio. Ritrovatesi dopo molto tempo, due amiche decidono di salire sull'Etna, tra ricordi e tensioni, il vulcano femmina dei catanesi in perenne cambiamento e lo scenario che plasma il film. Tecla Insolia, protagonista con Romana Maggiora Vergano, se ne è resa conto fin dall'inizio delle riprese.
14: Ho capito che sarebbe stato un lavoro dove la natura avrebbe coinvolto l'interpretazione di questo personaggio.
11: Riflettori sul Sud in auditorium anche con Iso Paz di Nicola Prosatore a vestire i panni del giovane Pino Daniele e Massimiliano Caiazzo. Francesco Riccardi, GR2.
2: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto Massimo Barchiesi qui con me.
15: Ciao Roberta. Ciao.
2: Allora Massimo, dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane cercano il riscatto in Europa e Conference League. Ci prova subito il Milan in campo a Salisburgo. Ci aggiorni?
15: Sì, siamo all'intervallo e le cose sembrano andare bene al Milan, perché in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Sisse a segno al quarto d'ora e al 32esimo. Milan che ha avuto altre occasioni per segnare, in particolare al 17esimo, quando una conclusione di Hutchinson è stata respinta sulla linea da Boma. Alle 21 toccherà Juventus e Atalanta. I bianconeri, sempre per la seconda giornata di Europa League, saranno impegnati sul difficile campo del Celta Vigo per la Conference League, debutto per i bergamaschi che ospiteranno i ciprioti del Paphos.
2: Le gare di Champions League hanno lasciato il segno per i tanti infortuni che hanno messo nei guai parecchie squadre del campionato italiano.
15: Eh sì, si tratta tra l'altro di nomi roboanti, a cominciare dall'Autaro Martinez, che oggi si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimediato durante la gara di ieri sera con il Bruges, che lo costringerà a restare fuori per oltre un mese, il che vuol dire che l'Inter non avrà il suo capitano di sicuro per le gare con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro tornerà in campo dopo la seconda sosta dedicata alle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. Non sta meglio la Roma, che ha perso Dybala e Koné, andati KO durante il match con il Real Madrid. Domani entrambi verranno sottoposti ad accertamenti e sapremo per quanto tempo saranno out. Tempi già noti invece per Neres, infortunatosi alla coscia destra in via Real Napoli. Per l'esterno brasiliano 3 settimane di stop e un problema alla coscia sinistra, ha messo fuori dalla partita Diao in Feyenoord Como. Fabregas è in ansia per conoscere i tempi di recupero del senegalese.
2: In chiusura, brevemente, dopo questo lungo bollettino medico, parliamo di ciclismo, perché arrivano buone notizie da Shanghai.
15: C'è un doppio argento nelle prove a inseguimento a squadre. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti è stato battuto in finale dalla Danimarca, mentre il quartetto femminile formato da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni ha ceduto alla Gran Bretagna.
2: Grazie a Massimo Barchiesi. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, regia Stefano Catini e Alessio Caranzetti. Vi ricordiamo che potete ascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
16: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni tre mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Ogni giorno tu alza.
18: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
17: C'è la Penicanza.
19: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
18: Pubblico delle grandi occasioni.
19: Entriamo in diretta nelle vostre case.
17: Ogni giorno tu alza.
16: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio dal lunedì 19 ottobre.

0: Le 19:46 minuti. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato
1: da tutti quelli che stanno sclerando in tangenziale.
0: Ma è giusto, ci siamo vicini, vi facciamo
1: compagnia, un po' di pazienza,
0: sì, ma no,
1: dai.
0: Ma va bene, poi
1: dall'Alessandra che mi fa stretching a casa, bella, tranquilla e rilassata.
0: Lo stretching è importante.
1: Ed è il programma.
0: Sia prima sia dopo.
1: Sì, scusa. Anche durante.
0: Sì. Certo.
1: Ma anche da tutti i gatti siamesi, Filippo,
0: sì,
1: all'ascolto dalle loro cucce.
0: Certo.
1: Miau miau miau,
0: sì,
1: miau Caterpillar.
0: Che fai?
1: Miau.
0: Ma che stai facendo?
1: Ma perché tu pensi che i gatti non ci capiscano?
0: Ma no, non è che parlano la nostra lingua, capiscono. Che... sentono l'odore.
1: Ma quello è il cane, ma il gatto, guarda che il gatto ci capisce.
0: Va bene,
1: e potrebbe anche ascoltarsi Caterpillar.
0: Chi lo sa, non lo
1: comunque,
0: so, ditecelo voi: 3487 300 200. WhatsApp oppure audio.
1: Esatto, ma hai sentito Filippo?
0: Sì, dei miagolì dei nostri gatti.
1: No, noi miagolì.
0: Che cosa? No, alle 19:47. Buonasera da Filippo Solibella e da Cinzia Bancone. Giornata incandescente. Cos'è
1: ma
0: che
1: hai sentito,
0: c'è?
1: Filippo,
0: che
1: questa cosa del presidente Mattarella?
0: Ma caspita, ma sono d'accordissimo con lui.
1: E si è lamentato perché dice: oh raga, qui troppe giornate nazionali.
0: Sì, non ha detto proprio oh raga, però sì,
1: il concetto
0: si è rivolto alle
1: è
0: camere.
1: È quella della meraviglia, è quella degli alberi storici.
0: Sì.
1: E poi vogliono fare quella, la giornata del silenzio, la giornata del panettone e quella dell'ecospiritualità. Che cosa
0: anche
1: cosa
0: non lo so, non ho idea. So che oggi.
1: Cioè, sei spirituale davanti a un albero.
0: Biologico, esatto.
1: Uniamo due giornate.
0: Esatto, una roba del genere. Oggi ce ne sono quattro: alberi, nonni, spazio, mare. Il presidentissimo ha detto: va bene, dai, diamoci una calmata. Ce ne sono 51, non le possiamo celebrare correttamente a scuola, perché poi a scuola, giustamente, le maestre, gli insegnanti, le professoresse, i professori devono un
1: fare
0: po'.
1: Anche perché gli alberi, i nonni,
0: dietro,
1: lo spazio e il mare.
0: Come lo dividi?
1: Devi metterli insieme, porti il nonno a scuola, vai nello spazio
0: e poi torni sul mare.
1: Ammari
0: quando torni, una cosa del genere. Va bene. Puntata incandescente anche quella di oggi. C'è in campo il Milan in questo momento, che vince 2-0 col Salzburg. Ma alle 19:48 tenetevi forte, perché fra poco andiamo a Roma alla festa del cinema.

0: nucleari, ma è venuto il momento di scendere nella splendida capitale.
1: Certo.
0: Andare a Roma alla Festa del Cinema, dove abbiamo un'inviata che si divide la mattina con Agorà.
1: Sì.
0: Il pomeriggio,
1: stamattina
0: la sera.
1: Stamattina parlava di cyberbullismo ad Agorà.
0: L'ho vista,
1: Rai 3.
0: L'ho vista, bravissima.
1: E questa sera invece.
0: E la sera la facciamo salire sul red carpet,
1: esatto.
0: Ma stasera con una piccola sorpresa che nemmeno lei sa.
1: Eh già.
0: E allora 3, 2, 1, sigla!

0: Ilenia Buonviso a
1: ma
0: Caterpillar.
1: Ciao Ilenia.
0: Che
1: hai
0: swing.
1: Visto che accoglienza da diva che ti facciamo,
2: ma che meraviglia,
0: ma è così. Te l'avevamo promesso,
2: ma
0: Ilenia.
2: Ma infatti, ero tutta curiosa, dico, Dio, che cosa avranno preparato per me? Ecco cosa hanno preparato.
0: Vedi, non è che siamo gelosi di Agorà, assolutamente, ma vogliamo dimostrare sul campo che noi ti vogliamo più bene.
2: Esatto.
0: Ecco. Vedi, più bene di Agorà ti vogliamo, ma va bene, tu non ti preoccupare. Continua.
1: Hai già fatto il shooting sul red carpet, Ilenia, stasera?
2: No, allora ragazzi, stasera è un po' più improbabile perché non vi dico la gente che c'è qui questa sera.
0: È pieno.
2: Non vi riesco nemmeno a raccontare perché sono tutti in attesa di vedere il cast di una serie della Marvel. Io ho dovuto partire un po' perché erano tutti ragazzi un po' nerd che ci raccontavano, mi stavano dicendo.
0: Certo. Sì,
2: perché
0: Vision Quest.
2: Aspettando?
0: Ma Vision Quest.
1: Cos'è sta cosa?
0: Vision Quest. Ma Ilenia, adesso tu giustamente dicevi sono tutti ragazzini, adolescenti, un po' nerd. Io l'ho vista ieri sera.
2: L'ho visto.
0: È la nuova serie della Marvel.
2: Sei nerd anche tu.
0: Ma tanto, Ilenia. Io li so tutti quelli della Marvel.
1: Spiegami un attimo.
0: Vision Quest è la nuova serie in cui c'è Vision come protagonista. Dopo.
2: Esatto, Vision come protagonista e Paul Bettany che poi in realtà.
0: Sì.
2: Ma stanno tutte lì con questo quadernino ad aspettare di vederlo, sono tutte innamorate di questo Vision. Quindi gli ho detto fatemelo vedere a queste ragazze, mi hanno fatto vedere con la maschera rossa.
0: Sì, insomma, tutto rosso, col diamante in testa, in mezzo alla fronte.
1: Ma cosa state parlando, ragazzi? Io non vi seguo.
0: È un supereroe, fa parte degli Avengers, capito? Vision. Ed è arrivata la nuova serie in cui lui adesso con le sue AI, c'è Jarvis, ci sono tutti. No, ma è una cosa incredibile, una serie stupenda. Ilenia, ti sto invidiando tantissimo.
2: Lo immagino. Perché
1: un autografo
2: innamorata.
1: Per Filippo, Ilenia.
2: Sì. Guarda, se lo vedo con la maschera rossa, gli faccio una foto e te la mando.
0: Ti prego, ecco. sì, ti prego, grazie.
2: Ma in realtà la cosa bellissima di oggi è stata sul red carpet perché sono passati Massimiliano Cagliazzo, perché per il film Io so pazzo, che parla della storia di Pino Daniele, per cui è stato pure lì, perché io so, non hai capito, ormai ci ho preso la residenza qui
0: ti
1: conosco
0: tutti.
2: Beh, è il film, ho preso la residenza.
0: È giusto. Ma è il film che stanno aspettando tutti, quello su Pino Daniele, non vediamo l'ora di vederlo.
1: Lui è bravissimo.
2: Il 45 c'è stata oggi, in cui hanno fatto questo red carpet pazzesco, e insomma diciamo che tutti quelli che amano e che hanno amato Pino Daniele erano ovviamente entusiasti, perché comunque è un momento anche nostalgico, anche drammatico, no? Però che ti lascia qualcosa alla fine, perché poi era... pazzesco, era
1: sempre bello ricordare il grande Pino, grandissimo.
2: Esatto.
0: E il film però arriva fino al suo concerto in Piazza Plebiscito,
1: Piazza del Plebiscito,
0: no?
1: Con 200.000 persone,
0: una roba incredibile.
1: Una cosa incredibile.
2: Esatto. Poi però invece c'è stato pure un altro red carpet dove io speravo con tutta me stessa di vedere il mio Daniele De Rossi, il mio
1: Ma tu Ilenia però ovunque vai c'hai il tuo Beniamino, mi par di capire. Brunori. Adesso spiegaci.
0: E Baglioni. Adesso Daniele De Rossi.
1: Un attimo.
2: Io vi devo raccontare questa cosa. Quando avevo 17 anni, sulla mia torta di 17 anni, non è che c'era come tutte le ragazzette, no? Magari la foto del cantante. No, io avevo la foto di Daniele De Rossi.
0: La vena
2: di Daniele De Rossi, ragazzi.
1: Ognuno c'ha la sua. Io c'avevo Simon Le Bon e lei c'ha

0: Daniele De Rossi, ma scusa,
1: e l'hai visto poi?
2: No, non ho capito.
1: Che
2: è successo? No, non è venuto, perché? Perché è il bello che questa serie parlerà di lui, in realtà è una docu-serie, sì, e parlerà proprio della storia, no, di Daniele De Rossi.
1: Sì.
2: Ma lui non è potuto venire perché ci sarà a breve, già no, a Roma, per cui si è dovuto, ovviamente, stare in preparazione per la partita,
1: Mannaggia, però
0: è lui, cioè lui torna a Roma per sfidare proprio la sua Roma, quindi è una partita che lo dilanierà
1: magari
0: nel cuore.
1: Avesse saputo che c'eri Lenia, magari un giro
0: un saltino lo faceva.
1: Però, la prossima volta lo avvisiamo Ilenia,
0: lo chiamiamo noi per te. I fotografi sono già andati via o aspettano adesso Vision?
2: No, aspettano tutti Vision, aspettano l'idolo, aspettano tutti là. Ma Donato, guarda, vi dico, io sono qui adesso, non so se hai sentito un po' le voci, ma
1: c'è un
2: incredibile, perché alle 8:15 arriverà Paul. Per cui immaginare, qua stanno tutti con le locandine in mano per farsele firmare.
0: C'è una ragazza, qualcuno, un fan che è lì al volo a cui chiedere perché sono fan di Paul Bettany, che è un grandissimo del cinema mondiale.
2: Una ragazza prima che parlava, mo la ribecco, è la ragazza che
0: sentiamo.
2: siamo su Radio 2, che cosa, cioè, non vedi l'ora di vedere Paul, raccontaci.
3: A me è piaciuto veramente molto entrambi tutti e tre i film, soprattutto per il personaggio di Wanda. Però si parla, diciamo, della storia di Wanda e della sua perdita. Mi piace come viene rappresentato proprio lì.
0: La sentiamo.
1: Si sente male, Elenia.
0: La sentiamo poco, ma.
2: Lei è una grande appassionata. Quanti locandini hai? Lei sta qui solo per questo.
1: Tu stavi per De Rossi, lasciaci
0: posso
1: la stare
0: dire,
1: lì.
0: Io sarei venuto. Guarda, se non avessi avuto.
2: Adesso io ti manderò una foto, perché ti ho appena preso la locandina. Me l'hanno appena consegnata in questo momento.
0: Ma che grande! Allora, Ilenia, fai così.
1: Felice.
0: Se riesci a farla firmare da Paul Bettany, altro che sigletta, e mi fermo qua.
1: Sei conquistato, Ilenia.
0: Più di così non potevo chiedere. Non potevo chiedere. Dal red carpet di Vision Quest con Paul Bettany, il nuovo idolo delle ragazze, e non solo, anche dei conduttori radiofonici, da Roma, dalla Festa del Cinema, era Ilenia Buonviso. Radio 2.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group. 2-2.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: 2-2. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: 2-2.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: questo è Joy alle 20.03 su Radio 2. Mentre dicevamo poc'anzi, cara sì, la mia Cinzia,
1: sì,
0: che oggi non solo a Roma, non solo a Milano con The Ring, sì, ma in tutta Italia si aspetta di sapere chi sarà il prossimo proprietario del telefono più incandescente,
1: certo,
0: del mondo. Quindi,
1: certo,
0: se
1: parliamo,
0: sei d'accordo,
1: ma vogliamo lanciare subito la sigla, dai, lanciamo la sigla, Luca Micheli.
0: The Ring. The Ring.
1: Eccoci qua.
0: Qua.
1: The Ring. The Ring è questo telefono itinerante.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che ormai creato una filiera, lo ripeto,
0: sì,
1: visto che ti è
0: brava,
1: piaciuta tanto,
0: bravissima,
1: questa parola ieri,
0: bravissima,
1: sera. E allora, ieri abbiamo avuto il grande Ivan Cattaneo, Filippo.
0: Beh,
1: che
0: cosa posso dire?
1: Potevamo desiderare?
0: Ma io cosa posso dire di più? Cioè,
1: ma
0: in rapida successione, abbiamo avuto Ivan Cattaneo il giorno prima?
1: Alberto Camerini.
0: Alberto Camerini.
1: Adesso ci provo a indovinare, perché ascolta.
0: Il giorno prima?
1: Dario Baldambembo.
0: Sì.
1: Gatto Panceri.
0: Sì.
1: Marco Ferradini.
0: Sì.
1: Alberto Fortis.
0: Sì.
1: E la mia, i miei neuroni
0: in
1: si
0: realtà,
1: fermano qua. Chiedo scusa.
0: Prima Baccini e poi Fortis.
1: Mamma mia.
0: All'indietro.
1: Ragazzi,
0: però l'hai fatta praticamente per
1: decisione,
0: l'hai fatta
1: cervello,
0: perfetta. È stata un'infilata che nemmeno Alberto Tomba ai tempi d'oro, quando scendeva nello speciale, l'infilava così, paletti,
1: mia, che
0: destra,
1: materia,
0: sinistra,
1: che
0: destra, sinistra,
1: ho,
0: destra, sinistra e poi
1: e
0: sul
1: via,
0: traguardo,
1: via, bim,
0: sempre
1: via,
0: primo, come
1: allora,
0: The Ring. Vediamo,
1: The Ring,
0: vediamo cosa succede oggi, Cinzia. Proviamo a chiamare di là dal vetro, sempre il
1: allora, nostro
0: regista.
1: Allora, aspetta, fammi però dire 348 7300 200, chiediamo già l'aiuto da casa.
0: Sì.
1: Quindi concentratevi e dateci una mano.
0: Ha scritto già Mario da Caserta. Ciao Cinzia, ciao Filippo, vi ascolto sempre con piacere. Cinzia, sei bravissima.
1: Beh,
0: e concordo.
1: Ma non
0: bravo,
1: mi leggere
0: Marco,
1: i complimenti che diventano.
0: Mario, non Marco.
1: Grazie Mario, grazie
0: Mario,
1: davvero.
0: Adesso tutti pronti.
1: Sono in imbarazzo.
0: Tutti pronti,
1: sì,
0: col
1: dai,
0: dito sul telefono per indovinare.
1: Vai,
0: chi risponde. Un amico caro ieri lo ha indovinato prima che il telefono squillasse.
1: Ma mi sembra che sei un po' malizioso, lo conosco, mi sa,
0: sì,
1: questo amico caro.
0: Il giudice l'ha indovinato
1: grande
0: ieri.
1: Giudice.
0: Prima che squillasse.
1: Grande
0: vai,
1: giudice.
0: Andiamo. Il giudice ieri ha indovinato il nome prima che suonasse.
1: Lui è un genio totale.
0: Andiamo. Ieri
1: dai,
0: Ivan Cattaneo, io ti avrei detto Eugenio Finardi se non fosse
1: Ballando, è lì che fa prove.
0: È a Ballando, quindi.
1: È a Ballando con le stelle, non credo, ma magari.
0: Squilla.
1: Sentiamo. Oh, squilla.
0: Vai, squilla.
1: Vai.
0: Vediamo chi. Se è uomo o donna. Tanti uomini,
1: ultimamente.
0: Tanti uomini.
1: Cos'è? Una settimana.
0: Una
1: ormai,
0: settimana. Beh, delle leggende della musica,
1: Leggende della
0: abbiamo
1: musica.
0: Abbiamo infilato 6-7 leggende viventi della musica italiana. Quelli che
1: rispondi
0: sono di diritto nella Hall of Fame.
1: Ma poi tutti di una simpatia.
0: Beh,
1: non avessimo trovato uno antipatico.
0: Perché avevano l'attitudine punk degli anni 70, se la sono portata dietro negli 80,
1: sì,
0: l'hanno confermata e vissuta nei 90. E oggi,
1: che...
0: però, e oggi però
1: non risponde nessuno.
0: Oggi non stanno rispondendo. Dai, forza, amico, amica
1: dai,
0: che hai The Ring, ti stiamo chiamando. Forse
1: dai,
0: Ivan Cattaneo ha abbassato la suoneria. Niente, riproviamo.
1: Cosa vuol dire?
0: Vai,
1: riproviamo, dai.
0: Può capitare, non c'è niente di.
1: Sai che io mi allarmo.
0: No.
1: Sono tutte prime volte per
0: Lo so, lo so, però con The Ring succede. Con The Ring succede.
1: Sono tutte prime volte.
0: Può essere che a un certo punto la persona che ha The Ring magari si è distratta, magari è andata un attimo a controllare l'acqua che bolle.
1: Sì.
0: E quindi.
1: Sì, anche.
0: Oppure.
1: Orario
0: punto
1: di cena, in effetti.
0: O veramente,
1: importante
0: magari,
1: che il telefono sia carico.
0: Quello sì, però se suona è carico.
1: Però se suona,
0: suona
1: è carico.
0: Bisogna
1: quindi
0: vedere
1: dai,
0: se la suoneria.
1: Riproviamo. Ecco qua.
0: Riproviamo.
1: Dai.
0: Magari avevamo sbagliato numero, Perché
1: devo fare la versione di The Ring, così chiamiamo a caso.
0: Qualche giorno fa. Vediamo. No, ti ricordi? Qualche giorno fa aveva risposto un operatore telefonico che non era quello di The Ring.
1: È vero.
0: Quindi sicuramente il numero non era quello.
1: Questo è per
0: sguardi,
1: dirvi che può succedere di tutto.
0: È tutto vero.
1: In regia c'è gente che suda
0: gente che
1: sulla fronte.
0: Sta sudando freddo.
1: Perché io li vedo da qua. Beh, stasera ci fa penare The Ring, eh?
0: Il fatto che nessuno risponda è la dimostrazione scientifica che sia tutto vero. Noi non
1: certo,
0: sappiamo
1: certo che
0: uno chi ha The Ring,
1: certo.
0: Due se,
1: se
0: risponderà,
1: risponderà
0: o no.
1: E niente,
0: ed è,
1: ragazzi,
0: secondo tentativo è andato a vuoto. Sono le 20:08. Io riproverei una terza volta. La regola dice: provare tre volte è consentito.
1: Okay.
0: Ricordati il motto dell'Amerigo Vespucci.
1: Ok.
0: Non chi comincia, ma chi persevera.
1: Oh,
0: noi stiamo
1: allora dai, sì.
0: Perseverando? Sì.
1: Perseveriamo, sì.
0: Sì. Stiamo
1: dai.
0: Perseverando.
1: Dai.
0: Il mare può essere avverso, ma non c'è brutto tempo per un buon marinaio. Non c'è un vento cattivo.
1: Va bene,
0: per chi sa navigare.
1: Va bene,
0: posso proseguire all'infinito.
1: Il predicatore è arrivato.
0: Posso proseguire all'infinito.
1: Il predicatore.
0: Non c'è una strada perigliosa per chi ha buone scarpe. Posso andare avanti ancora.
1: Filippo.
0: Sì.
1: Filippo,
0: dimmi, non c'è una montagna troppo alta per chi sa scalare.
1: Sai cos'è? Tu dovevi fare il sacerdote. Cioè,
0: mi sarebbe
1: pensato?
0: No, beh, non mi sarei mai
1: perché
0: permesso.
1: Sei un bravo predicatore.
0: Lì però serve una vocazione, serve, è un discorso serio. Però mi sarebbe piaciuto scrivere i discorsi dei presidenti americani.
1: Ah, ma sei ancora in tempo per farlo?
0: Sì,
1: magari nel dopo Trump, dai. Dopo
0: i miei
1: Trump.
0: Studi sono andati in quella direzione. Poi dopo ho preso un'altra strada, ma mi sarebbe piaciuto fare quello che scrive i discorsi ai presidenti americani. L'ho fatto in alcuni momenti.
1: Nella prossima
0: nella
1: vita.
0: Fiction, in alcune fiction.
1: Senti,
0: l'ho
1: qui
0: fatto.
1: Si rischia di
0: ha già risposto! Allo zero telefonico. Pronto, buonasera, sei in diretta su Radio 2. Siamo quelli di Caterpillar, buonasera. Siamo The Ring.
1: Allora.
0: E intanto doveri, scusa.
1: Doveri come prima cosa.
0: A casa? Pronto?
2: Pronto, pronto.
0: Sì,
1: sì.
0: Ci senti?
2: Sono a casa studio.
1: Casa studio. Sei un cantante? Vado
0: al sodo. Così.
1: Al sodo.
2: Sì. Dunque, sono musicista, cantante e pittore.
0: Musicista, cantante.
1: Io ce l'ho! Io ce l'ho,
0: miseria.
1: Te lo giuro perché lo conosco, ce l'ho.
0: Cioè, hai riconosciuto la voce?
1: Sì, anche la voce.
2: Faccio parte di un gruppo che negli anni 90 si è reso discretamente.
0: Fermati.
1: Cioè, io ti ho riconosciuto.
0: Cinzia lo sa al
1: tu
0: momento.
1: Tu sei Andy dei Blu Vertigo.
0: Andy dei Blu Vertigo. Ma signori,
1: tu sei Andy.
0: È pandemonio.
1: Tu sei Andy
0: dei Blu Vertigo.
1: Scusa, è pittore,
0: certo.
1: Band, cantante.
0: Certo.
1: Io ho una sua opera in casa,
0: non
1: ragazzi.
0: Ci credo.
1: Sì, certo.
0: Ma non
1: Andy,
0: ci credo.
1: Certo, Andy mi ha donato una sua opera per il mio compleanno.
0: Possiamo dire che c'è una logica in tutto questo, perché l'unico vero erede di quell'albero genealogico che parte da Alberto Fortis, attraversa Alberto Camerini e poi arriva Ivan Cattaneo, è uno spirito libero come quello di Andy dei Blu Vertigo.
1: Sì. Come
2: diciamo,
1: stai,
2: una
1: Andy?
2: Generazione dopo. Bene.
0: Una
1: che
0: generazione
1: ci racconti?
0: Dopo,
1: che fai di bello? Avete fatto torneo visto che Blu Vertigo.
0: Una reunion.
2: Molto bello.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto sì una data ad aprile, la prima all'Alcatraz e poi un tour estivo in 11 date in giro un po' per tutta Italia. È stato veramente bello.
1: Ci
2: siamo proprio ritrovati in qualche maniera sia artistica che personale, molto, molto divertente.
1: Qui però Andy bisogna andare avanti con questa cosa. Cosa dici?
2: Speriamo.
0: Eravate.
2: Le intenzioni ci sono tutte.
0: C'eri tu, c'era Morgan, c'eravate proprio come ai vecchi tempi.
2: Sergio Livio e come musicista aggiunto Lele Battista, che è un grandissimo musicista e cantautore.
0: Andy,
2: come musicista aggiunto.
0: Ci racconti come sono nati Blu Vertigo, le prime serate, le prime volte in cui tu, Morgan e gli altri vi siete trovati e avete detto vabbè dai facciamo una band.
2: Quanto tempo avete?
0: Perché un paio d'ore. Gli inizi.
2: No, in realtà succede così, che noi la prima avventura con Morgan e con Fabiano Villa, potete andare su YouTube, si chiamava Golden Age, dove da ragazzini, con una mega produzione, musicisti stranieri, c'era il batterista di Tears for Fears, sembrava fatta. Invece poi, dopo a tre mesi dall'uscita del disco, che usciva in contemporanea con Adagio Biagio, di Biagio Antonacci, per intendersi, ci hanno messo nel cassetto dopo tre mesi. E quindi bisognava ripartire da capo. Quindi da lì Morgan un po' ha fatto un progetto suo molto interessante, solista, e poi alla ricerca di una band abbiamo messo insieme i pezzi, soprattutto col primo chitarrista Marco Pancaldi. Abbiamo cominciato anni di sperimentazioni e dei famosi percorsi esistenziali Monza-Milano per andare a bussare le porte di tutti i discografici. Quindi non è che te la inventi, facciamo la serata. Ci sono state delle date belle, tipo esisteva un posto a Milano, il Bar Tabacchi, che era un posto dal volume assordante,
0: molto alto, molto alto negli anni 90. Ma c'è un momento in cui alla fine di un pezzo che avete registrato, quando l'avete scritto, quando l'avete provato la prima volta, avete detto: questo è lui, cioè
2: questa
0: qua
2: è una figata. Ma sì, l'abbiamo provato anche, per dirti, quando abbiamo chiuso Gli Odio, questo ultimo singolo, ci hanno permesso di andare a Sanremo giovani. Piuttosto che andare col pezzo scrocco un po' che strizza l'occhio, siamo andati proprio così, come si potrebbe dire, con una sorta di sgambetto. Siamo andati nel tempio della musica italiana e dell'amore a cantare Gli Odio. Ma si viene speranzo, c'è una dichiarazione che sta fermo. Eravamo convinti veramente, anche tutti i giornalisti ci davano per vincitori assoluti, invece Sanremo giovani ci hanno lasciato a casa, siamo stati bocciati.
0: Vedi, ma questa è una buona notizia per quelli che adesso vanno a Sanremo giovani, che magari non lo vincono, ma per esempio, ecco, guardate cosa è successo ai Blu Vertigo.
1: Anche con i no si fanno le carriere, anche con i fallimenti, che al momento sembrano fallimenti. Ma Andy, raccontaci qualcosa anche del tuo progetto Bowie, perché ragazzi,
2: due progetti. Uno si chiama Andy and the Bowiness, con una serie di musicisti super professionisti impegnati nelle tournée tra le più importanti, poi con me scelgono di condividere l'omaggio a David Bowie. E poi un altro progetto che si chiama Labirinto Bowie, invece con Eugene, che è Eugenio Valente, che è un bravissimo musicista e artista, facciamo invece Labirinto Bowie, è una narrazione, cioè suoniamo, cantiamo dal vivo, piano, stacere, basi, ma poi nel frattempo narro a livello cronologico la sprazzi della vita di Bowie.
1: Che era una meraviglia. Senti, poi ci mandi una dedica qua in radio su queste cose, su questa cosa, perché Bowie, insomma,
0: era una di quelle vite appunto che dal passato hanno insegnato tanto agli artisti di oggi. Andy, noi ci immaginiamo adesso un momento creativo per le tue prossime non 24 ore, perché domani salteremo The Ring, che tornerà invece lunedì, quindi hai a disposizione tre giorni, diciamo, per decidere a chi darlo. Noi non vogliamo sapere nulla, ma sta a te decidere qual è la strada che prenderà questo telefono anarchico, punk, assolutamente folle, che sta girando l'Italia e che sta toccando

0: momenti così diversi. Dici cosa hai dipinto, l'ultimo quadro che hai dipinto, l'ultima opera che hai fatto?
1: È un bellissimo ritratto su commissione, con tanti elementi. C'è proprio questa mia amica che ha commissionato l'opera, e attorno i suoi oggetti più cari, la gatta. È stato l'ho lucidato oggi perché vedo l'ultima resina.
2: Ma sono fantastici, mago del colore, Andy.
0: Io me lo vedo.
2: Andy, guarda che il 14 novembre faccio una festa da me.
0: Ma come fai?
2: Ma è perché Andy?
0: Ma no, ho capito, ma non è...
2: ci scambiamo le feste.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Perché anche lui fa delle feste pazzesche.
0: Vabbè, ma lo devi invitare anche Camerini, Ivan Cattaneo, Fortis, tutti quanti.
2: Lo conosco, gli altri nomi sono vergognata.
0: Va bene. Allora, Andy, noi ci fermiamo qua per oggi. Dici cosa mangi stasera? Hai già mangiato?
1: Io mangio ogni 24 ore verso le 7 di sera.
0: Alle 6?
2: Che bravo.
0: E durante le altre 24 ore niente?
1: Niente.
2: Infatti
0: è una dieta molto dieta molto stretta. Va bene, ti abbracciamo fortissimo, grazie per essere stato con noi, grazie per aver risposto a The Ring. Questo era un altro colpo incredibile, da Ivan Cattaneo a Andy dei Blue Vertigo, ma insomma a Andy di Bowie, a Andy punto. Erano le 20:17, era Andy.

0: parlato di Pino Daniele stasera in apertura con grande la nostra Pino. Inviata Elena Bonviso, e adesso un'altra grande voce della musica italiana, Lucio Dalla, dalla Bologna, che è così vicino alla nostra Milano, dove i milanisti festeggiano il quarto gol del Milan stasera.
1: E come se festeggia
0: 4-0 4-0 il Milan contro il Salzburg.
1: Anche il nostro regista vedo lì Luca Micheli che
0: il Milan sta vendicando le quattro squadre italiane che hanno preso le sventole in Champions. È vero che non siamo in Champions, questa è l'Europa League, però dai, un po'
1: vinciamo,
0: un po' di soddisfazione. Cambiamo scenario completamente, parliamo di cibo. In prima pagina oggi sul Gazzettino un titolone raccontava di come nelle
1: mense delle scuole di Pordenone dicono addio alla carne di maiale, hanno insomma introdotto addirittura il pollo al curry, il couscous, c'è diciamo una percentuale oltre il 20% di alunni stranieri, e quindi è stata presa questa decisione. Ma insomma abbiamo bisogno, credo, di confrontarci con un esperto in materia.
0: Abbiamo bisogno di capire meglio non tanto la questione religiosa, la questione culturale, su quello lo sapete, noi siamo per aggiungere e non per togliere, ma vogliamo capire se il prosciutto, la carne di maiale, ecco, dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista,
1: ci abbiamo guadagnato qualcosa nell'escluderlo, non
0: come la vediamo? Al telefono con noi l'unico uomo che può darci una risposta, il professor Giorgio Calabrese. Buonasera.
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera professore.
2: Buonasera cara, buonasera.
1: Come sta? Già cenato professore?
2: Sì, molto frugalmente perché sono arrivato oggi da Roma.
0: Ecco.
2: E allora al ritorno alla mia, al mio ovile, a casa mia, dove sto molto bene e quindi c'è mia moglie che mi aspetta e quindi
0: ma
2: mi
0: che bello
2: sereno, ecco.
0: Quindi una pastina, una minestrina,
1: una
0: qualcosa di leggero.
2: No, è stato proprio abbiamo fatto un risotto alle verdure, una quantità non eccessiva, giusta, con delle verdure, poi un po' di verdure alla griglia e un frutto.
0: È un frutto.
1: Ah,
0: ecco, anche il frutto la sera. Professore, ci dica però delle mense. Questo è un tema, è un dibattito che ciclicamente viene fuori, no? Aumentano le percentuali di studenti stranieri, quindi si cerca di venire incontro anche a una questione culturale che è giusta, che insomma deve vedere comunque i bambini a accolti in un'ottica di inclusione.
1: Certo.
0: Però ecco, quando parliamo di carne di maiale, parliamo di prosciutto crudo, di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di comunque di una carne che potremmo definire non rossa e non bianca, la chiamiamo rosacea? Facciamo una valutazione noi?
0: Sì?
2: Che è interessante. Veda, intanto vorrei precisare che io sono rispettoso delle tradizioni religiose, etiche di ogni popolo,
0: certo.
2: Però la notizia non mi sembra che sia stata non da voi, che da chi l'ha data, forse un po' forzata, perché io parlo di 20-25 anni fa, facevo già il comune di Torino con Chiamparino, con Paola Pozzi e tutto, e c'erano già, noi avevamo praticamente 55.000 bambini che andavano, che mangiavano in mensa. E c'erano anche i musulmani, gli ebrei, c'erano tante
0: tradizioni diverse.
2: E c'era il rispetto nei loro confronti senza togliere nulla a quelli che invece potevano mangiarlo per motivi di scelta etica o comunque culturale. Certamente la carne bianca, la carne rosacea, è una carne che intanto diciamo subito una cosa, togliendo le parti grassi del maiale, certamente non sono proprio il prosciutto, ci sono delle parti come il filetto, come la lonza, che sono a bassissimo dose di grassi e hanno nel contempo una condizione di presenza di vitamina B12, di ferro di tipo M, molto positiva, di alcune aminoacidi importanti. Io non sono d'accordo con questa operazione, parlo al di là della
0: questione scolastica. Infatti noi siamo partiti da lì, ma
1: l'abbiamo premesso, premesso.
2: La mia nipotina Carlotta, che ha quasi 7 anni, che va a scuola elementare a Roma, in scuole statali, noi con mia figlia, che anche lei scienze minime, che è dietologa, e tutti abbiamo fatto il menù e gli abbiamo dato dei consigli, non abbiamo fatto noi, non abbiamo dato dei consigli,
0: certo.
2: Al catering, e il catering si è rispettato così. Noi abbiamo messo il prosciutto, abbiamo messo sia quello cotto che crudo, abbiamo messo anche la lonza di maiale, che è una parte magra del maiale. Quindi il concetto di fondo è, direi in questo caso, se posso dirlo, più forse filosofico che non nutrizionale. Però la vostra domanda è giusta, perché a un certo punto, se la filosofia è un fatto così, discutiamo se ci piace un'idea filosofica, è una cosa, ma se parliamo che se siamo contro di mettere il carburante in una macchina per farla camminare, questo noi non possiamo contestarlo. Possiamo discutere che quale tipo di carburante, ma non di dire non mettiamo il carburante.
0: Chiarissimo, certo. Chiarissimo.
1: Cioè, dipende insomma anche da quante volte a settimana,
0: ecco.
1: È tipo un bel piatto di prosciutto crudo,
0: ecco, quello...
1: professore, che a me piace tanto. Quante volte a settimana?
2: Due volte alla settimana.
1: Due.
2: Come due volte alla settimana mettiamo la carne rossa, come due volte, tre volte mettiamo la carne bianca, e due volte, tre volte mettiamo il pesce.
0: Pesce, pesce, tanto pesce.
2: Poi nei bambini abbiamo bisogno di introdurre una giusta quota di proteine, che non è la dieta iperproteica, ma siccome sono degli alberelli che stanno crescendo, quando si cresce ci vuole il cemento armato sono le proteine le portano soprattutto i cibi di origine animale, ma non esclusivamente.
1: Sì. Certo, questo professor Calabrese, se vogliamo arrivare a 82 anni come Mick Jagger.
0: Ah beh, poi lì la richiamiamo un'altra volta, professore.
1: Mai
0: perché...
1: appesantirsi, questa è la regola.
2: Con grande piacere.
0: Mick Jagger ha scritto che lui mangia tantissimo perché gli serve tanto cibo per correre, perché si allena tantissimo, quindi anche questo per gli sportivi mangiare è importante,
2: certo,
0: professore, ci salutiamo così, giusto?
2: Senz'altro, con piacere, senz'altro, è una cosa positiva, oltre che essere un grande artista e una persona salutista, e devo dire che quelli, che i messaggi che ha dato sono messaggi buoni.
0: Giusti.
1: Grazie professor
0: Grazie
1: Calabrese.
0: Davvero, è sempre
1: saggio.
0: È la nostra guida nella notte dell'alimentazione, adesso che siete a tavola, potete mandarci i vostri WhatsApp vocali, o meglio le foto
1: e le ricette
0: di quello che state cucinando. Forza, 348 7300 200. Noi ci fermiamo per il meteo e poi torniamo in diretta.
3: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
4: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: 2-2.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Meteoradio.
12: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso adriatico e dello ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica. Nautica militare.
13: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Baby Steps, c'è Olivia Dean su Radio 2 alle 20:34, mentre al TG1 scorrono le immagini in anteprima del nuovo film che è stato in anteprima stasera, la festa del cinema a Roma, quello su Pino Daniele. Bravo l'attore, bravissimo.
1: Lui bravo, l'attore bravissimo, ha fatto anche un lavoro, hai visto, insomma, è ingrassato un pochino, tra l'altro, insomma, ha fatto anche altre serie, lui è straordinario, mi piace un casino, bravo. Non vedo l'ora di andarlo a vedere in questa versione.
0: Me lo devo segnare il nome?
1: Segnatelo, perché è bello e bravo, fammi aggiungere, ma vabbè, a te questo non interessa, ci sono dei messaggi, ci sono
0: andiamo ai messaggi.
1: Allora, qui qualcuno ci manda una bella foto dei cantuccini toscani alle mandorle.
0: Vabbè.
1: Che c'ha lo stomaco che fa i gorgogli. E lui ci dice: io sono al dolce. Peccato che Filippo mi ha fatto mangiare un tristissimo toast un'ora e mezza fa.
0: Erano le 5:30. Abbiamo pensato: facciamo la merenda? O come ci avrebbe consigliato il professor Calabrese, andiamo con un più sano panino.
1: Ma tu ci vuoi arrivare come Mick Jagger a 82 anni?
0: Dobbiamo mangiare, certo.
1: Sì, ho capito.
0: Dobbiamo farlo mangiando.
1: Ma mangiare non è un toast.
0: Ma un toast
1: mangiare
0: alle 5.
1: È sedersi a tavola, mangiare, insomma, un secondo, una verdura.
0: Cosa che faremo?
1: Un contorno, un secondo,
0: alla
1: una
0: fine
1: cosa.
0: Di questa puntata.
1: E io ho fame, qui ci mandano le foto del cibo.
0: Va bene, insistete. Intanto io mi sono segnato Massimiliano Caiazzo.
1: Certo,
0: è lui,
1: grande.
0: Il giovane attore che interpreta Pino Daniele in questo film, Io so pazzo, che andremo a vedere subito, appena esce, cioè domani. Domani io lo voglio andare a vedere. Parliamo invece di Codice della strada. Avrete letto su molti giornali in questi giorni del nuovo codice che ha superato l'ultimo esame alle camere, poi in realtà arriverà fra più o meno un anno, in strada, non arriva
1: si
0: subito.
1: Si parla di gennaio 2028 addirittura, insomma,
0: ecco.
1: Quindi c'è tempo, però è giusto iniziare a parlarne, perché Filippo, insomma, ci sono delle cose che ci hanno colpito.
0: Tante. Una di queste riguarda la guida ai 17enni.
1: Sì.
0: La patente B ai 17enni alla fine non è passata.
1: Non è passata.
0: Forse è una buona notizia. Secondo noi forse sì. Lo so. Lo chiediamo al vicepresidente di Confarca per le scuole guida, Marco Abbondandolo. Abbondandolo, buonasera.
2: Buonasera
1: vicepresidente. Allora, se ne sta parlando tanto, nuovo codice della strada. Cominciamo appunto da questa prima cosa che ha colpito molto anche noi. Adesso ci siamo anche sbilanciati nel dire che ne siamo abbastanza
0: forse
1: lieti.
0: Una buona notizia.
1: E salta la patente B a 17 anni. Che dice?
2: Ma sì, sembra di sì. Ora, in effetti non è proprio approvato il codice della strada, perché è uno schema di decreto legislativo, per cui ci devono essere ancora dei passaggi e potrebbe ancora essere modificato, visto che nella bozza di agosto c'era. Non so se è una buona notizia o una cattiva notizia, forse incominciare a 17 anni forse è presto. In effetti mi dispiace un po', perché salta anche un'altra cosa, la guida accompagnata, che era anticipata a 16 anni. La guida accompagnata
0: che cos'è?
2: È un percorso di guida che è un percorso che già oggi è possibile a 17 anni. Praticamente già oggi un ragazzo accompagnato da tre persone facendo delle guide in autoscuola, quindi un percorso, potrebbe per un anno guidare un veicolo con queste tre persone, in modo che quando arriva a conseguire la patente, diciamo, ha un percorso un po' più di esperienza sulla strada.
0: Ma era il vecchio foglio rosa, per capirci, simile al vecchio foglio rosa? No,
2: un'anticipazione del foglio rosa, se si vuol chiamare. Però il foglio rosa consente anche oggi di guidare con tutti. Questo si anticipa di un anno e si guida solo con tre persone.
1: Ma è la persona che guida, poi è uno che ci sono i doppi comandi, cioè come si evita l'incidente?
2: Si fa un percorso formativo di 10 ore obbligatorio con la tua scuola. Lo porta, praticamente si anticipa tutto, però i ragazzi, è un'esperienza, cioè secondo me è importantissimo, che anche mia figlia l'ha fatto, e quando arrivano a 18 anni che guidano, il livello è esattamente superiore.
1: Sono già capaci, insomma.
2: Sì, perché poi i genitori dicono sempre: vabbè, quando ha preso la patente, poi l'esame vero te lo faccio io. E poi in macchina solo quando l'ho deciso io. Un'ora dopo che hanno preso la patente, passano all'autoscuola e ci salutano.
0: Certo.
2: Questo percorso sarebbe stato anticipato a 16 anni nella bozza che c'era. probabilmente non lo sarà e sarà 17 sì. anni.
0: Però forse viste sì. anche che dice, voi delle autoscuole siete anche abbastanza critici nei confronti delle minicar, visto quello che è successo proprio di recente a Roma, forse anche lì ci vuole un po' più di calma, no?
2: Assolutamente sì, quello di Roma in effetti insomma ci ha segnato un po' tutti. Il codice su questo ha fatto una piccola restrizione, l'ha fatta perché sembra che ci sia maggiore attenzione per chi trucca questi veicoli che tendenzialmente non vanno a 45 ma vanno superiori e vengono anche fermati, quindi sembra che in questa direzione qualcosa sia stata fatta se niente viene variato.
1: Questa cosa no, mi colpiva un po', così oggi in redazione prendevo in giro Filippo su questa cosa delle targhe personalizzate, diceva Filippo adesso sì. ti fai la tua la adesso targa nel 2028 sì. ti farai la targa personalizzata.
0: Che dice Abbondandolo?
2: Allora, la targa personalizzata in effetti c'è da 20 anni nel codice della strada.
1: Ah, ma pensa.
2: C'è anche adesso.
1: Non lo sapevo.
0: E cosa manca?
2: Certo, sì, sì. Manca un decreto, che è quello che ha rimandato dal codice, che dovrebbe renderla. In effetti in diversi hanno provato, però ci sono un sacco di problemi, cioè non è così banale. Solo una cosa è che l'archivio del Ministero è basato sulla targa, per cui la targa personale vorrebbe rivoluzionare proprio come vengono indicizzati i veicoli. Non è una cosa così semplice.
1: Abbondandolo, ma sai io cosa avevo pensato?
0: Cosa volevi
1: io avevo
0: fare?
1: Pensato a quelle targhe che ho visto in California,
0: a quelle americane
1: sì, con mio nome, a quelle cose lì, altro che numeri e
0: ma no,
1: sigle.
0: Ma i numeri li lasciamo lì. Va bene, allora ci fermiamo qua per il momento con gli amici delle scuole guida. Magari ci risentiamo quando passano gli altri esami, il decreto, il nuovo codice e tutto il resto, va bene?
2: Volentieri, molto volentieri.
0: Lei ha già mangiato?
2: Le modifiche sono tante.
0: Abbondando, l'ha già mangiato? O questa è l'ora in cui le scuole guida lavorano?
2: No, lavorano, io ho mandato un collega a finire la lezione, non ho mangiato, voi avete parlato dei cantuccini, sono toscano, quindi ho una fame incredibile.
0: Da lupi, da lupi.
1: E allora buon appetito!
0: Buon appetito e buona serata.
2: Grazie.
0: Era il vicepresidente Confarca, le scuole guida, era Marco Abbondandolo!

0: E la mia voglia di te, le foglie di te in realtà. Samurai J e Jovanotti alle 20:44 su Radio 2 in diretta a Caterpillar. Stamattina, leggendo il secolo XIX, a noi piace leggere tutti i giornali locali.
1: Ma se, tutti.
0: Sì, se siete direttori di giornali locali, scriveteci. Noi vi chiamiamo un giorno sì, un giorno no. Insomma, facciamo così. Stamattina, leggendo il secolo XIX, un titolo clamoroso. Mm-hmm. Era anni che non vedevamo cose così. Deiezioni canine ad Alessandria. Si valuta il DNA obbligatorio per multare i trasgressori.
1: E tu lo sai che io ho fatto la ola stamattina in redazione.
0: Lo so.
1: Perché? Perché ho fatto la ola? Perché io porto avanti questa battaglia, sì, questa causa, che tra l'altro poi tu mi dicevi che coincide con una battaglia di Caterpillar.
0: Sì, di 20 anni.
1: Beh, io lo faccio quotidianamente nel mio condominio, ok?
0: Brava.
1: Perché io sono vittima di questa cosa, delle deiezioni
0: dei trasgressori,
1: dei cani, dei miei simpatici vicini.
0: E allora, vedi che avevano ragione gli amici. Chi è?
1: Chi è?
2: Buonasera.
0: Oh, Linda Vena.
1: Buonasera.
0: Buonasera, Linda. Dalla porta accanto.
1: Eccomi qua, la
0: cioè,
1: vostra
0: dalla stanza
1: ragazza.
0: Accanto. Certo.
1: Prego, ci dica, si accomodi.
0: La ragazza della porta accanto.
2: Vi porto una bomba stasera.
0: Cioè?
2: Una bomba igienica sotto i nostri piedi. Ebbene sì, il degrado dei cani sporca i quartieri. Rischio malattie. È grandissima questa cosa, perché voi sappiate che c'è un'emergenza silenziosa, c'è questo allarme escrementi, oltre 1000 tonnellate di pupù di cane al giorno sui marciapiedi.
0: 1000 tonnellate.
2: 1000 tonnellate.
1: Tonnellate, sì.
3: 500 perché... sono a casa mia. 500, te lo giuro, no, lo sono davanti al mio cortiletto.
0: No, veramente.
3: Io su questa cosa divento matta.
0: No,
3: ragazzi.
0: bene. Allora ci dica.
3: Poi lei è la vicina di casa, è meglio che lo sappia. No. Cosa non deve fare col suo cagnolino, che io lo sento.
0: Ecco.
2: E io vi
0: ecco.
2: porto l'anagrafe qua direttamente, perché proprio uno di questi cagnolini evidentemente fa parte.
0: Eccolo. Ma chi è? Ma da
3: cuccia,
0: dove arriva?
3: Cuccia, buono.
0: Ma è suo, Vena?
2: Scottino. Sì, è mio.
0: Ma lo fanno entrare in Rai? Non sapevo.
3: Gli do un biscottino.
0: Fefè si chiama.
2: Sì.
0: Ma come Fefè De Giorgi?
2: Certo.
0: L'allenatore della nazionale di pallavolo. Ma
3: Fefè,
0: che mito.
3: Aspetta un momento.
0: Buono, Fefè. Vai. Buono un attimo. Fefè, stai lì buono. Dai, fai parlare
2: ci
0: la
2: sono
0: Linda.
2: All'incirca 14 milioni di cani con microchip. Quindi
0: in
2: senza
0: Italia?
2: Microchip in Italia. E diciamo che aggiungendo quelli che sono per strada senza microchip, arriviamo semplicemente a 15 milioni di esemplari.
3: Scusi, Linda. Scusa, Linda. Quante volte fanno i bisogni?
0: Al giorno.
2: Mediamente due, ma magari anche tre. Quindi hanno calcolato se ogni sorpresina pesa sui 150-200 grammi, sono 2800 tonnellate di escrementi ogni 24 ore.
3: Possiamo, possiamo dire anche
0: io,
3: 30, milioni
0: di popò.
2: Un milione di tonnellate all'anno.
0: Sì. Ma allora io chiamerei i miei amici del biogas e del biometano, gli chiedo se possiamo fare nei quartieri dei piccoli digestori anaerobici e farci dell'energia da questa cosa, perché energia rinnovabile. Lo facciamo con la popò delle mucche,
3: se no è tutto spreco, è solo fastidio, se no.
0: Beh, incredibile. Ovena, grazie per questi numeri,
3: grazie per queste informazioni,
0: sono spaventosi. Allora farei così, rimanga
3: le userò
0: pure qua
3: contro i miei vicini. Le tue parole, Linda,
0: rimanga pure qua, Ovena, perché al telefono con noi c'è l'uomo che in questo momento è il più ricercato d'Italia.
3: Vero.
0: L'assessore all'igiene urbana del comune di Carmagnola, è quello che ha sviluppato, è il comune che ha sviluppato l'analisi del DNA canino per trovare i trasgressori. Funziona o non funziona? Lo chiediamo all'assessore Massimiliano Pampaloni. Buonasera.
3: Buonasera Pampaloni.
4: Buonasera.
3: Pampaloni, io sono sono una sua groupie, una sua fan, perché questa per me è battaglia quotidiana nel mio condominio. E quindi insomma sono molto interessata a questa soluzione, no? L'analisi del DNA delle deiezioni canine. Ci racconti, ci spieghi come funziona?
4: Ah, banalissimo, tre parole. Quando si prende un cane si prende un po' di saliva, creiamo una banca dati comunale per adesso. E quando troviamo l'abbandono, le guardie zoofile lo raccolgono, perché deve essere un decretato dal prefetto per poterlo fare in ottemperanza alle normative.
0: Dal
4: poi
0: prefetto?
4: Si porta all'istituto. Sì, deve avere un decreto.
0: Okay.
4: Deve avere un decreto come una guardia giurata, come un carabiniere, un poliziotto, un volontario, una guardia ambientale. Noi abbiamo le guardie zoofile, io stesso sono la guardia zoofila. Si raccoglie il campione, si porta all'istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, fanno l'analisi e noi capiamo in base alla saliva, abbiamo DNA, sì, abbiamo i 17 marker del DNA,
0: cosa
4: e individuiamo il proprietario dell'animale.
0: Ma allora, quanti ne beccate? Scusi, ma è stupenda questa cosa. Quanti ne avete beccati, esatto, Pampaloni?
4: Ma beccati, diciamo che il record è stato l'anno scorso con 39 sanzioni emesse, però la verità è che noi abbiamo un calo dell'abbandono delle deiezioni sui marciapiedi che supera il 90%.
1: Il calo al 90%. Senta, sì, ma adesso
0: è l'effetto deterrente.
1: Aspetta, scusa Filippo, certo, ma io devo fare uso, abuso del mezzo pubblico a questo punto. No, in realtà immagino che adesso non sto a chiederle quanto costa il laboratorio, magari poi la chiamo dopo, sì, Pampaloni.
4: No, ma io glielo dico, sono dati pubblici.
1: Allora ce lo dico.
0: Costa.
1: Volentieri lo ascolto.
4: Quando noi siamo partiti nel 2018, l'analisi completa del campione di saliva costava 20 euro più IVA.
1: Okay.
4: Adesso sono passati i tempi, la crisi, il Covid, l'Iran, certo, Israele, tutto quanto, costa 30 euro più IVA.
0: 30? Okay. Li fatturiamo al trasgressore.
1: Esatto, cioè rientrano questi soldi che appunto
0: nella multa
1: che si spendono con la sanzione?
4: Ma è una domanda che mi fanno frequentemente. Guardi, rientrano i soldi della vernice per fare i parcheggi?
0: Giusto.
1: Lei ha ragione.
0: Giusto.
1: Ragione.
0: Ma certo.
1: Ha ragione.
0: Sono soldi che servono, sì, anche come effetto deterrente per far ridurre del 90%.
1: 90% è tantissimo.
0: Signori, 90%.
4: Noi le contiamo, eh?
0: Certo.
4: Noi le contiamo proprio tutte le mattine, abbiamo i nostri ragazzi, noi...
1: Anch'io le conto,
0: cioè che fanno i contatori delle deiezioni.
4: Eh sì, perché noi abbiamo con dei carretti aiutiamo i meno abbienti che possono guadagnarsi la giornata tramite cantieri di lavoro pulendo il centro città. E questi ragazzi,
0: bravi,
4: tutti sono 11,
0: sì?
4: Hanno ognuno un suo carretto e hanno il foglietto con il nome della via, il giorno. Loro fanno la crocetta, segnano il giorno e l'ora e quindi noi le mappiamo.
0: Vabbè, ma
1: guardi,
4: noi sappiamo
0: delle deiezioni.
4: Eh sì, perché noi abbiamo con dei carretti aiutiamo i meno abbienti che possono guadagnarsi la giornata tramite cantieri di lavoro pulendo il centro città. E questi ragazzi,
0: bravi,
4: tutti sono 11,
0: sì?
4: Hanno ognuno un suo carretto e hanno il foglietto con il nome della via, il giorno. Loro fanno la crocetta, segnano il giorno e l'ora e quindi noi le mappiamo.
0: Vabbè, ma
4: guardi, noi sappiamo,
0: Pampaloni,
1: io

0: con la pipì come facciamo a combattere? Velocemente, brevemente.
1: C'è un problema per la pipì, perché né feci né urina contengono DNA. L'urina è al 97% acqua, al 3% acido urico, ma le feci hanno il grande vantaggio, se così si può chiamare, di attraversare l'intestino e toccare i villi intestinali, i quali hanno il muco, e il muco c'ha il DNA.
2: Lì c'è il DNA. Fermiamoci qua, Pampaloni. Magari c'è qualcuno.
0: Non scendiamo troppo. No, però,
2: davvero, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questa soluzione che è geniale. Era dai tempi del Manzoni, del Conte di Carmagnola, che non parlavamo così tanto di questo bel paese, che non solo è bello, ma è anche pulito. Guarda qua, e non
0: bello,
2: c'hai...
0: profumato, lo vogliamo.
2: La preoccupazione
0: noi questo paese
2: di
0: non
2: pestare
0: se ne può più.
2: Qualcosa di indesiderato. Fefè, stai buono lì. Grazie, assessore, e complimenti per aver immaginato questo meccanismo che è virtuoso, e lo diciamo seriamente. Grazie. Viva Carmagnola!
1: È un onore.
2: Ma i discendenti del Conte ci sono ancora lì?
1: No, noi non li vediamo. Se hanno un cane li prendiamo.
2: Li prendiamo, giusto? Va bene così. Era l'assessore all'igiene urbana del comune di Carmagnola, era Massimiliano Pampaloni.

0: Il conte di Carmagnola al liceo con mio amico Fero andammo a fare le comparse. Dirigeva Streller.
1: Io non ti voglio.
0: Dirigeva Streller.
1: Dirigeva Streller, ok.
0: Ma
1: io non ti voglio umiliare.
0: No.
1: Io ho fatto la comparsa al teatro alla Scala.
0: Vabbè.
1: Quando dirigeva Zeffirelli.
0: Vabbè. Però Streller, gli attori
1: grande
0: li
1: Streller,
0: strigliava.
1: Per carità.
0: Gli diceva delle cose che noi eravamo immobili, terrorizzati.
1: Adesso me le racconti a cena.
0: Sì, sì, però off records, con i microfoni spenti che è meglio. Grazie davvero per averci seguito in questa puntata, l'ennesima puntata straordinaria di Caterpillar con la nostra Linda Ovena, che è tornata
1: grande
0: adesso
1: Linda
0: a fare i conti delle deiezioni canine, ma domani porteremo altre cose stupende. Ci fermiamo qua per oggi.
1: Sì.
0: Torniamo domani?
1: Torniamo domani, direi di sì, anche perché Filippo,
0: per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia!
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: 2-2.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: 2-2.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice.

0: e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
2: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
1: A testa, ok.
2: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
3: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
2: Che aggiunge? Ma...
1: Hai detto tutto
2: te. Tutto tu, ma scusa. Perché...
3: Potete dire che brava.
2: Che brava,
1: che brava.
2: Che brava!
4: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 20:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A8 Milano Varese, coda in direzione di Varese tra Gallarate Nord e Solbiate Albizzate per via di un veicolo fermo. Sulla 10 Genova Ventimiglia, prudenza per un veicolo in fiamme prima dello svincolo Arma di Taggia in direzione di Ventimiglia. A1 Milano Napoli, incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, la coda in aumento proprio verso Bologna, il tamponamento tra tre camion. A14 segnalata la presenza di pedoni tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona, A14 ancora segnalati materiali dispersi, per la precisione si tratta di olio sull'asfalto tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara intorno al chilometro 291. Sulla A24 Roma Teramo c'è un incidente tra L'Aquila Ovest e L'Aquila Est in direzione di Teramo. Sulla Complanare tratto urbano A24 la coda è per via di un veicolo fermo tra inizio Complanare e svincolo di Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo. Torniamo sulla A14, c'è un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto e ci spostiamo sulla A30, altro incidente, chilometro 28 tra Nodo A30, 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno. Era l'ultima notizia, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Chiamami Radio 2, benvenuti a tutti, sono le 21.00 45 secondi, io sono Agostino Penna e qui con me c'è il mitico Simone Calumino. Buonasera.
1: Buonasera Agostino.
0: Come stai?
1: Ho detto che tu fossi Radio 2 stasera, mi hai detto chiamami Radio 2.
0: E ti ho chiamato e io ho risposto, vedi, risposto. Sono vestito di rosso e bianco.
1: Rosso Radio 2.
0: Sì, rosso Radio 2, così la nostra Valentina Galli, coadiuvata da Gino Di Pasquali, mi inquadra e ci manda sul 202 del canale digitale.
1: Molto bene.
0: Naturalmente.
1: Il resto della squadra.
0: Esatto. Intanto in testa salutiamo Antonella Boralevi che ci farà la copertina come ogni sera e il nostro capitano regista Leonardo Sinibaldi, stasera Simone Dell'Orca all'audio, l'ho indovinato.
1: Bravissimo.
0: Luca Masci, il nostro autore, Eleonora Catapano e la nostra redattrice e la curatrice Laura Zullo. Abbiamo detto tutti quanti e soprattutto adesso cominciamo con i nomi e cognomi di tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Pure, allora cominciate a mandarceli 348 7300 200, no, non diremo tutti i nomi e cognomi, ma sicuramente parteciperete al racconto di questa sera, iniziato adesso da Biagio Antonacci con Saif, la canzone è Spirituale, siete su Radio 2.

0: Ha un ricordo d'estate questo brano di Biagio Antonacci e Saif, è pure uscito a settembre, quindi non so, magari si porta dietro tutte quelle atmosfere, sai,
1: che respiri
0: che stiamo
1: estivi,
0: cercando di lasciarci alle spalle nonostante il calore che continua a fare in queste giornate, perlomeno qui a Roma.
1: Ma soprattutto il calore dei nostri amici che ci scrivono, ci chiamano e ci mandano messaggi al 348 7300 200. Perché stasera loro si agevoleranno con questi messaggi?
0: Perché
1: stasera noi parliamo di successo, di spettacolo, di televisione, di famiglia e anche d'amore, quello non manca mai, con l'ospite che fra poco ci raggiungerà, un ospite graditissima femminile, ma a proposito di ospiti femminili noi ne abbiamo una ogni sera, che è la nostra scrittrice di casa e che è Antonella Boralevi, che ci fa la copertina della serata. Buonasera Antonella, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono come ogni sera, caro Agostino, caro Simone, qui a Chiamami Radio 2, ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore, che è un posto piuttosto pericoloso dove entrare. Il successo, la fama, la gente che ti riconosce per strada, i cachet da divo, questa è la promessa del cinema, del teatro, del mondo dello spettacolo. Ma te lo chiedo, se sollevi il velo, questo velo che spesso copre tante cose della vita, cosa c'è dietro la fama? Allora, guarda, prima mattina Cinecittà, una folla sgangherata di madri, tante, padri, pochissimi, spinge, spintona, grida contro i cancelli chiusi. Poi di colpo la folla sussulta: la saracinesca, stanno aprendola, corri! Come corrono queste mamme tirandosi dietro le loro bambine piccole, 5-6 anni, vestite a festa, truccate, pettinate con i boccoli, i nastri. Via, corri, corri, acchiappala! La fama, ora o mai più, è l'Italia che annega nella miseria. L'Italia appena uscita dalla guerra, che l'ha spezzata in due, 1951, e dietro il cancello c'è la tua vita che cambia, ci sono i soldi, ci sono gli odi, ammirazione, gli applausi. Il regista Blasetti, che è famoso, ha detto in radio che cerca una bambina per darle una parte importante nel film che sta per girare. Deve essere bellissima, ha detto. Tutte le mamme di Roma, eccole, sono lì. E le bambine, con gli occhi spalancati, il cuore che esce dal vestitino a fiori, e zampettano dietro, spaventate. La più spaventata ha un visino da grande, capelli a caschetto, una sottanina di tulle. Si chiama Maria. La sua mamma è popolana. Tutti i soldi dell'affitto, i soldi che ha risparmiato per la spesa, li ha spesi in lezioni di recitazione, di dizione, li ha spesi per la sarta, per il parrucchiere, perché la sua bambina, lei lo sa, è la più bella di tutte. Sarà lei a essere scelta. Deve essere lei. E allora ti chiedo, quante mamme, quanti papà caricano sulle spalle dei figli il peso dei sogni che invece sono loro? Maddalena, la mamma, voleva fare l'attrice. Invece, per mettere insieme il pranzo con la cena, il marito è operaio, va a casa dei poveracci come lei a fare le punture a domicilio. Ma sua figlia no! Sua figlia sarà famosa, costi quello che deve costare. E ora? Ora li vedi? La mamma e la bambina sbirciano di nascosto il provino. Il provino viene mandato in onda davanti al regista e alla troupe. E nel provino, di colpo, la bambina scoppia in lacrime, disperata. E che succede? Succede che il regista e la troupe, lì, seduti comodi nelle loro seggioline a guardare la proiezione dei provini, scoppiano a ridere. Come ridono! Più la bambina singhiozza, più loro ridono. È la scena più famosa di Bellissima, un magnifico film, lo girò Luchino Visconti, appunto uscì nel 1952, la mamma è Anna Magnani. Allora tu la guardi lì dietro la tenda, mentre vede deridere la sua bambina, assassinare i suoi sogni, e allora, solo ora, il velo gli si squarcia davanti. Questo è il mondo del cinema. Un posto senza il cuore. Allora, Agostino, con la tua bella musica, suoni per me Fame di Irene Cara ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che non ti fa incantare dalle paillettes.

0: Kim, l'abbiamo riconosciuta tutti. Ma abbiamo riconosciuto tutti anche una chioma bionda, sì, che per chi ci stesse seguendo sul 202 si intravedeva. La chioma bionda è quella di Laura Freddi. Laura, ciao. Benvenuta,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Ciao radioascoltatori di Radio 2, ce l'abbiamo fatta.
0: Showgirl,
1: a trovarvi,
0: conduttrice,
1: ragazzi,
0: attrice, abbiamo scoperto anche qui nel backstage anche cantante.
1: Diciamo che sì, canto a modo mio, ecco, facciamo così.
0: Un modo eccezionale. Ecco.
2: Buonasera,
1: ciao,
2: finalmente
1: ragazzi,
2: è qui con noi.
1: Ciao.
2: Ci sta illuminando lo studio per chi ci guarda sul 202.
1: Bene.
2: Perché la tua biondezza, la biondità, la bionditudine.
1: Diciamo solarità, facciamo prima. Solarità.
2: Stavo inventando dei.
1: Biondezza.
2: Come stai intanto?
1: Benissimo, benissimo.
2: Cara mamma, ti ho lasciato che sgambettavi di qua e di là. Non
1: e adesso sono passati tantissimi anni e ho realizzato il sogno più grande della mia vita, che avevo nel cassetto, al di là del successo, fame e tutto quello che io ho vissuto come esperienza nel mondo dello spettacolo. La mia, insomma, il mio sogno più grande si è avverato quando sono diventata mamma di Ginevra, la piccola
2: Ginevra, ciao Ginevra. Ogni tanto manda anche dei messaggi. L'anno scorso ha mandato dei messaggi però i piccoli, i minorenni non li possiamo,
1: no.
2: Però ha detto sono la figlia di Laura,
1: sì.
2: Ma Laura non c'è.
1: Laura, quindi... ecco, Laura non c'è.
2: Anzi,
1: no,
2: guarda,
1: no, io ci sto sempre,
0: di
1: sto
0: già.
1: Sempre con lei, sempre con mia figlia sto.
0: Già va al pianoforte Agostino, è irrefrenabile stasera.
1: Ma stasera? Ma...
3: Sì. Facciamo il turmento. Laura non c'è.
1: Ah, bene.
3: E chiamami Radio 2.
0: Fine? Già?
1: Finito. Questa. Ah, pensavo che me la cantassi tutta.
2: Pillole, ogni tanto arriverà, Laura non c'è.
0: Piano piano ricorrerà nel corso della puntata.
1: Anche perché Neck Filippo è un amico. Lo presentai.
2: Filippo Neviani.
1: Super classifica show. Non so in quale anno, non me lo voglio neanche ricordare, non voglio fare i calcoli. Però presentai io Filippo Neck con Laura non c'è. E era primo in classifica.
0: Allora ti appartiene questa canzone.
1: La classifica dei dischi più venduti. Te la ricordi?
2: Era che era? 92?
1: Qualcosa del genere, un po' più in là, però.
2: Poi c'è stato In te, eccetera. Adesso, a parte la discografia di Neck, parliamo di te.
1: Di me.
0: Ricolleghiamoci.
1: Laura c'è.
0: Al tema, Laura appunto è qui stasera. La nostra Antonella Boralevi ci ha raccontato la storia di Bellissima, no? Il sogno di una mamma per il successo di una bambina. Noi vorremmo rimetterci nei panni della te bambina, ecco, e di pensare qual è stata la prima volta che hai pensato di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo, sempre se l'hai pensato,
1: In realtà hai detto bene, io non
2: lo so. Cosa vuoi
1: mai...
2: dire che non è un essere pensante?
0: Perché può essere che, sai, da bambina
1: magari
0: non l'hai
1: pensata. Perché io non lo pensavo, non lo immaginavo e neanche l'avrei voluto mai fare, nel senso che io volevo fare la maestra,
0: ecco,
1: da piccola.
2: Vedi, la vocazione maestra, mamma.
1: Esatto. Invece poi ho cominciato a fare 2 milioni di concorsi di bellezza, miss di qua, miss di là, perché ero carina, fuori dalla scuola mi davano, c'erano sempre i miei genitori, mi davano dei bigliettini dell'agenzia di pubblicità, pubblicità, insomma. Da sola
2: hai
1: sono arrivata a fare
2: pubblicità.
1: Un provino per non nella Rai poi dopo.
0: Sì.
1: Ma prima di quello presentai un programma sportivo regionale a Napoli su Canale 34.
0: Avevi la passione dello sport oppure ti sei trovata catapultata in un mondo magari lontano da
1: no,
0: te?
1: Era molto lontano. Mi ricordo solo questo ciuffo cotonato anni 80. erano gli anni 87 per la precisione, 1987, questo ciuffo che andava di moda. Io seguivo il giornalista che faceva il presentatore. Era una sorta di processo del lunedì fatto per la squadra del Napoli, quindi ma studiavo perché andavo anche facevo le superiori, quindi il lunedì partivo il pomeriggio, la mattina ripartivo presto per Roma con l'aereo e chiedevo ai professori di non interrogarmi il martedì. Secondo voi?
0: Ti interrogavano ogni martedì, è chiaro.
4: Ma professore, quindi, oggi non si spiegava.
1: Mentre io dovevo, secondo me i ragazzi che lavorano e che studiano hanno una marcia in più, dovrebbero essere premiati se lo fanno con intelligenza.
2: Certo. Quindi tu sei arrivata a Nella Rai già bella.
1: Io sono arrivata a Nella Rai con una piccola gavetta, dire, e poi a Nella Rai ho fatto la vera gavetta e con Boncompagni, che è stato il mio primo
2: Pigmalione,
1: è andata così. Ma io mi nascondevo Nella Rai.
2: Ah.
1: A proposito di non voler fare questo lavoro, io ero timidissima, mi nascondevo dietro alla scenografia.
0: Dai, vorrei proprio sapere tanti altri dettagli e ci vorrei arrivare con calma, perché mi è parso di capire che comunque i tuoi genitori, il tuo sogno in qualche modo, comunque questa vocazione, mettiamola così, di entrare a far parte nel mondo dell'arte la assecondavano in qualche modo, comunque ti stavano vicino.
1: mio padre.
2: Tuo
1: mio padre,
2: padre
1: soprattutto.
2: Sì. Che ho conosciuto.
1: Che hai conosciuto, sì, sì, e sì, che ci ha cresciuto pane, chitarra e canzoni, sì, sì, romanesche, perché allora, lui è un po' la Lando Fiorini.
2: A proposito di canzoni, noi siamo un programma musicale. Prima di lasciare spazio alla pubblicità, alla regia, vi chiediamo a voi che siete in ascolto, qual è la canzone che un po' racconta una tappa di questa vita dove uno ha sognato il successo, un brano che ha accompagnato anche all'adolescenza, non necessariamente.
1: Diciamo che io mi ci sono ritrovata, mi ci sono trovata all'inizio per gioco e piano piano è diventato veramente il mio lavoro.
0: Il tuo lavoro. Seguiremo pian piano attraverso le canzoni la storia della tua vita e anche la storia della vita dei nostri ascoltatori che ci vorranno scrivere le canzoni della loro vita al 348 7300 200.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
3: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
4: siete pregati di svegliarvi.
5: Ma proprio tutti?
4: Tutti.
5: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
4: Soprattutto lei.
5: Ancora 5 minuti?
4: Richiesta respinta.
2: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
3: Ma che vi intervisto, eh?
2: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
6: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.

0: We don't need another hero. Tina Turner a Chiamami Radio 2, dove questa sera c'è
1: ricorda?
0: Anche Laura Freddi,
1: ospite con noi.
0: Nostra, con cui vogliamo ripercorrere un po' le tappe della sua vita e della sua carriera anche attraverso le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla sua vita. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 348 7300 200 qual è la canzone che racconta una tappa della vostra vita, magari un brano che ha accompagnato la vostra adolescenza o la canzone del primo bacio o la sigla di un programma TV, perché no? Ecco.
1: E quindi, cara Laura, qual era la canzone che ascoltavi maggiormente in quel periodo? O la musica in genere di quel periodo, quando eri ragazzina?
0: Da ragazzina.
2: Allora, al di là del fatto che la mia musica, anni 80, anni 90, tu che canti lo sai, un panorama musicale pazzesco, sono gli anni più belli, secondo me. Beh, io avevo tantissime canzoni e cantanti che seguivo.
1: Italiano
2: come Eros Ramazzotti, Michael Jackson mi piaceva, Madonna, avevamo i Duran Duran, gli Spandau Ballet, insomma.
0: Un'epoca meravigliosa.
2: Dove ti giri.
3: Assolutamente.
2: Insomma,
3: tra l'altro Ramazzotti è citato anche dai nostri amici che ti salutano, stanno arrivando un sacco di messaggi per
2: grazie.
3: Te.
2: Ciao
3: Laura Freddi, sintesi perfetta di classe, bellezza, questo l'abbiamo letto prima, ma c'è anche un altro che dice Laura mi saluti in diretta da Luigi dalla Sicilia.
2: Ciao Luigi. Salutiamo anche tutta la Sicilia, perché no?
1: Quindi parlavi di canzoni.
2: Sì, quindi sono tante, ma quella che diciamo è rimasta un po' nel mio cuore è Through the Barricades degli Spandau Ballet.
0: Bellissima.
1: E italiane, no?
2: Italiane, ecco. Ricordati di me.
1: Sì, mi sono appunto siamo ricordati,
2: di Venditti,
1: ma io
2: perché
1: te la faccio subito.
2: Era un periodo in cui io mi innamoravo, però non c'è sesso senza amore.
0: Ecco, diciamolo mai. Chiaramente.
2: Era il mio motto.
0: Quindi ti dovevi fermare un certo
2: a quell'età. Sì.
1: Ha visto mai che ti ricapita, no? Che l'ascolti e ti rinnamori.
2: Magari.
1: Ricordati di me questa sera che non hai da fare.

0: viva Laura.
1: Veramente rivivo quelle stesse emozioni come allora, in questo momento. Grazie Agostino.
2: Non fate l'imitazione.
1: Sei pazzesco. No.
0: Allora Laura, arriveremo adesso a parlare effettivamente di Non è la Rai, però prima, se la regia ci aiuta, abbiamo ricevuto una dedica per te che vorrei farti sentire subito.
1: Sì,
0: sei pronto?
1: Ma cantano?
0: Sì, infatti allora, tieniti pronto Agostino, tieniti pronto. Eccola qua.
3: Ciao, sono Sante da Tribalda. Sì. Voglio dedicare questa bellissima canzone di Pino Daniele alla bellissima Laura Ferretti.
1: Grazie.

0: che bello, vedi? È bravo, eh?
1: Ma bravissimo.
2: Ma grazie, che bella dedica. Bella,
0: eppure non eri tu quella bambina che sognava di cantare alla TV, a quanto pare, ma ad un certo punto ci sei arrivata.
2: Esatto.
0: Non è la Rai. Allora, cosa è successo? Come è andata il primo giorno in cui sei capitata lì? Intanto, come ci sei arrivata effettivamente?
2: Allora, ci sono arrivata perché io stavo facendo dei provini per la pubblicità, e a proposito di agenzie pubblicitarie mi chiamarono per l'ennesimo provino, e dissi a mia mamma, a proposito anche di mamme che accompagnano le figlie, questo abbiamo sentito, no, nell'introduzione, nella copertina insomma dell'inizio di Antonella, è un classico, e bisogna anche fare attenzione, questo lo dobbiamo dire, no, non fidarsi mai, insomma, e i genitori controllano e devono farlo assolutamente, però in quell'occasione io dissi a mia mamma: mamma, è l'ultima volta che vado a fare un provino, perché arrivavo sempre seconda a queste
0: come è possibile
2: per la pubblicità.
3: Ma come, la Kim Basinger di Roma?
2: Esatto, non lo so, quindi detto, mi ero un po' demoralizzato, ho detto poi basta, insomma, io volevo fare una scuola di interprete e volevo aiutare la mia famiglia a pagare questa scuola, per cui volevo arrotondare e lavorare anch'io, volevo darmi da fare, ecco, quindi per aiutare la mia famiglia ho detto facciamo così, facciamo qualche pubblicità, qualche soldino, e così ce la faccio. Invece quel giorno feci il provino con compagni e Irene Gergo, proprio negli studi
3: l'autrice
2: di Palatino, e rimasi lì per sempre, per due anni, perché
3: per sempre, beh, due anni che sembra veramente tanto, sono stati solo due anni alla fine.
2: Sì, due anni,
3: però
2: per
3: avete
2: me
3: segnato un'epoca.
2: Ah, nella Rai è durato un po' di più. Okay. Io poi sono andata a Milano e ho fatto tutto il percorso di showgirl lì, con tanti programmi di ballo, di canto.
0: E com'era Gianni Boncompagni?
2: Gianni Boncompagni era molto ironico, molto simpatico, e ci faceva sorridere e divertire. A me una volta mi prese da una parte e mi disse: o esci da questo cespuglio o non ti vediamo.
3: Che non erano i capelli.
2: Ero timida. Le quattro stagioni, no? La scenografia era fatta da una piscina, primavera, estate, autunno. Io ero sempre dietro al cespuglio della primavera con i fiori, no? Mi nascondevo. Però poi, grazie alla mia carissima amica, una donna che purtroppo non c'è più, che Enrica Buonaccorti, disse
3: la grande Enrico.
2: La grande Enrico Buonaccorti, che ricordiamo,
3: un bacio
2: disse,
3: al cielo,
2: abbiamo la Kim Basinger italiana, e da lì fu proprio come rompere il ghiaccio.
3: E lì ballavate.
2: E ho iniziato a ballare, non mi sono più fermata.
3: Il nostro prossimo disco è proprio Dance Dance Dance dei Barry Can Swim.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance.
1: Bravo.
0: Chiamami Radio 2.
1: Bravo.
2: Laura Freddi questa sera con noi, è una meraviglia poter parlare con lei. A proposito di ballare, ballare, ballare, ci raccontava dietro
1: quello è il film di Troisi.
2: Sì. Ci raccontava dietro le quinte che appunto lei a un certo punto, quando faceva la velina Striscia la Notizia, ballava, ballava, ballava finché proprio non ne potevano più.
1: Erano stremati.
3: Ma anche non è la Rai.
1: Anche non
2: la
1: Rai.
2: Non si uccidono così anche i cavalli, mi sembra.
3: Il famoso finale in cui ci facevano ballare per penso forse mezz'ora senza sosta.
1: Sì, cosa ballavate?
3: Qualcuno sveniva a un certo punto anche.
1: Cosa ballavate?
3: Please don't go.
1: No.
3: Please don't go. Please don't go.
1: È in arrivo un vocale a sorpresa.
2: Sì, sì, sì, a sorpresa fino a un certo punto, perché l'abbiamo sentito ed è proprio quella.
1: Ma più di uno.
2: Eccolo qua. Ma questa è colpa mia che ho scollegato i nostri vocali. Allora, adesso lo ricollegherò,
3: Eccoci.
2: Eccolo qua.
3: Ti aiuto.
2: Siete pronti? Eccolo qua.
4: Ma chi se li scorda più quegli anni? Mamma mia, mi ricordo quando partiva quella canzone.
2: Quale?
4: Simbolo. Eravamo a fare le feste sulla spiaggia. Ciao. Ballavamo tutti come dei matti.

0: Francesca da Prato.
1: Francesca da Prato.
2: Sta proprio divertendo, sì. Brava Francesca, così si fa.
3: Ha vissuto proprio quegli anni.
2: Lei però è finito con noi non finivamo mai.
1: Allora, hai citato prima Spandau Ballet, cosa ha rappresentato nella tua vita questa musica?
2: Sempre l'emozione dell'amore, del sentimento, dei primi innamoramenti. A quell'età erano, diciamo, vogliamo dire, più cottarelle, non vogliamo parlare proprio di amore.
3: Avevano il loro peso.
2: Diciamo che era esplorare il mondo dei sentimenti. E quindi questo gruppo musicale mi portava, mi faceva sognare.
3: Quindi tra piano piano sei partita da Venditti, non c'era sesso saltavo. Senza amore, poi piano poi, piano sei arrivata a Spandau.
2: Tra l'altro,
3: hai abbassato le barricate.
2: Trovo che questo testo e questa canzone sia anche tuttora attuale proprio per il tema, no, che tratta.
1: Sì.
2: E quindi diciamo che questa canzone poi mi fa vivere veramente quel, mi viene la pelle d'oca quando lo sento. Ma per caso me lo canti?
3: Per caso, guarda, io già ero al pianoforte.
2: Mother doesn't know where love is gone. Già, lo so, ragazzi.
3: Con la mia voce però, eh.
4: And say they must be youth, I keep us feeling strong. I see your face, turn your eyes.
3: Poi arriva un ospite, eh.

0: E che dobbiamo dire? Ci ha fatto commuovere anche stasera. Senti.
1: Ogni tanto faccio piangere più che.
2: Sì, sì, sì. Fenomeno.
0: Allora, Maria, vorrei farti un'altra domanda. Quando tu eri a Striscia la Notizia, no, sì. Laura, e ballavi, hai fatto anche amicizia con Mirjana Trevisan.
2: Certo, perché eravamo le due veline della nuova edizione di Striscia quando fu rinnovata proprio il format del programma. Uh-huh. E alla conduzione c'erano Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, il mio carissimo amico.
1: Presto che tardi, la mitica coppia.
2: Tolsero i pattini alle veline e misero il microfono. Ecco, che mi sembra
1: diventaste parlante.
2: Un bel passo avanti.
0: E poi arrivano tanti altri programmi: il Festival Bar, il Quizzone e Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Che ricordo hai di Maurizio Costanzo?
1: Eravamo vicini di studio.
0: Sì. Un insegnamento che ti può aver dato Maurizio?
2: Beh, Maurizio mi diceva che non ero abbastanza ambiziosa e perché ero pigra. Effettivamente io ero molto pigra, nel senso che svolgevo i miei, diciamo, le cose che dovevo fare con grande passione, con grande grinta, però poi, finito il mio lavoro, la mia parte, io volevo scappare ai miei affetti, cioè alla mia vita privata.
1: È bello questo,
2: non ho rinunciato mai alla mia vita privata.
1: Brava.
2: Lui diceva che non avevo quell'ambizione, no, così forte da poter insomma fare di più, ecco, di più.
0: E invece poi ce l'hai messa tutta, comunque. La vita privata è importante, la vita privata è importante, nell'intimità bisogna stare bene, no, bisogna baciarsi, ce lo dice pure Fulminacci che sta arrivando,
1: è un imperativo,
0: baciami, baciami, siamo qui a Chiamami Radio 2 tutti insieme, che ci baciamo.

0: Baciami, baciami, fulminacci, chiamami Radio 2 con Agostino Penna, Simone Calomino e questa sera Laura Freddi.
1: Ma cosa lo stiamo dicendo insieme? Baciami, baciami. Oh. Baciami tu, baciami. Dillo.
0: Ma chi? A chi? Io?
1: Baciami.
0: Baciami.
1: Baciami.
0: Baciami.
1: Oh. Ok, abbiamo Laura. Detto in quadrifonia.
2: Chi devo baciare?
0: Tu sei. Scegli tu.
2: No,
1: I nostri amici ti baciano perché ti stanno scrivendo in
2: bacio
1: tantissimi.
2: Tutto il pubblico che mi segue ancora oggi sono così tanto affezionati a me che non capisco perché.
1: No, perché lo dicevi anche fuori onda, perché tu hai attraversato la tua carriera sempre con una grande semplicità e ti sei porta al pubblico in modo naturale e questo lo
2: sono
1: ricordo.
2: Io passi inosservato, quello che vedete sono
1: si
2: io.
1: Percepisce assolutamente.
0: Grazie. Parliamo anche della tua parentesi canora, tu hai cantato anche in occasioni importanti, no?
2: Sì, io mi sono divertita anche un po' con il canto e ho iniziato con un brano che poi tra l'altro fu un singolo che si chiamava Per non volare.
0: Ecco.
2: Ma scrissi anche due pezzi miei, Tempo di vita e un altro pezzo che adesso non ricordo, avevo 22 anni forse.
1: Siamo incuriosissimi.
2: Ma no, meglio di no, non ti incuriosire. Invece Enzino Iacchetti proprio dopo Striscia scrisse per me questa canzone che doveva essere una sigla televisiva e poi è diventata una canzone estiva. Una canzone estiva che io cantai al Festival Bar.
1: Me ne fai un pezzettino piccolo?
2: Per non volare più da sola, mi lascio andare come la neve a primavera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Bello.
2: Però ci fu un inconveniente durante la mia esibizione sul palco del Festival Bar, ragazzi, non potete immaginare. Io sono volata.
0: No,
2: per non volare.
1: Ah, caduta.
2: Sì, sono volata dal palco. 4 metri, cadendo sul pubblico che mi ha sostenuto.
0: Ah, meno male.
2: Ho fatto un gran Batman. Sai cos'è il passo? Con la gamba. Sì. E ho fatto finta di nulla e ho continuato a cantare.
1: Beh, a te è andata bene.
0: Hai un passato da ballerina, diciamo, e quindi.
2: Verissima che ho fatto.
1: Se l'avessimo fatto io o Simone Calomino, non ci avrebbe preso nessuno. Però ho 4 metri a terra.
2: Ma è bellissimo perché si vede il ciuffo, i miei capelli che spariscono dall'inquadratura.
1: Hai la registrazione.
2: Totale, sì,
0: ma parliamo appunto invece della passione che lega te e tua figlia ad un cartone animato in particolare. Ginevra è appassionatissima di questo cartone che ricorda in qualche modo anche appunto il tuo passato.
2: Perché io glielo facevo guardare quando era più piccola, adesso ha quasi 9 anni.
1: Come si chiama il cartone?
2: Ballerina. Cosa potevo far vedere a Ginevra? Tanto che lei è diventata...
1: ballerina.
2: No, è una pallavolista.
1: ecco.
2: Fantastico, quindi... quello che io avrei pensato per lei non è andata
1: male. Vabbè, ma
2: no, io non la
1: loro.
2: Forzo, no. Lei si diverte con me, balliamo e cantiamo. E davanti a questo cartone animato c'è la colonna sonora che non è tanto facile. Ma mia figlia la cantava a squarciagola, anche da piccolina. Ed è Tu sei una favola.
1: Facciamola ascoltare un pezzettino piccolino. Vieni vicino a me.
2: Vengo, aspetta che c'ho tutti i figli attaccati.

0: Questa è una favola, amore di mamma.
1: Ginevra e Laura, siete le nostre favole.
0: Non che mi bello. Fate piangere perché potrei piangere.
2: No, non piangere, anzi ti diamo qualche momento per riprenderti da questa emozione. Arriva Sienna Spiro con Great Expectations, che però è un po' romantica anche questa, e cerca di resistere.
0: Ma io sono una romanticona.
2: Ascoltiamole insieme.

0: Sienna Spyro, che Great voce. Expectation, che una voce meravigliosa, sì. Abbiamo anche imparato a conoscere i suoi finali, che sono sempre sì. così raccolti.
1: Grazie di averla mandata dopo che ho cantato io, grazie. Molto
2: abbiamo, ricordiamo, Laura Freddi qui con noi, siamo inondati di messaggi. Sergio da Mantova, tra l'altro, fa i complimenti a Laura, la definisce un bijou, la canzone che racconta una tappa della sua vita e la solitudine.
1: Un bijou non me l'ha mai detto nessuno.
2: Sì, sì, un bijou. Di solito si dice a Napoli. E lui conclude con la solitudine di Laura Pausini, vivendo un po' da solo anche lui.
0: La canzone che racconta qualcosa della sua vita. Invece racconta qualcosa della tua vita una canzone di Neck che c'ha il tuo nome dentro, no?
2: Quella lì.
0: Laura non c'è, che è la prossima Neck. Dedica che vorremmo farti.
3: Sì, te la faccio subito.
0: Guarda, subito.
3: Anche perché Laura c'è stasera. È proprio
1: io
3: bello
1: sono, ragazzi.
3: Laura non c'è, è andata via. Eccola.

0: l'evoluzione di Agostino col tagli delle canzoni, come sì, fai? Solo tu riesci a fare questo, eh?
1: La, non Repitoso. È che l'abbiamo messa così a caso, ma perché infatti è una canzone che racconta anche qualcosa di te, giusto?
0: Beh, racconta un periodo un po' così, non proprio bellissimo, la fine di una storia d'amore, diciamo del mio compagno storico. Non posso
2: che
0: fare conosciamo.
2: Non diciamo solo il cognome.
0: Ciao Paolo.
2: Pibbi.
0: No, dai, a parte gli scherzi. E,
2: grande Paolo.
0: Dopo un po' di tempo, insomma, quando tutto si era risistemato è tornato anche l'equilibrio, diciamo, gli amori si possono trasformare anche in amicizia, per fortuna. E Paolo diceva: ma proprio adesso doveva scrivere sta canzone, Nec. Non posso
2: che
0: fare conosciamo. I nomi.
2: Diciamo solo il cognome.
0: Ciao Paolo.
2: Pibbi.
0: No, dai, a parte gli scherzi. E,
2: grande Paolo.
0: Dopo un po' di tempo, insomma, quando tutto si era risistemato è tornato anche l'equilibrio, diciamo, gli amori si possono trasformare anche in amicizia, per fortuna. E Paolo diceva: ma proprio adesso doveva scrivere sta canzone, Nec.
2: Ma lui non lo sapeva di questa cosa, è stato casualità.

0: Dopo di te, l'ultimo inedito di Laura Freddi.
1: I miei amici del Salento,
0: vedi.
1: Che mi vogliono tanto.
0: Hai
1: bene.
0: Tanti
1: ciao
0: fan,
1: Marco.
0: Tanti
1: sì,
0: fan,
1: tanti amici, fan. Ti dico, guarda, ti ripeto, questo affetto a volte a Tsunami mi piace da morire, perché probabilmente qualcosa ho seminato, che dici?
2: Ma sicuramente. Beh, questa che ha citato adesso Agostino è una canzone che tu hai fatto quest'estate,
1: giusto?
2: Sì, un
1: singolo inedito scritto da Enrico Marchetti quest'estate, cantato, coreografato. Ci siamo divertiti, ho fatto anche una versione spagnola.
2: Ah, pure.
1: Non mi fate ancora
0: come
1: cantare.
0: Come fa? No, solo un poco.
2: No,
0: un pizzichino di testa.
2: No, basta, ha cantato tanto.
0: Secondo me fa Ugualos.
1: Comunque sono sempre canzoni d'amore, Non mi sono allontanato dal tema.
0: E c'è ancora Stefano, un saluto a tutta la trasmissione, un saluto speciale a Laura Freddi, è sempre un piacere ascoltarle, elegante, spontanea, ironica e mai sopra le righe, una presenza televisiva e radiofonica che conserva nel tempo simpatia e autenticità. Complimenti.
2: Vedi che bello.
0: Stefano,
1: io ti voglio bene, fatti conoscere.
0: Vedi, il bene si moltiplica. Ci ha detto: ti voglio bene Simone, ti voglio bene Agostino, ti voglio bene Stefano, ti voglio bene Ginevra, ti voglio bene.
2: Volemose bene a questo punto, che vi devo dire? Nel frattempo, questo è il gesto per lanciare i dischi. Lo sto insegnando intanto a Laura,
1: grazie.
2: Mentre arriva Rettore.

0: e splendente la nostra ospite che è stata qui con noi stasera, Laura Freddi. Grazie ancora, un abbraccio da tutta la squadra, da me, Agostino Penna, grazie. Da Simone Calomino.
1: È stato bellissimo, Laura, ci hai portato in giro per la tua storia così, e ci sarebbe ancora tanto da
0: mamma
1: dire.
0: Mamma mia, quanto. E soprattutto ringraziamo tutti gli amici, ci scusiamo per quelli che non siamo riusciti a leggere i messaggi, e anche i Canta con Ago, sono arrivati un sacco di dediche, di richieste, ci scusiamo.
2: Mandatemi tutto, poi che io voglio leggere.
0: Ne valsa,
1: certo, certo che sì.
0: Ne valsa la pena. Naturalmente, per quanto riguarda la trasmissione, ringraziamo l'apertura come ogni sera, la copertina di Antonella Boralevi e tutta la squadra che è entusiasta di te, cara Laura,
2: grazie,
0: stasera,
2: grazie.
0: Anche

0: Noi lo siamo.
1: Grazie.
0: Promettici che tornerai a trovarci.
1: Quando volete.
2: Con un'altra canzone.
1: Un inedito. Ancora tante cose da raccontare.
2: Immagino.
0: Magari
2: immagino,
0: vieni una sera in cui facciamo il giochino Calomino, perché io non riesco mai a capirlo. Simone
1: sì,
0: Calomino.
1: Lo voglio fare.
2: Ma
1: sì.
2: Sto giochino, una cosa
1: dai,
2: così semplice, ti è piaciuta.
0: Lo so,
2: tanto.
0: Ma non riesco a trovare la soluzione, sbaglio sempre.
2: Ci proveremo
0: solo
2: martedì.
0: Una volta con quella
1: adesso
0: del
1: andrò
0: topo,
1: via facendo questa cosa. Questa,
2: che ti ho insegnato a lanciare i dischi alla regia, è un gesto
0: bellissimo. Laura, sei stata splendente, siamo stati felici di averti ospite qui.
1: Grazie.
0: E torna ancora a trovarci.
1: Assolutamente.
0: Nel frattempo
1: volete.
0: Noi di Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Simone Calomino, vi diamo appuntamento a domani sera, domani sera c'è Alma Manera.
2: Sì.
0: E lasciamo la linea naturalmente all'Onda Verde e ai nostri amici di Radio 2 al Centro della Musica. State con Rai 2 con Gino Castaldo e Nicole Angelozzi.
2: Buonasera a tutti, ciao Laura.
1: Ciao, buonasera.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A12 Genova Roma. Materiali dispersi segnalati al chilometro 20 e 500 tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Siamo sulla A12. A1 Milano Napoli, qui la coda è per lavori tra Fidenza e Bivio. A1 A15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Sempre sulla A1 segnalato incidente tra A Mascherone Est in direzione di Firenze, chilometro 535 e 6. Sulla 14 materiali dispersi, olio sull'asfalto tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, chilometro 291. A14 Bologna-Taranto, un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, e poi c'è un incidente anche sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Salerno tra Nodo A30, A16 Napoli-Canosa e Palma-Campania. Concludiamo con la viabilità ordinaria segnalando che sulla statale 3 bis Tiberina il traffico è rallentato tra Bagno di Romagna e incrocio Quarto in direzione di Ravenna. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: Ogni giorno tu alza.
2: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
5: C'è la Penicanza.
6: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
2: Pubblico delle grandi occasioni.
6: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
3: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: Radio 2 al centro della musica.
1: Buonasera.
2: Ciao Nicola Angelozzi.
1: Ciao Gino Castaldo.
2: Tutto bene.
1: Tu come stai?
2: Bene.
1: Giornata piena?
2: Sì, pienissima. Oggi c'è stato anche, ho seguito, l'avevamo già raccontato un po' ieri, c'è stata la presentazione del film di Supino Daniele. Che
1: sì, Nicola
2: Io sono pazzo, che è un bel titolo.
1: Devo dire. Poi lo potremo vedere al cinema. Ringraziamo gli amici di Chiamami Radio 2, Agostino Penna e Simone Calomino.
2: Certo.
1: Che ci deliziano con le loro dediche, ma noi cominciamo questo viaggio.
2: Sì. Allora, qui serve una piccola spiegazione, perché adesso faremo ascoltare, il pezzo è celeberrimo, è un pezzo praticamente a cappella. La cosa curiosa è che un pezzo quasi interamente a cappella sia diventato un successo mondiale e ancora oggi, no?
1: Viene ascoltato e comunque conosciuto.
2: Noi però ascolteremo la versione intera, che in genere non si sente. In genere il pezzo parte secco, Barbara è, insomma, no, parliamo di Barbara and Beach Boys. Invece adesso io vi farò cosa curiosa di questo pezzo, diciamolo. La cosa curiosa di tutto il disco e di questo pezzo è che è ambientato in una festa, cioè
1: è
2: si
1: la
2: sentono
1: partenza.
2: I rumori se tu senti bene anche, no? Dietro c'è qualche brusio, bicchieri. Allora, se però uno mette tutta l'intro intera prima ancora che attaccano, proviamo a metterla. Questa cosa è evidente, senti, è proprio, è come se fossero
1: l'inizio un po' di una prova,
2: si sta provando
1: a fare qualcosa.
2: Ciao, vogliamo cantare un po' insieme, si dicono, sono i Beach Boys però, quindi cantano insieme ed è un successo mondiale, eccola qua.

0: Billy Bob ran, Bob, Bob, Bob, Bob ran.
1: You got me
0: rocking and rolling, rocking, Billy Bob ran, Bob, Bob, Bob, Bob ran.
1: Let's try it once more.
2: One more time,
1: one more artistic flavor.
0: You got me rocking.
3: Questa è la versione estesa che non si sente mai, la versione completa, no?
4: Ma noi qui al centro della musica dobbiamo spiegare proprio tutto.
3: Allora 3487 300 200, non avevamo detto, è il numero con cui si può comunicare con noi con WhatsApp scritti o vocali. Quindi, per esempio, la conoscevate questa versione estesa di Barbara Henrich? Un pezzo popolarissimo.
4: Però,
3: secondo me questa versione così con coda, applausi, ma tra amici, perché ripeto,
4: sì, ma è bello perché fa capire anche un po' come nasce,
3: sì,
4: un pezzo,
3: sì, sì, sì,
4: un po' la storia, proprio cosa precede poi.
3: E poi anche io ripeto, una curiosità è il fatto che sia un pezzo a cappella, no? Un gruppo, un pezzo vocale, ma è diventato una hit, non è così consueto, no? Che un pezzo solo cantato diventi un successo internazionale, ancora regge ancora oggi. Vabbè, poi c'è anche una versione degli, questi lo sanno in pochi, c'è una versione, non esiste sul disco, c'è okay, un video degli Who, che, perché in realtà il batterista pazzo, completamente pazzo degli Okeh Lagerlöf, era un fan, un grande fan dei Beach Boys, che a un certo punto in una jam session filmata si divertono a fare la loro versione di Barbara Eno, una roba clamorosa
4: da recuperare poi.
3: Sì.
4: Poi ne parleremo.
3: Non
4: ne
3: c'è sul disco,
4: magari.
3: Però si può trovare su piattaforme video, si trova questo pezzo.
4: Bene, continuiamo questo viaggio. Mi hai detto che volevi raccontarmi qualcosa, è vero?
3: Non lo so, davvero?
4: Sì.
3: Sempre,
4: ancora di più, oggi ancora di più.
3: Sì, allora in questo caso sì, mi fa piacere parlare di un'autrice assolutamente leggendaria, perché stiamo parlando di Carole King, una persona autrice già di successi per altri negli, sì, anni 60. Poi a un certo punto lei, che era una cantautrice, voleva
4: emergere,
3: incidere,
4: sì,
3: anche lei e
4: certo,
3: noi glielo facevamo fare, perché in quegli anni una ragazza che cantava doveva essere anche carina. Lei era un po' strana di faccia,
4: sì,
3: cioè, è molto bella, però comunque non una
4: bellezza canonica,
3: quindi l'hanno boicottata. Quindi dice no, scrivi per gli altri, che era molto bella,
4: nasconditi, cioè, insomma, era un
3: finché
4: po'...
3: lei alla fine, verso la fine degli anni 60, riuscì a imporsi e aveva ragione lei, perché ha fatto un disco che è uno dei dischi più venduti, più celebrati nella storia della musica, e tra le altre cose questo capolavoro della storia del pop rock contiene anche questa, che è sua, Will You Still Love Me Tomorrow, a cantare ovviamente lei, la dice.

0: Siamo incantati.
1: Anche una coda meravigliosa. Sì, beh, sì, devo dire che oggi, questo bellissimo giovedì, il momento romantico l'hai scelto tu, Gino.
0: Sì, è vero. Devo dire che comunque forse potremmo trasmettere l'intero disco di
1: possiamo
0: Carole
1: fare
0: King,
1: una puntata speciale su Carole King, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì, sì, perché poi era un disco in cui Tapestry, il titolo, era non c'era un pezzo che non fosse, c'è anche dentro You Make Me Feel, che c'è cioè, uomo che poi ha ricantato.
1: Che meraviglia,
0: c'è un,
1: bellissimo.
0: C'è un filmato non commovente di più, in cui si vede di non molti anni fa, in cui si vede Carole King nel pubblico e Aretha Franklin che canta per lei. You Make Me Feel Like a Natural Woman, una roba.
1: Quindi un doppio regalo, insomma.
0: Vabbè, insomma. Andiamo avanti perché abbiamo anche qualche notizia.
1: Yes, abbiamo qualche notizia. Potrebbe essere Eminem che farà
0: qualcosa si muove.
1: Qualcosa si muove. Potrebbe essere lavoro su un nuovo album. A suggerirlo è stato proprio 50 Cent durante una premiere di Street Fighter a Los Angeles nei giorni scorsi.
0: Ha fatto una spiata.
1: Sì, ha fatto un po' capire che lui gli aveva insomma chiesto se poteva fare dei pezzi per il film destinati proprio alla pellicola, però lui ha detto che sì, inizialmente aveva iniziato a lavorarci, però poi doveva concentrarsi sui suoi progetti. Però ancora non abbiamo nessuna conferma dal protagonista, quindi Eminem, vedremo.
0: Ci manca sempre Eminem, no?
1: Sempre.
0: Quindi sempre.
1: È uno di quelli che veramente sempre dovrebbe produrre sempre.
0: Sì, anche se l'ultimo disco col titolo ha fatto pensare, no? The Death of Slim Shady, che è una delle incarnazioni di Eminem.
1: Sì.
0: Però che vuol dire? Perché non farò più nulla.
1: Mai dire mai, magari in un modo diverso.
0: Allora, adesso dobbiamo fare il nostro viaggio nel mondo che facciamo di solito il giovedì, lo facciamo?
1: Sì, di solito il giovedì andiamo in una parte diversa. Oggi dove mi porti?
0: Ti porto in realtà molto vicino, in un luogo dove si canta in spagnolo, ma è Francia. Tu dici com'è, un paradosso. Siamo nel sud della Francia, siamo in Camargue, che non so se ci sia mai stato.
1: Non è mai stata, però sì.
0: Dove c'è una antica tradizione di un certo tipo di flamenco che si chiama rumba gitana, che quindi siamo in piena Francia, però la lingua universale del flamenco è lo spagnolo. È per questo che i Gypsy King, che sarebbero francesi,
1: sì, parlano in spagnolo.
0: Cantano in spagnolo. Questa musica, e senti la caratteristica della rumba gitana. E che è in quattro, a differenza dei flamenchi più complessi, è un tipo di flamenco ritmicamente più semplice. Háblame, Gypsy Kings.

0: Beh, oggi momento romantico, momento diciamo anche un po' ballerino. Mi stai stupendo stasera, Gino.
1: Sì, ah, beh, sì, perché questo poi sì, è vero, l'ho messo io. Guarda, in realtà io avrei voluto raccontarti, ma ci fa più piacere farsi ascoltare tanta musica stasera. Una notte brava passata in compagnia dei Gypsy King.
0: Vabbè, ma tanto abbiamo tempo. Lo può raccontare.
1: Sì, ma brevemente, capitò, andai in Camarga a vedere il festival loro. A un certo punto, per puro caso, girando di notte nella Camarga, vedo c'era una villa, no?
0: Sì?
1: Ma che ci infiliamo io e un amico, e dentro c'era una jam session di tutti i grandi gitani. Cioè, c'è loro, Manitas de Plata, Gypsy King, tutta la notte in jam session. Cioè, io non credevo ai miei occhi, sono stato passato 5-6 ore a sentire tutti i più grandi della rumba gitana. Che,
0: e facevi tipo, realmente sta succedendo questa cosa a me? È un sogno?
1: È una delle volte che ho pensato questo. Però immaginate che cosa può essere stato, no? Improvvisavano, scambiavano.
0: Invidia,
1: cioè,
0: questa chiamasi veramente invidia, ma invidia positiva.
1: Vabbè, insomma, adesso torniamo sulla
0: musica. Adesso abbiamo un pezzo che veramente ci carica tantissimo. Sì, Broski Beat, un gruppo che nasce a Londra, è dichiaratamente omosessuale in un periodo in cui l'omosessualità non era, diciamo, fortemente accettata.

0: Beh, Small Town Boy, diciamo che i Broski Beat divennero proprio la loro stessa immagine, divenne una forma di attivismo un po', sì, perché hanno dato voce a tanti giovani che magari non potevano vivere la propria identità in un mondo normale.
1: Anche il video del pezzo, se per caso l'avete visto, se ci state seguendo anche sul
0: canale 202
1: sul 202 del digitale terrestre, c'è lui in palese, c'è un papà che disapprova fortemente il figlio, no? Quindi che è uno dei primi problemi che uno si trova a affrontare, no? Si trovava a affrontare, perché i padri spesso erano portatori proprio di antichi pregiudizi e quindi vivevano molto male il fatto di, no, la scoperta della omosessualità del figlio.
0: Beh, continuando con le nostre notizie musicali, Britney Spears, parliamo di Britney Spears perché ha pubblicato She'll Never Be Me, un brano.
1: No, prima, ma tu sei una fan di Britney, sei stata una fan di Britney Spears?
0: Secondo te?
1: Come sì?
0: Tantissimo. Allora, Britney Spears per me è proprio.
1: No, diciamo,
0: allora,
1: bene,
0: Britney Spears, per me il massimo del massimo, ok? Sì. Io amo Britney Spears, ascolto sempre Britney Spears. E questa notizia, perché sì, tuttora, ovvio, ha pubblicato She'll Never Be Me, un brano inedito registrato durante la sessione del suo album Britney, che è uscito nel 2001, quando sono nata io. Vabbè. Quindi questa è una cosa importantissima.
1: Allora, perfetto, puoi dire tutto, l'importante è che penso, però poi non lo metti, ok?
0: Perché tu non sei
1: scherzo,
0: un fan.
1: Ma, no, figo. Allora, questa è una scelta di Nicole molto molto curiosa. Volver, fatta da Simona Molinari, hai fatto benissimo. Già divino il barbato.

0: Questa era Volver, ma noi adesso dobbiamo fermarci per le notizie del GR2. Torniamo tra poco qui al Centro della Musica.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
3: Rai GR2.
0: Buonasera da Roberta Sibona in studio. Apriamo il giornale con la cronaca, con un duplice brutale omicidio. Ci dice di più Fausto Bertuccioli qui in studio con me.
4: Sì, si tratta di due anziani coniugi, lui 80 anni, lei 70. Sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Mirandola, piccolo centro del Modenese. A quanto si è appreso, i due presentavano una ferita profonda alla testa, tanto da far pensare in un primo momento che siano stati decapitati. C'è comunque il massimo riservo sinora sulla vicenda. L'area intorno alla casa è completamente bloccata. Sul posto ci sono il capo della squadra mobile e il pubblico ministero di turno. La scientifica sta eseguendo i primi rilievi. Proprio in questi minuti viene sentito anche il figlio della coppia. Non si sa al momento quale sia la sua posizione. L'ipotesi principale al momento è che comunque si tratti di un duplice omicidio in ambito familiare. Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità, soprattutto per la dinamica, ha dichiarato pochi minuti fa la sindaca di Mirandola, Letizia Brudi.
0: Grazie Bertuccioli. È una studentessa tedesca di 21 anni, è stata stuprata in strada da due uomini sconosciuti a Milano. La giovane, in città per il programma di studi Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita alle spalle e abusata in un luogo appartato. A soccorrerla due turisti italiani. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l'assalto o la fuga degli stupratori. A Roma ha confermato anche in appello l'ergastolo per Gian Davide De Pau, che nel novembre di 4 anni fa uccise 3 escort accoltellate nel giro di un'ora nelle case del quartiere Prati in cui ricevevano i clienti. 2 vittime erano di nazionalità cinese, la terza colombiana. Per i giudici, De Pau, riconosciuto capace di intendere e di volere, pianificò i delitti e li eseguì con premeditazione. Un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Gravemente ferito un collega. Altre 2 le vittime nelle scorse ore a Scerni, vicino a Chieti. Uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata nel porto industriale di Cagliari un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. Parliamo ora di carburanti, perché il rincaro dei prezzi sta determinando una situazione di grave emergenza per il settore dell'autotrasporto, con la Calabria in particolare difficoltà per l'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali.
5: È illegale alzare i prezzi così, approfittarsi in questo modo delle persone. A dirlo è un turista americano, ma riassume il sentimento di tanti calabresi in coda ai distributori. Il diesel è esaurito in quasi tutta Cosenza e anche i benzinai che ancora ce l'hanno sanno che non durerà.
6: È finito il carburante? Vi è mai finito? Ce l'avete ancora?
7: Allora, ancora al momento abbiamo, però se continuiamo di questa maniera fra un'oretta siamo al secco.
6: Da quant'è in fila?
8: Sarà una mezz'oretta. Sì, purtroppo è così, ma ho girato diversi rifornimenti, purtroppo è a tutte le parti, addirittura alcune è proprio esaurito.
5: Da domani saranno 17 i presidi nelle 5 province calabresi.
9: La fila è lunga e purtroppo i distributori sono sempre di meno che hanno carburanti. Speriamo che questo benedetto tra virgolette governo trovi una soluzione, perché siamo allo stremo, non ce la facciamo più.
5: Intanto la tensione resta alta e sale la preoccupazione per lo sciopero degli autotrasportatori che scatta domani in tutto il sud Italia e andrà avanti fino al 20 ottobre. Angela Galloro, GR2.
0: In chiusura al calcio, dopo il disastro in Champions, italiane a caccia del riscatto in Europa e Conference League. Poker del Milan a Salisburgo, in campo Juventus e Atalanta, e allora in studio Massimo Barchesi.
10: E ci stanno riuscendo abbastanza le squadre italiane a riscattare il brutto turno di Champions League. Allora, la stretta attualità ci porta a Vigo, perché è in corso Celta Vigo Juventus, parliamo della seconda giornata di Europa League. Parziale al 32esimo del secondo tempo è di 1-1, Celta avanti al 18esimo del primo tempo con Hugo Alvarez, il pareggio al 13esimo del secondo tempo di Walter Made. Poi, restando all'Europa League, hai citato Simone il 4-0, il poker del Milan a Salisburgo con Sisse, che è stato il mattatore del match, autore di una tripletta. L'italo guineano è andato a segno al 15esimo, al 32esimo del primo tempo, al quarto della ripresa. Poker rosso-nero completato da Ramos al 27esimo del secondo tempo. In Conference League, qui siamo alla prima giornata, tutto facile per l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos. Bergamaschi avanti 3-0 al 33esimo del secondo tempo. Tutto nel primo tempo, al primo Elmas, al 18esimo Raspadori su rigore, che poi si è infortunato dopo aver calciato dal dischetto, veniva sostituito da De Ketelare, e al 44esimo gol di Scamacca.
0: Grazie Massimo, ed è tutto. Il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6:30. La linea va di nuovo a Radio 2, al Centro della Musica. Buon ascolto.
11: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
12: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
11: A testa, ok.
12: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
13: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose, e vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 10:30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
12: E che aggiunge? Ma...
11: hai detto tutto,
12: hai detto
11: te.
12: Tutto tu, ma scusa. Perché...
13: potete dire che brava.
11: Vabbè.
12: Che brava,
11: brava,
12: eh.
11: Che brava.
12: Che brava!
14: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Radio 2.
15: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: E lui era Mario Venuti con Crudele. Siamo tornati qui al centro della
1: ma
0: musica.
1: Che eleganza, che catanese. Catanese.
0: In realtà, lui è di Siracusa. Di Siracusa, però mi sa che vive a Catania. E tu pensa che una delle prime interviste che io ho fatto nella mia vita, avevo 15 anni.
1: E per chi la facevi? Chi è che ha 15? Scusa, non per...
0: Rete siciliana.
1: Una TV siciliana.
0: Una
1: TV siciliana, ok.
0: E regionale, per cui lavoravo. E ho fatto un'intervista a Mario.
1: Carino, gentilissimo.
0: E ti dicevo, le prime sono state Mario Venuti e Arisa, quindi sono, diciamo, quelle persone a cui sono fortemente legata, ovviamente.
1: Scena catanese in certi anni formidabile, pensa Carvain Consoli, De Novo, da cui poi uscirono Luca Madonia e Mario Venuti come artisti singoli. Ma insomma, c'era un movimento fortissimo. C'era non lontano, no? Come dire, l'ombra di Battiato, che era il grande l'eminenza grigia che stava un po' dietro l'ispiratore.
0: Sarà l'Etna forse che dà un po' di ispirazione, tanti talenti siciliani.
1: Sicuro. Allora, in realtà siamo anche entrati in zona Sanremo,
0: perché
1: che era il 2004.
0: Arrivò
1: 14esimo, ma insomma alla fine le classifiche sanremesi lasciano sempre il tempo che trovano, ma vinse il premio della critica perché brano delizioso, elegantissimo. Continuiamo su Sanremo,
0: okay. sì, anche per dare qualche, diciamo, per chiarire un po' anche le serate che saranno in Sanremo dell'anno prossimo di Stefano De Martino, perché adesso io ho scelto questo brano della Disa Tramp, che è stato quello che ha portato alla vittoria di Dito nella Piaga in coppia con Tony Pitoni nella serata delle cover di quest'anno. È stata un'interpretazione pazzesca, loro hanno recitato, inserito
1: ballato,
0: anche Babba baciami bambina, quindi questo swing italiano,
1: fantastico,
0: è veramente una performance pazzesca.
1: Uno, anzi, al contrario, quello diciamo di Venuti, un caso in cui invece il pezzo che ha vinto era quello che doveva, che era giusto che vincesse senza alcun dubbio quella sera.
0: Sì, esatto, e diciamo che per quest'anno la serata delle cover resterà una gara autonoma con un proprio vincitore, ma in programma il venerdì del 19 febbraio ci sarà la gara la serata delle performance. No, perché questa serata delle performance porterà un vincitore che andrà diretto all'Eurovision. Quindi non il vincitore di Sanremo, ma magari potrebbe essere lo stesso.
1: Allora, loro quando sono arrivati sul palco c'era molta attesa, no? Si sapeva che loro avrebbero fatto Lady Tramp e devo dire che hanno soddisfatto, c'è proprio l'entrata come un musical americano, no? Quindi alla proprio alla Frank
0: Sinatra, questa scivolata, diciamo,
1: forse,
0: così che loro fanno.
1: Forse Sinatra era il massimo interprete, quello considerato fino a quel momento il massimo interprete di Lady Tramp, che poi vuol dire che la signora un pochino un po' vagabonda,
0: un po' così.
1: No? Lady Tramp, Tony Pitoni e Dito nella Piaga. Che meraviglia. She gets too hungry for dinner.

0: Ecco,
1: che dire, che dire.
0: Qui... caso incredibile di vittoria meritata, perché saremo vecchia diceria, che poi insomma quasi sempre. No, no, in realtà qualche volta ha vinto una canzone che era giusto che vincesse, ma non sempre, anzi, quasi mai. Allora, arriva un messaggio curioso, perché
1: 348 7300 200.
0: Sì, certo, prima aveva già scritto qualcosa dei Pixies, così avrebbe gradito un sì. Allora io non ricordo, so che ce l'ho in programma i Pixies, quindi se non l'ho già scalettati, insomma arriveranno queste sere, proprio ad inizio la useremo come inizio puntata. Sempre lui poi scrive che nel programma vedo Fountain DC e Daniel Cesare oltre a Leon Bridges. È curioso anche perché è uscita oggi, questa ho visto adesso sul sito, questa notizia molto curiosa, che proprio i Fountain DC hanno fatto una specie di tributo a Mina. Il cantante ha detto: amo Mina, avevo anche pensato di contattarla per una canzone.
1: Possiamo capirli. Tra l'altro abbiamo messo Marianne, il singolo del nuovo album, poi metteremo pure il nuovo brano con Rosalia, perché devo dirti che ascoltandolo mi è piaciuto molto.
0: Grande gruppo del momento, quando ci lamentiamo spesso della musica adesso, i Fountain DC sono una delle realtà che ci... Allora, dove siamo rimasti?
1: Dove siamo rimasti?
0: Dove
1: possiamo dare delle notizie anche per quanto riguarda il Festival del Cinema.
0: Sì,
1: perché
0: certo,
1: in questi giorni proprio a Roma, all'Auditorium, c'è il Festival del Cinema. Oggi è stato presentato il biopic su Pino Daniele, domani arriverà Giovanotti.
0: Sì, allora non voglio fare spoiler per chi non l'ha visto, però allora c'è qualche cosa da dire di interessante, si può dire. Intanto, cosa che mi ha fatto molto gradire il film, il fatto che hanno usato la voce di Pino Daniele, quella vera, perché io ero molto preoccupato prima di vederlo, perché una cosa che mi avrebbe sicuramente molto infastidito, come mi succede in alcuni biopic, vedi Bob Dylan, è che questo gioco delle voci è molto delicato, no? Perché rifare che un attore rifaccia la voce di Pino Daniele,
1: diciamo, è molto molto molto difficile,
0: molto difficile,
1: la voce di qualcun altro.
0: Uno dei pregi del film, che sentito da Io sono pazzo, è proprio che usa la voce di Pino, e anche il fatto che viene raccontato in un modo molto crudo, anche nei suoi aspetti meno simpatici, perché lui aveva anche, era un personaggio spigolo, aveva anche degli aspetti meno, e sono puntualmente raccontati, non solo, ma si racconta del padre di Pino, che non è stato un padre molto, come dire, criticabile per molti aspetti. Questa roba è raccontata con una certa crudezza, anche perfino, quindi l'ho trovato molto
1: Che è un po'
0: sincero.
1: Quello che biopic dovrebbero anche un po' fare,
0: assolutamente,
1: dei film autobiografici, raccontare proprio
0: lo dico con piacere, perché sono stato smentito per una volta, ero, come dire, credo legittimamente preoccupato, invece ho trovato molte molte cose buone. Poi invece di Giovanotti domani, ma quello è un documentario.
1: Quello è un documentario,
0: diciamo.
1: L'incredibile avventura di Giovanotti, firmato insieme ai registi Dario Zonta e Carlo Zoratti. Però ecco, anche tanta musica al Festival.
0: Sì, torniamo in giro per il mondo. Adesso un salto dall'altra parte dell'oceano. Andiamo in Giamaica?
1: Sì, è un momento per rilassare un po' i muscoli. Abbiamo Sister Nancy con Bam Bam.
2: Think all about bum, look what's the arms of me again. You're a different fashion, no?

0: reggae molto dilatato, sembra un dub anche forse antelittera, perché parliamo di che anno parliamo?
1: 82,
0: no, vabbè, insomma, ci sta.
1: Abbiamo qualcosa da ascoltare di un'intervista, non dimentichiamo.
0: Allora, sì, ho visto questa cosa oggi, sono impazzito perché c'è un'intervista che gira sui social, abbiamo estratto questo breve parlato, perché c'è una intervistatrice che chiede, fa la domanda da un milione di punti a Paul McCartney, dice: ma c'è oggi, no, una canzone che ascolti, una cosa che vorresti aver scritto tu?
1: Sì.
0: Considera che lui, Paul, in passato l'ha detto di alcuni, per esempio dei Beach Boys che abbiamo messo all'inizio. C'era una rivalità bella tra di loro, no? In cui,
1: comunque si diceva.
0: E quindi c'è questa, adesso io non vi dico cosa risponde lui perché è bellissimo, no? Allora, c'è questa domanda, dice: allora c'è una canzone che tu capita, no? Dice: ah, l'ho voluto scriverla io. C'è una pausa significativa, poi la risposta. Poi dopo lui, che è un uomo molto generoso, poi dopo dice: no, vabbè, qualcosa, però poi cerca di recuperare. Dice, per esempio, fa un tributo molto molto carino. Tanto è molto facile anche da capire. E indica Billie Eilish come una delle cose che gli piacciono. Ma sentite la risposta alla domanda, è bellissima.
2: Is there any music right now that you listen to and you think, oh, I wish I wrote that?
3: No.
0: No.
2: Very good.
3: Not really. There are some people I think are really good. You know, like Billie Eilish, I think is cool, but I don't think I want to have written her songs.
2: Right.
0: Cioè, in realtà lui specifica, dice: no, mi piace, per esempio, poi un conto voleva, dice: mi piace molto Billie Eilish,
1: però,
0: ma non vorrei aver scritto, perché ovviamente
1: brano.
0: È anche molto distante da lui, no? Però comunque è bello che lui abbia fatto un tributo a lei, no?
1: Beh, sì, credo che lei avrà visto questo video oggi.
0: Allora, a proposito di giganti della musica, abbiamo deciso di chiudere da un po' di tempo con una certa energia, in questo caso allegria, gioia travolgente. Prince, che diceva: I could never take the place of your man, non prenderei mai il posto del tuo uomo. Era anche corretto.

0: Prince, stavamo raccontando il fatto che c'erano rivalità antiche, no? All'epoca Michael Jackson e Prince erano un po' due mondi a volte contrapposti, almeno negli ammiratori, tra i fan.
1: Non abbiamo più tempo, ringraziamo tutta la nostra squadra, autore Lucia Pioppi e Angelo Dello Iacovo, le nostre curatrici.
0: Sì, Negritelli e Magaggiano, c'è Alessandro Provenzano che è un regista.
1: Poi che è un regista, Veronica del Soldà e poi Gianluca D'Ascenzi, ovviamente.
0: Ciao.
1: Adesso arriva Radio 2 alle 11 della sera,
0: sì.
1: Circle from the Block con Francesca Mezzano e Simone Calumino.
0: E noi quando torniamo? Domani.
1: Noi torniamo domani alle 22, 22 sempre su Radio 2.
2: Radio 2. Radio 2 alle 11.
3: Radio 2 alle 11 della sera. Circle from the Block con Francesca Mezzano e Simone Calumino.
4: Buonasera a tutti, buonasera Simone, alle 11 della sera, Circle from the Block, Simone Calumino e Francesca Mezzano.
5: In quest'ora insieme il giovedì sera alle 11 facciamo una passeggiata nel mondo della cultura contemporanea, iniziato la scorsa settimana con Paolo Von Vacano.
4: È stata un'intervista pazzesca, diciamo, conturbante.
5: Direi di sì, siamo entrati nel mondo dell'editoria e della street art, questa sera toccheremo altri aspetti. Sì.
4: Abbiamo un artista che stimo particolarmente, che è un performer, un designer, un artista completo, sarà molto interessante parlare di lui.
5: Per sapere chi è dobbiamo prima aspettare il primo brano che ci fa entrare in atmosfera, Aphex Twin, Window Licker.

0: Widow Licker, che è una canzone stupenda. Io sono molto contenta di averla sentita perché è un album del 99, famosissima per essere soprattutto anche un videoclip diretto da Chris Cunningham, che è stato uno dei più inquietanti e memorabili della storia della musica elettronica.
1: Ospite nostro questa sera, lo anticipavamo prima, un artista, un performer, un designer, come vorrà definirsi lui lo capiremo fra poco. Domenico Romeo, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Francesca.
1: È la tua prima volta a Radio 2?
2: La mia prima volta, direi, in radio in generale.
1: Ah, bello.
2: Non potevo esordire con, Radio 2.
1: Testimoni di questo battesimo, allora siamo felicissimi e vogliamo cominciare a stimolarti un po' sul tuo mondo. Intanto tu vieni da Palmi, è una cosa importante da dire, sei calabrese.
0: Come sì. Te.
1: Come sì, me. Scusate, se lo volevo dire.
2: Posso fare una precisazione?
1: Certo.
2: No, mio padre si offende.
1: Sì.
2: Io sono metà di Palmi e metà di Seminara.
1: Ecco.
2: Che è il paese accanto.
0: Che giusto. Comunque. Però poi sei diventato milanese d'adozione perché era inevitabile.
2: Sono diventato prima romano, poi diciamo per breve periodo milanese, poi cittadino del mondo perché ho girato molto da un certo punto in poi.
0: Noi ci siamo conosciuti un sacco di anni fa, tantissimi, quando eravamo piccoli, perché abbiamo...
2: Adolescenti quasi.
0: Esatto.
2: Direi.
0: Sì, ho fatto la sua curatrice in un progetto, uno dei suoi primi progetti che mi ha appassionato tantissimo e secondo me comunque poi hai sviluppato questo linguaggio, questo... Vuoi raccontarci un attimo che
2: sì, ci siamo conosciuti, io stavo costruendo un alfabeto criptico, quindi sostanzialmente ho preso l'alfabeto nostro e ho ridisegnato le lettere, e con questo alfabeto scrivevo delle frasi che andavano anche a disegnare delle figure, quindi erano delle vere e proprie, diciamo, illustrazioni. Questo alfabeto poi l'ho evoluto, il segno ha prevalso appunto sulle lettere, quindi sulla costruzione di una lingua, e sono andato sostanzialmente a indagare più che altro la calligrafia, il gesto, quindi la ritualità del ripetere un gesto come mantra, in
0: certo,
2: qualche modo.
0: Poi magari legato anche al suo, tu sei molto un grande esperto musicale, no? Quindi il suono anche.
2: La musica sì, ha sempre fatto parte della mia vita, come penso per ognuno di noi.
0: Si è legata all'alfabeto.
2: La musica sì, è stata ritengo parte fondante dell'alfabeto, anche perché non potevo non disegnare o comunque non praticare questa calligrafia con dei sottofondi musicali che dall'ambient poi passavano appunto all'elettronica sperimentale per poi diventare drone, noise, quindi vedere le lettere che da armoniche poi si andavano a increspare fino a poi a rompersi con l'evolversi, quindi con il passare dall'ambient fino ad arrivare alla noise, diciamo che appunto era un percorso coerente a passo di musica.
1: Quindi tu in effetti praticamente mi metto nei panni di chi potrebbe non aver mai visto una tua opera, tu scrivi su delle grandi tele, crei queste opere crittografate, come possiamo definirle, come se fossero dei testi però con un tuo alfabeto.
2: Le mie prime opere sono molto vicine a
1: sì,
2: questo che stai descrivendo, per poi arrivare a delle opere totalmente astratte in cui la lettera, la calligrafia diventano segni,
1: sì,
2: sono dei segni dove le lettere non si riconoscono più.
1: Sono delle astrazioni
2: totali fino ad arrivare proprio alla non riconoscibilità del niente.
1: E la musica d'accompagnamento ti aiuta a entrare dentro te stesso, a cambiare anche quello che stai producendo. Infatti tu in
2: definisce il mood, cioè,
1: ecco,
2: più che definisce il mood, conferma il mood.
1: Infatti tu in un'intervista dici che questa è proprio la connessione stretta che c'è fra cervello, cuore, braccio e mano.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto,
1: studi
2: esatto,
1: anche tutto questo percorso, molto interessante.
2: Esatto.
0: Poi Domenico ha fatto parte anche, diciamo, di un primo movimento, quando l'altra volta parlavamo di questa avanguardia artistica che era la street art, no? Subito all'inizio del 2000.
1: Uh-huh.
0: Domenico ne ha fatto parte comunque, anche se poi dopo si è un po' sciolto il movimento.
1: Lo scopriamo dopo The Who, qua Ruffinia.

0: Questo pezzo l'hai scelto tu, Domenico, eh?
1: Sì, l'ho scelto io perché rappresenta una parte importante della mia vita. Prima parlavamo di street art, accennavi la street art. Metaforicamente io dico che la strada l'ho attraversata in tutte le sue forme. Quadrofinia, The Who, rappresenta per me anche i Mods, che è una sottocultura inglese degli anni 60, di cui The Who facevano parte. Quadrofinia è anche il titolo del film che hanno prodotto e che racconta appunto questa sottocultura. E possiamo dire che sono gli antenati degli Oasis, per certo, capirci, sì, in qualche modo. E appunto ho fatto parte di questa sottocultura che mi ha insegnato tanto, e ho conosciuto splendide persone, soprattutto a Roma.
0: E magari hanno contribuito anche un po'.
1: Hanno contribuito i ragazzi di Piazza Capranica, sì, appunto, che saluto, hanno contribuito a questo sviluppo, insomma.
2: Tu, partito da Palmi, Domenico, arrivi a Milano, praticamente. Hai anche cambiato vita, perché tu in un periodo della tua vita studiavi giurisprudenza.
1: Passando da Roma.
2: Arrivo
1: a 18 anni, arrivo a Roma, sì, dove trascorro 7 anni per poi arrivare a Milano.
2: Ecco, quindi tu hai cambiato vita perché studiavi giurisprudenza, poi ad un certo punto hai capito che la tua strada era un'altra.
1: Sì, direi meglio, più che cambiare vita, ho cambiato percorso di studio,
2: ecco,
1: perché la mia vita in qualche modo era già definita e avevo varie diciamo, la mia vita non era la giurisprudenza, la mia vita era tante cose, tra cui la giurisprudenza, che studiavo con piacere. Ero abbastanza sai che in Calabria spesso al sud in generale spesso si tende a essere indirizzati dai genitori verso gli studi universitari, sì. Non è il mio caso, perché ho sempre scelto da me, fortunatamente, e ho scelto giurisprudenza perché ne ero appassionato. Poi ho capito varie cose del mondo, se così vogliamo, e ho preferito servire la mia parte più,
0: la tua vocazione,
1: diciamo, artistica, sì, esatto, la mia parte più autoriale, ecco, anche grazie ad alcuni episodi che mi sono successi.
2: Sì.
1: Quindi cambio appunto percorso di studi, ma appunto il mio, diciamo, il mio percorso di vita procede.
2: Ma tu quindi già facevi arte in quel periodo?
1: Direi di sì.
2: In che senso?
1: In che senso? Perché ho iniziato appunto più che arte facevo espressione, cioè mi esprimevo attraverso delle creazioni che andavano a servire la tifoseria della mia squadra di calcio, che ho seguito da quando ero fin da bambino, che è la Regina. Quindi io ero in curva, mi considero ancora in curva anche se non vado fisicamente, e ho iniziato a scrivere caratteri tipografici a mano sin da quando ero bambino, e a definire, diciamo, disegni anche su grandissima scala, piuttosto che sciarpe, piuttosto che, quindi se vogliamo io ero già un art director, perché io definivo tutta l'estetica prima di un gruppo, poi anche più in grande di tutta la curva, definendo appunto come andavano messe le bandiere, le coreografie, come dovevano scendere. La Regina sì, è stata per tanti anni in Serie A, e già io seguivo, è stata poi in Serie B, negli ultimi anni adesso in Serie D, e io fino a qualche anno fa andavo a seguire
0: le
1: partite da Milano.
0: Aveva una certa estetica, comunque non sapevo,
1: sì,
0: che c'era di tutto dietro.
1: La squadra è amaranto, c'è il colore sociale amaranto, che considero un colore abbastanza nobile.
0: E
1: che poi ritorna anche un po' nelle mie creazioni, in questo rosso scuro.
2: Il tuo rapporto con la moda poi è qualcosa anche che ti ha portato a grandi risultati, a grandi collaborazioni. Ne vogliamo parlare più accuratamente dopo The Chemical Brothers. Siamo su Radio 2 alle 11 della sera.

0: topico.
1: Anche il video è clamoroso.
0: Sì, molto. Prima parlavamo della tua collaborazione nel mondo della moda. E, cioè, è stata una collaborazione molto importante secondo me, anche perché è un gusto che io ti vedo molto affine anche le tue scelte estetiche. Tu hai collaborato con Off-White, con Virgil Abloh, che purtroppo ricordiamo è stato un grandissimo artista che è mancato prematuramente. Lo citavamo anche l'altra volta con Paolo Combacano perché citavamo la sua collaborazione con Kanye West.
1: Sì, immagino che Virgil Abloh negli ultimi anni esca spesso nei discorsi tra in questi mondi, insomma, di cultura contemporanea, perché ha ridisegnato appunto le dinamiche e i codici della contemporary culture in qualche modo. E nella moda io ho iniziato con lui questo processo, sono entrato dopo un annetto che Off-White era partita, quindi praticamente da subito. Ci sono rimasto fino a quando lui, diciamo, è morto, anzi anche un anno dopo, però l'ultimo anno è stato un po' tragico, lavorare senza di lui.
0: Sì.
1: Posso dire che avevamo appunto una relazione molto intima da un punto di vista proprio lavorativo, perché ci sentivamo praticamente quasi ogni ora, si può dire, perché io poi tra l'altro ero in tutti, io da head graphic designer del brand ho seguito tutti i processi della, poi Off-White in qualche modo è grafica,
0: certo,
1: è graphic design,
0: c'è anche linguaggio
1: grafico, e abbiamo portato in qualche modo lo streetwear nel lusso. Sì. Lo streetwear è sostanzialmente basato sulla grafica, sulle t-shirt, sulle felpe, sui codici grafici,
0: anche nel logo,
1: esatto, il logo, la particolarità di Off-White è che il branding viaggiava alla velocità dello scrolling di Instagram in qualche modo. La vera rivoluzione è stata che Off-White non ha mai avuto un logo unico e un logo riconoscibile, come dovrebbe essere un brand da che mondo è mondo, da
0: certo,
1: grafica e grafica, ma Off-White il logo ufficiale lo cambiava quasi ogni anno. È stata una sfida lanciata sul tavolo che abbiamo, diciamo, accolto e che abbiamo portato avanti, che comunque si è creata nel fare, facendo. E invece abbiamo lavorato sui codici grafici generali del brand, quindi prima queste diagonali dietro la schiena giganti sulle maniche dei capi, poi la cintura gialla con la scritta Off-White è diventata
0: iconica,
1: e poi la zip tie piuttosto che l'uso dell'elvetica. Virgil Abloh appunto da creative director qual era, ricordiamo che ha iniziato con Kanye West il suo percorso,
0: sì,
1: creativo, è stato al suo fianco per 13 anni, lavorando a 360 intorno all'estetica di Kanye, dai palchi alle cover o non cover dei suoi dischi. Ricordiamo il disco di Kanye, appunto il CD, dove c'è il CD,
0: ed erano lavori spaziali,
1: comunque. Erano lavori spaziali, e poi ha iniziato a fare un suo percorso e arriva Off-White. Da Off-White in un certo senso lo traghettiamo verso Louis Vuitton, dove poi
0: sì,
1: appunto Off-White e Louis Vuitton
0: viene consacrato come designer.
1: Esattamente.
0: Nel mondo del lusso,
1: esattamente, in quel momento è come se avessimo vinto questa partita, e io arrivo Off-White, non potevo che non arrivare lì,
0: per il tuo percorso. Proprio.
1: Sì, perché proprio lì è stata appunto una rivoluzione, come se la strada fosse arrivata a Parigi, nella moda. A Pontner, dove c'è appunto la sede di Louis Vuitton.
2: È bello anche visivamente la passione con cui parli di questo momento della tua vita, si vede che è stato veramente un momento di svolta. Chissà cosa ha rappresentato per te questo brano Kneecap Fine Art, scelto proprio da te per la nostra playlist di alle 11 della sera, Circle from the Block. Siete su Radio 2.

0: Cap Fine Art alle 11 della sera, Circle from the Block con Francesca Mezzano e Simone Calomino. Questa sera nostro graditissimo ospite Domenico Romeo, un artista, performer, designer. Ma tu come ti definisci, Domenico?
1: È banale se dico che rifiuto le etichette.
0: Infatti, qua ti volevo perché no, tu dici ma le rifiuto, sono senza le
1: rifiuto,
0: titolo.
1: Le rifiuto, esatto, no title. Le rifiuto semplicemente perché non ci sarebbe tempo per elencare le cose che faccio.
0: Sì,
1: non perché sei un tanto bravo, perché mi piace fare tante cose anche male. Quindi.
2: No, male non le fai.
1: Quindi ho capito che forse la cosa, la definizione migliore potrebbe essere autore.
0: Autore.
1: Autore è colui che in un certo senso fa.
2: Io sono d'accordo, perché l'autore è proprio il suo ingegno, il suo gusto, la
1: anche
2: sua espressione.
1: Tutto il resto mi sembra troppo pomposo e solenne, in qualche modo artista, designer.
2: Sì, oppure sono quelli che hanno tanti titoli, tipo
1: artista designer, psicologo,
2: cuoco.
0: Esatto.
1: Quindi no, autore.
0: Però adesso ti vorrei fare una domanda provocatoria che ha fatto arrabbiare molto Francesca Mezzano dietro nel fuori onda. Allora, tu da artista che ti dedichi alla moda, secondo te ti stai svendendo dedicandoti alla moda?
1: No, perché intanto la moda è ricerca comunque d'evoluzione del costume ed è una arte allo stesso tempo. Inoltre la moda mi aiuta a rimanere nel mondo contemporaneo e non a chiudermi nella mia bolla della mia ricerca artistica, e poi soprattutto la moda mia, in qualche modo se si può dire, deriva dalla street culture. Quindi noi abbiamo ascoltato prima Fex Twin, poi The Who, poi Chemical Brothers, e la mia moda potrebbe essere un sunto di tutto ciò, perché la mia moda deriva dalla strada, dai mods, che appunto di cui il motto era vestiti bene, comportati male.
2: Quindi
1: questa potrebbe essere.
2: Ma la moda è un'arte incredibile, cioè intanto rappresenta la personalità individuale.
1: È un'espressione.
2: È un'espressione, sì. Cioè io mi vesto
1: una forma di espressione.
2: E la ricerca anche che c'è in ognuno di noi. Poi non è che devi per forza avere l'oggetto di lusso,
1: no,
2: comunque.
1: Infatti, quello che dicevo io prima, appunto, vestiti bene, comportati male, semplicemente perché è l'attitudine della strada che arriva poi nel lusso, ma come è stata Vivienne Westwood con i punk.
2: Certo.
1: Il punk, per esempio, tutte le sottoculture hanno, e io ritengo di aver fatto questo percorso, piuttosto che un designer laureato alla San Martin che ha un talento nel disegnare un abito, io mi ritengo di un'altra parte, di un'altra scuola, ecco, di chi dalla strada crea le tendenze.
2: Certo, diciamo la St. Martin School è una università inglese molto importante di designer.
1: Che ha formato un grandissimo
2: formato,
1: designer.
2: Vivienne Westwood è stata una decente, però anche lì, io ho avuto degli amici che studiavano là e io mi ricordo che gli facevano fare degli esami di ammissione che erano folli.
1: Sì, tipo medicina.
2: Esatto. Oppure spedisci un uovo e devi arrivare intero.
0: Posso dirvi che mi avete convinto?

0: Cold Steel, Psychic TV, alle 11 della sera, Circle from the Block su Radio 2, Francesca Mezzano, Simone Calomino, e questa sera Domenico Romeo, nostro ospite, che ha scelto questo brano.
1: Bellissimo brano, io non lo conoscevo questo pezzo.
2: Tutto questo album, Pagan Day, ha un piglio diverso, diciamo, un approccio diverso rispetto magari agli altri dei Psychic TV, un band che ha rivoluzionato tanto il mondo della musica underground inglese e del mondo, ovviamente, perché
1: album dell'84,
2: sì, Genesis, esatto, Genesis è un personaggio incredibile, di una potenza e di una cultura e di un intuito che pochi ce ne sono in giro.
1: Tu, oltre al mondo della moda, ti sei avvicinato anche a, perché comunque il design, la ricerca che tu fai poi può toccare qualsiasi ambito, no? Quindi adesso anche il mondo della ristorazione, perché tu sei legato a Tokyo comunque. Cosa hai fatto a Tokyo adesso?
2: La ristorazione, detto così, sembra che è più strano. Però potrebbe essere una cosa, perché ti raccontavo appunto che mi piace lavorare tanto nella moda quanto in altri ambiti, perché con la mia parte, diciamo, di art direction, quindi di studio di graphic design, art direction, strategy per brand, mi piacciono le sfide, mi piacciono anche mi piace anche indagare in ambiti dove non è usuale trovarmi, ecco, tipo la ristorazione di un certo tipo, nel senso una ristorazione che allo stesso tempo ha delle sfide essa stessa al suo interno. Quindi mi riferisco a degli ultimi progetti che sto seguendo o che ho anche seguito e concluso già in passato, dove appunto c'era da ideare più brand identity all'interno di un unico contenitore,
1: okay,
2: piuttosto che creare il concept generale, lo storytelling di listening bar, okay, naming anche di listening bar. E appunto mi ricollego a Tokyo perché sono tipici anche del Giappone, appunto sono nati lì e stanno prendendo molto piede anche in Europa e in Italia ormai negli ultimi 5 anni.
1: Che sono quei posti dove c'è anche il karaoke?
2: No, il listening bar è un posto sostanzialmente dove si ascolta musica, okay, generalmente su vinile, ma non per forza, con bello, un impianto hi-fi molto
0: evoluto.
1: Gli hi-fi bar,
2: sì,
1: tipo.
2: Esatto, okay, okay. Hi-fi bar, mentre il karaoke è anche una pratica molto che ho incontrato diverse volte ultimamente nel mio percorso professionale.
1: Io li adoro in quei posti. Ma ci sarà in Italia un posto che...
2: Sì, ci sono già.
1: Ci sono già.
2: Su Milano ce n'è uno in particolare che ho seguito, è molto conosciuto.
1: Poi mi dai il nome.
2: Assolutamente.
0: Ma tu che sei una di mondo, Francesca, non ci sei mai stato.
1: Io esco pochissimo.
0: Già gli hi-fi bar ho visto che ti sono brillati gli occhi, quindi sicuramente ci sei stata.
1: Perché c'è una qualità dell'ascolto della musica che è superiore.
0: Certo.
1: Sì, c'è un concept dietro. Però io per esempio esco pochissimo, però il karaoke mi piace tantissimo.
0: Una cosa che mi ha molto colpito tu è che tu sei un grande appassionato di fuochi d'artificio, ma per motivi legati, diciamo, alle feste popolari calabresi, soprattutto,
2: sì,
0: credo.
2: Diciamo così.
0: Ecco,
2: speravo non tornassi su quell'argomento, perché ho dovuto mettere un po' una toppa.
0: Dobbiamo capire qualcosa in più, che è successo.
2: Sì, mi piacciono appunto i fuochi d'artificio.
1: Parliamo sempre di grafica, perché
2: sì,
1: comunque
2: esatto,
1: è una composizione quella estetica. Esatto. Quindi,
0: hanno un significato anche loro, per esempio.
2: Sì.
0: Ci dicono
2: se sono efficaci.
0: Se sono efficaci. Ecco.
1: Allora, vogliamo ascoltare un brano che a me piace particolarmente invece?
0: Perché no?
1: Che è Nicolas Jaar? No.

0: Nicolas Jaar, no.
1: No.
0: Bellissimo pezzo.
1: No.
0: Bello, sì, è bello.
1: Eh sì, è bello.
0: 2016. Poi lui è un figlio di un architetto, Jaar.
2: Sì, mi piace tantissimo. Ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscerlo qualche anno fa durante il Nexus Festivals, Festival sopra vicino Domodossola.
0: E, musica,
2: mi piace il suo background, mi piace la sua cultura, mi piace come approccia anche la musica. L'avevo visto per la prima volta, tra l'altro, a Roma più di 10 anni fa.
0: Molto raffinato, secondo
2: molto.
0: Me.
2: Poi le sonorità sono molto vicine al mio gusto.
0: E anche al mio, infatti questo ci ha unito.
2: Influenza medio orientale. E poi, no, per eccellenza, forse la parola che uso di più ultimamente.
1: Domenico Romeo, il nostro ospite di questa sera a Circle from the Block su Radio 2, alle 11 della sera. E appassionato in qualche modo di parole, no? Mettiamola così, no? Per lui il linguaggio è una cosa fondamentale da sempre, il segno, ma anche proprio le frasi, molto spesso infatti, ma questo, di questo se ne sono accorti tutti i tuoi amici fin dai tempi della scuola, perché tu ad un certo punto dietro le spalle di una professoressa che non sapeva insegnare tanto bene la storia e la filosofia scrivesti una frase di Bertolt Brecht che era, te la ricordi qual era?
2: Alle spalle, diciamo, sulle sue
1: spalle fisicamente.
2: Non chiamate violento il fiume impetuoso, chiamate violenti i muri che lo comprimono.
1: Ecco.
0: Bellissima frase.
2: Riferendomi alle istituzioni che spesso non garantiscono il normale procedere.
0: Il flusso
2: delle cose.
1: Molto bene. Quanto è importante però conoscere un certo tipo di cultura, di letteratura, studiare per riuscire a produrre qualcosa di nuovo? O l'arte è spontaneità e basta?
2: Un po' entrambe. Ci si può esprimere per esprimersi, ci si può esprimere anche per dire qualcosa. Ognuno ha il suo percorso. La cultura di sicuro è una, molti la definiscono un'arma, io la definisco uno scudo, perché se hai cultura riesci a difenderti e dovresti usarla per difenderti, non per attaccare.
1: Ecco, bellissimo, giusto.
0: Sì, molto importante. Poi parliamo sempre di lui, il suo segno, il suo alfabeto nasce ovviamente da un background, di una stratificazione culturale che hai creato, quindi sì. Una serie di...
2: Sì, sì, ho preso, ovviamente era il primo mio output artistico, se così possiamo dire, che fonde varie influenze, varie mie passioni, tra cui appunto le lettere in generale, il gotico, i caratteri gotici medievali che sin da piccolo mi appassionano perché molto ricchi.
0: Sì. Estetica e concetto.
2: Esatto, sì. E per poi arrivare anche al Medio Oriente, ai caratteri arabi piuttosto che la calligrafia giapponese, ma anche gli alfabeti, le lettere mi affascinano in toto.
0: Ma ti faccio una domanda che non c'entra niente. Ma l'architettura brutalista ti piace?
2: E questa è una domanda che mi fanno in molti. Mi piace l'architettura in generale, se rispetta la materia e se non aggiunge fronzoli. L'architettura brutalista non per forza mi piace, anche se tendo ad essere definito brutalista, ma in realtà non per forza mi deve piacere. Mi piace molto il cemento armato, quello sì. Non mi piace l'architettura brutalista, ha tanto di bello, ma può avere anche tanto di brutto.
1: Certo. Invece i tuoi lavori col ferro, per esempio, quelli che stai facendo ultimamente, parlacene un po', perché c'era un bellissimo paragone che mi facevi con la tua terra d'origine.
2: Mi ricollego alla prima risposta, insomma, al primo scambio che abbiamo avuto, quando ho detto di ricordarci il sistema modulare, perché appunto dopo un alfabeto che ho creato, che è composto da moduli e quindi può diventare infinito, infinite forme, infinite parole, infinite lettere, quando lascio per un periodo la pittura perché ero saturo appunto di quella ricerca, approccio la terza dimensione, quindi aggredisco lo spazio creando delle strutture, delle installazioni a scopo artistico con ferro, e creando un sistema modulare, quindi il ferro, queste strutture sono fatte di pali di ferro tagliati diciamo a delle altezze, delle lunghezze che si ripetono, quindi 50 centimetri, 100 centimetri, 200 250. Disegno dei giunti che mi realizza un fabbro, il fabbro di fiducia. E questi giunti consentono vari incroci, incastri tra questi pali, e io ridefinisco le forme dello spazio e quindi creo un'esperienza spaziale per chi ne fruisce. Questo sistema è un sistema modulare che viene assemblato, poi disassemblato e posato di nuovo nella sua nel suo diciamo dormitorio.
1: E la Calabria cosa c'entra?
2: La Calabria c'entra perché in qualche modo il mio sistema ricorda appunto la solidità delle strutture calabresi, queste case, questo linguaggio fatto di ferro, quindi questo sistema modulare non finisce, non può finire, perché basta aggiungere un nuovo modulo e si allunga. Ed è esattamente come le case in Calabria, le case incompiute non per come questo lo diceva anche Enzo Mari, grandissimo designer scomparso qualche anno fa, che io considero forse una delle pochissime persone che hanno influenzato il mio percorso. Quindi mi sono fatto diciamo portatore e continuatore di questo bel messaggio, che le case di Calabrese non sono incompiute per incuria, ma perché si tende all'infinito, nel senso che il padre e la madre lasciano queste colonne con questi tondini di ferro, questi pilastri con i tondini di ferro, con la speranza di alzare un altro piano per l'altro figlio.
1: Che bello. Anche se,
0: loro iniziano e il figlio finisce.
2: No, magari lo finiscono loro per sistemare, tra virgolette, come si dice da noi, l'altro figlio. E quindi è un approccio diverso all'architetto. Non ha detto che la casa debba finire con un tetto.
0: Certo.
2: No, si deve procedere verso l'infinito. Sì. E io quindi ho detto infinire.
0: Adesso ascoltiamo una canzone scelta da Domenico Romeo, che è Lucio Battisti, Una giornata uggiosa. Sogno.

0: La giornata uggiosa, Lucio Battisti, dall'album omonimo, dalla copertina meravigliosa dove la fotografia si sposa anche a dei simboli, dei segni che ricordano, sì, un po' anche la tua arte. E poi Lucio Battisti, interprete molto caro al nostro ospite di Circle from the Block su Radio 2,
1: anche a
0: me, finalmente.
1: Te l'aspettavi,
0: un artista dell'epoca mia, esatto. Ecco, molto caro a Domenico Romeo, perché su una canzone di Lucio Battisti disse al papà: papà, non voglio fare l'avvocato, voglio fare il graphic designer. Che detto ad un genitore calabrese, lui ti avrà detto: e chi è? O no?
1: No.
2: C'era anche la mamma, forse la mamma era più verso questa direzione.
0: Ecco.
1: Giusto.
2: Il papà era un po' più comprensivo.
0: Abbiamo una domanda ricorrente.
1: Sì, noi facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti, che è: Domenico, che cosa vuoi fare da grande?
2: Quello che ho già fatto.
1: Ok.
2: Perché sono già stato grande, io sto andando verso, sono un po' come Benjamin Button.
1: Okay.
2: Era più verso questa direzione.
0: Ecco.
1: Giusto.
2: Il papà era un po' più comprensivo.
0: Abbiamo una domanda ricorrente.
1: Sì, noi facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti, che è: Domenico, che cosa vuoi fare da grande?
2: Quello che ho già fatto.
1: Ok.
2: Perché sono già stato grande, io sto andando verso, sono un po' come Benjamin Button.
1: Okay.
2: No, scherzo. Sostanzialmente

0: discografica che voi state portando avanti.
1: Sì, quella è appunto un side project, però di sicuro la direzione è quella di andare ad approfondire quello che è tutto quello che è la parte performativa musicale, che si va a unire a tutta la parte di set design dato appunto dalle mie strutture. Quella è una direzione che sto praticando molto.
0: Ok, anche l'editoria forse.
1: L'editoria, esatto, l'editoria è anche un altro ambito, l'editoria è musica e quindi è anche un altro, editoria dal punto di vista proprio di andare a lavorare anche su libri miei.
0: Sì.
1: Su una casa editrice, però detta così sembra una tradizionale casa editrice, ma
0: no, sicuramente è qualcosa di diverso, esatto. Ma perché l'editoria in generale sta cambiando,
1: esattamente,
0: quindi
1: esattamente.
0: Non può,
1: quindi non svegliamo altro, ma ci vedremo tra poco.
2: Comunque tutto quello che fai ti spreme, perché tu dici che sono uno che studia, non lascia niente al caso, studio ogni cosa che faccio, quindi è una vita terribile, Domenico.
1: Esatto, una vita da cani. Sei cani potessero studiare. No, in realtà è quello che mi diverto anche tanto. Non è, è studio anche mentre mi diverto, quindi lo studio poi non è soltanto è anche semplicemente guardare, ricordarsi tutto qua.
2: Benissimo, e non ci resta che ringraziare, sì, tantissimo Domenico Romeo per essere stato ospite di alle 11 della sera Circle from the Block. Francesca Mezzano,
0: Simone Calomino, voglio ringraziare anche
2: la squadra,
0: sì,
2: ringraziamo
0: Lorenzo Lucidi,
2: il nostro consulente musicale, ufficio,
0: certo,
2: musica, Alessandro Provenzano, il regista audio, col tecnico Simone D'Arrigo e la nostra curatrice Laura Zullo.
0: Grazie, adesso diamo la linea ai Lunatici, però vi lasciamo con un pezzo che è una chicca per me, perché qua siamo proprio cultura pop centrale. Io lo adoro questo pezzo, soprattutto l'ho apprezzato di più dopo che l'ho visto nella scena del film di Armory Corinne, Spring Break.
1: Certo, esatto. Incredibile.
2: Grazie ancora Domenico Romeo.
1: Grazie a voi.
0: Every Time, Britney Spears.
2: E non c'è modo migliore di concludere.
0: Chi se lo sarebbe mai aspettato?
2: A giovedì prossimo, Francesca.

0: Radio 2 alle 11 della sera. Circle from the Block con Francesca Mezzano e Simone Calomini.
1: Radio 2. Ogni giorno tu alza.
2: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
1: C'è la Pellicanza.
3: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
2: Pubblico delle grandi occasioni.
3: Entriamo in diretta nelle vostre case.
1: Ogni giorno tu alza.
0: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio dal lunedì 19 ottobre alle 13.45 su Radio 2.
1: Solo per te.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
9: Radio 2.
0: I Lunatici su Radio 2.
10: Mezzanotte, 2 minuti, è venerdì 16 ottobre del 2026. Grazie a Francesca Mezzano e Simone Calomino. Adesso parte il treno dei lunatici. Chi sale a bordo con noi? Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Siamo in due al momento. Vi aspettiamo. Fate il biglietto. Come si fa? Dovete chiamare lo 063131 oppure l'800-800-002 per scambiare due chiacchiere con noi. Se vi va di raccontarci cosa state combinando questa notte, dove siete, da dove andate, da dove state tornando. State lavorando, siete a casa, avete bisogno di scambiare due chiacchiere, è troppo presto Michele da Foggia per chiamare però deve farci sapere com'è andato il suo colloquio di lavoro.
11: Tra pochi minuti,
10: aspettiamo un attimo.
11: Prima partiamo e poi esatto. Com'è andato il colloquio di lavoro.
10: Anche perché ci starà ascoltando, è una cosa molto importante, certo. Potrebbe chiamare anche lo 063131 come gli altri.
11: Questa
10: stanotte
11: è una cosa ufficiale, un comunicato ufficiale quello che deve condividere con noi. Dunque, è venerdì, questa è una bella notizia. 16 ottobre 2026, siamo in diretta, questa è Radio 2. Da 4 minuti è arrivata questa nuova giornata. Nelle ultime ore, 3 le italiane impegnate. Apriamo una parentesi calcistica: tra Europa League e Conference vincono tutte. La Juventus in trasferta sul campo del Celta Vigo con Woltemade e Kolo Muani fa felice Spalletti. Il Milan nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ai 18 in campo rossoneri, ne fa 4 al Salisburgo con tripletta di Cissé, questo talento che hanno pescato i rossoneri. Si sono regalati una perla a 20 anni, pensa, viene dalla serie cadetta, grande giocatore, trequartista esterno, mi piace molto.
10: Tu che facevi a 20 anni?
11: A 20 anni io che facevo? Facevo finta di studiare. E questo è quello che facevo a 20 anni. Sì. In Conference l'Atalanta di Sarri vince 3-1 con il Pafos grazie alle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca. Questo per ciò che concerne la parentesi calcistica. Poi, tra le notizie principali della giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle, c'è il giallo di Modena, agghiacciante, a Mirandola, marito e moglie trovati decapitati in casa, sentito il figlio. Poi si continua a discutere della vicenda della minicar che arriva di Roma. Per ciò che concerne la politica estera, c'è Trump che blocca la diretta della fucilazione di Hassan, pare che abbia parlato poco fa in Arizona senza freni, ha detto: io sono un genio i Dem vogliono evirare i nostri figli. Non sì. approfondiamo, diamo proprio notizie così en passant, notizie così en passant. Poi le condizioni del pontefice che prosegue la sua riabilitazione, ha parlato il cardinale Parolin, che si è detto preoccupato, anche se comunque ha aggiunto di fidarsi dei medici che hanno in cura il Santo Padre. Poi c'è una storia italiana, una sì. notizia che arriva dall'Abruzzo, siamo nell'Aquilano, sindaco ordina di lavare la pipì dei cani.
10: Sì.
11: Animalisti ricorrono al TAR. L'associazione tutela diritti animali ETS ha presentato ricorso per ottenere l'annullamento parziale del provvedimento. Il motivo: chiedere di girare con scorte di acqua, leggo la DGCOM, questo è un onere impossibile da sostenere. Qui io mi permetto di fare un piccolo commento: dovrebbe bastare il buonsenso, dovrebbe bastare il buonsenso. Io ce l'ho il cane, sono 20 anni che ho un cane nella mia vita. A proposito, sui social di Radio 2, Facebook, Instagram, è stato ricondiviso il dialogo che abbiamo fatto qualche notte fa sul modo di contare il tempo attraverso i nostri amici a quattro zampe. Se vi va, andate ad ascoltarlo, commentatelo, insomma ci fa piacere. Io ce l'ho un cane, non ho mai girato con una bottiglietta d'acqua in tasca. Tu vuoi questo da me, di Ciancio? Tu che odi i cani, vuoi questo da me?
10: Tu dici dovrebbe bastare il buonsenso, ma il buonsenso non basta, Arduini, serve un'ordinanza. Sono perfettamente d'accordo con la decisione di questo sindaco, assolutamente giustissima. Che male c'è? Perché non si può girare con una...
11: usciamo dal caso di specie, io non voglio parlare del sindaco né dell'associazione. Io parlo da proprietario di cani, ho un cane da 20 anni, con la bottiglietta d'acqua non ci ho mai girato.
10: Hai fatto male perché...
11: Ma nessuno si è mai lamentato di dove facesse la pipì il mio cane.
10: Perché
11: nessuno.
10: tu sei furbo, perché io immagino che tu appena sei da solo...
11: Stai per dire
10: nessuno,
11: molto grave.
10: Quando nessuno ti guarda, quando c'è qualcuno che ti guarda, tiri fuori il sacchetto e togli...
11: La deiezione canina va tolta, sì, il sacchetto sì, ce l'ho sì, sempre. Io parlo dell'acqua,
10: va tolta sempre, non solo quando c'è qualcuno che ti guarda, perché guarda caso io sarei pronto a parlare, a interrogare uno dopo l'altro 100 proprietari di cani.
11: Tu mi stai dicendo che secondo 100, te io vado in giro col mio cane, se fa la sua popò e qualcuno mi vede la raccolgo, se fa la sua popò e la strada è deserta,
10: la lasci lì,
11: la fa sotto un palazzo, la lascio lì.
10: No, ma fammi finire, sto dicendo questo, sono pronto a interrogare 100 proprietari di cani e sono sicuro che tutti e 100 sarebbero proprio pronti a dire: ma certo, io tolgo sempre, porto, vado in giro con i sacchetti, la tolgo e la butto, e poi la pipì solamente al parco, sull'albero, sulle cose. Poi dopo, chissà perché le strade sono piene di cacche, chissà perché i cancelli delle case, le porte delle case, le macchine sono piene di pipì dei cani. Io sono poco tempo fa, forse l'ho anche raccontato in radio, mi sono trovato a discutere con una signora perché aveva questo cane enorme che ha fatto la pipì sopra, neanche sulla ruota della mia auto, ma mentre faceva la pipì sulla ruota della mia auto ha preso anche lo sportello, che mio figlio va lì, apre con le mani. Ma
11: sai,
10: signora,
11: che danno gli hanno fatto,
10: signora,
11: la pipì sulla gomma, povero Andrea.
10: Signora, scusi, ma perché non porta una bottiglietta d'acqua, così almeno pulisce la pipì?
11: Vabbè,
10: del cane.
11: Ci siamo già regalati la prima litigata della nottata. Se vi va di intervenire, fatelo, linee aperte 063131 oppure 800 800 002, messaggi vocali mandateli al 348 7300 200. Su X cinguettate, l'hashtag è I Lunatici, fateci vedere che ci siete.

0: fantastica.
1: Le foglie di te, Lorenzo Giovanotti, Samurai J su Radio 2 per aprire questa nottata.
2: Posso dire che coppia?
1: Bella, mi piace. Bella.
2: Che coppia?
1: C'è giova. Mezzanotte 11, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici in diretta dal lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30. Saluto mia sorella Carolina che vi ascolta ma è timida e non telefona, scrive Carlo da Tolentino, che abbracciamo. Non è Carlito, no, è Carlo da Tolentino che saluta la sorella Carolina.
2: Ciao Carlito.
1: Allora, Michele, ciao, com'è andato il colloquio?
3: Buonanotte Roberto e Andrea, buonanotte a tutti i lunatici e a tutte le lunatici. No, non era di lavoro.
2: E di che era?
3: Mi avevano dato un cedolino, siccome che io ho fatto una causa per con il centro con l'impiego, ha detto il mio avvocato, ha detto scusa, ma perché ti sei presentato se noi abbiamo fatto una causa in corso? Abbiamo una causa in corso, perché? Mi ha detto il segretario. E gli ho fatto leggere il messaggio che ho ricevuto.
2: Vabbè, sintetizza Michele, quindi niente.
3: Ha detto, vedi che questo cedolino è quello che abbiamo fatto il 21 di agosto.
1: No, Michele, così non si capisce nulla, ti prego, veramente.
2: Non ce ne frega niente di
1: allora,
2: questa cosa.
1: Allora, tu ieri hai chiamato per dire che avresti avuto un colloquio di lavoro.
2: Hai trovato
1: quindi,
2: lavoro o no?
1: O no? Sì o no?
3: No, non si trattava di lavoro.
1: Ok, grazie Michele, ciao.
2: Sarà per la prossima volta.
1: Dai, in bocca
2: al lupo. La prossima volta, dai.
1: C'è Alessia che è la prima questa notte ad aver chiamato lo 063131. Ciao Alessia, benvenuta su Radio 2.
4: Ciao, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo tanto tempo sono riuscita a chiamare.
2: Benvenuta Alessia, cos'è che ti ha fatto venire la voglia di intervenire?
4: Ma il fatto di essere finalmente per strada e quindi non avere paura di svegliare qualcuno.
1: Dove sei? Che fai?
4: Allora, in realtà ho appena parcheggiato, che stavo rientrando a casa, e sono appena tornata, diciamo, da un appuntamento, mettiamola così.
1: Com'è andato?
2: Aspetta, dici qualcosa di te, quanti anni hai, da dove chiami?
4: Allora, io ho 26 anni, chiamo da Reggio Emilia, ma in realtà sono campana, e questa sera sono uscita con uno del nord, quindi diciamo che, vabbè, penso sia andato bene, però non, ecco, senza aspettative, senza...
2: Ma c'è stato un bacetto?
4: Vabbè, sì.
1: Come
2: l'hai detto?
1: Carina, come l'hai conosciuto?
4: Vabbè, tramite i social, naturalmente, ormai tutto funziona così, no?
2: No, beh, aspetta, social tipo Instagram?
4: No, in realtà sto girando un'app di incontri.
2: Ah, proprio l'app di dating.
4: Sì, esatto.
1: Quindi è stata una cosa veloce, nel senso vi siete matchati sull'app e vi siete visti dopo quanto?
4: Ma dopo qualche giorno,
1: qualche
4: in realtà
1: giorno.
4: Non avevo nemmeno tanta voglia, e poi di base, anche se magari mi capita di parlare con qualcuno, di base non sono molto interessata, come dire, a... poi a concretizzare, perché magari non mi incuriosiscono più di tanto. A sto giro ero al lavoro, staccato, ho detto vabbè, ma sì, facciamolo, e andiamo a bere qualcosa, e l'ho fatto.
2: Hai capito? Questa ragazza che ascolta Radio 2, reduce da un primo appuntamento. Senti, chi ha pagato?
4: Lui.
2: Hai fatto almeno la parte lì, ma no, dai, dividiamo, oppure è stato giusto così secondo te?
4: No, allora, in realtà è stato carino, perché non me l'ha fatto pesare, cioè lui era andato in bagno e poi letteralmente non me ne sono accorta, ha pagato, e altrimenti assolutamente, cioè per carità
1: avresti fatto.
2: Hai visto come si fa? Perché ieri ho mangiato una cosa con Di Ciancio, no, qua fuori dalla radio, lui ha fatto no, pago io, che tanto voi siete tutti poveracci, si è messo a urlare questa cosa.
1: Sì, è vero. È vero, io dicevo, stavano tutti lì, facevano finta di niente, mi sono alzato, ho detto pago io, poveracci.
4: Prendi
1: fatto così, lo faccio sempre, è proprio il mio modus operandi nella vita.
2: Ma si scherza, dai, su, non te la prendere, Di Ciancio, fammi scherzare.
1: Ma io anche.
2: Hai capito come ha fatto, come si chiama questo ragazzo?
4: Michele.
1: Lo rivedrai?
4: Oddio, aspetta. Possibile, sì, però... lui comunque si è appena mollato da poco. Io ho chiuso una frequentazione da poco. Diciamo che non ho interesse a però
1: cioè
4: conoscere
1: più
4: le persone.
1: È un interesse mordi e fuggi.
4: Ma più che altro è un interesse nel voler conoscere persone che magari abbiano qualcosa da dire, indipendentemente da quello che poi succederà. C'è questo.
2: Aggiornaci Alessia, è stato bello conoscerti, resta su Radio 2 quando vuoi torna a farti sentire.
1: Ciao Ale, grazie per aver chiamato. Torniamo subito ancora, anzi cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
0: Ehi ragazzi, ciao, sono arrivata a casa di corsa perché voglio sentire Michele. Com'è andata Michele?
2: Non era un colloquio di lavoro, non si è capito cosa fosse, ma non un colloquio di lavoro.
1: Dove è andato oggi Michele?
2: Ma non si è capito, si è parlato di cedolini, cause. Vabbè, che gli dice la testa a quel ragazzo.
1: Che disastro.
2: Però posso dire, allora mi dispiace per lui, ovviamente, io gli auguro di trovare un lavoro non domani, adesso, però il fatto che possa restare così battitore presente nelle nostre notti insonni un po' mi rasserena, perché metti che un Michele mi trova un lavoro che lo costringe a svegliarsi alle 6. Che facciamo? Lo perdiamo.
1: Sarebbe veramente...
2: Io non posso starci senza Michele.
1: Lo so. Stamattina una signora con un cane ha fatto fare pipì al cane sul muretto della chiesa
2: non
1: con me davanti.
2: Non dire cane così, perché mi indispettisci. Di cane normale.
1: Ok. Stamattina una signora con un cane ha fatto fare pipì al cane sul muretto della chiesa con me davanti. Scusate, ma dobbiamo rispettare gli animali, tutto il resto non conta. Impazzisco. Buonanotte. Don Massimiliano che aggiunge Arduini. No, adesso mi metto a fare pipì ovunque, sulle ruote della macchina, davanti alle abitazioni, eccetera. Ah no, mi arrestano. Come
2: ci mancherebbe altro che l'arrestano. Immaginatevi la scena di un
1: sacerdote che fa
2: io mi affaccio dal balcone di casa mia e vedo che c'è un sacerdote in abito talare che sta urinando sul muro della mia casa. Chiamerei subito.
1: Sarebbe inquietante.
2: Urlerei dal balcone in romano, perché sono romano. Oh, ma che stai a fare? E poi le forze
1: attattone. Ma che stai a fare?
2: Cioè, è un cane, non è un uomo. Poi, lo ripeto, sono d'accordo con te, serve il buonsenso. C'è qualcuno che fa fare la pipì ai cani davanti al muro di casa mia, se lo becco qualcosina gli dico.
1: Vorrei prendermi un drone e seguirti 24 ore su 24 quando esci con il tuo grosso cane.
2: Quando vuoi, con il piccolo buddy.
1: E vederti quando sei lì da solo, se...
2: Lui va in un parchetto abbandonato e dismesso dove non va nessuno e fa le sue cose.
1: Spero che sia così, che sia veramente un parchetto abbandonato e dismesso.
2: Sì, è così. Sì.
0: Un abbraccio, ciao. Buona serata a tutti. Ciao.
5: Ma mi spiegate cosa pulite con una bottiglietta di mezzo litro d'acqua buttata lì dove il cane ha fatto la pipì? Avete soltanto diluito quello che ha fatto. È una cosa che è solo un fastidio. Non c'è niente di utile. Attenzione, non dico che i cani devono farlo ovunque, anzi, sono d'accordissimo su raccogliere deiezioni.
1: Vorrei vedere.
5: E soprattutto avere un comportamento civile, urbano, ma costringere i proprietari dei cani a portarsi questa bottiglietta d'acqua dove poi dove il cane ha fatto la pipì, gli buttano quattro gocce che non avete pulito, non avete sterilizzato, non avete fatto niente, avete soltanto buttato bagnato sul bagnato. È soltanto un'apparenza inutile.
6: Ragazzi, buonasera. Giovanni da Roma, appena tornato da pallavolo stamattina, ho accompagnato un signore anziano. Siamo andati a camminare insieme. Mi parlava che se tornasse indietro con suo padre, molte cose non le rifarebbe, avrebbe un rapporto migliore. E io ho pensato al mio rapporto con mio padre, che non è proprio idilliaco. Cioè, finché facciamo attività insieme va tutto bene, come cominciamo a parlare è un disastro, come parlare con un muro. E quindi vorrei cercare di migliorarlo. Consigli? Voi che rapporto avete con vostro padre o genitori? Ciao.
1: Questo è un bel tema, grazie bel Giovanni per averlo messo sul tavolo. Lui dice: un rapporto conflittuale con mio padre, ogni volta che parliamo si chiude, insomma abbiamo... poi magari chiama Giovanni così ci spieghi meglio in che modo si crea e si genera questo conflitto con tuo padre, se c'è sempre stato, se è una questione legata a questo periodo, sarebbe anche interessante approfondire. Quindi Giovanni chiede a voi che rapporto avete con i vostri genitori o con vostro padre, per capire come poter migliorare in qualche modo il mio. E veramente, se vi va insomma di condividere questa cosa, 063131 oppure 800 800 002.
2: Ci sono già una valanga di temi sul tavolo: la questione bisognini degli animali, poi c'è Alessia reduce da un primo appuntamento con un ragazzo conosciuto su un'app di dating. A tal proposito Tanina scrive: ma io neanche morta mi iscriverei in un'app di incontri, la trovo di uno squallore incredibile. Mi pare un po' esagerato, Tanina, questa tua presa di posizione. Poi il tema che lancia Giovanni, molto molto interessante. E nel frattempo il Michele da Foggia delirio va avanti. C'è Massimo che scrive: sono una brutta persona se voglio che Michele da Foggia non venga preso al lavoro mai per paura che non chiami più. Io non voglio starci senza Michele. Michele forever. Mezzanotte da 21 minuti, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici, linee aperte, continuate a prenotarvi 063131 oppure 800 800 002. Arrivano Biagio Antonacci e Saif con la loro Spirituale. Sognando.

0: Sono proprio belle queste contaminazioni generazionali. Prima abbiamo ascoltato Jovanotti con Samurai J, adesso Biagio Antonacci con Saif, la loro spirituale. Mezzanotte 23, Rai Radio 2, state ascoltando i Lunatici. 063131 oppure 800 800 002, i numeri che potete chiamare per scambiare due chiacchiere con noi, come ha fatto Andrea. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, sono Andrea, sempre dal Lago Maggiore.
2: Dici.
1: Allora, volevo parlare di una cosa. Avete iniziato con l'urina dei cani.
2: Mi fa ridere, avete iniziato con l'urina dei cani, è bello, però sì, tecnicamente più o meno è così. Quindi la tua?
1: È la mia, mi dispiace Arduini, ma sono contro di te. La bottiglia, io sono di Sesto Calende, provincia di Varese, la sindaca ha fatto questa ordinanza dove tutti devono portare appresso una bottiglietta per lavare, no? E con un chi non ce l'ha sono un'ammenda di 160 euro. Il punto è questo, che è vero, cioè uno dice è fastidioso, però è una questione di civiltà, anche perché in un ambiente urbano dove ci sono dei cani, io lo vedo perché sono sulla strada sempre lì a vendere le caldarroste. Vedo.
2: Lei odia un po' i cani però, Andrea, si può dire questo?
1: No, li amo, io li ho sempre avuti i cani, guai, assolutamente.
0: Quanto sei sleale, guarda, chi non la pensa come te odia
2: no,
0: i cani.
2: No, io sento un po'
0: cani.
2: Dalla voce, lo sento un po' dalla voce, un po' il dente avvelenato.
0: Ieri In quel posto dove siamo stati, no, a fare quell'aperitivo, c'era un grosso cane, tu non l'hai visto mentre lo coccolavo?
2: Sì, ma era un cane strano.
0: Di niente.
2: Era un cane strano.
0: E non
2: visto.
0: Puoi dire che odio i cani. C'erano almeno 5 o 6 persone
2: l'ho
0: che
2: visto.
0: Hanno assistito a quella scena.
2: Vabbè, quindi, Andrea, che cosa ti capita quando vendi le castagne?
1: A volte mi capita di odiare i padroni dei cani, perché quando li fanno urinare sulle proprietà private o addirittura su un'edicola, e io davanti a un'edicola centrale in ferro, verde, quelle antiche come una volta, e lo vedo urinare sopra questa cosa, e la signora dice: ma lui non capisce. Sì, ma tu sì, porco cane,
2: calma.
1: Portalo via, no?
2: Calma, stiamo calmi. Questo è un tema che poi accende
0: gli animi
2: in modo forse eccessivo. Senti, Andrea, app di dating, sì o no?
1: Non ho capito, scusami.
2: App di dating per gli incontri.
1: Ma parla italiano che non capisco.
2: Si chiamano app di dating, come tradurtela? Queste applicazioni che favoriscono nuove conoscenze, favorevole al contrario?
1: No. Non mi interessa, preferisco parlare con le persone che queste stupidate.
2: Vabbè, ma poi si parla, Alessia ha conosciuto un ragazzo così, stasera sono usciti, hanno bevuto.
1: Sì, una volta usavamo il baracchino, il CB, e ci si trovava in discoteca. Cioè, la tecnologia va avanti, per carità, ognuno fa quello che vuole, però io preferisco magari conoscere una signora al supermercato, capisci? Cioè, ognuno è fatto diversamente.
2: Come fai al supermercato se c'è una signora che ti incuriosisce, come attacchi il bottone?
1: Beh, non sono come il vostro Playboy, però capita di un sorriso, qualcosa, una gentilezza, gli sposti il carrello, la fai passare davanti. Ci sono tante cose che si possono fare. Poi,
0: sì, però spiega meglio, Andrea. Allora, le fai un sorriso, la fai passare davanti mentre siete in fila alla cassa e poi devi attaccare il bottone a un certo punto.
1: Ma
0: cosa
1: certo,
0: dici?
1: Si può
0: cosa
1: parlare del più del meno, ma mica, però sempre con gentilezza, mica aggredirla oppure questa mi ha guardato, vuol dire che ci sta. Cioè, no, ci sono... Secondo me c'è un filo sottile in tutte le cose. E come torno al discorso dei cani, è una questione di coscienza. Io i cani li ho, ma li ho sempre portati a correre nei prati. Non faccio la passarella per far vedere che c'ho il cane di razza, il barboncino da 2000 euro.
0: No,
1: capisci? Cioè. Che poi il cane, scusami.
2: Vale anche per il gatto, allora, scusa, Di Ciancio, che c'entra? Ognuno, io gli ultimi due cani che ho avuto li ho presi al canile, quindi per carità, ma non è che uno va. Vabbè, comunque, ognuno la pensi come vuole. Ciao, Andrea, resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. 063131 oppure 800 800 002. Lucio scrive su X hashtag i Lunatici per commentare live tutto quello che state sentendo. App di dating per me, sì. Chissà se Ersilia ha chiamato per parlare di app di dating, di urina dei cani o di altro. Ersilia, sei in diretta su Radio 2, tocca a te.
3: Ebbene, sono in diretta.
0: Sì.
3: Sì, io sì. Di dov'è quel sindaco abruzzese?
2: Ma non è importante di dove sia il sindaco, parliamo della...
3: Comunque, io sono d'accordo. Sono d'accordo perché come si va in giro con la bottiglietta per bere... Una bottiglietta oppure la stessa bottiglietta la usi per la pipì dei cani, punto. E poi non mi venite a dire che una che la pensa così non ama i cani, proprio perché li rispetto, che non voglio che vengano trattati come se fossero delle bamboline. Allora, non
2: lei
3: so
2: ha
3: se...
2: mai avuto un cane, Ersilia?
3: Io sì, che l'ho avuto.
2: Viveva in casa con lei o lo lasciava in giardino legato?
3: Una volta non ce n'erano così tanti, abitavo in una casa fuori Milano e quindi avevamo il cortile, il giardino e si lasciava in giro, ok? Sì. Ma ora come ora credo che si umanizzi troppo e quindi, ma sì, ma poi è questione di igiene, ragazzi, ma voi passate per le strade, c'è un odore di pipì in certi punti,
0: vero.
3: Ma ci sono i campi, i giardini.
2: Ma io secondo lei, per capire
3: Roberto,
2: secondo lei, aspetti, Ersilia, si faccia fare la domanda. Secondo lei, io ho un cane in casa mia.
3: No, dammi del tu perché ti sento tutte le sere.
2: Secondo te? Era un lei di stima, non era un lei di...
3: Ah, ma sì, questo l'ho capito.
2: Secondo te, casa mia, dove c'è un grosso cane bianco che gira libero, è più sporca di una casa dove non c'è questo cane che
3: ma
2: c'è?
3: Ma dipende dal proprietario, la casa tua non
2: vedi?
3: Lo so com'è. Ma sai, dipende dal proprietario. Già il pensare di avere un cane grosso in un appartamento, direi normale, metti sui 100-120, 100,
2: magari.
3: Ok? 100 metri quadrati, dipende. Poi dipende dalla persona, perché gli animali sono loro, sono simpatici, fanno una compagnia, però non so come la pensano quando gli mettono quei cappottini oppure li infilano nei passeggini.
2: Ma quello io per esempio non l'ho mai fatto, quindi
0: portare il tuo cane servirebbe, non so,
3: che tratta gli animali,
0: il carro, non il passeggino,
3: amarli.
2: Senti Ersilia, chiarissimo il tuo punto di vista, app di dating sì o no?
3: Direi di no, in caso di necessità forse, ma però in ogni caso, ma però non si dice.
2: Vabbè, sì, ma si può dire in forma colloquiale, l'hai accettato
3: essere
2: ormai.
3: Essere presentati dall'amico o conoscersi, metti anche in un bar che bevi il caffè e la brioche, come ora mi sembra, io sono una nonna e quindi il pensare che si conoscono così, poi diciamoci la verità.
0: Sì, però non abbiamo altre parentesi. Ma Ersilia è il tuo nome oppure un nome di fantasia? Perché quella della tua voce
3: è
0: mi sembra.
3: Fantasia, la tua voce. Tu hai capito chi sono.
0: La tua voce mi sembra di averla già sentita. Va bene, grazie Ersilia, un abbraccio, grazie per aver chiamato. Mezzanotte e 3.
2: Quindi tu hai una relazione anche con Ersilia? Io
0: con
2: non
0: tutte,
2: ho capito chi è.
0: Con tutte. Non lo so, mi ricordo. Non so, mi sembra che averla già sentita. Però con un altro nome, cioè mi ha dato questa. Ho fatto la domanda.
2: Tanina scrive: sono d'accordo con Andrea, l'amico di prima che ha chiamato dal Lago Maggiore. A me le persone piace sceglierle o farmi scegliere. Il gioco di sguardi, l'emozione di un qualcosa che potrebbe succedere e che a entrambi farebbe piacere. Come si sceglie in un'app da una foto? Le foto sono bugiarde e tu, Roberto, lo sai. Sì, però non demonizzerei queste app di incontri che sono il segno dei tempi. Io non le uso, per carità, non le ho mai usate, però Alessia mi sembrava reduce da una bella serata su un'app di incontri.
0: Era serena, tranquilla.
2: Questa ragazza di 25 anni che ha chiamato per prima stanotte ha conosciuto un suo coetaneo, sono usciti, hanno bevuto qualcosa, ci è scappato pure un bacetto, poi sono tornati a casa, si rivedranno? Non lo so, vedremo. Lei non ha certezza di questo, però
0: nessuno si è fatto male, non hanno fatto male del male a nessuno.
2: Non mi pare uno strumento da demonizzare.
0: Ciao Lunatici, io la mia ex con cui sono stato 3 anni l'avevo trovata su Facebook, conosco alcuni che si sono addirittura sposati conoscendosi lì. Detto questo, preferisco sempre conoscere di persona vecchio stile, scrive Marco. Poi fammi salutare Anna e il nipotino Ciro, il suo nipotino di 3 anni. Ho conosciuto ragazze quando ero giovane sulle app, ma ne ho trovata mai una bella, scrive Carlito. Bisogna approfondire con Carlito questa
2: cosa. Carlito deve chiamare.
0: Non me l'aspettavo da Carlito il fatto che delle app, non pensavo che le avesse utilizzate nella sua vita. Mamma mia, la boomeraggine la tagli col coltello, caro Andrea ascoltatore. Questo lo scrive Francesco, ma semplicemente non aveva capito di che cosa si trattava quando gli abbiamo chiesto delle app di dating. Un saluto a Adriana.
2: Sì, ma questa cosa è. Io le persone preferisco conoscerle vecchia maniera. È un po' boomer, eh? Non me ne voglia Andrea, per carità, ognuno la pensi come vuole, ci mancherebbe, però ha ragione secondo me Francesco.
0: Ci sta, è anche una questione generazionale. Adesso non abbiamo chiesto l'età, l'età ad Andrea, però non è detto e non è scontato che tutti poi si adeguino alle mode tra virgolette o del momento o ai cambiamenti. Magari lui è rimasto ancorato, non ci si trova bene con questo nuovo strumento, non me la sento di mettermi lì a giudicare.
2: Ma nessuno l'ha fatto
0: il suo modo di essere, no?
2: Nessuno l'ha fatto.
0: Voi
2: vi
0: mettete sul pulpito, cominciate ad indicare.
2: Aspetta a te,
0: poi
2: vi
0: mettete sul pulpito, cominciate ad indicare.
4: E tu sei un boomer perché non sei come noi.
5: Volevo ringraziarvi innanzitutto della vostra compagnia.
0: Non è bello.
5: In più volevo dirvi che per 2 settimane ho ascoltato il vostro programma insieme a mia sorella Anna Carmela. Abbiamo riso delle telefonate folli, ci siamo emozionate per le storie toccanti. E attraverso voi vi ringrazio ancora. So che mia sorella ascolti Lunatici, gli volevo far sapere che dopo 2 settimane se n'è andata e già mi manca. Però pensando che stiamo ascoltando voi, ci sentiamo un po' vicini. Grazie ancora, buonanotte. Margherita di Avellì.
0: Ma nel senso, se è andata nel senso che è tornata a casa.
2: Non è morta dopo 2 settimane, mi pare chiaro.
0: Ok,
2: dai,
0: viva la sorella, ok. Se sei viva sorella della signora, che mandaci un messaggio vocale.
6: Una buona serata a tutti, da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
7: Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti i lunatici, sono sempre in ascolto. Rosy da Vallefoglia Pesaro, un abbraccio.
8: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce. Io ho 2 cani, una Jack Russell di 14 anni e una bassottina di 1 anno.
0: Sì.
8: E le deiezioni le raccolgo sempre.
2: Sì, brava.
8: Sempre. Vado girando con una bella scorta di sacchetti, portasacchetti eccetera, e quelle le raccolgo sempre. Per una questione di igiene e di rispetto verso i cani degli altri, verso gli altri e verso anche i miei, le mie cagne, e le raccolgo sempre. Per quanto riguarda la pipì, onestamente io sto attenta a dove la fanno.
0: Brava.
8: Non gliela faccio fare dappertutto, sulle macchine.
2: Brava.
8: O
2: non
8: punti
2: fa una
8: che
2: piega.
8: Possono essere,
2: anch'io esattamente
8: che possono
2: così
8: essere scomodi.
0: Brava.
8: L'igiene ci vuole.
0: Brava.
8: Però mi trovo d'accordo con Roberto,
2: amica
8: ciao
2: mia.
0: Brava, brava, brava, brava signora. 063131, tanti argomenti sul tavolo, quello dei cani, non solo, insomma, prima Giovanni ci ha chiesto del rapporto con i genitori, perché lui, il suo è un po' controverso, quello che lui ha con il padre, vorrebbe in qualche modo migliorarlo, ha bisogno di consigli, quindi se volete condividere con noi qualcosa sul rapporto che avete con i genitori, sul rapporto che avete con i vostri figli, insomma, potete farlo, 063131 oppure 800 800 002. È 00:36, adesso torniamo alla musica di Rai Radio 2. Shake that.

0: Era l'estate del 2003, anche i lettini e gli ombrelloni ballavano Get Busy. Shampoo, l'abbiamo riascoltato regalandoci un bel salto indietro nel tempo in questa nottata targata Rai da Youtube, venerdì da 40 minuti, il 16 ottobre del 2026. Siamo in diretta. Caro Di Ciancio, leggevo uno studio secondo il quale le coppie sono più felici nei quartieri dove vivono altre coppie. Uno studio su 382.078 adulti britannici ha confrontato la soddisfazione di vita di persone singles e in coppia. Leggo da commenti memorabili: le persone con un partner dichiarano mediamente una soddisfazione maggiore, ma il divario cambia da zona a zona. Dove le relazioni sentimentali sono più diffuse, il vantaggio delle coppie, vedi, è curiosa questa cosa, è curiosa, aumenta fino al circa il 29%. La soddisfazione dei single resta relativamente stabile anche nei territori dove quasi tutti sembrano avere qualcuno accanto. Religione, orientamento politico, norme sociali potrebbero contribuire alle differenze, ma lo studio non dimostra rapporti di causa ed effetto.
1: Mi sembra una cosa abbastanza scontata, non lo so, almeno mi ha fatto questo effetto ad ascoltarla. Sarò strano io. C'è Giovanni.
0: Ma sei meglio te, dai.
1: No, sono strano. Giovanni!
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ah, ma
2: ciao.
0: Questo è il giovane Giovanni.
1: Sì, il giovane Giovanni. Giovanni, che succede con tuo padre? Spiega,
0: dici.
1: Spiega.
2: Mi fa morire il giovane Giovanni.
0: Il giovane Giovanni, allora, sì, dici.
2: Partiamo dal presupposto. Considerate che mio padre, con suo padre, cioè mio nonno che è morto ormai nel 2022, vi dico solo che mio nonno chiama mio padre al telefono e neanche ciao gli diceva. Come rispondeva, parlavano solo esclusivamente di lavoro, ok? Si vedevano di persona e si davano la mano. C'è un rapporto di una freddezza unica, ok? Quindi dico questo perché sicuramente questa cosa, secondo me, ha influenzato. E praticamente è come se io e mio padre ci dimostrassimo il nostro affetto, anche se io effettivamente, se mi pensassi da esterno, non so quanto io lo dimostro in pratico, in modo completamente diverso. Cioè lui è come se, come dire, è come se non riuscissi a dimostrare, cioè con gli abbracci, ti voglio bene, eccetera, ma più con i beni materiali, cioè per dire: sa che mi piace una lice particolare, me la compra. Sa che mi piace una pizza particolare, me la compra. Oppure, per esempio,
0: che cosa ha una alice particolare?
2: Sì, da mangiare.
0: Oppure, ma ti piacciono, esempio, delle alici in particolare, Giovanni?
2: Sì, con un segreto piccante di cuore matto.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, che per me mi prendi le alici. Se Di Ciancio mi dicesse domani mi porti delle alici, io andrei al supermercato, prenderei un barattoletto d'alice e glielo porterei.
1: Poi sono io quello strano, va bene.
0: No, beh, io non lo sapevo, va bene. No, infatti pensavo di aver capito male.
2: Oppure, per esempio, non mi si rompe un pezzo di windsurf che costa anche un po', e il giorno dopo fino a due a casa, no? Però la cosa che stride, che non è una critica, ma è proprio la difficoltà che abbiamo di comunicare, che io paradossalmente sono contento perché non vorrei dire di no, ma paradossalmente è esattamente l'opposto di aver bisogno. Cioè, a me di beni materiali, quando il rapporto alla base fa schifo, non me ne frega una mazza, perché noi che succede? Andiamo in acqua a fare sport insieme, ci divertiamo tantissimo e siamo contenti. Come cominciamo a parlare è un casino, cioè io dico A, lui dice B, proprio quando gli rispondo lui non è che ascolta quello che gli dico, è come se lui potesse sempre la stessa cosa, è come se io parlassi con un muro, capito? E quindi, passando il tempo, è come se avessi paura che il nostro rapporto diventi nulla tra lui e mio nonno. E quindi quando stamattina questo vecchio che stavo accompagnando gli stavo raccontando questa cosa, lui mi ha detto: ah, ma sai, io se tornassi indietro tante cose non le farei, se avessi qua mio padre glielo abbraccerei. Io mi sono sentito uno schifo, ho detto: porca miseria, ma tutto mio padre fa schifo.
0: Secondo me, però, quindi, posso dirti una cosa, ti ho ascoltato con grande interesse, perché è un tema questo legato a un confronto generazionale che è sempre bellissimo. Il rapporto tra padre e figlio ha animato anche generazioni di poeti, di scrittori, di musicisti, è stupendo. Ma sbagli, se posso permettermi di dirtelo, a fare un confronto con gli altri. Ognuno ha la sua di situazione, ognuno ha il suo di rapporto che è fatto di determinate dinamiche, di determinati pregressi. Non a caso è stato utile e interessante ascoltare anche il rapporto che tu hai raccontato tuo padre aveva con il suo di papà, e quindi fare paragoni con gli altri rischia di portarti fuori strada. Non mi pare tu abbia un brutto rapporto con tuo padre, tutto sommato.
2: Ah, il problema è che io non è che a volte non è che vorrei chiedere una sua opinione, cioè a volte sì, però purtroppo talmente tanto ormai so che mi risponde in modo aggressivo, o magari con una cosa negativa, oppure con un no, che a un certo punto io mi chiudo e non ti dico più niente. Quindi poi quel dialogo non c'è più, e quello è il peccato, capito? Cioè, non possiamo parlare
3: di solito in questi casi. Io penso che la verità stia nel mezzo. Tu, quando scegli le cose da dire a tuo padre, stai attento a non porle come delle provocazioni, magari, cioè, come ti poni nei suoi confronti.
0: Tu sei un bel provocatore, Giovanni.
3: No, ma nel senso, io, cioè, raccontata così, capito, sembra che tu vai da tuo padre, gli chiedi un consiglio e tuo padre, per partito preso, ti risponde male e ti aggredisce. Io non credo che sia così. No, tu come ti poni nei suoi confronti?
2: No, però che succede? Io chiedo, ok. Ovviamente partendo dal presupposto che quello che dico io è giusto, perché altrimenti non sarebbe una mia idea, no? Però senza arroganza, almeno credo. Però che succede? Che quello che lui dice, a volte è come se avesse la sensazione che cerca di impormelo in qualche maniera. Quindi non c'è un confronto. Cioè, io penso A, lui mi risponde che pensa B, però poi è come se lui mi dovesse convincere in tutti i modi che B è giusto. Che magari è giusto, però non c'è più dialogo poi. Cioè, io ti devo convince in tutti i modi che la versione giusta è B, e dico attenzione, non me ne frega niente. È per questo che poi si rompe il dialogo e non si irà più. Cioè, se questa cosa succede una, due, tre volte, la quarta, io non te lo chiedo più. E quindi adesso il confronto che posso
0: fare. Quanti anni ha tuo padre poi, Giovanni? Ti salutiamo.
2: Mio padre ne ha 62.
0: Tuo padre ha 62 anni, tu ne hai 29.
2: Io ne ho quasi 29, esatto.
0: Fermo restando che, diciamo, ognuno poi resta delle sue idee. È difficile cambiare. Secondo me devi andare più tu incontro a lui che il contrario, nel senso che lui ormai questo è, anzi secondo me tenderà a peggiorare, visto che tu hai la sensibilità di farlo un discorso del genere, che al tuo papà ci tieni e comunque hai un bel rapporto con lui. Lavoraci un po', prenditela un po' meno sul
3: lui
0: personale.
3: Lui non fa altro che fare il padre. Esatto. Lui ti dà dei consigli, convinto che quei consigli porterebbero il meglio per te.
2: Infinito fino allo sfinimento. Poi non è più un consiglio, capisci?
3: Lo so, però quello è anche fa parte del suo ruolo. Esatto, sarà a te decidere se seguire quel consiglio o meno, se dimostrare a lui che avevi ragione. Perché questo è, tu puoi anche decidere che tu pensi A, io penso B, ti dimostrerò che B è la cosa giusta, ma non lo devi fare per dispetto, devi farlo perché tu credi in B, veramente.
0: E poi ascolta quello che ti dice, quello che reputi buono lo metti in pratica, quello che non reputi buono lo metti da parte. Senti, cambiando argomento, proprio 10 secondi, ma queste Alici che ti piacciono, quali Alici sono?
2: Ma posso dire la marca?
0: No, senza marca, come, che hanno di particolare?
2: Allora, di particolare sono che non hanno spine, a differenza di tantissime altre Alici. Solitamente li vendono, hanno un po' di spinette che sono fastidiosissime.
3: Io le mangio tutte le spinette comunque, perché
2: mamma mia, sono terribili.
0: Vabbè, quindi non hanno le spine, poi?
2: E poi hanno una salsetta con l'olio piccante, che è una roba divina. Me le mangio così a crudo, senza pane, senza niente, quanto sono buone.
0: Non lo sapevo, va bene, ciao Giovanni. Mi ha fatto sorridere quando mio padre mi vuole coccolare, mi porta delle Alici speciali.
3: È stato proprio specifico.
0: Ciao, resta su Radio 2, ciao.
3: Allora, il buon Giovanni, una cosa nella vita senza una paranoia ce l'avrà. Beh, ma guarda, su questo tema
0: non
3: del
0: mi
3: rapporto,
0: toccate Giovanni,
3: su questo rapporto, il tema del rapporto col padre, penso che sia con i propri genitori una cosa che coinvolge tutti, o che abbia coinvolto tutti in un modo o nell'altro nella vita. Credo che momenti di conflitto con i genitori ce l'abbiano avuti tutti, quindi non ci trovo niente di strano. Sono arrivati anche messaggi duri per Giovanni, ad esempio c'è Marina che scrive: ma cresci, che hai 30 anni, scusate la franchezza, però
0: ma perché? Ma quanto siete? Ma che ha fatto di male adesso?
3: Siete? Io non c'entro niente, io ho letto un messaggio.
0: No, siete loro, non tu, loro. Che c'entri? Non essere.
3: No, che mi attacchi sempre. Sei così cattivo, sei così nervoso ultimamente. Che succede, Robby?
0: Sei un po', ti vedo preoccupato. Non è che ce l'abbiamo tutti con te.
3: Sei molto nervoso.
0: Ma io sono tranquillissimo, non ce l'avevo con te, ce l'avevo con loro. Che cosa ha fatto di male Giovanni? Ci ha raccontato una mia amica che secondo me è comune. Molto comune tra un ventenne e il proprio papà. Ci può stare come cosa?
3: Sì, assolutamente, ma io mi preoccupo io in questo periodo della mia vita, perché mio figlio, che ha 9 anni, sembra già un adolescente, a volte sono nati già i primi conflitti. L'altro giorno si è alzato e se n'è andato di là, veramente sembrava avesse 17 anni, e quindi mi preoccupa me la
0: posso
3: situazione.
0: Posso farti le domande private oppure non vuoi parlarne?
3: Sì, puoi farmeli.
0: No, ma tu come hai reagito? Cioè, tuo figlio in 9 anni che si alza e se ne va di là, tu come hai reagito?
3: No, in realtà non se ne... cioè, adesso te la spiego bene. Di fronte a alcune mie domande che gli ho fatto, lui si è innervosito e a un certo punto ha sbattuto il bicchiere sul tavolo. Al che io ho detto, adesso ti alzi e te ne vai di là in camera.
0: Cioè, chi scrive è un bel matto questo bimbo, un bel
3: sì,
0: matto.
3: No, no, ma impressionato perché non aveva mai fatto una cosa del genere, quindi ha sbattuto il bicchiere, ha avuto questo moto così, e io ho detto adesso ti alzi, per te la cena è finita, vai a dormire in camera, vai in camera tua a dormire.
0: Molto duro.
3: E tornerai a tavola quando avrai imparato a comportarti.
0: Vabbè, io volevo scherzare, però non mi permetto di entrarci perché non saprei
3: nemmeno io.
0: Cioè,
3: a me è venuta spontanea come reazione perché sono rimasto anche molto stupito. Poi abbiamo parlato, e prima dovevo venire qui, dovevo venire in radio. Lui è venuto lì, mi ha salutato e mi ha chiesto scusa. E ci siamo chiariti. Però lì per lì mi sono trovato per la prima volta a dover affrontare una situazione di conflitto. E la cosa mi ha un po' spaventato, perché io non sono abituato, cioè nel senso, io anch'io ho avuto un rapporto un po' tormentato con mio padre, nel senso che non c'era proprio un vero e proprio rapporto, si è creato poi con gli anni, più quando lui era grande, ma quando ero piccolo praticamente era inesistente. Vabbè, lavorava, quando non lavorava andava a caccia, quando non andava a caccia se andava al circolo a giocare a carte con gli amici, al massimo mi portava al circolo e mi teneva seduto lì in mezzo a 30 persone che fumavano, cioè era questo sostanzialmente il rapporto con mio padre quando ero piccolo, e non è mai stato d'accordo con le mie decisioni, e mi diceva sempre questa frase, ma tanto prima o poi un giorno tu dirai, aveva ragione quello stronzo di mio padre, questo. E io piano piano, per questo mi sono sentito di dare quel consiglio a Giovanni, ho cercato, ma non per fare dispetto a lui, perché sarebbe stato sbagliato, l'ho fatto per me, di dimostrare che le scelte che ho fatto nella vita erano quelle giuste per me. Alcune ho avuto tempo di vederlo e di capirlo, altre no. Però questo, giustamente, come dicevi tu, lo ribadisco, poi dipende da genitore a genitore, da famiglia in famiglia, da persona a persona.
0: 06-3131 oppure 800-800-002. 52 minuti trascorsi dopo la mezzanotte in questo 16 ottobre del 2026 che abbiamo cominciato insieme. I Lunatici di Radio 2, Roberto Arduini e Andrea Ciancio, vi fanno compagnia dal lunedì al venerdì notte alla mezzanotte alle 2.30. Continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Dite la vostra, palesatevi anche su WhatsApp al 348-7300-200.

0: Olivia Dean, Baby Steps, mezzanotte 55, state ascoltando Radio 2, c'è Antonio da Lugano che scrive: sono di origini del sud Italia, mio papà e mio nonno avevano anche un rapporto molto freddo, senza abbracci, anche se sono sicuro che oggi abbraccerebbe volentieri suo papà, ma non c'è più. Tra me e mio padre il rapporto è meno freddo, invece tra me e mio figlio è molto stretto, fraterno, che mi chiama persino per nome e non papà. Appunto, questo il messaggio di Antonio. A me non...
1: questa cosa non la capisco.
0: No, nemmeno io.
1: Non la capisco.
0: Anch'io. Comunque anch'io, io non so, io non ho mai abbracciato mio padre.
1: Ah, io mio padre l'ho abbracciato solo una volta. È uno dei miei più grandi crucci. Tu sai che legame che ho io con mio padre. Non l'ho mai abbracciato, l'ho abbracciato soltanto una volta in un derby. 6 gennaio del 2025, Lazio-Roma 3-1. Chi segue il calcio romano chiede Lazio se lo ricorderà, quello del derby del gol di Dicanio. Vabbè, non voglio aprire questa parentesi. Al terzo gol della Lazio io e mio padre ci ritroviamo abbracciati, ed è la prima volta, forse l'unica, che io ricordo questo abbraccio, per quanto mio padre per me è, e lui lo sa e io so che per lui è lo stesso, punto di riferimento irrinunciabile della mia vita da sempre. Quindi, però, con l'esternazione fisica delle emozioni io ho un problema, forse ce l'ha anche lui, e quindi questa cosa un pochino ci frena.
0: C'è Massimo che scrive: il piccolo Valentino sta diventando grande e cominciano le prime paturnie da ragazzini contro i genitori. Sì, ma che poi sono cose naturali e riguardano proprio il passaggio del tempo, degli anni. È ovvio che, così come mio padre dava a me dei consigli partendo da quella che era stata la sua esperienza, non tenendo conto però del cambiamento dei tempi, ovviamente lo faceva secondo i criteri dei suoi tempi, però il mondo nel frattempo cambia, ed è questo poi il gap generazionale. Io darò dei consigli a mio figlio e cercherò in qualche modo di capire, di stare, perché l'unico modo per, secondo me, per riuscire a stemperare un po' è capire il tempo in cui vive il figlio, e quindi non cercare di dargli dei consigli secondo dei criteri che ormai sono passati da 30 anni. Cioè, se io cominciassi a dare a Valentino consigli o a comportarmi così come le cose funzionavano quando io avevo 9 anni, sarei fuori dal tempo e porterei una, arriverei ad avere un rapporto con lui conflittuale. Io credo che l'unica soluzione sia questa, al momento l'idea che mi sono fatto ora.
1: C'è un verso di una canzone che tutti sicuramente conoscete, di Roberto Vecchioni, che è quasi banale citare per quanto ci sta a pennello, ma secondo me va fatto: figlio, questo gioco ci lega al mondo, devo dirti no e tu andarmi contro. Ci sono delle dinamiche che credo riguardino il 100% delle persone che pensano al loro rapporto padre-figlio. Poi ci può essere quello che ha avuto un padre DM, quello che ha avuto un padre perfetto, quello che ha avuto la via di mezzo, ma questa cosa qui è generazionale, quindi è inevitabile. Io penso che non ci sia uno che possa dire no, per me questa cosa che ha scritto Vecchioni non è vera, è impossibile.
0: Umberto, ciao, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao, buonanotte Lunatici.
1: Ciao.
2: Io ascoltavo questa sera, come ogni sera, perché ormai sono 4 anni, faccio il lavoro, ormai lo faccio da 40 anni, però lavoro solo di sera adesso, quindi smontiamo tardi.
1: Che lavoro fai?
2: Io lavoro in cucina, ormai sono 43 anni che faccio il cuoco, da tradizione di mio padre e di mio nonno. E niente, sono ascoltando questa sera, vi volevo parlare anch'io, che ho perso mio papà. Ormai è un anno, però non è ormai un anno, l'ho perso da un anno, però ancora è dura da inghiottire, spesso non mi vergogno a dirlo, piango perché l'ho perso così.
1: E che c'è non c'è nulla di cui ti dovresti vergognare, nulla?
2: No, è dura perché, allora, lui ha fatto il mio stesso mestiere, quindi spesso mia mamma diceva: avete lo stesso carattere, ogni tanto ci scontravamo.
0: Che mestiere
2: però
0: è?
2: Mi rendo conto. Sempre lo chef di cucina, certo. Mi rendo conto che mi manca tantissimo, infatti l'ultimo periodo è stato a casa perché purtroppo per un femore rotto non l'hanno operato per problemi all'interno, problemi, quindi non l'hanno operato e l'abbiamo tenuto 2 mesi a casa, e il mio rimorso è, diciamo, lui ultimamente mi abbracciava, mi cercava, mi diceva che

0: Mani d'Oro, ma una mattina, la mattina della sua morte era di sabato, e io come ogni mattina gli facevo un po' di terapia, poi lo mettevo nella sedia a rotelle e cercavo di farlo passeggiare. Lui quella mattina era un po' più spento, mia mamma lo diceva, non lo vedo bene, vabbè. Detto questo, a mezzogiorno lui come ogni giorno mi diceva: portami a letto, voglio stare a letto. Io quella mattina mi sono arrabbiato, ho detto: no, tu non devi stare a letto, tu devi stare all'impiego, cioè tu ti devi
1: cercare di stare su, devi stare su, certo, sì.
0: Non puoi stare così, e mi sono un po' arrabbiato, l'ho preso, l'ho messo a letto e un po' mi sono arrabbiato. Siccome poi lui si stancava e quindi dormiva, quel pomeriggio di sabato io non sono passato a salutarlo come ogni pomeriggio per andare a lavorare. Alle 3 me ne sono andato e alle 5 qualcosa mi chiama mia moglie, mi dice: Umberto, papà non c'è più. E io sono così pentito perché mi sono litigato, però l'ho lasciato male, non sono andato a salutarlo e quindi sto malissimo. Infatti i sogni che faccio spesso, non voglio dire che li leggo, però cerco di interpretarli, e i detti dicono veramente: hai qualcosa in sospeso, devi toglierti questo peso da addosso. E sto malissimo davvero, sto veramente male.
1: È da brividi questa telefonata.
0: E quindi io con i miei figli, pensate, vuoi stare veramente da brividi, sono andato a trovarle degli amici, a mio padre il 19, sì, di mercoledì, e gli hanno detto: Biagio, perché mio padre si chiama Biagio, ti devi riprendere, la prossima volta che veniamo ti dobbiamo vedere all'impiedi. E lui ha detto: venite il 21, ci salutiamo il 21. Lui il 21 è morto.
1: Senti, quanti questo anni aveva il tuo papà quando se n'è andato?
0: 80 l'aveva appena fatto.
1: Lo sapeva.
0: Credimi, però non c'è da questo. Quando uno fa una domanda: quanti anni aveva? Io mi rendo conto che non si può fare questa domanda.
1: No, io ti dico, lo sai che lui sapeva che tu gli volevi bene, lo sai questo?
0: Sì, lui mi cercava sempre l'abbraccio, io cercavo di essere più duro perché mi arrabbiava, faccio, tu non puoi essere, perché mio padre per me era, non dico un eroe, un dio, era di 118 kg, ma non grosso, alto, era possente, poi era un grande chef internazionale, quindi lo conoscevano.
2: Non hai accettato il fatto di vederlo invecchiare, di vederlo star male?
0: Sì, non riuscivo a vederlo in quel modo, perché io lo alzavo, è morto il 60 kg, io lo alzavo, in 2 mesi ha perso 60 kg e non riuscivo a vederlo così, quindi mi arrabbiavo: papà, tu non puoi stare, ti devi alzare. E lui, ti dico una parola che mi diceva sempre ultimamente, dicono in dialetto, diceva strunzu, perché io lo trattavo male, lo facevo arrabbiare. Poi però mi rideva, mi faceva: ok, non mi chiami più così, e lui mi rideva e mi diceva che hai le mani dove, e quindi sto malissimo per questo, veramente sto male. Quindi ho sentito adesso e sono riuscito a prendere la linea, anche se volevo prendere la linea l'altra sera, ormai ho chiamato qualche altra volta, sono riuscito a parlare con voi.
2: Che tutto dolce qua. Questa chiamata, veramente.
1: Mi hai commosso.
2: Sì, ti possiamo chiamare Strunzu.
0: E io ora sto piangendo, infatti, perché mio papà mi chiamava Strunzu, nel senso buono, no? Perché certo. Io gli dicevo: alzati, capisci? È dura veramente. Quindi state, se posso mandare un messaggio, state più vicino ai vostri genitori, perché vi mancheranno e vi renderete conto che vi mancheranno.
1: Mi hai commosso, Umberto, ci hai emozionato. Sì. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Un abbraccio.
2: Vabbè, qui succede di tutto da un momento all'altro. Ci siamo appena commossi con questo bel racconto di Umberto. E adesso cambiano le tinte di questa nottata, Arduini, con il racconto tramite messaggio di Antonino, del maestro Antonio.
1: Sì.
2: Sei pronto? Te lo leggo?
1: Sì.
2: Oggi, aspetta, no, Michele da Foggia. Telefono.
1: Sentiamo al volo, attenzione, linea rossa.
2: Michele.
3: Andrea, ti volevo dire che pure a Foggia c'è l'ordinanza della bottiglietta d'acqua, che mentre fai i bisogni il cane, la pipì.
2: Se tu vedi qualcuno far fare bisogni al cane senza pulirli o portarli via, tu che fai? Fai finta di niente? O glielo dici?
3: Glielo dico.
2: Bravo.
3: Io glielo dico.
2: Bravo Michele.
3: È maleducazione.
2: È maleducazione, siamo d'accordo. Bravo.
3: Che uno mentre cammina potrebbe schiacciare la...
1: Michele!
3: Dimmi Roberto.
1: App di dating, sì o no?
3: Che cosa?
1: App di dating, sì o no?
3: Non l'ho capita questa.
1: App di dating, sì o no?
3: No.
1: No,
2: no. Chiaro. Ok, ciao, chiaro. Michele, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie per aver detto la tua. Ciao, ciao, Michele. Allora, stavamo al racconto di Antonio. Oggi, a pranzo in un ristorante al mare, ho tentato l'approccio con la ragazza che ci ha serviti.
1: Mamma mia.
2: Uno dei commensali gli ha detto che io scrivo poesie e lei mi ha detto: scrivi una poesia, una canzone per me, se mi piace.
1: Tanto lui scrive sempre le stesse, poi, cioè scrive, si rivende sempre le stesse, lo facevo anch'io a 20 anni.
2: E se mi piace ti do un appuntamento. Beh, in 10 minuti ho scritto una canzone, un rap. Le è piaciuta. E sabato prossimo andiamo a cena ed offre lei. Ha detto: sei stato veramente bravo, sei un furbacchione.
1: Così... deve chiamare Antonio, deve chiamare. Chiama subito Antonio, subito.
2: Così mi ha detto. I miei amici sono rimasti di stucco. È bellissima, è giovane, ha 35 anni appena compiuti. Ciao da Antonio.
1: Allora, deve chiamare il signor Antonio, sedicente maestro da Mogorella, per gli amici il Bomba,
2: sì.
1: Perché noi vogliamo sentire il rap che
2: sì,
1: ha
2: esatto.
1: Coinvolto questa giovane ragazza che lo porterà a pranzo sabato e addirittura pagherà lei. Gli ha detto: sei un furbacchione.
4: Berto.
1: Sei un furbacchione. Devi chiamare Antonio subito.
4: Berto, sono sempre Margherita, ma è ovvio che è viva.
2: Se la sorella della signora è viva.
4: Voleva sapere che mi manca, non pensi che glielo mandava all'aldilà il messaggio.
2: Non si sa mai.
4: È viva perché è andata via, siamo stati insieme, vive 800 km lontana da me e quindi stasera volevo in parte stare ancora un po' insieme a lei.
5: Ciao, sono Raffaella. A proposito di cani e eccetera, io vorrei entrare nella mente.
1: Scusa,
5: di
1: perché puoi tornare un attimo indietro? Perché anche lei ha detto cani in modo dispregiativo.
2: No,
1: lo puoi far risentire.
2: Ha detto cani, cani.
1: Lo puoi far risentire.
4: Devo in parte stare ancora
5: eccetera. Io a proposito di cani e eccetera, io vorrei entrare nella mente di quelli che preparano il sacchetto con l'omaggio, poi lo lasciano per strada o appoggiato in qualche posto a mo' di bomboniera. Quelli
1: schifo,
5: mi fanno
1: schifo.
5: Arrabbiare ancora di più già, che quelli che non la lasciano alla natura.
6: Siamo tutti pronti e possiamo iniziare.
2: Abbiamo iniziato. Scusami,
1: stanotte ci sono 57 miliardi di temi qui. Il tema cani, il tema dating, la chiamata di Giovanni che poi ha dato vita alla telefonata di Umberto che ci ha fatto piangere praticamente. Il maestro Antonio che si inventa l'ennesimo colpo di fulmine con una ragazza giovanissima. Perché cantare in modo così sconclusionato?
2: Io non ne ho idea, Roby. Non è l'unica che canta, perché senti qui,
7: Oscar da Taranto, il poeta maledetto, il Baudelaire della città vecchia di
1: sentiamo,
7: Taranto.
1: Vai.
7: Fidati che hanno un peso gli anni miei.
2: Di nuovo, smettila con questi
1: deve
2: scherzi, Oscar,
1: questi
2: però
1: scherzi. Oscar da Taranto la deve smettere con questi scherzi che manda gli audio artefatti e sembra un tipo dei messaggi subliminali brutti. Io mi dissocio.
2: Sì,
1: io mi dissocio.
2: Perché lo fai, Oscar? Poi mi dice: dai, Diciancio, ma scrive, manda in onda questo audio.
1: Falla finita.
2: Io
1: Oscar.
2: Lo mando in onda e c'è questa roba.
1: Come
2: qui.
1: Disse la mitica Federica Sciarelli al tuo amico: falla finita, fatti curare. Ti ricordi? Sì, fatti curare. Ricordo. Oscar, basta.
2: Antonio,
0: sì.
2: Ci canti il rap che hai fatto a quella ragazza?
0: Certo.
2: Vai.
0: Certo.
2: Vai.
0: Vado.
2: Vai.
0: Il titolo: tu mi piaci davvero.
1: Bello.
0: Carina, lo sai che sono schianto se ti vesti di nero. Stupenda, se ti metti la gonna così corta e aderente. Mondiale, con i jeans attillati sei bella davvero. Sensuale, se ti muovi in quel modo non capisco più niente. Vorrei tenerti stretta tra le braccia all'istante, baciare le tue labbra, accarezzarti i capelli e dirti che per me tu sei davvero importante. Vorrei restarti accanto nei momenti più belli. Mi piaci se mi guardi negli occhi, mi innamoro davvero.
1: Sì.
0: Ti penso quando scende la sera, penso solo ai tuoi baci. Ti cerco per dirti che io t'amo, che il mio amore è sincero. Ti voglio, sono proprio sicuro, bambina, tu mi piaci. Sei rara come il fulmine in un cielo sereno.
1: Sì, basta.
8: Se fresca come l'aria di un mattino invernale, se bella come l'iri dell'arcobaleno, se fica al mondo come te, non c'è nessuno di uguale.
1: Che è sta roba?
2: Ma che fai, veramente brutta.
1: Scusate, io mi devo sbottonare il gilet, mi stai citando?
2: Sì.
1: Mi stai citando il maestro Antonio?
9: E palle questo!
8: Quando vivi delle cose banali, sei forte come il vento che sospinge la vela, stupisci come il cinema di effetti speciali. Mi piace il tuo profumo se mi vieni vicino. Tu sei nella mia mente come il sale nel mare. Ti sento sulla pelle.
2: Questo è detto, sì, sì, ti pago la cena, basta che
1: se ne vai,
2: stai zitto.
8: Tanto bella, sei tutta da baciare.
2: Ecco.
1: Questa ragazza ha sentito questa cosa qui, è impazzita.
8: Certo, mi ha dato un appuntamento.
1: Certo. Quanti anni ha lei?
8: 35 anni.
1: E tu ne hai 80?
8: 80.
1: Ma non è che mangiavi le cozze come sai far tu e questo l'ha convinta di più, magari, che tu hai detto che mangi le cozze in modo particolare.
8: Certo, ho mangiato proprio le cozze in quel modo.
1: Vedi,
2: bravo Garduini.
1: Tutto torna.
2: Quando Antonio va a mangiare le cozze è la strage.
8: Le ho fatte vedere al cuoco, contenti tutti, contento io, puoi immaginarti.
1: Ma
8: sabato.
1: Posso dirti una cosa un po', te la dico come se fossi mio nonno, mio padre, Questa storia che ti fanno le foto. Mio padre, hai 80 anni, mio padre ne ha 77, quindi.
8: Sì, dai.
1: Questa storia che ti fanno le foto, non è che un po' ti prendono in giro? A me non piace.
8: No, aspetta, non ho capito bene.
1: Chiedo scusa. Non è che dico questa storia che ti fanno le foto, non è che ti fanno le foto ma dire oh guarda questo come mangia e ridono poi.
8: No. Hanno fatto le foto a come ho preparato le cose nel piatto, perché io le apro tutte, le metto bene, vabbè, e dopo metto un po' di limone appena sale e poi me le mangio tutte senza perdere.
1: Ma in modo sensuale, in modo erotico. In modo erotico.
8: E belle cozze, mangiare le cozze, sai, è abbastanza erotico mangiare le cozze.
1: Io rischio sempre di sporcarmi tutta la maglia quando mangio le cozze.
8: No, sto attento, so come si fa.
1: Te di Ciancio rischi di sporcarti la maglietta quando mangi le cozze?
2: Certo.
1: Che schizzano.
8: Sì. No, ma mi hanno dato un bavaglino a tutti quanti.
2: Pensa che scena, bianco. Questo signore ottantenne col bavaglino che mangia le cozze. Cioè, io fatico a immaginare dell'Eros in questa immagine, però...
1: Vabbè, ma è un limite nostro quello.
2: Sì, esatto.
1: Ma io vorrei capire, dottor Antonio, lei era a pranzo con degli amici.
8: Sì.
1: C'era questa giovane cameriera di 35 anni che ha attratto la sua attenzione.
8: Certo, ha attratto la mia attenzione.
1: Lei in tempo reale le ha scritto questo rap pazzesco che ci ha regalato poc'anzi.
8: Certo.
1: Si è... praticamente avete trovato la quadra per un appuntamento... nei prossimi giorni,
2: sì.
8: Ma... sabato sera.
1: Ah, il suo numero?
8: Andiamo
1: no,
8: in un ristorante al mare in un posto bellissimo.
1: Ce l'ha il suo numero? No, dico.
8: Eh beh, certo che ho.
2: Me l'hai chiamata?
8: No, ma non c'è bisogno di chiamare. Ci siamo
2: magari ti ha dato un numero.
8: Ci siamo visti a pranzo e la chiamo oggi. Cos'è oggi? Giovedì. Sabato sera la porto in un posto bellissimo. Si chiama Torre dei Corsari.
2: Ecco.
1: Ma è un ristorante?
8: È un posto dove ci sono le dune di sabbia, le dune.
1: Ma il tuo obiettivo è far l'amore al mare sabato sera? Sabato sera si fa l'amore al mare, secondo te?
8: Ma io penso di sì. Non sono certo, perché sai, il primo appuntamento non è facile, però penso di sì.
2: Penso di sì. Ci sono buone premesse, quindi.
8: Non mi avrebbe dato l'appuntamento.
2: Ma quindi mangerete cozze anche quella sera?
8: Beh, no, non lo so no. Cosa mangiamo. Andiamo in un ristorante dove si mangia a base di pesce comunque.
2: Vedi. Bene, poi aggiornaci, ok?
8: Certo.
2: Ciao.
8: Ciao
1: Antonio.
2: Che ride,
1: che personaggio ride. Se non esistesse questo personaggio qui andrebbe inventato.
2: Già.
10: Ragazzi, io non ci credo più, basta, è un format questo.
1: Chi?
10: Io non ci credo che ogni sera siate uno contro l'altro, è voluto. E comunque questa volta io sono d'accordo con il Ciancio,
2: siamo come il cane e il gatto,
10: nonostante sia notte,
2: ci odiamo
10: e l'ordinanza ci vuole.
1: Sai che mi dispiace avere Daniela contro, mi dispiace tanto.
2: Lo so che ti piace particolarmente. Perché mi Daniela... parli sempre di lei.
1: Non ti inventare le cose.
2: Che mi parlo di...
1: non stai inventando le cose. Però
2: dovrei inventarmi una cosa. Cioè, io so che tu hai stima nei suoi confronti, ma ne parli. Cioè, non capita spesso sentirti parlare di ascoltatori in particolare.
1: Sì.
2: Ho notato che con Daniela c'è, voglio dire, stima. Perché non sei sposato, insomma, però una stima particolare.
1: Sì.
10: E un'ordinanza ci vuole, così come a Milano è molto giusta l'ordinanza che vieta il fumo in strada. Evviva! Ciao!
2: Mi hai chiesto l'altro giorno, Daniela l'ha mandata la mail per venire qui in studio insieme a noi? Non è che hai fatto questa domanda?
1: Non te l'ho mai chiesto.
2: Vabbè, scusa.
1: Anzi, a proposito, se volete venire in studio con noi, lunatici@rai.it, lunatici@rai.it, mandate l'email e poi insomma candidatevi.
2: Tutti, non è per Daniela questo messaggio.
9: La notte, carissimi lunatici.
1: Che vergognoso
9: pupazzo. Viva i cani, come dice Andrea. Un abbraccio da Chicago. Ciao.
11: Si lamenta sempre Giovanni, sarebbe quasi da dire i lamenti del giovane Werther, che diventa i lamenti del giovane Giovanni.
10: Ciao lunatici. Ciao. Sono Viva, sono Anna Carmela, ecco, la sorella di Margherita.
1: Viva. E
10: andiamo anche a me stasera di ascoltarvi insieme a lei. Grazie davvero per la vostra compagnia. Siete unici. Un abbraccio grande.
2: Grazie a te.
1: C'è una notizia terribile che arriva dagli Stati Uniti: sparatoria in una scuola elementare in Oregon, uccisi 3 bambini e un adulto. Morto l'attentatore, a uccidere l'aggressore, riferiscono alcuni media, sarebbe stato il padre di uno degli alunni. Un uomo armato ha fatto irruzione alla scuola elementare Silver Ray, la Bend in Oregon, ha aperto il fuoco tentando di compiere una strage. 3 bambini e un adulto sarebbero stati uccisi, mentre altre persone sono rimaste ferite. Il dipartimento della polizia di Bend ha fatto sapere che l'attentatore è morto. Non abbiamo ancora la conferma di chi abbia sparato al sospettato, potrebbe essere stato un passante. In questo momento abbiamo numerose persone colpite, ha affermato la portavoce del dipartimento di polizia in una conferenza stampa. Questa è un'ultima ora che sta in questi minuti facendo il giro del mondo.
2: 1:17, state ascoltando Radio 2, potete intervenire chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002, messaggi preferibilmente vocali da mandare al 348 7300 200. Invito Umberto, il playboy di Pescara, a chiamare. Smettila questa modalità di ingolosirci.
1: Ignoralo.
2: Con questi messaggi che non leggerò. Però è una cosa molto grossa, Arduini.
1: Ah, sì?
2: Molto grossa, forse la più grossa.
1: La più grossa di sempre.
2: Per me è tra le più grosse.
1: Scusate, parliamo di una persona che dice che ovunque vada è inseguita dalle donne che lo vogliono, solo a scopo sessuale, lui racconta.
2: Sali.
1: Parliamo di uno che ha raccontato che una notte è stato inseguito in auto per le vie di Pescara da una ragazza bellissima. A un certo punto ha accostato per capire cosa volesse e questa gli avrebbe risposto: era ora che ti fermavi, Bono.
2: Di più.
1: Parliamo di uno che ha avuto 2 relazioni.
2: Michele da Foggia, telefono rosso. Aspetta, che c'è Michele?
12: Non ci credo.
1: A cosa? A cosa?
2: Non ci crede a Antonio, penso.
1: Ah, ma così al caldo. Poi Michele, secondo di Michele,
2: stupendo.
1: Mi ha messo.
2: Bello.
1: Mi ha rimesso il mondo. Vabbè, Umberto chiama.
2: Allora, questa domanda noi a Umberto, quanti anni saranno che Umberto chiama questo programma? Tanti.
1: 5 almeno.
2: Almeno 5 anni. Li abbiamo fatta più volte. Ma ti è mai successa questa cosa? Lui ha sempre detto: no, Andrea Roberto, no.
1: State ingolosendo.
2: Questa volta è accaduta. Va bene, tra poco. Io spero che chiami. Deve chiamare.
1: Ah, ho
2: Umberto.
1: Capito. Gli hanno offerto dei soldi.
2: Bravo.
1: Umberto, sì, devi chiamare subito. Devi chiamare subito lo 063131 l'800 800 02. Subito.
2: Diventata una sfida a chi la spara più grossa. Antonio, scrive ad Antonio direttamente. Antonio, carissimo, a me oggi mi hanno offerto dei soldi per fare una nottata di sesso che io giustamente ho rifiutato.
1: Guarda, mi viene in mente un articolo di un paio d'anni fa dell'amico Beccacece,
2: sì?
1: Che su Radio Music scrisse: i lunatici hanno messo su una meravigliosa pattuglia del caos. Quanto cavolo è vero, la puntata di stanotte è spaziale, perché inizia con la telefonata di Alessia, 25enne, che torna da un primo appuntamento. Poi prosegue tra vari livelli, alto e basso, delirio e cose serie. Ci commuoviamo con la telefonata di Umberto. Poi così, pam pam,
2: arrivano Antonio
1: e Umberto. I
2: derby
1: dei pallonari, Antonio più Umberto. La pattuglia del caos sta rispondendo presente. È 1:20, state ascoltando Radio 2. Chissà cosa capiterà ancora nei prossimi minuti. riscopriamolo insieme. Le linee sono aperte, Umberto, devi chiamare, ma l'invito è per tutti. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, WhatsApp, vocali da mandare al 348-7300-200.

0: È l'1:26, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio, Roberto Arduini in diretta da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30, insieme a voi che potete chiamare lo 063131 per scambiare due chiacchiere, cosa che adesso farà il Dandy. Ciao Dandy, ben trovato.
1: Oh, ben alzati.
2: Carissimo.
1: Radio Maria?
2: Carissimo.
0: No, Radio 2.
1: Bene. Bene. No, parlavo dell'app di incontri, io sì. Sono associato a tre, se non ci fossero l'avrei inventata io.
0: Quanto è aumentata la sua attività sessuale da quando sono nate le app di incontri rispetto a prima? Facciamo proprio un paragone.
1: Ma penso decuplicata.
2: Posso fare una domanda che può sembrare provocatoria, ma che in realtà è veramente mossa da sincera curiosità? Lei è pressoché cieco?
1: Sì.
2: Come si regola sull'app di incontri? In base a cosa sceglie e decide?
1: Ho una lente, leggo tutto e mando messaggi vocali.
2: Ma quindi la foto la vede? Vede la foto e se diciamo è di
1: sovradimento? La foto, della verità, non la vedo benissimo. Però la intuisco, ma a me interessa conoscere e poi quando ci si incontra, a me interessa entrare nella testa. Poi mi do l'appuntamento, l'ultima volta ad Anzio, e sono stato bene.
0: È entrato nella testa.
2: Sì.
1: Beh, delle donne o entri nella testa o perdi tempo.
2: Ho tremato. Okay, ho tremato
0: anch'io per un attimo ho avuto paura.
2: Senta, ci crede al racconto di Antonio, dottor Dandy?
1: Assolutamente no. No, anche perché è 83 anni, ha un topo morto. Cosa può fare?
2: È interessante. 80... Restigli un secondo, Dandy. Restigli un secondo. Andiamo da Paolo. Paolo,
3: sì,
2: dica.
3: Buonasera.
0: In diretta,
3: non ho molto da dire, dico la verità.
2: Perché ha chiamato Radio 2? L'1:28, lei in diretta. Dica, dica.
3: No, chiedevo a voi che programma è questo, perché sembra tutta una recita. Sembra.
0: È la prima volta che lo ascolti, Paolo?
3: Sì.
0: Ah, bene.
2: Ma lei ha pensato che è schifo?
3: No, ho pensato ma che siete tutti attori, neanche quelli che chiamano. Perché
2: no, guarda,
3: recita.
2: Ti giuriamo su quello che abbiamo di più caro, che qui di attori non ce ne sono, di roba preparata non ce n'è.
1: Do la mia parola.
2: Dandy, lo dica lei.
1: Non siamo attori.
2: Sono spostati davvero.
1: Reali.
0: Sono tutti come te, Paolo. Chiamano e si raccontano. Poi questo programma è magico. Qui ecco, un ottantenne può diventare un Latin lover che esce con 25 anni. Insomma, vale tutto.
3: Anche dei cantastorie, insomma, anche dei cantastorie.
2: Può darsi. Ma che c'è di male in fin dei conti? È come quando uno va al bar e ascolta i racconti delle persone.
0: Se questo regala,
2: o meno.
0: Se questo regala una gioia a lui, perché lo fa sentire vivo, e regala un sorriso a chi lo ascolta. Che male c'è?
3: No, vero, verissimo, ci sta.
2: Senti, raccontaci qualcosa di te, Paolo. Da dove chiami? Che fai nella vita?
3: Io chiamo da Bologna. Io sto lavorando adesso, in realtà. Per quello ho capitato per caso con la radio accesa. E sono attratto dalla vostra
0: chiacchiere. Che lavoro fai?
3: Sono operatore ecologico.
0: Ottimo. Beh, adesso che ci hai scoperto,
2: resta lì, Paolo. Allora, perché abbiamo il Dandy, che è il Dandy, quindi per antonomasia, uomo di mondo. Paolo ci ha scoperto stanotte per la prima volta e dice: ma qui sono tutti attori? La storia bomba della nottata.
1: Prima volta.
2: Un attimo, fermi. Voglio un commento a caldo vostro. Resta anche tu, Paolo. Sulla storia di Umberto che ha chiamato. Umberto, che ti è successo? Dritto al punto, vai.
4: Ciao Roberto, ciao Andrea. Allora, oggi ero a Pescara a fare shopping, ho comprato due completi slim, un pantalone, dei maglioni.
2: Questo è interessante. Poi, perché sta arrivando l'autunno, il guardaroba va rinforzato.
0: Certo.
2: Anzi, è arrivato l'autunno. Sì.
4: Poi mentre stavo andando adesso a Piazza Salotto, mi andavo a prendere un caffè al bar, incontro una mia ex di tanti anni fa.
2: Dandy, Paolo, state sentendo?
3: Sì, certo.
2: Perfetto, vai Umbi.
4: Mi salta addosso, mi dà un bacio alla guancia, poi mi dice andiamo a prendere un caffè. Ho detto guarda, io pure sto andando a prendere un caffè. Ci siamo andati al bar, sì. Ci siamo seduti. Poi mi ha raccontato che sono 3 anni che è single, che dopo di me si sono messo con un'altra persona, ma non è andata bene, si è lasciata. E mentre stavamo parlando mi fa: come io questi 3 anni ci ho sempre pensato, sono venuto sempre nel cuore. Ti posso dire una cosa? Ho detto: dimmi, ti posso pagare una nottata di sesso? ho detto guarda, stai scherzando.
2: Ma
4: stai,
2: ti ha fatto la cifra? Perché qui dobbiamo capire i dettagli. Quanto? Quantifichiamo?
4: No, la cifra non gliel'ho fatta fare. Ho detto: ma stai dicendo veramente? No, ma ho detto: Umberto, io ti pago quello che vuoi.
2: Io ti pago quello che vuoi.
4: E io gli ho detto: guarda, io ti ringrazio, sei un tesoro.
1: È un gigolo.
4: Ma non accetto denaro.
2: Ferma un secondo, Umberto. Allora, un commento di Dandy, rapido. Dandy, è il volo.
1: No, è un gigolo. Questa è l'unica volta che non li credo. Tutte le altre volte li ho creduto.
2: Paolo.
1: Questa volta non li credo.
3: L'autostima va a mille. L'autostima va a mille, una cosa così.
2: Ma tu ci credi, Paolo?
3: Sì, ci posso credere.
4: Ma guarda che io gli ho detto, Dandy, comunque io gli ho detto: guarda, non accetto, siamo stati insieme 5 anni, è finita la storia, non accetto.
3: Beh, io avrei accettato,
4: come hai detto,
2: anch'io avrei accettato.
1: Avrete scusato.
0: Ma ha fatto la cifra? Ha fatto la cifra? Non l'ha fatta? Scusate che mi sono distratto un attimo, non ha fatto la cifra.
4: No, la cifra non gliel'ho fatta fare perché ho detto:
0: tu non l'avresti fatto per qualsiasi, ma per qualsiasi cifra tu avresti rifiutato?
4: No.
0: O hai un prezzo anche tu?
2: Ma scusate,
4: No, io non mi faccio pagare.
2: Ma lei ha offerto qualsiasi cifra, ma io non capisco una cosa. Adesso lo dico così: io sono sposato, quindi parlo prima,
0: certo.
2: Ma se uno è stato 5 anni gratis con una persona e per
1: appunto
2: una notte ti offrono i soldi a segno in bianco, prenditeli.
4: No, Roberto, non esiste.
2: Hai ragione.
4: Non esiste. Ho detto di no, ho detto: guarda, non accetto, ti offro il caffè, sarà per la prossima volta, ci prendiamo un drink, però finisce qua. Io non sono una persona che
1: siccome anch'io abito a Pescara.
0: Sì.
1: Vorrei regalargli il mio libro.
4: Ma guarda, Dandy, con tutto il cuore, guarda, volentieri, con tutto il cuore.
2: Paolo, che dicevi? Poi ti salutiamo.
3: No, dicevo, ma neanche gratis, quindi c'è andato. Cioè, non...
2: No, niente.
4: No, Paolo, non ho accettato perché la storia è finita. E una volta che finisce la storia, io non rivado a letto con una ex, finisce qua.
0: Ecco,
4: possiamo rimanere amici. Questo sì, però finito qua.
2: Paolo, devi sapere che questo signore Umberto da Pescara, che noi abbiamo ribattezzato il Playboy di Pescara, lo contestualizzo al volo perché lui ci ha scoperto stanotte, è un uomo che racconta che tutte le donne impazziscono per lui, che tutte le donne lo vedono come un oggetto sessuale ovunque va, al supermercato, al bar, al mare, in montagna, a far benzina, trova le colazioni pagate, i bigliettini,
1: massi di rose,
2: donne che lo inseguono, e non ne può più di questa roba qui, perché lui non vuole sesso, lui cerca l'amore, non ne può più. Giusto, Umberto?
4: Certo, è normale,
3: certo.
4: È farsi pagare per il sesso, no.
2: Faresti il cambio con Umberto,
3: subito,
2: Paolo?
3: Subito, immediatamente, lo invidio, veramente. Lo invidio.
5: Ma questa è la Divina Commedia, fermatelo!
2: Allora, un abbraccio a Dandy, un abbraccio a Paolo, Umberto, ci teniamo, okay. Salutiamo.
1: Ditemi dove li porto il libro.
2: Che ne sappiamo noi?
4: Lo posso
2: mettetevi,
4: dire,
2: no, mettetevi d'accordo fra di voi, sentitevi.
0: Che follia,
2: sentitevi.
0: Ragazzi.
2: Paolo, ciao Paolo,
0: benvenuto.
2: Ciao Dandy.
0: Benvenuto.
4: Ciao,
0: anche a Umberto. Ciao. Dai, benvenuto a Paolo in questo gruppo. Di caos, veramente. Stanotte è stata una puntata pazzesca.
2: Stupenda.
0: Proprio bella. Allora, perché ci tocca ascoltare le telefonate ridicole di Antonio e Umberto? Perché ci fanno morire da ridere.
2: Dai,
0: ma come fate a non divertirvi con queste storie? Allora, è successa una cosa grave prima, sai, Roby?
2: Sì, ho sentito qualcosa.
0: Sono uscito un attimo durante l'ultimo brano per andare in bagno e ho accolto una telefonata arrivata allo 063131. Ed era la chiamata di Oscar da Taranto.
2: Il poeta maledetto, il bodega della città vecchia.
0: Esatto, mi ha detto: non riesco a entrare in diretta con voi perché Di Lelio mi dice non rompere le scatole, Oscar, mi attacca al telefono. Fortunatamente mi sono trovato io in quel momento a rispondere.
2: Hai preso il numero che lo richiamiamo?
0: Ho preso il suo numero e a breve lo richiamiamo per farlo cantare.
2: Allora lui è qualche notte che prova ad intervenire, o riesce ad intervenire e poi cade la linea, oppure manda dei WhatsApp vocali che a suo dire vengono poi distorti da qualcuno, evidentemente dei poteri forti, che vuole boicottare la cultura in questo programma. Lui è un poeta, il Baudelaire di Taranto, lo chiamano il Baudelaire della città vecchia, quelli che lo conoscono, quindi è una persona di livello.
0: Sì.
2: Tra poco, sperando che i poteri forti non ce lo impediscano, ci nutriremo di una sua poesia, sperando che non ricada la linea, eh. Vediamo, 06 31 31 oppure 800 800 002, siamo in diretta.

0: Anderson Paak, Good Day, 1:39, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta. Senti Carlito Arduini, senti.
1: Vai.
2: Stasera rimediano tutti, ci sono rimasto io, praticamente sarebbe una voce fuori dal coro. Va, vado a nascondermi nella night.
0: È dolce ultimamente, mi fa tenerezza queste nottate, Carlito.
3: Chiama Carlito, chiama che facciamo due chiacchiere. Sperando che qualcuno non ci metta la manina, ok, diciamo,
0: sì.
3: Il momento della cultura o della musica, perché poi lui è anche artista poliedrico.
0: Posso chiederti un favore però, Robby?
3: Sì.
0: Potresti evitare di fare quel gesto?
3: Io non l'ho mai
0: che
3: fatto
0: fai
3: quel gesto. Comunque le mie mani saranno
0: per dire voglio altre telefonate, voglio altre telefonate.
3: Allora io sarò con le mani così.
0: Esatto, gli amici che ci stanno vedendo sul 202 del digitale terrestre vedranno insomma Arduini con le mani alzate. Non fare così,
3: così non date la colpa a me. Oscar.
4: Sì. Sono Oscar da Taranto, ma quella maledetta.
3: Ti stai rendendo conto che ti boicottano, Oscar? Ti rendi conto che ti boicottano?
4: Che?
3: Ti boicottano, te ne rendi conto che
4: ah,
3: ti
4: boicottano? Ah, sì, lo so. È di legno.
3: Lo sai che non è colpa mia, però. Questo ci tengo.
4: Va bene.
0: Sono
4: okay,
0: i poteri forti.
4: Te ne do atto.
0: Poteri forti.
3: Male. Io sto con le mani così stanotte, quindi
4: va
3: che
4: bene,
3: nessuno
4: okay,
3: si azzardi.
4: È di legno, allora è tutta colpa sua.
3: Vai.
4: Allora, solo due note di una canzone a cui tengo molto.
3: Facci sognare, facci sognare.
4: Fidati che hanno un peso gli anni miei. Fidati.
0: Inquadra lui però!
3: No!
0: Beh, inquadrare lui!
3: No! Ah! L'hanno fatto ricadere!
0: Pronto!
4: Eccessivo,
3: L'abbiamo rimesso, abbiamo sconfitto
0: vai,
3: i poteri forti.
0: Ricomincia,
3: vai, canta,
0: ricomincia.
3: Canta.
4: Eccessivo, lo so, il pagliaccio di sempre.
0: ha fatto il gesto.
3: Fatto. Sono stato fermo.
0: Anche tu fai parte dei poteri forti.
3: È ricaduto Oscar.
0: Pronto? Non c'è più.
3: Che dolore.
0: Chissà che succede veramente.
3: Che scandalo.
0: Con Oscar,
3: questo è di Lelio.
0: Il poeta maledetto.
3: Questo è di Lelio. Questo è di Lelio che lo boicotta.
0: Sì, è evidente. È evidente. Chissà perché. Cosa è successo tra te, Oscar, il poeta di Lelio? Questione di soldi? Allora, ciao Lunatici, un saluto a Daniela che ci scrive su WhatsApp, poi Assunta, faccio qualche saluto al volo, poi Giuseppe, ancora abbiamo Nico, secondo me quella poesia l'ha copiata da qualche parte, fa riferimento al rap di Antonio.
3: Ma secondo me Antonio un po' prende ispirazione altrove, copiare no. Ci sa fare con le parole Antonio, poi non credo a niente di quello che racconta ovviamente.
0: Sentiamo un po' Carlito.
2: Mi dite a chiamare poi sento di Lello che dice
3: di
2: devo chiudere.
3: Carlito, ti do la mia parola, adesso tu chiami,
0: veniamo noi.
3: Vieni, veniamo noi a risponderti. È l'1:43, fermate questa persona che sta andando a sperperare tutto il suo patrimonio negli strip club. Deve essere messo in onda. State ascoltando Radio 2, si torna alla musica, fermi qui.

0: Stanotte è puro delirio, scrive Concettina, come darle torto. È mancata la signora del giuridico che non si sente da qualche notte, anche Alfredo.
1: Alfredo sta carburando, secondo me, per proporre nuove storie dopo il successo delle ultime due notti. Comunque, 1:48, state ascoltando Radio 2, c'è Carlito, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Carlito, resta un secondo lì perché c'è anche Ida. Ida, pronto?
3: Ciao ragazzi. Ida. Allora, intanto saluto anche Carlito.
0: Sì, prova a convincerlo. Aspetta, Ida, prova a convincere Carlito a non andare al night stanotte.
3: Ma dai, Carlito, che vale? Oramai è tardissimo. Vabbè che il night va fino al mattino, però che ti frega?
2: C'è solo un modo per convincermi a non andare al night.
3: E qual è?
0: Ho paura.
2: Sai qual è? Voglio conoscere una ragazza che ha partecipato alle selezioni di Miss Italia.
1: Carlito, vai al night. Vai, vai tranquillo. Senti, Ida, perché chiamavi Radio 2?
3: Per raccontarvi una cosa che non c'entra niente con l'argomento di stanotte, però che mi ha fatto pensare tanto. Come sapete, collaboro con i ragazzi di quell'associazione, ragazzi speciali, io li chiamo.
1: Sì.
3: E stamattina, andando in palestra, è successa una cosa meravigliosa, ve la faccio breve. Una ragazzina, una ragazza che non aveva mai parlato, e se parlava a bassa voce, quasi timida per non farsi sentire, è così legata a me che in bagno, mentre l'aiutava e tutto, mi guarda negli occhi, si ferma, si blocca e urla ad alta voce: Ida, ti voglio bene. Cosa che non aveva mai fatto fino allora, non aveva mai detto una parola.
1: Allora, questa testimonianza è stupenda. Un commento a caldo di Carlito.
2: Pensavo che non volevate più parlare con me, mi ero distratto.
1: Come ti eri distratto? Ci ha raccontato una storia bellissima.
0: Potresti ripetere di nuovo la storia, Ida?
1: Non c'è bisogno. Ida, bellissima questa cosa, ci hai emozionato anche tu. Hai
0: fatto un miracolo.
1: Hai alzato un po' il livello. No, non esageriamo, andiamoci piano.
3: I miracoli non esistono.
1: No, esistono. Cioè, per chi crede, esistono.
0: Per chi crede, esistono, sì.
3: Sì, esistono, però non lo chiamo miracolo, lo chiamo semplicemente che
0: amore.
3: Si vuole, si vuole.
0: Io lo chiamerei semplicemente amore, quello che tu hai dato a questa
1: non
0: ragazza.
1: Non lo chiamo miracolo, lo chiamo semplicemente amore. Santa Ida da Panariellina. Ciao Ida, ci hai emozionato. Allora, andiamo. No, ci hai emozionato.
0: Davvero,
1: serio,
0: davvero, meraviglioso.
1: Andiamo da Carlito. Carlito.
2: Sì.
1: Che
2: avevo capito quando mi ha detto vai a night, come dire vai a quel paese, allora mi ero distratto, stavo parcheggiando.
1: Però tu soffri di sindrome da accerchiamento, Carlos.
2: No, perché era una battuta la mia.
1: Ma è vero che Di Lello non ti mette in onda?
2: Ma prima è stata clamorosa.
1: Che ha fatto?
2: Ho preso la linea, no?
1: Sì.
2: E si sentiva lui da lontano che parlava con un'altra persona, evidentemente, un altro numero, e gli diceva: devo chiudere, e ha chiuso anche a me.
1: Ma che schifo. A proposito, un abbraccio al di là del vetro, c'è Alessandro Cesolini alla parte tecnica, la nostra curatrice Inda Gritelli, un abbraccio anche a Emma Caggiano, c'è l'esperto Matteo Di Lelio che risponde alle vostre telefonate e vi mette in diretta, in regia visual del Soldala 058, grazie a tutti quelli che stanno lavorando a questo programma in questi minuti. Carlito, quindi che sensazione c'è da questa nottata?
2: È una cosa, mi sono dimenticato da dire,
1: sì.
2: Una cosa positiva.
1: Sì.
2: Di fronte a tutti questi che secondo me dicono un sacco di cavolate, tutti i vari personaggi, che io sono l'unico vero che soffre e che dice la verità.
1: Sai che questo nuovo Carlito sofferente, secondo me, fa presa sulla gente.
0: A me piace particolarmente il Carlito delle ultime nottate.
1: Perché tu stanotte vai allo strip club, ma in realtà soffri.
0: È più intimo.
2: Io sempre soffro durante la giornata, quando però vedo certe cose e allora
1: dici, non
2: dimentico.
1: Ci penso più, non ci penso più e per un attimo
2: dimentico.
1: È anestesia. Va bene, Carlos, ti abbracciamo,
2: okay.
1: Resta su Radio 2.
0: Ciao, Carlito.
1: Buona nottata. È 1:53, siamo in diretta su Twitter, tutti in delirio. Un abbraccio a tutti quelli che stanno cinguettando con l'hashtag Lunatici. Continuate, si torna alla musica di Radio 2. Fermi qui.

0: I Lunatici su Radio 2.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.